0: in Kuwait, feriti 5 soldati americani. In parallelo anche dell'amministrazione americana partono nuovi avvertimenti, questa volta dal segretario della difesa Hegseth: siamo in grado di riprendere la guerra, mentre da Trump arriva un nuovo attacco dal Papa.
1: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth, in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre gli Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. In Ucraina, a Kiev, in diverse regioni, poco fa è scattata l'allerta aerea, le autorità hanno esortato i cittadini a recarsi immediatamente nei rifugi più vicini. Negli ultimi attacchi russi 5 persone hanno perso la vita e una quarantina sono rimasti feriti. Mosca intanto denuncia un attacco di droni contro la centrale nucleare di Zaporizhia, negato da Kiev. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è stato danneggiato il muro di una sala turbine. E torniamo in Italia con il caos che c'è stata la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno, perché un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colomba tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati dai fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E chiudiamo con lo sport. Al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard, oggi il trionfo a Roma. Il Paris Saint-Germain ha vinto invece ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono così campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Scontri e centinaia di arresti a Parigi dopo la vittoria. Ed è tutto, prossima edizione alle 3, e ora la linea torna al nostro Max De Tomassi in diretta da Rio de Janeiro.
2: Stereo Notte

0: Eccoci qui, siamo tornati. Siamo tornati, sono le 21:09 in Brasile, le 2:09 minuti primi in Italia, dove stiamo trasmettendo, o meglio, noi siamo a Rio de Janeiro. Poi, diciamo, i miracoli della tecnica, c'è anche Filippi qua dello studio Tocca. Da Bangido stava guardando questa macchina con la quale noi abbiamo la possibilità di trasmettere in ogni parte del mondo, e dal Brasile l'abbiamo fatto tantissime volte. Tra l'altro io ringrazio tutta la struttura tecnica di Rai Radio 1, i tecnici che ci stanno seguendo adesso, Alessandro Rosi in particolare, ma anche Paolo Ranaldi, il supervisore della nostra struttura tecnica, il direttore Nicola Rao e tutti coloro che fanno parte del gruppo di Radio 1 Musica. Grazie davvero per averci dato la possibilità di essere qui a Rio de Janeiro a trasmettere in diretta, non a registrare il nostro studio in diretta, appunto abbiamo detto anche l'ora. Siamo qui con molti ospiti, questa notte è una notte di grandi presenze, e stiamo parlando anche con Paola Raia. Paola, allora innanzitutto il brano che abbiamo appena ascoltato è Samuel Rosa, e Costanza, il marito di Costanza, ha prodotto un album degli Skank, l'abbiamo detto prima. Samuel Rosa è un leader, è stato il leader degli Skank, no? Ti ricordi quando lui venne in studio a registrare con Tom Capone? Sì. Se lembra?
1: Sì, antes do Cosmotron, che foi indicato e o vencedor do Grammy. Sì. O Tom produziu.
0: Prima di Cosmotron, Tom ha prodotto un altro album.
1: Sim, algumas faixas do Maquinarama.
0: Alcune canzoni di Maquinarama.
1: Un album onde eles já estavam em experimentações.
0: Un album in cui loro già stavano cominciando a sperimentare.
1: Nuove sonoridades.
0: Nuove sonorità.
1: Camadas mais.
0: Strati diversi di musica.
1: Sì, con mais guitarras, sì. Mais psicodelia.
0: Con più chitarre, più psicodelia, sì, è vero. Mi ricordo molto bene dei dischi molto, molto belli.
1: Sì, sì.
0: E invece c'è Paola, alla quale volevo chiedere un po' di cose, visto che Paola è davvero. Rappresenta ciò che è la nuova musica brasiliana, no? Insieme a tanti altri colleghi. In questo momento abbiamo sentito prima Bruno Berle, no? Che è molto amato dal nostro regista Federico Scoppio. E, tu hai realizzato, abbiamo ascoltato un tuo brano con Giulia Mestre, da un progetto che è un album. Come si chiama l'album di questo progetto?
2: Il mio album solo?
0: To. Esatto.
2: Yes, to.
0: Poi però tu hai iniziato un lavoro, diciamo, affronta un'altra idea, un altro progetto che si chiama Coisa Nossa.
2: Sì.
0: Con un artista, un chitarrista, João Mantuano.
2: Mantuano.
0: Forse sarai anche lui di origini italiane?
2: Probabilmente, acho que sim.
0: Sarà Mantovano, poi è stato cambiato il cognome.
2: Ele falou sobre isso, já.
0: E come mai così giovane, al debutto discografico, decidi di occuparti di due progetti diversi? Non disperde un po' l'attenzione del pubblico? Você acha que vai desperdiçar um

0: Ed eccoci qui, ci sono venuti a trovare tante persone questa notte: Costanza Capone, Filippi, Cristina Becker della Toccato Bandido, insieme a Paola Raia. Insomma, abbiamo conosciuto questa nuova artista molto brava, grande talento, una bellissima ragazza che poi ha presentato anche un altro progetto chiamato Coisa Nossa. Sono le 21:26 minuti primi a Rio de Janeiro, e invece sono le 2:26, adesso 27, in Italia. Con noi è arrivato il nostro querido Rocco Cotroneo. Come stai, Rocco?
1: Bene, grazie.
0: Tutto bene. Buongiorno. Quando arrivi te, io sto tranquillo perché non devo fare
1: niente,
0: la traduzione.
1: Tutto io.
0: Non devo fare la traduzione estemporanea, tu lo sai. Quanto è oneroso fare una traduzione estemporanea, dai.
1: Beh, ma
0: quante volte l'hai fatto?
1: Tu sei bravissimo.
0: Molto
1: no, ma poi becchi la frase, cioè un tempo radiofonico che no.
0: Sì, faccio questo da un po' di anni, quindi è normale. Se non l'avessi sarebbe preoccupante, per la direzione che ancora mi fa lavorare, ecco. Quindi.
1: No,
0: come va? Tutto bene? Che hai fatto
1: tutto
0: questi
1: bene,
0: giorni?
1: Qui siamo tranquilli, un momento di calma assoluta.
0: Hai sentito parlare della Rio to Sea?
1: Sì.
0: Bene, immagino, no? Secondo me è una grande manifestazione.
1: Ieri hai parlato?
0: Ieri ho fatto una rodada ginegozio, cioè un incontro fra vari player. E io non immaginavo che tante persone fossero interessate al lavoro che faccio su Radio 1, quindi a divulgare la musica brasiliana, e molti mi hanno contattato per presentarmi dei prodotti musicali e per anche proporre collaborazioni. E poi invece il 28 ho fatto proprio una conferenza raccontando quello che è l'esperienza realizzata in Italia dal sottoscritto da tanti anni, e ho notato tante persone interessate a tutto questo.
1: Chiude domani, oggi ha parlato Lula, oggi stamattina c'è stato il discorso
0: alla Rio to Sea
1: del presidente.
0: Sì.
1: E conosco moltissima gente che ci è andata, è un appunto.

0: importantissimo, uno snodo per
1: molto,
0: tutto il mondo,
1: molto,
0: dell'audio,
1: sempre pieno
0: audio
1: di gente, in un
0: musica.
1: Posto architettonicamente fantastico, no?
0: La
1: città di Dasarcis, no? Bellissimo, bellissimo. Allora, insieme a te, anzi questa sera, tu hai portato un tuo ospite, un tuo amico, che si chiama Marvio Dos Anjos e che miracolosamente parla benissimo italiano. Ciao Marvio.
2: Ma dai, miracolosamente...
1: Come va?
2: Va bene, vado bene.
1: Ah, ottimo.
2: Sto bene.
1: Questo accento nordico? Questo accento nordico?
2: No, questo accento nordico non lo so.
1: Milano, Cremona...
2: No, tu mi dirai che accento è questo. Io sono... solamente un brasiliano che ha imparato qualcosa dalla lirica, perché mi piaceva la lirica.
1: E da quant'è che vai in Italia?
2: Eh?
1: Da quant'è che vieni in Italia?
2: Ah, sono stato in Italia per la prima volta in 2001.
1: Ah, recentemente, insomma, perché, insomma, sì. Sei una persona adulta.
2: Sono 47 anni.
1: Giovanissimo.
2: Sì. Ma sono andato lì per la prima volta nel 2001, ma io imparavo italiano da bambino, perché
1: sì.
2: Mi piaceva la lirica, era sempre in contatto con i testi delle opere di Verdi, Puccini,
1: sì.
2: Mascagni, e questo mi faceva studiare un po', capire un po' le cose. E a un certo punto io avevo tanto vocabolario, ma non sapevo...
1: Lo sai che è successa la stessa cosa a me? Io ho imparato il portoghese così, avevo tanto vocabolario senza sapere il significato.
2: Esattamente. No,
1: quindi,
2: ma
1: come si incastra poi il puzzle? Come si riesce poi a svelare questa lingua?
2: No, io non sapevo organizzare le frasi, sapevo tanto vocabolario, ma anche era un vocabolario antico.
1: Anche, certo, quello della lirica. È bellissimo.
3: Ancora
1: questo
3: ogni tanto gli parte qualche parola.
1: Sì, arcaica.
3: Sì, dice su via. Dice queste cose. No, sì, ma gli partono in continuazione.
2: La prima volta che ho sentito questo, che ho sentito che parlava delle parole arcaiche,
1: sì.
2: era proprio quando ho parlato con un giornalista italiano, Alessandro Pena, e io ho utilizzato il verbo udire.
1: Bella.
2: Nell'imperativo.
1: Ah, sì.
2: Odimi.
1: Che bello. Ma cioè, che bello.
2: E lui mi ha detto: ma di che secolo sei tu?
1: Da dove vieni? Sei uscito fuori da un libro antico.
3: Da un libretto.
2: Esattamente.
1: Sentiamoci un brano musicale, poi torniamo a parlare di tante cose con voi. Natalia Lafourcade con Israel Fernandez, una grande interprete messicana che noi amiamo moltissimo, dall'album Canzoniera. Questa è Amor Clandestino.
4: Oh.

0: È una grandissima interprete messicana, Natalia Lafourcade. Abbiamo amato tanto il suo album Un Canto por México, volume 1 e 2. E adesso siamo in diretta da Rio de Janeiro, ascoltando la puntata 1182 di Stereonatte Brasil. Io sono Max Tomassi, ma con noi ci sono due amici carissimi, Rocco Cotroneo, uno dei più grandi giornalisti fuori dall'Italia. È così, oh. Cioè, se tu fai il conto dei giornalisti che stanno fuori dall'Italia, tu sei tra i più grandi, no? Poi ci mettiamo, non so, uno ci sarà a Londra, un altro sarà a Parigi, ma insomma in Sud America, in Brasile ci sei stato te, non c'è dubbio. E poi c'è Marvio Dos Anjos. Marvio, allora, insomma, da dove iniziamo? Perché Marvio, cioè, presentalo un attimo, perché io sinceramente
1: io l'avevo lasciato come giornalista sportivo.
0: Allora, lui è un giornalista sportivo.
1: No, lui è anche. E che,
0: ho capito,
2: io sono l'anatra.
0: Cioè?
2: Sai che cos'è l'anatra?
0: No.
2: L'anatra corre,
0: sì.
2: Nuota,
0: sì.
2: E vola,
0: sì.
2: Ma fa tutto male. io ho fatto il
0: giornalista. Ma dove l'hai preso? No. Uno spettacolo.
2: Io ho fatto il giornalista sportivo.
0: Sì, per?
2: Per O Globo, per Folha de São Paulo,
0: sì.
2: Per Sport TV.
0: Quale sport in particolare?
2: Calcio,
0: sì.
2: Calcio sempre,
0: sì.
2: Sono stato editore di sport al giornale O Globo.
0: Tu l'hai fatto quando l'Italia ancora giocava ai mondiali all'epoca?
2: Sì, a quel tempo, sì, sì.
0: Il secolo scorso, ho capito, va bene.
2: Sì, mi ricordo. Sono stato proprio l'editore di sport di Globo nel tempio dei giochi olimpici.
0: Ah,
2: a Rio. A Rio del,
0: sì, 2016. Sì, sì,
2: sono,
0: sì,
2: stato,
0: sì,
2: a quel posto dal 2015. Fino al, sì, 2020.
0: Poi, dopo averlo nuotato nel laghetto, hai deciso di alzarti in volo.
2: No, mentre facevo questo, ero anche il critico di Lirica
0: del
2: giornale.
0: Del giornale.
1: Sì. Che è ancora.
2: Ancora faccio questo ruolo.
0: Ho capito, va benissimo.
2: Ho proprio intervistato.
0: Ti occupi anche della stampa del giornale?
1: Lo distribuisci.
0: Lo distribuisci nelle edicole.
2: Sai che a febbraio ho intervistato il sovrintendente delle Scala di Milano?
0: Sì.
2: Fortunato Ortombina. Sì, sono stato
0: per il Globo?
2: Per Globo, sì.
0: Bello. Beh, parliamo del Globo. Possiamo dirlo, no? Il giornale più importante del Brasile, no?
2: Certo,
0: in,
2: sì,
0: tutto il Brasile è distribuito.
2: Sì.
0: Però, insomma, si parlava prima di questa metafora dell'anatra, no? Mm-hmm. Quindi il giornalista, ma poi anche il cantante.
2: Sì, prima di tutto cantante, perché,
0: sì,
2: era un sogno di ragazzo.
0: Prima ancora del giornalista?
2: Sì, prima, sì, sì, veramente.
0: Cantavi già da prima?
2: Sì, io ho studiato canto lirico quando avevo 12 anni.
0: Sì.
2: Io a quel tempo volevo fare il tenore,
0: sì,
2: ma non avevo la disciplina.
0: Certo, sì, perché, certo, ci vuole una grande disciplina, un po' come il calciatore,
2: esattamente.
0: Anche nell'alimentazione, nello studio fondamentale.
2: Esatto.
0: Diceva prima Rocco, ma perché, insomma, per cantare bisogna leggere la musica, come per dire no, non serve a niente, invece lui... Sì, certo che serve, no Rocco?
1: Certo, no, a quel livello, figurati, sicuramente.
0: E poi
2: sono andato...
0: Cantante, giornalista.
2: Sì, all'università a fare, sì, giornalismo, poi, sì, sono andato, cominciato con TV Globo,
0: sì,
2: e poi mi sono incontrato in carta con, sì, la Folha de São Paulo, o, sì, Globo, sì. Insomma.
0: E c'è una discendenza italiana nella tua famiglia?
2: No.
0: Zero, questo è sorprendente,
2: no?
0: No. Perché tra l'altro il cognome, nome e cognome, Marvio Dos Anjos, no?
2: Sì.
0: Dos Anjos è un cognome abbastanza comune qui in Brasile. Mm-hmm. Io ho conosciuto un diplomatico che ha lavorato in Italia,
2: ah, sì,
0: che si chiamava Dos Anjos.
2: Sì, ci sono degli angeli. Che al nord-est di Brasile, Recife, sì, Paraíba, e sì, c'è anche una branca a Minas Gerais.
0: Sì.
2: Io sono del popolo del nord-est.
0: Sì. E sei originario di?
2: No, sono di Rio de Janeiro.
0: Sei di
2: Rio, ma la mia famiglia,
0: la tua famiglia viene
2: Dos Anjos, vengono di nord-est.
0: Nord-est.
2: Paraíba.
0: Bene.
2: C'è un poeta che si chiama Augusto Dos Anjos, che, sì, era proprio fratello del mio bisnonno.
0: Bisnonno. Quindi, insomma, poi hai iniziato, o meglio, sei tornato al canto in maniera più professionale.
2: Sì,
0: levanta un pochino, se,
2: sì,
0: cose, perfetto. Ma mi piaceva tanto l'idea del vocabolario, no? Quando parlavamo prima che lui ha così acquisito un vocabolario molto ricco, ma nello stesso tempo molto arcaico, e quindi a volte solta tira fuori delle parole curiose, no?
1: Beh, avendo imparato con la lirica.
0: E come vi siete conosciuti voi?
1: Noi ci siamo conosciuti attraverso un'amica comune che tra l'altro conosci anche tu,
0: sì,
1: che è Alessandra Vannucci.
0: Ah, certo, sì,
1: perché
0: sì, è venuta
1: lui
0: in trasmissione.
1: È cugino di suo figlio, sono, sì, imparentati con,
0: ah,
1: con Alessandra.
0: Curioso, sì, davvero, sì, molto bello. A vita e arci d'incontro, no? La vita è l'arte dell'incontro. Tra l'altro noi abbiamo ricevuto anche un tuo brano, che è un brano che hai cantato con Nanni Motocrosso, lo ascoltiamo fra un po'. Adesso ci sentiamo Elisa Regina con Adoniran Barbosa. Non so se sei poi interessato alle origini italiane di alcuni autori o di cantanti brasiliani, no? Barbosa, Rubinato, viene dal nord dell'Italia, è arrivato qui in Brasile, penso il papà o il nonno addirittura, e poi lui è diventato un clown, un compositore, un artista di grandissimo livello che scriveva delle cose molto originali. Sentiamo qui con Elisa Regina, Ciro ao Álvaro.
3: De tanto levar frechada do teu olhar,

0: Inevitabilmente, inevitabilmente questa canzone di José Rubinato, José o João, comunque mi sembra che
1: João
0: Rubinato, Adoniran Barbosa in arte,
1: grande corintiano,
0: era del Corinthians,
1: era del Corinthians,
0: insomma, ci fa pensare a quanto gli italiani si siano realizzati qui in Brasile e nello stesso tempo abbiano portato anche degli usi e costumi, ma anche dei difetti nel parlare, no? Ciro ao Alvaro in teoria vuol dire il tiro, un colpo verso Alvaro, ma è anche il tiro al bersaglio di Ciro ao Alvo. Quindi c'è un errore e ci sono anche delle parole sbagliate, no? da Rubinato, che la stessa Elis Regina sbaglia intenzionalmente. E però con Mario Dos Anjos stavamo raccontando delle cose curiose che riguardano l'Italia, che riguardano l'etimologia delle parole, il portoghese, però ricordiamo che viene tutto dalla Flor do Lácio, no?
1: In Coltivel.
0: È vero, viene tutto quanto dal latino, e il latino poi in qualche modo si disdobra, si divide con lo spagnolo, col portoghese, in parte anche con altre lingue europee. Che conosciamo, insomma, qui in Europa.
1: Sì, ma noi, noi in Brasile siamo tutti innamorati della lingua italiana. Quando vedi i prodotti, i ristoranti che fanno finta di essere battezzati in italiano.
0: Cercano di imitare l'italiano.
1: Cercano,
0: no?
1: Sì.
2: Tu mettono una parola italiana, gli aggiungono una doppia
0: e
2: creano un brand.
0: Il problema delle doppie...
2: Se tu vendi mutande, per esempio, tu chiami un posto mutanda.
0: Sì, con due T.
2: Con due T.
0: E fa un successo incredibile.
2: E fai un botto.
1: Sai che c'è una fermata di bus di lusso a San Paolo che si chiama Levare.
0: Levare?
1: Levare, sì.
2: Cioè? Come di lusso?
1: No, una fermata di bus che per andare di San Paolo a Rio de Janeiro.
0: Uh-huh.
1: Allora... tu prendi il bus lì per venire qui a Rio de Janeiro e c'è questa sala che per avere un po' di glamour chiama Levare.
0: da che cosa levare? Portare. È vero, sì. E loro pensano di aver creato un neologismo italiano mentre è un incontro fra la lingua brasiliana e la lingua italiana, il desiderio di lingua italiana.
2: Ma sul prodotto si usa molto, anche sulla gastronomia, cioè ovviamente si storpiano anche nomi di tortellini,
0: certo,
2: e compagnia,
0: sì.
2: Però si fa su tutto, si fa su abbigliamento, su...
0: L'italianizzazione di alcuni prodotti, di alcuni beni di consumo, diciamo che in qualche modo avvicina di più il cliente, può considerare una cosa più di lusso.
1: Per me la cosa più divertente in Brasile è che tu non vai ad una gelateria, non si va più ad una gelateria e si prende un gelato di morango, che è come noi chiamiamo la fragola.
0: Certo.
1: C'è sempre, se è un gelato, un super gelato, un gelato artigianale,
0: importante,
1: è sempre fragola, e le persone domandano: ma che cos'è la fragola? Bisogna un essere umano,
0: certo,
1: a dire che morango.
0: Però purtroppo spesso queste ragazze che lavorano in queste gelaterie non sanno che cosa vuol dire fragola.
1: No, io a volte dicono fragola.
0: Fragola. È vero. Hai perfettamente ragione. Ne ho sentite tante di fragole recentemente. Molto bene. Senti, mi diceva Rocco Codroneo che tu sei, tra l'altro, un mediatore sportivo fra Italia e Brasile, cioè ti occupi per un gruppo di investitori di brasiliani di acquistare squadre di calcio in Italia. Adesso dico questa cosa, vedrai che cominceranno a mandare messaggi. È vero che fai questo?
1: Sì, è vero. Io lavoro da 4 anni con un gruppo che si chiama Sporteca, che è un gruppo di tecnologia basato a San Paolo, e loro hanno creato startup di sport, tecnologie e trattenimento.
0: Sì.
1: E a questo punto hanno maturato l'idea di prendere squadre di calcio per avere un campo per sviluppare le sue tecnologie con un, anche con la decisione, con, perché tante volte tu presti, offri il servizio, sì, al club, sì, ma loro non sanno come utilizzarlo. Allora,
0: quindi loro hanno preso delle squadre in Italia per cominciare a fare delle prove reali, sì, sui servizi da offrire.
1: E hanno acquisto il Pontedera in Toscana,
0: sì,
1: e in questo momento abbiamo il 10% di una squadra a San Paolo che si chiama Capivariano. Il Capivariano, sì, è finito al settimo posto della Lega dello Stato di San Paolo.
0: Sì. Della Serie A, Serie B?
1: Serie A.
0: Ah,
1: Serie A.
0: Ah.
1: E siamo adesso ad un movimento di prendere il Joinville.
0: Che è una squadra importante.
1: Non sono una squadra importante,
0: certo,
1: che a questo punto è in Serie D,
0: sì,
1: ma è di una città.
0: Di Santa Catarina.
1: Santa Catarina, sì, sì, la città più ricca di Santa Catarina, 660.000 abitanti.
0: C'è l'aeroporto.
2: Più di Florianopoli, sì, sì, è la città più grande. Sì. Sì.
1: È più grande, più ricca di Florianopoli.
0: C'è un bel aeroporto.
1: Sì. E in questo momento, quest'anno sono andato due volte in Italia.
0: Sei andato a Pontedera?
1: Sempre a Pontedera,
0: sì,
1: per studiare il posto e sviluppare un programma di comunicazione per aiutare la squadra a prendere più tifosi allo stadio, a Ettore Manucci, che è uno stadio di 5.000 persone.
0: Marvio, adesso ci ascoltiamo una canzone che hai realizzato con Neymar Do Grosso e poi ci spieghi come nasce questa collaborazione e perché nasce questa collaborazione con uno dei più grandi nomi della musica brasiliana. Come si intitola il brano?
1: Dentro de Você.

0: Allora, dentro di você, Mario dos Anjos con Nemmeado Grosso. Non mi aspettavo un rock prima di tutto, no? Perché poi tu, insomma, appassionato di lirica,
1: sì, io
0: magari ho pensato a lei, avrai detto che potevi cantare una canzone intorno a questo mondo lirico invece di un rock. Come mai sta cosa del rock?
1: Ah, rock è stato esattamente il genere da dove sono andato dopo la lirica.
0: Sì.
1: E mi piaceva la possibilità del dramma, del rock.
0: E quindi hai chiesto
1: che viene,
0: a lui
1: che viene da Queen, David Bowie, questo tipo di rock teatrale.
0: Sì.
1: E a questo punto io avevo questo album tutto fatto su un concetto la passione secondo Cabaret, che era proprio il nome della banda.
0: Sì. Quindi questo brano fa parte di un album.
1: Di un album. Sì. E questa è la canzone che parla del rancore.
0: Mm-hmm.
1: E io pensavo che sarebbe una buona idea scrivere la risposta maschile,
0: sì,
1: alla canzone Olhos nos Olhos
0: di Chico Buarque di Holanda.
1: Esattamente. La canzone è una donna che poiché si è separata
0: che è stata tradita e che dice voglio vedere occhi negli occhi, esatto, che cosa fai,
1: sì,
0: vedendomi che sono più felice,
1: sì, e c'è la sua versione,
0: sì.
1: Allora dobbiamo, in tutta storia ci sono due versioni, a volte tre,
0: certo, sì.
1: E allora si sente la versione del ragazzo,
0: dell'uomo.
1: E lui,
0: l'hai scritta te questa canzone?
1: Sì, ho scritto, sì. E propriamente è quella.
0: Rocco
1: non si ferma di ridere.
0: Cioè è un ospite tu, ma l'hai portato.
2: No,
0: lì.
2: No, io non dico niente.
0: Dovresti celebrarlo.
2: Ma non le so tutte queste cose. Apprendendo.
1: E la prima cosa che dice che io canto nella canzone è divertente rivederti.
0: Sì.
1: Dopo tutto che mi hai detto.
0: Ah, è bello rivederci, allora, dopo tutto quello che mi hai detto.
1: Sì, esattamente.
0: Tutte le offese che ho dovuto ascoltare e sottomettermi di fronte a queste offese, queste brutte parole.
1: Mm. E si dicono al fine l'estribilio.
0: Estribilio?
1: Estribilio?
0: È uscita una parola della lirica, questa qui è Puccini.
2: Meraviglia, forse. No.
0: Senti,
2: no.
0: Facciamo una cosa, ascoltiamo Nemmeado Grosso. Serio, che canta un brano meraviglioso di Cartola, A Sorrire, un suono a Serrar, che è chiamato anche A Sorrire. Arriviamo dopo il GR1 delle ore 3 qui su Rai Radio 1 in diretta da Rio de Janeiro.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, dopo la madre ha fermato il compagno della donna nel suo telefono, foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale, come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle due sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, R1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, è accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri 4 bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su alcune studentesse. Rimangono in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati. E Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
5: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington. Ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e a interrompere il traffico navale. Il Parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz. E secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Bezeskian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzo Arcieri, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, difficile non solo politicamente, dice il ministro della difesa, che spiega: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Caos a Roma, alle prove generali del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio e 30 cavalli sono scappati impauriti correndo tra le auto su una delle vie principali della città. 4 feriti, tra cui una poliziotta e 3 militari. Questa becera usanza di esplodere petardi durante le prove della parata va avanti da anni, ha spiegato il comandante della polizia municipale della capitale, De Sclavis. Prenderemo provvedimenti senza fare sconti a nessuno. Lo sport, tennis al Roland Garros si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli, oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League, vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi almeno 416 tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin, e per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa, oggi ultima tappa e passerella a Roma. È tutto, la linea torna, Steronotte Brasil.
0: Stereo Notte

0: Ed eccoci qui, siamo tornati su Rai Radio 1 dopo il GR1 delle ore 3 con Serenate Brasil e con un classico della musica brasiliana, Maschenada, scritta da George Ben. Questa è la prima versione, quella di Sergio Mendes, che poi ha fatto sì che questa canzone diventasse davvero molto popolare, molto importante in ogni parte del mondo. Siamo qui con diversi ospiti, con Rocco Cotroneo, con Marvio Dos Anjos, stiamo parlando un po' di tutto, però è chiaro che quando si sente Maschenada, Marvio, no? E non si può non parlare del calcio. E oggi, diciamo, quello che è successo fra Arsenal e PSG è sicuramente stata una partita molto intensa, molto bella, con due facce della medaglia. Marquinhos, difensore della nazionale brasiliana che ha alzato la coppa dei campioni, la Champions League, e con questo ragazzo poverino, si chiama Gabriel, che fa parte appunto dei ragazzi più interessanti nell'ambito del calcio brasiliano, che ha sbagliato questo rigore e ha condannato l'Arsenal al secondo posto.
1: E Marvio ha fatto una bellissima partita.
0: Sì, sì.
1: Gabriel Magalhães
0: c'aveva due occhi, poverino, distrutti, no? Sì. Ha fatto una pena.
1: E Marquinhos è stato molto generoso con lui.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Lui è stato tra i convocati della nazionale, sì, Gabriel?
1: Sì. Gabriel è stato convocato.
0: Quindi si vedranno. Io penso alla fine che Marquinhos, durante il momento di consolazione che ha cercato di passare a Gabriel, gli abbia detto: non ti preoccupare, vinceremo la Coppa del Mondo.
2: Sicuramente, sì. Ha detto questo, sicuramente.
1: Era proprio questa l'energia, quando lo prendeva,
0: l'abbracciato,
1: abbracciava e parlava.
2: Probabilmente saranno titolari di tutti e due.
0: Ah sì?
2: Sì, sì.
0: Lui che ruolo gioca?
2: Difensore? Sono difensori, tutti e due, sono due laterali.
0: Destra e sinistra?
2: Sì, però gli altri sono vecchi.
0: C'è anche Wesley?
2: Sì, c'è anche Wesley. Ma Wesley...
0: Che non è male?
2: Sì, ma è un laterale più offensivo, no?
0: Sì, è vero.
2: Non è un centrale.
0: È vero. Allora, c'è Alessandra che ci scrive da Napoli, che è tifosa dal Napoli. Come lo vedi questo Napoli, il prossimo campionato? O nella prossima Champions?
1: Ah, è una sfida per il calcio italiano adesso, no? Perché il momento anche della nazionale, anche dei club, è veramente molto difficile di provarsi nel livello europeo e mondiale.
0: Certo.
1: E adesso...
0: E che fine farà il Brasile, secondo te, verso insomma nel campionato del mondo?
1: Io non ho...
0: Avvicinati un pochino il microfono.
1: Io non ho grandi speranze con il Brasile, perché penso che il lavoro è appena cominciato con questa squadra. Io penso che andare alla quarta di finale è bravissimo.
0: Sì.
1: E poi si vede, anche perché è un mondiale molto diverso, perché adesso sono otto partite, invece prima erano sette, adesso otto partite. Questo fa una differenza.
0: Una bella differenza.
1: Sì, perché gli infortuni, le cose che possono cambiare, ma pensa che adesso sono cinque partite di knockout. Adesso.
0: Ah, mata-mata erano prima. Cioè, sì. Chi vince passa, giusto?
1: Sì, ma il corso di Brasile è difficile.
0: Ah sì?
1: Sì, sì, il corso di Brasile.
0: Però io trovo che Ancelotti sia un eccellente allenatore e che, almeno a detta di lui, ha una rosa davvero notevole.
1: Sì, ma c'è anche il tema di Neymar, che è sempre questo che si deve gestire, perché non c'è solo la squadra, si deve mettere tanta energia sul tema di Neymar. Cosa si farà con lui?
0: Ma tu pensi che Ancelotti ci metterà molta energia?
1: No, penso che Ancelotti, se c'è una persona nel mondo che può gestire un problema come questo, è proprio Carlo Ancelotti, che l'ha fatto al Real Madrid tante volte. Ma io penso che Rocco deve essere d'accordo con me, che è pazzesco quello che
2: no, poi si è aggiunto una cosa.
0: Innanzitutto, perché Rocco non gioca al mondiale.
2: No, quest'anno non gioco perché... No, cioè, si è aggiunta una cosa, perché Neymar si è fatto male nel frattempo, quindi tutta la conferenza stampa di Ancelotti
0: ieri, si riprende, dai,
2: è stata dovuta, gli hanno detto, per la millesima volta, eccetera.
0: Brasile gioca domani, ricordiamo, anzi oggi domenica per gli italiani, al Maracanã, un'amichevole col Panama, se non sbaglio,
2: Panama,
0: e poi partono. fra un pochino, sì, sì, sì.
2: Ha fatto una battuta Ancelotti, perché alla quarta domanda su
1: Neymar,
2: uno gli ha detto: ma se avessi saputo si faceva male,
0: l'avrebbe convocato.
2: Convocato lo stesso, e quello ha detto: noi in Italia diciamo, se mia nonna avesse avuto le ruote, io sarei
0: un... Ha passato un proverbio italiano alla stampa
1: sarebbe
0: mondiale.
1: Sarebbe una macchina.
2: Io sarei una macchina.
1: No, lei sarebbe una macchina.
2: Sì, sì, ma ci sono varie versioni di questo proverbio.
0: Molto bella questa cosa.
2: Perché c'è anche quella di dire: io sarei una macchina, se mia nonna avesse le ruote sarebbe un carretto, io sarei una macchina, per l'evoluzione della specie.
0: Beh, insomma, Ancelotti non ha bisogno di passare questa...
2: No, comunque sono messi tutti a ridere.
0: Sì.
2: Niente, no, devo dire che ha una notevole pazienza, perché... tutte le volte, quattro domande, sì, sempre le stesse. Lui, vabbè,
0: è meraviglioso,
2: è capace.
1: Ma sai che questo può essere molto buono per Brasile, perché
0: sono convinto io.
1: No, perché i giornalisti adesso sono tutti con Neymar nel fuoco,
0: purtroppo. Sì, certo.
1: Adesso si fa tante domande di Neymar, e c'è una possibilità che questa squadra si organizza
0: in maniera diversa, senza
1: mentre Neymar è nel spotlight,
0: certo, è vero,
1: sì, sì, è come se Neymar è una distrazione,
0: sì,
1: che permette che la squadra si organizzi,
0: sì,
1: con un po' di tranquillità.
2: Lui da un lato l'ha dovuto convocare anche perché ci sono stati un paio di infortuni in attacco che hanno lasciato, secondo
1: Stefano e
2: Rodrigo, e secondo me lui portando due ragazzini che sono due incognite,
0: sì,
2: che sono Hendrik e Jean-Pedro non l'ha convocato, Hendrik e
1: Ryan.
2: Lui vede come partono, perché sai, con due ragazzi di 18, certo, 19 anni in Coppa del Mondo non sai cosa può succedere.
0: No,
2: cioè, possono esplodere o possono saltare.
0: Senti, prima abbiamo ascoltato Maschenada di Sergio Mendes, e ricordiamo che questa interpretazione è quella che ha dato poi il là a George Benn a far sì che diventasse un autore, un compositore, un interprete davvero a livello internazionale. Però poi ci sono delle canzoni di George che hanno fatto e che tuttora fanno parte del nostro immaginario collettivo, tant'è che questo brano che stiamo per ascoltare, o meglio questi tre brani che stiamo per ascoltare, fanno parte del disco Samba che io e Rock abbiamo danzato tante volte, abbiamo fatto tante volte il trenino in giro per i capodanni italiani, non so se è successo a Marvio Dos Anjos, però adesso li sentiamo perché sono tre canzoni, una più bella dell'altra. País Tropical, Fiume Maraviglia, Taj Mahal, da un album bellissimo che si intitola Dez Anos Depois. In sottofondo lo sto già ascoltando, Serenotte Brasil, e poi torniamo a parlare con questi nostri ospiti.

0: George Ben, George Ben, un'icona della musica brasiliana con Paese Tropical, Fiume Maraviglia, Taj Mahal, canzoni che poi hanno fatto parte, fanno adesso ancora parte del famoso trenino del disco samba che, come ho detto prima con Rocco, abbiamo ballato tante volte a Capodanno e a e a Carnevale in Italia e poi nelle
1: feste.
0: Noi di una certa età. Però Rocco Cotroneo, la scorsa settimana tu hai fatto la trasmissione con noi settimana scorsa, hai detto: guarda, ti devo far conoscere una persona, Marvio Dos Anjos, veramente eclettica, fantastica, e mi hai parlato di questa cosa del Pontedera, delle squadre, che è consulente per un gruppo di investitori di San Paolo che acquistano squadre italiane. Questo è sicuramente un elemento importante, curioso. Tra l'altro l'ascoltatrice Alessandra da Napoli ci ha detto che il Pontedera fu la squadra che sconfisse la finalista del campionato del mondo del 94, l'Italia, quindi, di Arrigo Sacchi.
1: 2-1,
0: insomma, tanti anni fa, nel 94. Poi ovviamente sappiamo tutti quanti qual è stata la fine della nostra nazionale e sappiamo qual è la fine del Pontedera, che adesso sta in Serie D, giusto?
1: Sì, però sì, la cosa che si prova di fare la riammissione in Serie C.
0: Però io, Rocco, mi conosci da tanto tempo, io non ho mai avuto tanta difficoltà con una persona che sto intervistando come Marvio Dos Anjos. Per quale motivo? Perché dovete sapere, ascoltatori, che ogni canzone, mentre voi ascoltate la canzone e l'ascoltiamo anche noi, Marvio dice: io ho fatto anche questo. Cioè, manca solo che fa il Dalai Lama. Cioè, e adesso ha tirato fuori, mentre si ascoltava questa canzone, dovete sapere che George Ben è tifoso del Flamengo, mentre si ascoltava questa canzone ho scoperto che lui è stato colui che ha scritto il testo, lo script del documentario su Zico.
1: No, ho fatto il consulente di sceneggiature, e vuol dire...
0: Pensavo che gli ha insegnato a palleggiare.
1: No. che io ho fatto le interviste,
0: sì,
1: per prendere le risposte che noi...
0: brasiliani?
1: No, le risposte che il film, che il documentario voleva, sì, che Zico le portasse in una forma diversa.
0: Sì.

0: televisione.
1: Allora, sì, sì, sempre conta la storia in una maniera
0: originale.
1: No.
0: Flat.
1: Già si è abituato a raccontare le storie in una giusta maniera.
0: Sì.
1: Allora noi a quel punto
0: volevate qualche cosa di più, una verve,
1: sì,
0: diversa.
1: Sì, sì. Aggiungere un altro sapore alle storie.
0: Sì.
1: E allora questo è stato un po' del mio lavoro.
0: E ci sei riuscito?
1: Sì, credo di sì.
0: Questo documentario è già uscito?
1: Sì, è lanciato il fine di marzo.
0: Sì.
1: Si chiama... di aprile, scusa.
0: Sì.
1: Si chiama Zico, il samurai di Quintino. Quintino,
0: Quintino è il quartiere periferia di Rio de Janeiro.
1: Sì, e tu devi pensare che la storia del documentario si struttura in queste due domande. Perché un calciatore che è stato all'epicentro del calcio del suo tempo,
0: certo,
1: perché dopo che si ritira va in Giappone, per giocare alla seconda divisione di Giappone, la squadra si chiamava Sumitomo e sì, poi si è diventata il Kashima Antlers. Oh,
0: pensavo semitono dopo, parafrasando la sua passione per la lirica.
1: Non so perché adesso sono a lavorare in due lingue, è un po' difficile, ma la seconda domanda era conosciamo quest'uomo? Perché
0: conosciamo, però
1: noi brasiliani
0: il gesto che lui ha fatto andando a suonare a giocare in una squadra di seconda categoria in Giappone è davvero... Non penso sia stato per i soldi, no? Per una questione economica.
1: Sì, non è per i soldi, e questo è proprio la storia. Perché dopo essere stato idolo a Flamengo, poi
0: a Udine
1: è fantastico.
0: Sì,
1: sono stato a Udine, sì.
0: Un idolo.
1: Sono stato a Udine
0: recentemente.
1: All'ultimo mese, e
0: sì,
1: ho visto come
0: ancora adesso ancora. Ci sono i club Zico,
1: io cioè... parlavo con lui, perché io facevo un'intervista con lui, ma si sentiva
0: l'audio
1: del suono, e una signora di uns 70 anni,
0: sì,
1: vicino agli 80 anni, ha sentito la sua voce e mi ha detto: ma è sempre Zico? sì è Zico. Posso parlare con lui?
0: No,
1: sì, sì. E lei comincia a piangere.
0: Sì.
1: Arthur! Io era la segretaria del presidente
0: del Pozzo. Sì, sì, sì.
1: Allora, noi non conosciamo veramente Zico.
0: Sì.
1: E questa è la proposta del... Perché... Come spiegare che lui è andato...
0: E che cosa è venuto fuori in questo documentario? Perché ha fatto questa scelta?
1: Sì, perché... È proprio una storia che noi abbiamo sentito tante volte, perché lui è stato campione tante volte in Brasile, gli infortuni del mondiale,
0: sì,
1: sono veramente conosciuti, il suo ruolo come eroe o come nemico della selezione, perché
0: sì,
1: ha perduto il suo rigore in 86.
0: Quindi l'86 in Messico.
1: Esatto. Allora, come raccontare la storia di Zico in una maniera diversa?
0: Sì.
1: E così il direttore, che si chiama João Weiner,
0: sì,
1: ha provato a dire: facciamo la storia così. Proviamo a spiegare perché una persona che nasce a Rio de Janeiro, a Quintino...
0: Che diventa un idolo,
1: perché diventa un idolo anche in Giappone, che è una cultura così diversa.
0: Che cosa aveva lui? Che cosa ha adesso ancora?
1: Sì, perché Zico è molto diverso dei nostri idoli brasiliani. Se tu pensi a Romário, che si può dire che lui è smesso di giocare in Europa con 28 anni.
0: Sì.
1: Ronaldinho, che dopo tanti anni di Barcellona, lui è diventato un po'... Ok, vado a giocare, ma a un livello più basso.
0: Sì.
1: Zico comincia il documentario a dire... Io sono la mia vita nel calcio già a 60 anni, io ho mai perduto un aereo, io ho mai perduto un pullman.
0: Sì.
1: Quindi
0: un giocatore affidabile.
1: Affidabile, la sua disciplina personale, la sua etica di
0: che poi è la disciplina dei grandi campioni, perché tutti,
1: sì,
0: i campioni che ho avuto l'occasione di conoscere, ho notato che loro erano

0: estremamente ferri nell'alimentazione,
1: se tu fai a Zico la domanda, preferisci Messi o Cristiano Ronaldo?
0: Sì.
1: L'ultima a dire
0: Cristiano
1: Cristiano Ronaldo,
0: Ronaldo, certo.
1: perché ha lavorato. Perché ha
0: Certo.
1: lavorato. Questa etica del lavoro
0: Quindi
1: a
0: il
1: lui.
0: sacrificio.
1: Sì.
0: Sentiamo un'altra canzone che ci riconduce all'incontro fra Italia e Brasile, perché è la famosissima Trenda Sonzi, che noi italiani conosciamo con il titolo di Figlio Unico. Questa è una interpretazione curiosa di Demônios da Garoa, che hanno cantato tante canzoni di Adoniran Barbosa, di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, con i Vecci San Gallo. E poi torniamo a parlare con questi due fuoriclasse del calcio.

0: Demonios, Demonios da Garoa con i Vecchi Sangallo, Tren da Zonzi, il treno delle 11 che noi conosciamo con Figlio Unico, interpretazione degli anni 70 di Riccardo Del Turco. Tu non eri nato.
1: Io ero nato, anche tu.
0: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Stiamo parlando col tuo amico Marvio Dos Anjos e stiamo parlando di Zico, di tutte queste bellissime cose, di questo mito che Zico è ancora adesso per il mondo del calcio brasiliano, estremamente amato, come dicevi quando l'avete intervistato, tutte le persone intorno a lui, tifose del Flamengo,
1: sì,
0: è come se avessero incontrato, non so, come se i romanisti incontrassero Totti. Più o meno succede la stessa cosa, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo. E io penso che lui è riuscito di mantenersi distante in un senso della... I rivali, l'avversario di Flamengo,
0: sì,
1: non lo vedono come una persona che odia le altre squadre.
0: Certo, ho capito. Certo.
1: Lui è proprio certo. Una persona che tutti in Brasile sono molto simpatici a lui.
0: Senti, c'è un ascoltatore, si chiama Andrea, che è tifoso della Roma, che mi dice se puoi darci qualche dritta su un paio di giovani da prendere in Brasile per la Roma.
1: Per la Roma?
0: Sì.
1: No, questa responsabilità.
0: Magari mi scrivono pure qualche, non so, qualche interista, qualche juventino, no?
1: No, non vado a inflazionare i prezzi di questi brasiliani adesso, no.
0: Non li vuoi inflazionare?
2: No, ma sai, non è più come una volta. Io, quando sono arrivato qui, anche a me facevano sempre questa domanda.
0: Sì.
2: Ed effettivamente tu qui vedevi dei giocatori crescere.
0: Sì.
2: Per cui tu dicevi, sì, c'è un certo Kakà che gioca bene.
0: Certo.
2: Adesso li prendono a 12 anni.
0: Ah, certo.
2: Cioè, quindi... Non, sì. È, 12 magari no,
0: li prendono in incubatrice, cioè in embrione.
2: Molti di questi ragazzi che sono esplosi in Europa, i brasiliani non li conoscono.
0: Però lui può spiegarci come funziona questo, cioè chi li prende? Li prendono dei fondi di investimento?
2: No, ci sono sempre stati i cacciatori di teste, eccetera. Sì. Gli spagnoli ormai li prendono a 14 anni, li lasciano.
0: Gli spagnoli vengono qua e prendono questi bambini, questi ragazzi a 14 anni.
1: Io conosco giornalisti brasiliani che si sono diventati scout di squadre inglesi.
0: Guadagnando molto di più.
1: Certo. E per esempio questo Ryan, che adesso è nella squadra brasiliana, che va in Coppa in Mondiale.
0: Sì.
1: Lui ha giocato al Vasco da Gama, io credo, 6 mesi, fatto...
2: Ma sì, no, è bello giovanile, però...
1: Sì, e poi si è andato al Bournemouth di Inghilterra.
0: Ed era già stato acquistato dal gruppo inglese.
1: La verità è che i talenti qui sono già conosciuti di tutti gli scout.
0: Ah.
1: Quelli che sono gli fuoriclassi, quando hanno 16 anni, 17 anni, tutti li conoscono. Allora si deve
2: ma mettere... non il pubblico però.
1: Non è il pubblico, sì,
2: perché
1: ma quando loro hanno l'opportunità di fare minutaggio nelle squadre professionisti,
0: sì,
1: quando, con 17 anni,
0: certo,
1: per esempio Hendrik, che ha fatto il suo esordio
0: al Palmeiras
1: con 16 anni.
0: Sì, è vero.
2: Ma era già stato comprato a 14.
0: Sì, appunto.
2: Era già stato comprato a 14 anni Hendrik. Perché non possono andare via prima.
0: Davvero sorprendente.
1: Sì, prima del 18 anni non possono andare.
2: No.
1: Ma questi fuoriclassi sono tutti conosciuti.
0: Sì.
1: Allora, quando a volte quello che si aspetta è che fanno un po' di minutaggio,
0: sì,
1: un po' di giochi nelle sue squadre prima di andare.
2: Ma non li vedi? Cioè non, comunque è troppo poco per diventare conosciuti.
0: Quindi.
2: Mentre lo stesso Neymar aveva già vinto 2 campionati in Brasile quando è andato al Barcellona.
0: Sì.
2: Oppure Kakà aveva già vinto qui.
0: Certo, oggi non
2: Wesley,
0: è più così.
2: Wesley è un giocatore fatto e finito, non è così giovane.
0: Sì.
2: Però appunto questi invece che chiamiamo ragazzini, questi vari esterni, Ryan, Hendrik eccetera, i brasiliani non li conoscono se non seguono il calcio internazionale.
0: Mentre quindi dall'Italia c'è la fuga di cervelli, qui c'è la fuga di polpacci dal Brasile verso l'estero. Mi dici come ti sei avvicinato all'Italia? Mi hai parlato prima di una passione verso la lirica e come hai approcciato alla lirica e poi soprattutto come hai visto l'Italia, visto che se hai conosciuto l'Italia tramite la lirica è chiaro che la prima volta che sei andato in Italia hai notato che l'Italia era molto differente dai libretti di Puccini.
1: Io se capisco bene la domanda, sì. Io ho cominciato a sentire la lirica con 8 anni.
0: Sì.
1: E quando sono...
0: Perché a casa già ascoltavo?
1: No, perché c'erano i dischi di musica classica.
0: Sì.
1: E a un certo punto mi è sembrato che ok, ho sentito le sinfonie di Beethoven, ho sentito i concerti di Tchaikovsky, adesso si deve andare a vedere un'opera.
0: Sì.
1: Un'opera lirica.
0: Hai sentito la necessità di,
1: sì, sì, perché
0: di fare questo
1: mi piaceva
0: passo.
1: Il prossimo livello.
0: Sì.
1: E allora sono venuto al Teatro Comunale di Rio de Janeiro, Municipal,
0: sì, certo,
1: per vedere l'Aida di Verdi.
0: Sì.
1: E quindi mi sono diventato innamorato.
0: Ti sei innamorato?
1: Esattamente. Okay.
0: Però non eri ancora stato in Italia?
1: No.
0: E quindi, com'è stato l'impatto?
1: In Italia solo con 23 anni.
0: E l'impatto com'è stato? Immaginando quello che avevi conosciuto rispetto alla cultura italiana attraverso la lirica.
1: L'impatto era interessante perché era una lingua che io conoscevo, che io provavo di, era possibile che di esprimere,
0: sì,
1: quello che volevo dire. E io ho conosciuto un sacco di persone molto interessanti. Quando sono stato prima ho cominciato a Genova, che era con la casa del mio cugino,
0: sì,
1: di Alessandro Vanucci.
0: Sì. Ah, certo.
1: Sì, ho cominciato a Genova, poi sono andato a Firenze, a Napoli. Napoli mi è sembrato molto simile a Rio de Janeiro.
0: Sì.
1: Tutto
0: è vero,
1: Napoli
0: è vero.
1: Mi sembra...
0: Anche a Bahia, no?
1: Eh?
0: Anche a Bahia.
1: No, ma Rio de Janeiro...
0: Io
1: non conoscevo Salvador di Bahia a quel tempo.
0: Sì.
1: Allora, a Napoli mi sentiva... Io ho sentito la bellezza e la paura, la precauzione, diciamo.
0: Sì.
1: La precauzione che si deve sentire quando sei a Rio de Janeiro.
0: Sì, l'attenzione.
1: E questo mi sembrava molto, molto, molto intimo.
0: È vicino,
1: molto,
0: certo,
1: vicino
0: a te.
1: Sì, molto vicino. E a Roma sono stato completamente stupidito,
0: certo,
1: di tutto quello che ho visto, sì, a Roma. E sai che noi dopo i 30 anni pensiamo all'impero romano, certo, ogni giorno.
0: Beh, Rosalia, che abbiamo ascoltato nel corso di questa puntata, ha detto nella canzone Reliquia, dice: a Roma ho perso gli occhi, quindi insomma è davvero...
1: Sì, ho perso gli occhi e anche ho ricevuto una banconota falsa.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: A Roma?
1: 10.000 euro.
0: Queste...
1: 10.000 lire.
0: 10.000 euro saresti...
1: Lire. 10.000
0: false.
1: False. E sono riuscito a mandare avanti. Perché no, non mi cambiavano la nota.
2: Sì. Ah sì, l'hai smerciata.
0: E quindi l'hai smerciata, grazie.
1: Sì,
0: ma
1: ti dico che ho fatto bene, perché sì, era... Io a quel tempo io volevo andare a vedere Lazio-Juventus,
0: sì,
1: allo Stadio Olimpico,
0: sì,
1: e io avevo questa
0: banconota
1: da 10.000
0: lire.
1: 10.000 lire falsa,
0: sì,
1: e c'era questo mercato nero di
0: quindi
1: di
0: l'hai
1: biglietti.
0: Ereditata l'otito questa banconota.
1: Esattamente.
0: Non è male. Rocco, tu hai...
2: Ai bagarini,
0: certo. Tu hai intervistato grandi nomi della musica brasiliana, però ovviamente forse in cima alla piramide c'è lui, Francisco Buarque Giollanda. Visto che noi diciamo sempre che è un mito, secondo te risponde a questa caratteristica, a questo aggettivo?
2: Sì, sicuramente. Quando lo conosci personalmente, vabbè, dopo un momento di emozione...
0: Hai avuto?
2: Però una persona assolutamente...
0: No, perché tu hai intervistato grandi nomi della politica, dell'economia, insomma, hai intervistato un grande intellettuale, Escico, c'è stato un primo momento di emozione.
2: Sì, ma con i musicisti e i calciatori c'è qualcos'altro che ti prende...
0: Certo, quei ricordi dell'infanzia...
2: Sì, sono altre cose.
0: Sì.
2: Beh, io mi ricordo, per esempio, io insomma ho fatto questo lavoro per... lo faccio da quasi 35 anni,
0: sì,
2: 40 anni, però mi ricordo veramente la volta che mi ha più impressionato conoscere una persona è quando ho visto per la prima volta Mike Buongiorno.
0: Ah, e dove l'hai visto? Qui?
2: No, in Italia.
0: L'ho intervistato. Sai che lui ha fatto un mese di vacanza qui,
2: sì,
0: in Brasile.
2: E quello ti dà un effetto molto particolare, perché quello parte dalla tua infanzia.
0: Certo.
2: È come Topolino.
0: E che impressione ti ha fatto?
2: Ma non, adesso non lo ricordo, però insomma è già molto anziano, comunque certo. Molto emozionante, sì.
0: Bene.
2: È come per conoscere un personaggio dei fumetti, certo. Fa parte, no? del tuo immaginario di bambino, per la mia generazione.
0: Chico Buarque Gioanda è arrivato in Italia grazie a Mina con questa canzone che si intitola A Banda. Mina l'ha cantata e in questo modo è diventato un artista estremamente popolare. Questa è la prima versione, quella sua. Chico Buarque Gioanda, A Banda.

0: La banda di Chico Buarque Giolanda è arrivato in Italia negli anni 60. Mina ha cantato questa canzone, la banda, che sembrava una canzone di grande allegria e di felicità, e invece passava un altro messaggio, no? Rocco.
1: Beh, Chico è arrivato in Italia perché è scappato dalla dittatura. Non so se questa canzone abbia riferimento però in particolare.
0: Beh, questa canzone in qualche modo racconta il disturbo, no? Che può apparire agli occhi di persone che vivono durante una dittatura, quando vedono magari una parata militare di militari che in quel momento stavano detenendo il potere, no? Quindi anche se c'è questa immagine allegra, no? Gioiosa della banda che passa, nello stesso tempo ci può essere anche un'inquietudine nel vedere certi personaggi.
1: Come tante sue molte sue canzoni di quel periodo, fra l'altro era giovanissimo, non aveva neanche 30 anni, avevano tutte un doppio senso perché dovevano passare anche la censura in Brasile, per cui
0: è vero.
1: Cioè, dicevano una cosa e ne volevano dire un'altra, no?
0: È vero.
1: A pesar di Bossé,
0: noi italiani però abbiamo avvertito questa canzone, tradotta se non sbaglio da Bardotti, proprio come una gioia, una festa, no? E poi immaginiamo anche Mina che canta.
2: Ma sai che questa canzone, penso che lui non era andato a essere così metaforico a quel tempo. Questa canzone era proprio una canzone di festival,
0: sì,
2: che lui ha fatto per veramente
0: però dietro al testo ci poteva essere una seconda interpretazione, un modo diverso di intendere la gioiosa presenza di una banda, no?
2: Devo rileggere.
0: Sì.
2: Ma non sono sicuro.
0: Torna la prossima settimana.
1: No, allora, la canzone, però, se non sbaglio, è del 66.
0: Sì, sì.
1: Lui è andato via nel 60.
0: No, dopo. Nel 70 è venuto in Italia lui.
1: No, è venuto 69. Dopo l'AIC.
2: Sì, ma la dittatura non era così.
1: No, infatti, ma nel 66 non lo era così. Dopo l'AIC è diventata più
0: forte.
1: Sì, sono andati via tutti insieme nel 69.
0: Sì. Lui, devo dire che non è andato in esilio, lui è stato spinto da Vinicius de Moraes, è stato consigliato da Vinicius gli ha detto: guarda, forse è il momento che esci fuori, e lui non sapeva dove andare o non aveva ancora deciso dove andare, e Vinicius penso che gli abbia suggerito il fatto che, avendo già vissuto a Roma, tant'è che il nuovo libro di Chico Buarque Giolanda si intitola Bambino a Roma negli anni 50, e a quel punto dice: vai lì, già conosci la città, ci sei stato più o meno 10 anni fa, quindi puoi ricordarti qualche cosa. E così è andato. Quali sono gli artisti brasiliani preferiti da te, a parte Ney Mato Grosso?
2: A parte Ney Mato Grosso, Caetano Veloso,
0: sì.
2: Sicuramente Gilberto Gil,
0: sì.
2: Mi piacciono anche mi piace Arnaldo Antunes,
0: sì.
2: Credo che fa un
0: grande poeta,
2: gran poesia, sì. Rock.
0: Fra le donne?
2: Marisa Monte,
0: sì.
2: Marisa Monte, sì. Ivete Sangalo,
0: che abbiamo ascoltato.
2: Sì. Sì.
0: Ma tu sei giornalista sportivo, ma hai mai intervistato degli artisti brasiliani, sì, di MPB?
2: O
0: hai qualcuno con il quale hai un rapporto d'amicizia, con il quale, a parte Ney Mato Grosso, immagino, insomma, siate diventati amici?
2: Io ho un rapporto di amicizia con Tony Platão,
0: sì,
2: che è un gran cantante.
0: Che fa parte della corrente rock degli anni 80.
2: Sì, sì, che adesso si recupera di un accidente cerebrale.
0: ADC?
2: Sì,
0: ah, sì, non lo sapevo.
2: Sì, ma è stato sempre un gran amico. Ho avuto anche la gioia di essere vicino a Dado Villa-Lobos, che,
0: sì,
2: è stato un gran chitarrista della Legion Urbana.
0: Certo, molto vicino a Renato Russo.
2: A Renato Russo, che poi ha fatto un disco di canzoni italiane che a Rocco non gli piace.
1: No,
0: non parlate male di quel disco, perché io ho collaborato come direttore artistico e ho fatto anche una versione in quel disco. Quindi non capisco perché parlate male.
2: Fatto sentire una canzone e lui ha detto: ma questa canzone era buona.
0: Ma lì c'è stato, devo spiegarti, no? Rocco forse lo sa, quando Renato Russo è venuto in Italia per cercare di selezionare queste canzoni, aveva già ricevuto una serie di indicazioni di Caetano Veloso. Mm-hmm. Caetano gli ha detto: guarda, scegli questa piuttosto che quell'altro. Poi è venuto in Italia e ha chiesto parere a me e a Fiorella Mannoia. Fiorella gli ha dato dei consigli e io gli ho dati degli altri. E lui se n'è fregato di tutti e tre e ha scelto, lui ha scelto dei brani che appartenevano a quella musica italiana ancora più Chip ancora più popolare, mentre noi gli abbiamo dato dei consigli sulla musica pop, diciamo, più sofisticata, su Pino Daniele, su
1: Ma
0: altri
1: certo,
0: compositori.
1: Noi eravamo dei grandi cantautori,
0: però,
1: che meritavano di essere.
0: Però pensiamo bene, no? Questo signore ha venduto più di 2,5 milioni di album. Ha ragione lui o abbiamo ragione noi? Ma sicuramente ha ragione lui.
2: Adesso,
0: no?
2: Con questo contesto, quindi, si fa una seconda prova, vai?
1: No, però è vero anche che noi abbiamo avuto. Cioè, ci sono tanti autori italiani conosciuti in Brasile,
0: sì,
1: anche da prima, Peppino Di Capri,
0: Modugno,
1: cioè Modugno eccetera, no? Poi appunto abbiamo fatto, diciamo che però quell'operazione che ha fatto lui in quegli anni avrebbe potuto includere, secondo la mia modestissima opinione, un
0: Battisti,
1: ma tutta, certo, te ne elenco 10 che non ci sono.
0: Certo, peccato che non esiste qui in Brasile oggi un interprete come Renato Russo che ha la stessa credibilità, lo stesso seguito, che può in qualche modo rilanciare la musica italiana qui da noi. Sentiamoci un brano e poi ci salutiamo, perché siamo arrivati alle 22:52 a Rio de Janeiro, alle 3:52 a Roma. Questo è Rosa Passos con Aquarela do Brasil.

0: E allora? Allora, eccoci qui, le 22.56, le 3.56 per l'Italia. Serenata Brasile giunge al termine. Domani ci sentiamo a stessa ora, sempre dall'1.03 fino alle ore 4, ora italiana da Rio de Janeiro. Grazie tantissimo a Rocco Cotroneo, che questa notte è stato con noi, a tutti gli ospiti. Grazie a Mario Dos Santos, Dos Anjos. Tutto bene? Ti sei divertito?
1: Sì, molto.
0: Hai già partecipato a un programma radiofonico italiano?
1: No, mai.
0: Vedi, almeno una prima cosa abbiamo fatta fare noi. Perché se no, mannaggia.
2: Veramente.
0: Allora, io ringrazio Federico Scoppio, il nostro regista, il nostro curatore Andrea Cacciagrano, esattamente, e poi ringrazio tantissimo un grande tecnico, Alessandro Rosi, che questa notte è stato con noi. Ci sentiamo domani notte, adesso c'è il GR1 delle ore 4, un grande abbraccio da Max Tomassi, arriviamo a questo prossimo appuntamento con l'informazione, con un brano che in qualche modo chiude giustamente Stereonotte Brasile di questa notte, perché è Toquinho che scrive insieme a Chico Buarque e Giollanda una canzone che si intitola Samba pra Vinicius, il samba per Vinicius, Vinicius de Moraes, colui che ha davvero avvicinato tantissimo, grazie anche a Sergio Bardotti e a tanti altri compositori, amici della musica brasiliana, il Brasile verso l'Italia. Buonanotte da Max Tomassi a tutti voi, ci sentiamo domani su Rai Radio 1, Stereonotte Brasile. Ciao!

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. C'è attesa per la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti che dovrebbe arrivare già mercoledì. Intanto il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, chiarisce alcuni punti sulla destinazione dei fondi di coesione.
3: Mercoledì prossimo si saprà se sarà possibile la deroga al patto di stabilità chiesta dall'Italia per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. Il 3 giugno la Commissione europea si esprimerà sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Il vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto.
4: Il tema dello scostamento, che riguarda molto la specificità dell'Italia, sul quale la Commissione sta lavorando. Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
3: Fitto, che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
4: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
3: Sabato 6 giugno, intanto, scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti, a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E i temi economici, il caro energia, restano al centro del dibattito tra i partiti.
5: Disoccupazione ai minimi, crescita rivista al rialzo, Fratelli d'Italia evidenzia gli ultimi dati sull'economia, nonostante ricorda un contesto internazionale difficile. A preoccupare di più è il costo di bollette e carburanti, da cui la richiesta a Bruxelles di allentare i vincoli di bilancio. Alberto Bagnai, Lega.
6: E si chiedano ai mercati soldi freschi con uno scostamento per contenere gli effetti del caro energia prima che impattino sulla crescita del paese.
5: Una richiesta che ricorda il centrodestra non arriva solo dal nostro paese, che l'Europa farebbe bene ad ascoltare. Non si può dare all'Unione la colpa dei fallimenti del governo, ribatte Elly Schlein, che cita i salari fermi e l'inflazione in aumento. La segretaria PD chiede di investire in rinnovabili per abbassare le bollette, Giuseppe Conte, 5 Stelle.
7: Mettano una tassa sugli extra profitti di banche, aziende energetiche, rivedano quelle spese folli per il riarmo.
5: Le opposizioni rinnovano poi il loro no al dialogo sulla legge elettorale, AVS parla di testo incostituzionale. Per più Europa il premierato è un disegno plebiscitario che intacca le prerogative del Quirinale. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, cinquantenne, uccisa con una coltellata, è stato il marito. A Catania, gravissimo, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge. E l'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre, fermato il compagno della madre, Emanuele Iannuzzi, 42 anni. La donna, Manuela Iello, si trova già in carcere. L'accusa è maltrattamenti aggravati continuati, da cui è derivata la morte della piccola. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo la foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. E ancora bambini nel mirino. Un maestro elementare di un comune vicino a Milano, in una scuola pubblica, è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. I carabinieri sono intervenuti venerdì su delega della procura al termine della lezione. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bimbi. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E veniamo alla politica, resta lo stallo, veniamo alla pagina degli esteri, resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News il presidente Trump spiega che i negoziati con l'Iran sono lenti, ma non si esclude un buon affare. Poi ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. I Pasdaran rivendicano il controllo su Hormuz, mentre ieri alcuni detriti di un missile sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica. E in Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nel raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF, nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Tel Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. E veniamo alla guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto, in un'intervista sul Corriere della Sera, esclude la possibilità che Kiev possa entrare nell'Unione. Il ministro della Difesa spiega che l'Ucraina, con la sua grandezza e la sua economia, potrebbe mettere in crisi l'agricoltura di molti paesi e nessuno può permetterselo, neppure la Germania. Intanto, nella notte, allerta aerea nella capitale in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhzhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati siti petroliferi, una base militare in Russia. E caos è imprevisto. La scorsa notte a Roma, durante le prove della parata del 2 giugno, un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E chiudiamo con lo sport. Tennis a Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard. Oggi il trionfo a Roma. Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Scontri e oltre 400 arresti a Parigi dopo la vittoria. Ed è tutto, prossima edizione alle 5, la linea torna alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. L'inchiesta sulla piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre è fermato il compagno della donna, nel suo telefono foto dei lividi della piccola e persino un video in cui era costretta a fumare.
3: Ci sono più fotografie in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
4: Il procuratore di Imperia Alberto Lari elenca le prove schiaccianti contro Manuel Iannuzzi. Nelle 33 pagine di ordinanza di arresto i giudici parlano di violenza selvaggia continuata del 42enne nei confronti della bimba di 2 anni. Il compagno di Manuela Aiello, madre della vittima e già in carcere, si è sempre dichiarato innocente. Per entrambi l'accusa cambia da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte. Per la procura è avvenuta tra l'8 e il 9 febbraio scorso nell'abitazione di Iannuzzi a Perinaldo. A causare il decesso un trauma cranico dovuto ad un colpo sferrato con un corpo contundente e non ad una caduta dalle scale come raccontato dalla donna. Nelle carte si legge che la coppia avrebbe provato a curare la piccola, prima immergendola in acqua fredda nel tentativo di abbassarle la temperatura, poi dandole acqua e zucchero. Determinanti per le indagini anche il racconto delle 2 sorelline della vittima presenti quella notte e da allora in una struttura protetta. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara. Una donna di 50 anni, Samantha Zironi, è stata trovata morta in casa, distesa per terra vicino al letto con una coltellata al petto. In manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando che la moglie si era suicidata. Gli inquirenti avrebbero anche trovato un coltello da cucina compatibile con l'arma del delitto. A Mister Bianco, in provincia di Catania, un uomo ha picchiato violentemente la moglie, ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, e accusato di tentato femminicidio. Un maestro elementare in servizio in una scuola pubblica vicino a Milano è stato arrestato in flagranza di reato per abusi su 2 alunni. L'inchiesta è nata da diverse segnalazioni da parte dei genitori. Secondo gli inquirenti, il 45enne ha molestato altri 4 bimbi. Altro caso, in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su alcune studentesse. I negoziati con l'Iran procedono a rilento, così Donald Trump, che secondo il sito Axios avrebbe chiesto diverse modifiche all'accordo con Teheran, in particolare sui punti relativi al programma nucleare. Anche i media iraniani hanno riferito che un'intesa è imminente, malgrado non sia ancora definitiva. Nelle ultime ore, intanto, i detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana, mentre Washington ha intercettato una nave diretta verso un porto della Repubblica Islamica.
5: Un missile statunitense ha centrato la sala macchina della nave. Dopo ripetuti avvertimenti, ha specificato il comando centrale delle forze armate di Washington. La Lone Star faceva rotta verso un porto iraniano, batteva bandiera del Gambia. Abbiamo fatto rispettare le misure del blocco, affermano i militari di Washington, ma da Teheran le forze armate iraniane ripetono: controlliamo lo stretto di Hormuz con piena autorità, e avvertono che interverranno contro qualunque azione di navi volta a interferire nella gestione dello stretto e a interrompere il traffico navale. Il parlamento iraniano si accinge a votare un provvedimento che affidi ai Pasdaran gestione e controllo di Hormuz, e secondo la TV di Stato iraniana, il memorandum d'intesa con Washington contemplerebbe lo scongelamento di 12 miliardi di beni iraniani bloccati, altra ipotesi negoziale che l'amministrazione Trump ha sempre escluso. E l'Iran ha lanciato anche un missile contro una base militare in Kuwait, è stato intercettato, ma i detriti dell'ordigno precipitando hanno ferito lievemente 5 militari statunitensi. Ma la Repubblica Islamica invia anche messaggi all'apparenza più concilianti. Il presidente Bezeskian rivendica la disponibilità al dialogo dell'Iran. Enzor Ceri, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea difficile, non solo politicamente, ha detto il ministro della difesa, che ha spiegato: se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno, neppure i tedeschi, può permettersi. Intanto nella notte allerta aerea in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, tentativo di screditarci da parte di Mosca. Attaccati i siti petroliferi e una base militare in Russia. Mercoledì arriverà la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti, una delle conseguenze più pesanti della guerra in Medio Oriente dal punto di vista economico. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, che sulla destinazione dei fondi di coesione spiega: non stiamo spostando risorse ma dando l'opportunità a regioni e stati stati di poterle rimodulare. Sabato 6 giugno intanto scadranno le riduzioni sulle accise dei carburanti a meno di nuovi interventi del governo. Caos a Roma, le prove generali del 2 giugno, un vigile urbano ha acceso dei fuochi d'artificio e 30 cavalli sono scappati impauriti correndo tra le auto su una delle vie principali della città, 4 feriti, una poliziotta e 3 militari. Questa becera usanza di esplodere petardi durante le prove della parata va avanti da anni, ha spiegato il comandante della polizia municipale della capitale De Sclavis. Prenderemo provvedimenti senza fare sconti a nessuno. Lo sport, tennis al Roland Garros, si qualificano agli ottavi Berrettini, Arnaldi e Cobolli, oggi in campo nel doppio maschile Bolelli e Vavassori, il quale giocherà anche il misto con Sara Errani. A Budapest la finale di Champions League vince per la seconda volta consecutiva il Paris Saint-Germain, che batte l'Arsenal ai rigori. A Parigi centinaia di tifosi sono stati arrestati negli scontri con la polizia, 20.000 le persone che hanno invaso le Champs-Élysées per festeggiare. Formula 1, il Gran Premio al Mugello, Bezzecchi in pole, poi Raul Fernandez e Martin, per la prima volta nella storia la prima fila è tutta Aprilia. Ciclismo, il Giro d'Italia, Vingegaard trionfa e si prende la maglia rosa, oggi ultima tappa e passerella a Roma. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: gravissimo, una 49enne, anche lei aggredita dal coniuge.
1: Non c'erano state denunce a quanto si è appreso, ma nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
2: Aveva fatto una promessa con me, aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
1: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: L'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a febbraio a Bordighera. Dopo la madre ha fermato il compagno, Manuel Iannuzzi, 42 anni, l'accusa è maltrattamenti aggravati continuati. Gli inquirenti hanno trovato nel cellulare dell'uomo foto della bambina con il volto tumefatto e un video in cui le viene imposto di fumare una sigaretta. E ancora bambini nel mirino, un maestro elementare di un comune vicino a Milano in servizio in una scuola pubblica è stato arrestato in flagranza per abusi su 2 alunni. Gli inquirenti ritengono che il 45enne abbia molestato altri 4 bambini. Altro caso di abusi su minorenni in provincia di Brindisi, dove un insegnante è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne. E c'è attesa per la risposta di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità dell'Italia per affrontare il caro carburanti che dovrebbe arrivare già mercoledì. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che sulla destinazione dei fondi di coesione spiega: non stiamo spostando risorse ma dando l'opportunità a regioni e stati di poterle rimodulare. Senza nuovi interventi del governo, sabato 6 giugno scadranno le riduzioni sulle accise dei carburanti. E veniamo alla pagina degli esteri. Resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti. In un'intervista a Fox News il presidente Trump spiega che i negoziati sono lenti ma non si esclude un buon affare. Poi ribadisce che Teheran non avrà l'arma nucleare. Secondo Axios il Tehran avrebbe chiesto delle modifiche all'accordo e sarebbe comunque propensa ad accettarlo. Anche i media iraniani hanno riferito che un accordo imminente malgrado non sia ancora quello definitivo. Ma intanto ieri alcuni detriti di un missile iraniano sono caduti su una base americana in Kuwait, ferendo lievemente 5 soldati.
3: Donald Trump non ha ancora annunciato la sua decisione sul memorandum d'intesa con l'Iran dopo la riunione nella Situation Room che ha portato a un nulla di fatto. Il presidente è andato a giocare a golf e per l'amministrazione ha parlato da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth, che ha avvertito: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate. Le linee rosse di Trump sono note: l'Iran non potrà mai possedere l'arma nucleare, lo stretto di Hormuz deve essere riaperto senza pedaggi né restrizioni, l'uranio arricchito sepolto nei siti iraniani deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in coordinamento con Teheran e la IAEA e distrutto. Resta incertezza sullo scongelamento dei fondi iraniani. Intanto Trump è tornato ad attaccare Papa Leone XIV. Qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare, ha scritto Trump in un post su Truth in cui ha condiviso le foto dell'incontro dei giorni scorsi tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: In Libano le forze armate israeliane hanno intensificato le operazioni nel sud, 16 le vittime, 34 i feriti nei raid delle ultime ore. Secondo l'UNICEF nel paese 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti in una sola settimana. Il primo ministro Salam denuncia un'escalation senza precedenti da parte di Aviv, mentre Hezbollah continua a bersagliare con missili e droni il nord del territorio ebraico. La guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto in un'intervista sul Corriere della Sera esclude la possibilità che Kiev possa entrare nell'Unione. Il ministro della Difesa spiega che l'Ucraina, con la sua grandezza e la sua economia, potrebbero mettere in crisi l'agricoltura di molti paesi. Nessuno può permetterselo, neppure la Germania. Intanto nella notte allerta aerea nella capitale in diverse regioni, mentre gli ucraini hanno smentito di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia. E torniamo in Italia. Caos imprevisto la scorsa notte a Roma durante le prove della parata del 2 giugno. Un gruppo di cavalli si è dato alla fuga lungo la via Colombo tra le auto in coda. Secondo una prima ricostruzione, gli animali sarebbero stati spaventati da fuochi d'artificio. Il bilancio è di 3 militari e una poliziotta ferita. E vediamo lo sport, al tennis, al Roland Garros, 3 italiani agli ottavi, Cobolli, Bertini, Arnaldi, Giro d'Italia, quinto sigillo del dominatore Vingegaard, oggi il trionfo a Roma. Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto ai calci di rigore 5-4 la finale di Champions League contro l'Arsenal. I francesi sono campioni d'Europa per il secondo anno di fila. Scontri e oltre 400 arresti tutta la Francia, 238 solo a Parigi dopo la vittoria. 6 poliziotti invece feriti. Ed è tutto, prossima edizione alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la cronaca con due nuovi casi di violenza contro le donne in poche ore. A Ferrara, cinquantenne uccisa con una coltellata, arrestato il marito. A Catania,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani. Con noi oggi il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali saranno le previsioni sui nostri mari in questa ultima domenica di maggio.
2: Previsioni all'insegna di un tempo stabile, quindi poche le nubi che si vedranno sui nostri mari, soltanto verso la serata di oggi, di domenica, e poi l'inizio della giornata di lunedì si vedrà un po' più di nuvolosità sui mari più settentrionali, Mar Ligure ed Alto Adriatico in modo particolare, ma senza al momento particolari precipitazioni. I venti permangono ancora deboli, sono per lo più a regime di brezza lungo le coste e sempre a partire dalle prossime ore assumeranno caratteristica di libeccio, sempre in corrispondenza sia del Mar Ligure che dell'Adriatico settentrionale.
1: Infine, quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni, considera anche il lungo ponte del 2 giugno?
2: Cambia un pochino proprio il 2 giugno, il caldo che ci ha accompagnato si ritrae, arrivano le prime perturbazioni dall'Atlantico, questo significa l'arrivo di ventilazione meridionale anche sostenuta sui mari circostanti la Sardegna, sull'Adriatico settentrionale, sul Tirreno settentrionale e sul Mar Ligure, ma questo implica anche un aumento della nuvolosità sempre sui mari più a nord nella giornata del 2 giugno con le prime piogge proprio su questo tratti dei nostri bacini. Poi la situazione nel corso della settimana sembra volgere verso sistemi perturbati più importanti che andranno ad inficiare sia in termini di vento che in termini di nuvolosità e di precipitazione gran parte dei nostri bacini, però con riferimento particolare a quelli centro-settentrionali, quindi parliamo dei mari intorno alla Sardegna, alla Sicilia, al Tirreno, il Mar Ligure e l'Adriatico centro-settentrionale.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per averci seguito. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ore 6.
4: GR1.
5: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Iran-Stati Uniti, mentre le schermaglie nel Golfo proseguono, Donald Trump prende altro tempo e chiede nuove modifiche all'accordo con Teheran.
6: I negoziati con l'Iran procedono a rilento, ma io non ho fretta. Così Donald Trump, che dopo aver dato per imminente la sigla di un accordo giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto diverse modifiche al testo. In particolare, il presidente vorrebbe rinunce più solide al nucleare da parte di Teheran già nel memorandum e senza queste non sarebbe disposto a scongelare i beni iraniani. Nella bozza del testo, illustrata dalla TV di Stato iraniana, Teheran riceverebbe la gestione di Hormuz. L'Iran continua a rivendicarne il controllo, ma nello stretto le acque restano agitate. Ore fa gli Stati Uniti hanno fermato con un missile il tentativo di una nave battente bandiera del Gambia di forzare il suo blocco navale. Siamo pronti a riprendere la guerra se necessario, ringhia il capo del Pentagono Hexet, mentre Trump torna all'attacco del Papa su Truth. Qualcuno dovrebbe spiegare al pontefice che l'Iran non può avere un'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR1.
5: E proprio Leone XIV ha invece lanciato un nuovo e forte appello per la pace. È sempre possibile, ha detto a conclusione del Rosario per la pace, in collegamento con i santuari mariani di tutto il mondo. Basta bombe e il monito, non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città, collegati anche Libano e Ucraina. Dove invece la guerra continua nella notte, allerta aerea in diverse regioni, Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale di Zaporizhia, attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere della Sera. Kiev nell'Unione difficile non solo politicamente, ha detto, spiegando che se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente attualmente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Patto di stabilità, l'Italia attende la risposta europea sulla flessibilità per l'energia, risposta che potrebbe arrivare mercoledì 3 giugno quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre europeo 2026, pacchetto che contiene le valutazioni economiche dei 27 e le raccomandazioni specifiche per ogni paese. Tra i nodi da sciogliere appunto la richiesta italiana di scorporare dal patto le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Raffaele Fitto. L'inchiesta, e siamo alla cronaca, sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera. Dopo il fermo della madre è arrestato anche il compagno, nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Ascoltiamo il procuratore capo di Bordighera, Alberto Lari.
4: Immagini che sono riportate sul telefonino, vi sono proprio diverse fotografie che ritraggono la Beatrice subito dopo queste violenze subite, vi sono più fotografie che ritraggono una situazione in cui la bambina presenta dei lividi molto importanti sul viso.
5: Ancora un femminicidio a Ferrara, è morta con una coltellata al petto Samantha Zironi, 50 anni, in manette il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando in un primo momento che la moglie si era suicidata. A Mister Bianco, invece, in provincia di Catania, lotta ancora tra la vita e la morte la 49enne aggredita dal marito di 53 anni, anche lui ora in carcere. A lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. Violenza sessuale su 2 bambini, con questa accusa un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica della provincia di Milano è stato arrestato in flagranza durante l'orario di lezione. Sull'insegnante erano già in corso indagini per presunti abusi nei confronti di altri bambini. Meteo dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali sui settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. E siamo allo sport, a iniziare dal calcio.
7: Sono serviti i calci di rigore per assegnare la Champions League. A sollevarla nella notte di Budapest il Paris Saint-Germain, che bissa dunque il successo dello scorso anno. Deluso l'Arsenal, che chiude il primo tempo in vantaggio 1-0 per via della rete di Havertz. Un calcio di rigore realizzato da Dembélé riporta i parigini in partita. Succede poco fino alla termine dei supplementari, fin quando 2 errori dal dischetto dei Gunners conducono alla festa francese. Nella Parigi del tennis invece sorrisi italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi accedono agli ottavi, il primo facilmente 3-7-0 contro Tin. Gli altri 2 dopo lunghissime battaglie vinte al tie break del quinto set, rispettivamente contro l'argentino Comesagna e il belga Collignon. Motomondiale al Mugello, Aprilia dominatrice. Alle 14 il Gran Premio, Bezzecchi dedica la pole position a Zanardi. E infine ciclismo, la tappa di Roma accoglie Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia. Giorgio Germano, GR1.
5: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea est-ovest, prossimo GR. Alle 7.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schkerk.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto dell'ultima puntata della stagione 2025-26 di Est Ovest. Al microfono Maria Spezia e Walter Schkerk. Un drone, probabilmente russo, ha colpito un condominio di Galati in Romania, ferendo due persone.
2: Con la primavera i combattimenti lungo i fronti si sono inaspriti, si sono intensificati anche bombardamenti russi con missili e droni sulle grandi città ucraine, inclusa la capitale Kiev. Anche gli ucraini hanno però aumentato gli attacchi con i droni in Russia, inclusa Mosca. Di questo parliamo con Eleonora Tafur Ambrosetti, ricercatrice del Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'Istituto Studi Politica Internazionale ISPI.
1: Dottoressa Tafur Ambrosetti, perché i generali di Putin hanno deciso di usare il missile Oreshnik per colpire Kiev?
3: Mosca ha esplicitamente collegato l'uso degli Oreshnik alla rappresaglia per un presunto attacco ad un dormitorio, a uno studentato da parte dell'Ucraina nei territori occupati. Dico presunto perché Kiev aveva smentito di aver colpito un obiettivo civile, ma questa è una dinamica che abbiamo già visto. Mosca e Kiev sono intrappolati in questa dinamica di attacchi e rappresaglie che rende appunto molto difficile la situazione, soprattutto per i civili ucraini che sono da tempo target degli attacchi russi.
1: Con la primavera, l'arrivo dell'estate, i combattimenti si stanno inasprendo. Nessuna delle parti, almeno per ora, sembra poter guadagnare terreno. Questa stabilizzazione dei fronti cosa comporta?
3: Questo stallo è un fenomeno che abbiamo visto in passato e che vediamo adesso da lungo tempo, visto che insomma dall'inizio dell'anno Mosca è avanzata solamente di circa lo 0,4% del territorio ucraino, secondo alcune stime. È uno stallo che è molto pericoloso perché appunto le vittime sono sempre tante, i combattimenti sono feroci, quindi ci sono vittime sia sul campo che vittime civili, e allo stesso tempo non sblocca la situazione, per cui le due parti continuano a combattere in cerca di una situazione positiva per i loro eserciti.
1: Lo stallo della guerra come si riflette nella situazione interna della Federazione Russa?
3: Nella Federazione Russa sono iniziate delle campagne di proteste, soprattutto in Siberia, per temi non direttamente collegati alla guerra, ma in realtà l'effetto della guerra, soprattutto sull'economia del paese, si sta facendo sentire, quindi io direi che c'è una stanchezza tra la popolazione russa. Il problema è sempre lo stesso, che poi questa stanchezza, questa frustrazione non può tradursi in un'opposizione politica o in un impegno, in un dissenso manifestato dai cittadini apertamente, perché c'è sempre un apparato di repressione.
1: E in Ucraina la posizione di Zelensky sembra precaria per l'ostilità di Trump e per gli scandali, la corruzione che vedono implicati i collaboratori di Zelensky.
3: Ma anche in Ucraina certamente in questo momento manca una vera alternativa politica, perché l'Ucraina è un paese in guerra, la legge marziale in questo momento impedisce l'organizzazione di elezioni politiche, d'altronde è comprensibile viste le sfide di sicurezza e logistiche che il paese avrebbe nell'organizzare delle elezioni in questo momento. Certamente si vede il malcontento della popolazione, soprattutto quando scandali di corruzione come quelli recentemente scoperti vengono pubblicizzati, e la popolazione chiaramente in questo momento di grandi sacrifici li vede in maniera particolarmente negativa. Però il solo fatto che questi scandali vengano comunque resi noti e persone anche di alto livello come Andriy Yermak perdano il proprio privilegio fa insomma sperare che la corruzione sia un problema preso di mira dal governo anche in questa situazione di guerra.
2: In Polonia la situazione politica è condizionata da una difficile coabitazione tra il premier europeista Donald Tusk e il presidente sovranista, lo storico Karol Nawrocki. A spiegarci le dinamiche interne ai palazzi del potere a Varsavia è il professor Jan Zielonka, politologo, professore emerito dell'Università di Oxford.
1: Professor Zielonka, in Polonia questa coabitazione forzata tra il premier Tusk e il capo dello Stato Nawrocki come viene gestita?
4: Gestito male, perché il presidente non ha grandi poteri secondo la Costituzione, ma è eletto direttamente, usa questi poteri che ce l'ha. Per esempio può bloccare tutte le leggi che devono dopo avere maggioranza assoluta nel Parlamento, che il governo non ce l'ha. Dunque il presidente si comporta come capo nazionale e infatti usurpa qualche potere che è difficile giustificare.
1: Questa situazione allontana la Polonia dall'Europa?
4: Polonia è in Europa. Europa è in Polonia perché è molto popolare, perché sviluppo economico dipende dall'Europa e probabilmente anche sicurezza dipende dall'Europa. Ma nonostante tutto questo, situazione politica è complicata come nel tanti altri paesi, Non dobbiamo guardarla lontano.
1: Professore, la Polonia è molto vicina alla Russia, ha avuto esperienze storiche con la Russia. La società polacca come guarda ai progetti di riarmo del paese, che sono ingenti, ad esempio molto più ingenti di quello che facciamo noi qua in Italia?
4: Il pubblico ha paura e per questo accetta tutte queste spese militari, perché hanno questo déjà vu storico e hanno paura che la guerra viene anche in Polonia. Difficile speculare quale scenario è credibile, ma penso che hanno ragioni di essere preoccupato.
1: In questo contesto come si sta sviluppando la società polacca? Su cosa punta il Premier Tusk? Quali sono i settori di punta per sviluppare la Polonia secondo l'attuale governo?
4: Lui offre il governo più razionale e efficiente di quello prima, ma questo spesso non basta in situazioni complicate dal punto di vista di sicurezza nazionale. Ma dobbiamo essere seri. Ci sono diversi scenari di possibile attacco russo. Uno dei scenari dice che il primo attacco sarà dove sono armi nucleari in Europa e queste armi nucleari non sono in Polonia ma vicino a Napoli. Dunque tutto è relativo e possiamo dire che i polacchi sono troppo preoccupati e che gli italiani non sono consapevoli dei rischi. Difficile da dire cosa succederà nel futuro, ma il mondo è cambiato e dobbiamo attaccare cinture di sicurezza.
1: Nella campagna elettorale, sia per le elezioni parlamentari sia per le presidenziali, uno dei temi dominanti era la questione dell'aborto. In questo momento qual è la situazione riguardo alla legge che proibisce in Polonia quasi ogni forma di aborto?
4: Guarda, il governo non è stato di avere nuova legge e non so se c'è nel questa maggioranza la volontà di cambiare questa legge, ma ha provato di applicare diverse pratiche negli ospedali dove le donne in gravidanza con rischio di morte oppure di bambino oppure la madre non potevano cercare un aborto. E questa pratica è adesso cambiata, ma non cambia la legge, perché è impossibile con questo presidente e questo e diversi partiti che sono contro l'aborto cambiare questa legge. Speriamo che la situazione cambierà, perché tante donne si sentono veramente male con legge che costringe i loro diritti come donne.
2: Spostiamoci in Ungheria, dove il nuovo premier, l'europeista Peter Magyar, sta smantellando il sistema di potere creato negli anni da Viktor Orban. Di questo e del passato del paese danubiano parliamo con lo storico Stefano Bottoni, docente all'Università di Firenze, che per l'editrice Morcelliana ha pubblicato il saggio L'Ungheria dagli Asburgo a Viktor Orban, il passato come prigione.
1: Professor Bottoni, la storia come ha formato la nazione magiara?
5: Si è trattato di un processo lungo e complesso che possiamo dividere in due momenti fondamentali. Il primo risale al regno medievale d'Ungheria, che più o meno a 1500 era uno dei più importanti ed estesi d'Europa e dette forma a uno Stato premoderno nelle sue istituzioni nazionali, era uno Stato multinazionale ed era uno Stato nobiliare. Poi, dopo una lunga parentesi di appartenenza a diversi imperi ottomano e asburgico, dalla metà dell'Ottocento nasce l'Ungheria moderna per quanto riguarda le istituzioni nazionali e un concetto moderno di nazione che si prefigge di trasformare l'Ungheria, che era un paese multinazionale all'interno della monarchia asburgica, in uno Stato nazionale.
6: L'Ungheria dopo la Grande Guerra è stata drasticamente ridimensionata territorialmente con i trattati di Trianon. Questo avvenimento storico è ancora presente nel dibattito pubblico a Budapest?
5: Trianon in un certo senso non passa e accompagna non soltanto il passato ma anche il presente della coscienza nazionale. Quello che la politica ungherese ha cercato di fare, in particolare dal 1989-90 in poi, cioè dal recupero della democrazia in avanti, è stato attutire gli effetti sociali del Trianon, per esempio la concessione della doppia cittadinanza agevolata agli ungheresi d'oltre confine è una misura che tenta di spiritualizzare i confini, oppure un'altra misura strategica è stata per esempio la creazione del gruppo di Visegrad e l'idea di inserire l'Ungheria in un gruppo di paesi dell'Europa centro-orientale uniti da una serie di tematiche all'interno dell'Unione Europea. E poi naturalmente c'è lo spazio Schengen e c'è la virtualizzazione dei confini che sta già attutendo in effetti l'impatto della condizione di minoranza di molti ungheresi d'oltre confine.
6: Dopo l'esperienza con gli Asburgo, l'autoritarismo degli anni 20 e 30, il fascismo con il massacro della Shoah, il socialismo reale, la società ungherese come si rapporta oggi con la democrazia?
5: Non dobbiamo immaginare la democrazia come un dato stabile, fisso e assodato. Non possiamo immaginare che resti sempre la stessa. Quindi abbiamo un'idea di democrazia all'inizio del XX secolo, ne abbiamo un'altra intorno alla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ne abbiamo un'altra totalmente differente oggi. Quello che noi possiamo vedere nella storia dello spazio ungherese del Novecento e oltre è una difficoltà non tanto a concepire la democrazia ma a realizzarla in modo compiuto, per esempio a integrare diversi gruppi sociali o etnici. Gli squilibri socio-economici sono fortissimi, c'è una grande comunità rom di centinaia e centinaia di migliaia di persone quasi totalmente ancora non integrata da un punto di vista culturale e sociale. La democrazia quindi non è soltanto un fatto procedurale che si conquista con elezioni più o meno libere o la presenza della Corte Costituzionale o di organi di controllo formali, ma un elemento sostanziale per il quale bisognerebbe combattere. Ecco, qui l'Ungheria ha avuto un problema dopo il 1989 perché la democrazia formale conquistata non è stata poi difesa dagli elettori, dai cittadini, e Viktor Orban dopo il 2010 è riuscito a costruirci un proprio regime che al massimo possiamo definire, oggi che è finito, un ibrido a metà fra democrazia e autoritarismo.
6: Il sottotitolo del suo libro è Il passato come prigione. Viktor Orban dava grande enfasi alla storia ungherese. Il suo successore, Péter Magyar, invece come si rapporta con la storia nazionale? Anche per Magyar il passato è una prigione?
5: Questo lo vedremo nei prossimi anni quando Péter Magyar avrà accumulato un'esperienza di governo più significativa. Sicuramente gli piace la storia, il che, come dicono alcuni amici ungheresi, non è sempre un buon segno quando a un politico di quest'area geografica piace troppo la storia e si mette in testa di avere nozioni, di avere concetti sulla storia. Però una cosa la sappiamo già: Péter Magyar ha dimostrato nella sua azione di politico degli ultimi anni di essere in tutto e per tutto un uomo del XXI secolo. Quindi una persona che non soltanto perché è nata negli anni Ottanta e che quindi veramente ha vissuto la sua età adulta praticamente tutta nel XXI secolo, in un nuovo secolo, ma è un uomo che veramente sembra credere al sogno, alla chimera di trasformare l'Ungheria in una democrazia moderna. E naturalmente la democrazia e l'idea di una realizzazione nazionale o di un'integrazione socio-nazionale sono molto unite nel suo pensiero. In un certo senso Péter Magyar è figlio dell'urbanismo, è figlio di una società che si è nazionalizzata. Quello che cerca di declinare ora è un patriottismo ungherese che non si trasformi in nazionalismo rivendicativo.
6: In questa luce la decisione di Péter Magyar di far rientrare l'Ungheria nell'ambito della Corte Penale Internazionale, come va valutata?
5: Si tratta di una delle tante promesse elettorali che Péter Magyar aveva fatto per segnalare al suo elettorato e anche ai partner internazionali il desiderio del nuovo governo di rispettare vincoli giuridici che l'Ungheria aveva assunto negli ultimi decenni. Naturalmente, per esempio, nel caso di una presunta visita di politici come per esempio il premier israeliano Benjamin Netanyahu, notoriamente amico di Viktor Orban, questo potrebbe diventare naturalmente un casus belli o un motivo di scandalo. Però dobbiamo anche ricordare accanto a questa un'altra misura importante, che è l'ingresso, quindi neanche il rientro, ma l'ingresso dell'Ungheria nella Procura Europea Anticorruzione, che potrebbe dare sicuramente un contributo importante alla lotta che il governo vuole condurre contro gli oligarchi e i loro referenti politici del passato sistema.
2: In Dalmazia, Spalato, vive e lavora Jurica Pavicic, giornalista e scrittore, una delle penne più interessanti del panorama culturale croato. Di Pavicic in questi giorni Keller Editore ha pubblicato nella traduzione italiana di Estera Miocic Il libro del Sud, una raccolta di riflessioni sulla realtà sociale dell'Adriatico e più in generale del Mediterraneo.
1: Jurica Pavicic, lei ne Il libro del Sud critica i miti che i nord europei hanno del sud del continente. Perché l'Adriatico e il Mediterraneo, come recita il titolo del primo capitolo, sono una camera senza vista?
7: Mediterraneo je u jednom trenutku na kraju 20. stoljeća postao na neki način stražnje dvorište stražnjih dvorišta.
8: Il Mediterraneo alla fine del XX secolo è diventato il cortile posteriore del mondo. Si è trasformato prima di tutto nel cortile posteriore dell'Europa, ma anche l'Europa è diventata la parte periferica della modernità che ora dobbiamo cercare nell'area del Pacifico. Nella storia non era così. Nei secoli passati era il Mediterraneo ad affermare il progresso scientifico e tecnologico. Pensiamo alla filosofia greca, alla geometria, ai numeri arabi, alle banche, poi al Rinascimento. Oggi non è più così. Il Mediterraneo vive vendendo il suo passato attraverso il turismo. Da area che ha generato la modernità è diventato un posto che offre e vende la premodernità.
1: Nel suo libro critica il fenomeno dell'iperturismo in Dalmazia, lo definisce la nuova monocultura.
8: Ci sono molte ragioni. Prima di tutto il turismo è un'economia con un fattore moltiplicativo minimo. Di turismo vive solo chi è occupato nel turismo. Secondo, il turismo rincara i prezzi degli immobili, rendendo non conveniente ogni altra attività. Terzo, il turismo crea divisioni. Una società che vive in primo piano e un'altra società relegata nel cortile posteriore, trasformato in una zona di servizio. Nei casi più gravi, come sono Spalato e Dubrovnik, tutto il centro della città è asservito alla monocultura del turismo. Il quarto fattore è il più tragico. Il turismo costringe le comunità a cambiare la propria identità, inducendole a presentarsi come pastorali, rustiche, molto più vecchie di quelle che in realtà sono. Nella fisica l'osservazione cambia l'oggetto dell'osservazione. Nel nostro caso il turista cambia la società che osserva.
1: Un capitolo molto adriatico è dedicato alla Bora. Lei con umorismo ricorda come al tempo della sua infanzia la Bora era solo un evento meteorologico locale, mentre oggi è una notizia che domina tutti i telegiornali nazionali.
7: Bora è sicuramente un obiedinjujući element koji je zajednički nazivnik cijele kulture istočnog Jadrana, ja bih rekao od Trsta do Crne Gore.
8: La Bora in realtà è uno degli elementi caratteristici di tutta la parte orientale dell'Adriatico, da Trieste alle bocche di Cattaro. Questo vento ha generato un modo di vivere, la gastronomia. Pensiamo alle tecniche di maturazione dei prosciutti dal Carso sloveno a nord fino alle bocche di Cattaro. La Bora nella mentalità dei dalmati ha una connotazione positiva, viene accompagnata al senso di pulizia, da qui il detto Bora donna pulita. La Bora chiarisce i pensieri. Posso definirmi metopatico dalmata. I miei migliori scritti sono iniziati in giornate di Bora. In una società come la nostra, però, che dipende dai viaggi e dai trasporti, la Bora diventa un ostacolo e per questo diviene una notizia per tutta la nazione.
1: Nei suoi saggi parla di come la Croazia, ma tutto il Mediterraneo, si stia deindustrializzando. Questo fenomeno nella sua Dalmazia, che cosa sta provocando?
7: Ja mislim da je to možda tema koja je pogotovo za Italiju važna, ja primjećujem kad razgovaram s ljudima s talijanskog juga.
8: Questo è un tema molto sentito soprattutto per voi in Italia. Parlando con amici del vostro meridione ho notato il loro astio nei confronti dell'industria e di come desiderino l'affermazione del turismo. Questo in Croazia è già successo con conseguenze fatali. Un'economia che aveva un fattore moltiplicativo

0: poco e male. Questo ha prodotto un disastro sociale. Bisogna però essere onesti. In Croazia non è stato il turismo a distruggere le fabbriche. L'industria è stata cancellata come progetto politico. Il turismo è poi arrivato come una specie di principe sul cavallo bianco per salvare il salvabile.
1: Industria prima bila uništena e onda je turizam došao kao vitez na bijelom konju, kao spasilački u trenutku kad je istočno-jadranska obala bila potpuno ekonomski na nogama.
2: Siamo arrivati alla fine della puntata e della stagione. A curare il suono è stato Marco Ferrito, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono eravamo Maria Spezia e Walter Scherck. Potete riascoltare la puntata sulla piattaforma Rai Play Sound oppure sul sito della TGR, la testata giornalistica regionale diretta da Roberto Pacchetti. Est-Ovest ritornerà in autunno, domenica 11 ottobre, sempre sulle onde di Rai Radio 1. Passate una buona domenica e una estate serena.
3: Un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Meteo Radio.
6: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: fuori. Ora!
1: Quando pensi sia finita,
2: trovami qualcosa, Paolo.
3: Sei il mio agente, agisci!
1: Ecco la soluzione.
3: Sono un genio. Il carcere.
4: Sono contenta che hai accettato di fare il corso di teatro.
5: Preparati, perché le detenute sono molto toste, sai.
6: Buongiorno, sono qui come vostro insegnante.
1: Per il ciclo Purché finisca bene.
7: Arianna, mi spieghi com'è possibile che tu sia qui?
8: Mi sono fidata. Secondo me è innocente.
1: In prima visione.
7: Io non voglio lasciarti sola, non questa volta.
1: Meglio tardi che mai. Questa sera, 21:30, Rai 1.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e da Elisa Baglieri. Io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Questa è la promessa che Gesù lascia ai suoi discepoli a chiusura del Vangelo secondo Matteo.
1: A riflettere su questa promessa che accompagna ogni credente e giunge fino a oggi è il pastore Gianni Genre della chiesa valdese di Prali, nelle valli valdesi del Piemonte.
2: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con la rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
3: Non temere, dice il Signore, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando passerai per le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà.
4: Fratello mio, sorella mia all'ascolto, amica e amico, a te che hai ritagliato un momento del tuo tempo per rinnovare le tue forze fisiche e spirituali, il Signore dice non temere. Il Signore è qui, ti chiama per nome, ti invita ad ascoltarlo e ad accoglierlo qui ed ora. Amen.

Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 28 i versetti da 16 a 20. Sono gli ultimi versetti del Vangelo di Matteo. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e veduto Gesù lo adorarono. Alcuni però dubitarono e Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente».

questa prima domenica dopo Pentecoste, cara sorella, caro fratello all'ascolto, viene denominata la Domenica della Trinità. Ma parlare di Trinità o di formula trinitaria oggi sembra allontanarci dalla sensibilità dei nostri contemporanei. Come pur alludere alla dimensione della missione, termine abusato e che ha creato enormi fraintendimenti. Invece, in queste parole, c'è qualcosa di estremamente consolatorio. Perché? Perché qui ritroviamo i discepoli di Gesù e sappiamo che nella loro vicenda è scritta in qualche modo anche la nostra. Ricordi quel manipolo di uomini che era scomparso fin dalla notte del Getsemani, del tutto incapace a resistere nel momento della preghiera e della prova. Il loro maestro, per il quale si erano detti pronti a morire, l'avevano subito abbandonato nella sua agonia. Il termine agonia significa letteralmente lotta, combattimento. Lo avevano abbandonato nella sua agonia contro la paura, contro la morte, in qualche modo anche contro Dio. Poi erano fuggiti davanti alla folla armata di bastoni o di spade. Uno, Giuda, si era sentito tradito e deluso dal suo maestro, tanto da tradirlo a sua volta per pochi denari e poi si era impiccato. L'altro, quello più entusiasta, Pietro, aveva provato a seguirlo da lontano, ma appena riconosciuto da una donna del popolo l'aveva rinnegato con forza. Gli altri, tutti gli altri, semplicemente non pervenuti, come si dice oggi, desaparecidi. E poi a Pasqua erano state due donne, Maria e Maria Maddalena, ad incontrare il risorto. Prima al sepolcro e poi ancora sul tratto di cammino, mentre andavano a gridare al mondo la scoperta sconvolgente che la vita ha sconfitto la morte. Malgrado tutto questo, Gesù, e io trovo che questo sia bellissimo, dà loro ancora un appuntamento in Galilea, la terra della loro infanzia e della loro memoria. E ognuno di noi, ognuna di noi ha una terra della memoria e della nostalgia dell'infanzia. Ecco, Gesù è già lì ad attenderli. Vedi, quando pensi di avere tradito e quindi di avere chiuso per sempre la tua relazione con Gesù, sappi che Egli è semplicemente un poco più avanti di te, proprio dove ti ha incontrato la prima volta, dove ti impedirà di consegnarti alla malinconia, alla rassegnazione dei tuoi fallimenti. Eccolo, adesso, finalmente, l'incontro dei pavidi, dei rinnegati con il risorto. Immagina per un istante quale fosse il loro senso di colpa, il peso dei loro rimpianti, la paura che ancora una volta la speranza potesse lasciare nuovamente il posto alla delusione, alla disperazione. Credo che anche tu conosca, sorella e fratello, quel peso e quella paura nel momento del disorientamento. La vita è fatta anche di queste cose, di piccole menzogne, di ferite più o meno confessate, di paure, di nuove delusioni, di timori per un domani che non sappiamo cosa ci riserva. Adesso invece le parole non servono più. È il momento dell'adorazione. Non c'è più bisogno di dire nulla davanti al Cristo risorto che ti sta aspettando. Forse penserai come me. È il momento di provare a riconciliarti anche con te stesso, mettendo fine al tuo combattimento contro l'incredulità. Invece purtroppo non è così. Il testo dice: alcuni però dubitarono. Ti rendi conto? Anche al cospetto, in presenza del Signore risorto, alcuni dubitarono. Questa osservazione da una parte mi addolora, perché qui si parla del mio, del tuo dubbio. Ma al tempo stesso mi consola infinitamente, perché mi dice che la fede, il dubbio, la paura di credere, la mia incapacità a cedere alla fede anche davanti al risorto. Ebbene, tutto questo è intrecciato in modo irrisolvibile. In fin dei conti non è questo ciò che importa. Ciò che davvero importa è che Cristo non mi rimprovera neppure. Cristo non ti accusa, non mi accusa, non mi condanna. Vedi, Gesù non è interessato a regolare i conti. Non ha tempo per questo. Non c'è spazio qui neppure per esprimere la mia vergogna nei suoi confronti. C'è solo più un'urgenza. Vai ad annunziare agli altri, alle altre, a questo mondo sconvolto, che il Dio di Gesù guida la storia e anche le nostre storie personali.
contro ogni evidenza e malgrado ogni violenza e ingiustizia. Vai ad incontrare le persone che incrocerai sul tuo cammino con quel poco di fede che ti sarà però sempre sufficiente, con quel poco di speranza e di amore che Gesù ti ha trasmesso, malgrado tutte le tue debolezze ed infedeltà. Potrai addirittura fare altri discepoli e discepole, mentre imparerai da loro anche il senso della fiducia, il sapore della luce. Cammina con loro. Gesù stesso sarà la tua via, sarà la fonte del tuo e dell'altrui perdono, quel perdono che rende possibile la vita e la gioia, qui ed ora. Tutto, infine, è sigillato dalla sua promessa, dalla promessa di Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, cioè fino alla fine del mondo. È su questo che puoi fondare la tua testimonianza e il tuo agire, la tua speranza, la tua fiducia, la tua vita e la tua morte. Dubita pure di te e della tua fede. È la fede di Gesù, la fede che Gesù ha in te a rendere possibile ogni cosa. Che tu lo sappia oppure no, Cristo ti è accanto ogni giorno, anche a fare di te una sua discepola, un suo discepolo. Amen.

0: O Dio, nostro Padre, ti affidiamo nella preghiera tutti coloro che tu ci hai affidato. Ti affidiamo chi ci ascolta questa mattina e non trova gioia, non è in pace neppure con se stesso e non riesce a vivere della tua grazia. Se la loro prova è troppo pesante, se la notte si fa troppo fitta, se la speranza appare ormai troppo lontana, colmali della tua presenza e della tua tenerezza. Ti affidiamo i prigionieri e chi li custodisce. Fa che tutti vivano nel rispetto e nella dignità. Ti affidiamo i bambini e le bambine del mondo, perché l'innocenza della loro infanzia non venga mai violata. Ti affidiamo tutti i popoli della terra segnati dalla guerra, dall'ingiustizia e dalla violenza, i migranti costretti a fuggire, gli stranieri, donne e uomini creati a tua immagine e che nessuno vuole accogliere. Con le mani aperte, come mendicanti, dacci di impegnarci per un mondo un poco più innocente, in attesa del tuo mondo, di pace a cui siamo chiamati. Amen.
1: Davanti a ciò che ti ferisce, sorella e fratello, la parola di Cristo ti rialza. Adesso puoi ricominciare. Sei di nuovo libero e libera per amare. L'avvenire è possibile. Che il perdono di Cristo possa abitare nel tuo cuore. Amen.
2: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Gianni Jarr. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@chiocciolafcei.it.
3: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In studio con noi Simona Petracca, in regia Massimo Vasciaveo. Buon proseguimento di ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
4: A Velletri l'annuale consultazione delle chiese metodiste.
2: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
4: Si conclude oggi a Velletri, presso il Centro Ecumene, l'annuale consultazione metodista, convocato ogni anno dal Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia, presieduto dal pastore Luca Anziani. L'incontro porta nella città dei Castelli Romani circa 100 partecipanti dal Piemonte alla Sicilia per condividere esperienze e riflettere sulla testimonianza evangelica nel nostro paese. Tre i temi principali all'ordine del giorno: le relazioni internazionali con le altre chiese metodiste in Europa e nel mondo, la ricerca storica attuata attraverso il centro di documentazione metodista, il percorso di essere chiesa insieme verso una chiesa interculturale. La consultazione terminerà questa mattina con la celebrazione del culto di rinnovamento del patto, tipico della tradizione metodista. L'Assemblea Generale della Chiesa di Scozia ha espresso pubbliche scuse, un'affermazione di pentimento per il coinvolgimento avuto nella tratta transatlantica degli schiavi. Nel corso dei lavori del Sinodo Presbiteriano, tenutosi a Edimburgo in questo mese di maggio, è stato infatti presentato il documento «La Chiesa di Scozia e l'eredità della schiavitù», nel quale si riconosce come, prima dell'emancipazione degli schiavi nell'impero britannico nel 1830, la Chiesa abbia beneficiato della partecipazione diretta e indiretta di alcuni dei suoi membri alla tratta di esseri umani e ai suoi proventi. Queste scuse rappresentano un momento di onestà per la Chiesa di Scozia, ha affermato la pastora Sally Foster Fulton, relatrice del documento. Dopo l'approvazione al gruppo di lavoro è stato chiesto di presentare all'Assemblea Generale del 2027 la proposta di azioni concrete che possano dimostrare pentimento, giustizia e riconciliazione, perché si legge ancora nel documento, l'eredità della schiavitù continua ancora oggi a plasmare esperienze di razzismo e disuguaglianza. Al Festival Cinematografico di Cannes, oltre alla prestigiosa Palma d'Oro, il film Fjord del regista romeno Cristian Mungiu ha ricevuto anche il premio della giuria ecumenica. Nominata dall'organizzazione protestante Interfilm e quella cattolica Signes, la giuria ecumenica ha motivato così la sua scelta. abbiamo premiato un lungometraggio che prima di tutto dimostra un'eccellente qualità artistica nella sua forma cinematografica. Riteniamo che questo film costituisca un potente monito di fronte ai rischi generati dalle derive ideologiche, rischi che esistono sia nel campo della fede che nella necessaria denuncia di ogni forma di violenza contro i più vulnerabili. Si tratta di un film controverso che stimola la riflessione e parla più di dubbi che di certezze incrollabili.
2: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Libri per crescere. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Finestra aperta a cura di Cristina Arcidiacono, che conclude la nostra puntata di oggi.
5: Finestra aperta
4: a cura di Cristina Arcidiacono.
6: Reheb Abu Arab è una studentessa palestinese che ha vinto una borsa di studio presso l'Università Cattolica di Milano per frequentare un master in relazioni d'aiuto in contesto di sviluppo e cooperazione. Insieme a lei, l'Università Milanese ha predisposto l'accoglienza anche per suo figlio Baraa. Ma adesso, dopo mesi di attesa, il consolato italiano le fa sapere laconicamente che deve partire da sola. Il minore non è incluso, dice la telefonata. Non è un caso isolato. La giornalista e scrittrice palestinese Widad Tamimi, figlia di un profugo fuggito nel 1967 e di una donna di origini ebraiche, ha denunciato questa situazione con un articolo sul Manifesto e ha scritto una lettera al ministro degli esteri. Maram è arrivata da un mese a Tor Vergata, ha 3 figli. Anche lei è stata forzata a scegliere se rinunciare alla borsa di studio oppure partire. Perché partire significa sperare di avere un ricongiungimento familiare, pur difficilissimo da ottenere. Rinunciare alla borsa di studio significa rinunciare a quella che viene vista una possibilità di portare i propri figli via dalla morte quotidiana. In Italia sono 22 le università che partecipano al progetto dei corridoi universitari. 229 in tutto sono gli studenti e le studentesse evacuati in Italia. Ma il diritto di portare i minori a carico viene negato. Non c'è una ragione per questo, se non il fatto che la studente in questo modo può scegliere di non partire o decida di tornare in Palestina quanto prima. Lasciare i bambini in una tenda, senza cibo, esposti alle bombe, alla fame quotidiana, è una scelta disumana che toglie il valore al progetto. Lasciare le famiglie indietro, persone che dovrebbero avere diritto di futuro in un altro paese, lede i diritti anche della nostra infanzia, dei bambini e delle bambine che vivono in Italia, perché i loro diritti sono i diritti di tutte e tutti i bambini. Vivere senza futuro significa avere un presente senza speranza. Nella striscia di Gaza il 90% delle scuole è stato distrutto, 12 università su 12 sono state distrutte. Le scuole oggi sono delle tende, presidi di umanità, certamente, ma basta una tempesta di sabbia per farle volar via. 60 milioni di tonnellate di detriti occupano le strade per andare a scuola, oltre agli ordigni non esplosi. Eppure, agli operatori umanitari, i genitori chiedono di ricostruire le scuole, a costo di far morire loro di stenti. Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia, chiede: che cosa dobbiamo sperare per un bambino, per una bambina palestinese? Agar, la schiava egiziana di Sara, nel libro della Genesi, non vede per suo figlio altro che la morte. Oppressa dalla sua padrona, costretta a fare un figlio con Abramo e poi cacciata via per invidia, nel deserto Agar sente la morte avvicinarsi. Mette il bambino sotto un cespuglio e si allontana per non vederlo morire. Il Signore ode il grido del bambino, di Ismaele, e parla ad Agar. Le fa trovare una sorgente di acqua e le annuncia che una grande progenie verrà da suo figlio. «Tu sei il Dio che mi ha visto», lo chiamerà Agar, unico personaggio biblico a dare un nome a Dio. La teologa donnista Dolores Williams sottolinea come il Dio che vede Agar e ascolta il grido del bambino sia il Dio che permette la sopravvivenza. Non la liberazione, ma la sopravvivenza. Di questo parliamo oggi. Reb, Maram, i loro bambini sono resi invisibili dalla colpevole cecità politica. Possiamo fare pressione come chiese, come società civile, perché siano accolti, perché noi possiamo imparare a vedere. Vi auguro una buona domenica.

0: Termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io.
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
4: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Trump rallenta, con la fretta non si fanno buoni accordi, Teheran commenta, così tradisce la diplomazia dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa. La bambina di 2 anni morta a febbraio a Bordighera, sevizie, percosse per mesi, ha arrestato il compagno della madre, la donna è già in carcere, sono accusati di maltrattamenti aggravati. La tragedia delle Maldive a Padova, l'addio a Gianluca Benedetti, a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. I soccorritori finlandesi ringraziano Mattarella per le onorificenze. Champions League, festa del Paris Saint-Germain nella finale di Budapest, Arsenal piegato a calci di rigore. Roland Garros, 3 italiani si qualificano agli ottavi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, e oggi a Roma si chiude il Giro d'Italia. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque la guerra in Medio Oriente, ancora stallo diplomatico tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che pretende il rispetto delle sue linee rosse prima di firmare, a partire dal nucleare su cui torna ad attaccare Papa Leone XIV. 3 nodi da sciogliere, emergenza mondiale, lo sblocco di Hormuz.
3: Nel Golfo Persico restano intrappolati oltre 1500 navi e milioni di barili di greggio, ma Donald Trump prende ancora tempo. Con la fretta non si fanno buoni accordi, argomenta il presidente, che dopo aver dato per imminente l'intesa con l'Iran giovedì, ora, stando al sito Axios, avrebbe chiesto modifiche per rendere più netto il rispetto delle sue linee rosse, a partire dalla rinuncia iraniana al nucleare già nel memorandum d'intesa. Sul tema Trump è tornato anche a tirare in ballo il Papa: spiegategli che Teheran non può avere l'atomica. E il tergiversare del presidente americano aumenta la sfiducia iraniana. Con le sue richieste eccessive sta tradendo la diplomazia per la terza volta, rimarca il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, mentre l'Iran tiene il punto su Hormuz e mostra in TV una bozza dell'intesa che gli affiderebbe la gestione dello stretto. Le acque del Golfo per ora restano agitate, lanciato un missile americano contro una nave con bandiera del Gambia che tentava di forzare il blocco navale statunitense. Il presidente è paziente, ma siamo pronti a riprendere la guerra in ogni momento, precisa e ringhia il capo del Pentagono, Valerio Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte nord, invece, quello tra Israele e Hezbollah, nessuno parla più di tregua. L'esercito di Tel Aviv fa sapere che sta avanzando in altre zone del Libano. Combattimenti nei pressi del castello medievale di Beaufort, già colpito da Israele. Nelle scorse ore ancora vittime, 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Adlun, nel sud del paese. 6 erano bambini. Morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. E c'è anche la guerra russo-ucraina che continua. Nella notte allerta aerea in diverse regioni. Kiev smentisce di aver colpito un reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attaccati siti petroliferi e una base militare in Russia. Sull'adesione all'Unione Europea interviene il ministro della difesa Crosetto dal Corriere della Sera. Kiev nell'Unione Europea, dice, difficile, non solo politicamente, spiegando che se entrasse con la sua grandezza e la sua economia ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Ucraina e Libano che si sono collegati ieri insieme a decine di altri santuari di tutto il mondo con il Rosario per la Pace al termine del mese mariano. Papa Leone nei Giardini Vaticani ha lanciato un nuovo monito contro i conflitti in atto. Ascoltiamo.
4: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità.
2: Ci sono poi le conseguenze economiche dei conflitti, a partire dall'aumento del prezzo di petrolio e gas. L'Italia ha chiesto di scorporare dal patto di stabilità le spese contro il caro energia. Lavoriamo con spirito costruttivo, ha ribadito il commissario europeo Fitto, mentre si attende ora la risposta di Bruxelles.
5: La Commissione europea si esprimerà mercoledì prossimo sulle valutazioni economiche degli Stati membri dell'Unione e pubblicherà anche le raccomandazioni specifiche per ogni paese. L'Italia attende la risposta alla lettera della Presidente del Consiglio Meloni per una deroga al patto di stabilità per estendere anche al settore energetico le stesse tutele previste per la difesa per fronteggiare il caro bollette. La questione è ancora al vaglio della Commissione, lo ha detto chiaramente il Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme Raffaele Fitto. conflitto.
0: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
5: Fitto che entra anche nel merito della destinazione delle risorse dei fondi di coesione.
0: Noi non stiamo spostando nessuna risorsa, stiamo dando una opportunità alle regioni e agli stati membri di poter rimodulare queste risorse. E su base volontaria.
5: Intanto per l'Italia sabato 6 giugno scadranno le riduzioni delle accise sui carburanti a meno di nuovi interventi. Paola Bonanni, GR1.
2: E sull'utilizzo dei fondi di coesione interviene oggi dal quotidiano La Repubblica l'ungherese Kata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Giorgia Meloni si opponga a questa decisione, dice la presidente in un'intervista. Sarebbe un disastro usare quei soldi contro i rincari e non per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi dell'Unione, aggiunge. Argomenti economici sui quali dibattono anche le forze politiche. Chiedere flessibilità all'Europa non è un tabù, dicono da Fratelli d'Italia, e sottolineano nonostante la crisi di Hormuz i numeri su crescita e occupazione rimangono positivi. Giorgia Meloni si prenda le sue responsabilità, replica invece Liz Schlein. L'Europa è in crisi anche per le guerre di Trump e Netanyahu, continua la segretaria PD, e oggi gli italiani stanno peggio di prima. Siamo alla cronaca, l'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a febbraio a Bordighera in Liguria, dopo il fermo della madre, arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, 42 anni. Nel suo telefono foto della piccola dopo le violenze, l'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte.
1: Dire, io sono innocente e non ho fatto del male a nessuno. Io gli ho dato solo amore e da mangiare dalle creature, basta. Non pensavo tutto questo, ve lo giuro.
6: Parlava così, giurando la sua innocenza, Manuel Iannuzzi ai microfoni della Vita in Diretta. Il compagno della madre della piccola Bea, morta a febbraio, è stato arrestato su ordine della procura di Imperia. Maltrattamenti continuati e aggravati, il nuovo capo d'accusa, violenze reiterate che avrebbero portato alla morte della bimba di 2 anni.
7: Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso a Beatrice con schiaffi, pugni al volto, sul corpo.
6: Un quadro di Sevilla. E atrocità elencate dalla procura che andava avanti da mesi, fondamentali nelle indagini, le telecamere di videosorveglianza, la testimonianza delle sorelline, le foto sul telefonino di Iannuzzi dove la piccola pare piena di lividi. In un video l'uomo la obbliga a fumare una sigaretta mentre lei si oppone e scoppia a piangere. La madre della bimba, Manuela Aiello, in carcere da 4 mesi, deve ora rispondere dello stesso reato. Sapeva tutto, dicono i giudici, ma non è mai intervenuta a difendere la piccola. Lucia Pescio, GR1.
2: Ancora un femminicidio a Ferrara, è morta con una coltellata al petto Samantha Zironi, 50 anni in Marette, il marito 52enne Vladimiro Lombardi. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi raccontando in un primo momento che la moglie si era suicidata. A Mister Bianco in provincia di Catania invece lotta ancora tra la vita e la morte la 49enne aggredita dal marito di 53 anni, anche lui ora in carcere, a lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, si sono detti commossi e onorati per l'onorificenza al merito conferita dal presidente Mattarella ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi in un'operazione di soccorso molto complessa. Una sorpresa, non ce lo aspettavamo, hanno affermato. Ieri i funerali di 3 delle 5 vittime. A Padova l'addio al 44enne Gianluca Benedetti che era capobarca, a Pegli, Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Somacal. Chiesa gremita, oltre 2.000 le persone presenti.
8: In un sabato di sole accecante, la chiesa di San Francesco a Genova Pegli non riesce a contenerle tutte.
9: Solare, il sorriso era stampato nel suo viso.
8: Quel sorriso che non si cancella, come ha sottolineato l'arcivescovo di Genova Marco Tasca nella sua omelia. La morte, ha detto, non ha l'ultima parola. Tantissimi giovani dentro e fuori dalla chiesa, amici di Giorgia, del fratello Matteo, studenti di Monica Montefalcone venuti a porgere omaggio a lei, a stringersi intorno al marito Carlo Sommacal. E poi i colleghi e naturalmente le autorità cittadine. La funzione si è aperta con un ricordo di Don Piero Cattaneo, ex parroco di San Francesco. Un tatuaggio sul suo braccio, racconta, riportava una frase del Salmo del Buon Pastore: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male perché tu sei con me. Quel signore che amava, conclude Don Piero, è venuto a prenderla in quel mare dove lo cercava, nascosto nella bellezza sommersa. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
2: E come il mare, anche la montagna può presentare pericoli e rischi. Ieri 2 incidenti in Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, in cui nel giro di poche ore sono morti 2 alpinisti. Di sicurezza nelle scalate ne abbiamo parlato con Alberto Pirovano, coordinatore dell'Osservatorio del Club Alpino Italiano.
10: In un caso una scivolata su un ghiaccio e nell'altro invece una caduta in arrampicata.
11: Con la stagione estiva molti si dedicano alle scalate. Quali sono i rischi?
10: Il pericolo oggettivo, cadute sassi, o soggettivo legato a una sopravvalutazione delle proprie capacità e sottovalutazione invece delle difficoltà che si vanno ad affrontare. Ci sono magari tanti ragazzi che si sono avvicinati in questi mesi all'arrampicata attraverso le palestre. Ricordiamoci che l'arrampicata su roccia naturale, l'arrampicata in montagna è tutt'altra cosa. Prima di affrontare delle salite in autonomia bisogna essere ben certi di quello che sono le proprie competenze.
11: Pirovano, il clima che cambia, le temperature più elevate che in passato, quanto incidono sulla sicurezza delle attività in montagna?
10: È peculiare vedere al mese di maggio lo zero termico alzarsi fino a 4.000 metri. Significa che la neve a 4.000 metri può ancora sciogliersi, sposta in alto il limite della sicurezza anche su terreni che normalmente in questo periodo potrebbero essere ritenuti sicuri. La montagna sta subendo dei cambiamenti enormi e richiesta molta più preparazione.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: Il meteo, sono due oggi le città da Bolino Arancione per il caldo, Bologna e Brescia, secondo quanto comunica il Ministero della Salute. Su gran parte d'Italia tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi, che nei prossimi giorni toccherà anche altre zone. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
12: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani. Iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord. È aria che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
2: Lutto nel mondo del cinema, si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia Zeudi Arai, attrice e produttrice cinematografica, era nata in Eritrea, poi naturalizzata italiana.
13: Ti piace il mio vestito?
14: Sensuale, elegante, bellissima. Zeudi Arai a 18 anni viene eletta Miss Eritrea, il paese dove era nata. Ma il suo destino è l'Italia, dove arriva nei primi anni 70 per girare uno spot pubblicitario che le spalanca le porte del cinema. Il fascino esotico la rende un'icona sexy grazie a film come La ragazza dalla pelle di luna di Luigi Scattini, regista della maggior parte delle sue pellicole. Ma è anche attrice di talento in fortunate commedie, a fianco di Paolo Villaggio nel Signor Robinson e Marcello Mastroianni in Giallo Napoletano.
15: Ora puoi sorridere di me.
14: Incide anche qualche canzone perché ha una bella voce, insomma le riesce tutto bene. Nel 1983 Zeudi sposa il produttore Franco Cristaldi e si appassiona alla produzione cinematografica, strada che continua dopo l'improvvisa morte del marito. Da allora si ritira dalle scene, riservata, lavora dietro le quinte. Ha un nuovo compagno, il regista Massimo Spano, che le ha dato un figlio, Michelangelo. Sono una donna fortunata, diceva di sé.
16: Amo una vita molto semplice, mi piace l'orto, mi piacciono gli animali, mi piace il lavoro, a me piace la serenità, ecco.
14: Claudia Faienz, GR1.
2: Parliamo di sport. Parigi, capitale d'Europa, con il Roland Garros, dove avanzano i tennisti italiani, e con il calcio, con la finale di Champions League.
17: Nella notte di Budapest è il Paris Saint-Germain a sollevare la Champions League, eppure il primo tempo manda l'Arsenal al riposo in vantaggio con il gol di Havertz. Un calcio di rigore realizzato da Dembélé conduce poi ai supplementari e infine ai rigori, dove due errori condannano i londinesi e permettono ai francesi di bissare il successo della scorsa edizione. Nella Parigi del tennis invece sorrisi italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi accedono agli ottavi, il primo facilmente 7-0 contro lo statunitense Tin, gli altri due dopo lunghissime battaglie vinte al tie break del quinto set rispettivamente contro l'argentino Comesagna e il belga Collignon. Oggi si chiude a Roma il Giro d'Italia, con la capitale che accoglie il vincitore della Corsa Rosa, il danese Jonas Vingegaard. Moto mondiale al Mugello Monologo Aprilia, la sprint race è appannaggio di Fernandez, alle 14 il Gran Premio con Bezzecchi in pole. Giorgio Germanò, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Rimini, ieri sera la data zero del nuovo tour di Vasco Rossi.
18: Ciao, sai cosa ti dico? Ciao.
2: 25.000 spettatori, 2 ore e mezza di concerto con una scaletta che ha reso omaggio in particolare ai suoi brani storici, da Vado al Massimo, che ha aperto la serata, a Ciao, chiusura emozionante affidata ad Alba Chiara. Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Sono le 7:14 minuti, questa era Radio 1, vi lascio Voci dal Mondo. I temi di oggi: l'Africa, la cooperazione italiana, dove e perché vengono impiegati i nostri fondi e testimonianze dal Congo e Sud Sudan. E ne parliamo tra poco con Alba Arcuri, che ha seguito la terza conferenza Coopera organizzata dal Ministero degli Esteri e Cooperazione Internazionale. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto di giornata, noi ci risentiamo alle 8.
19: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
22: Sì!
23: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
24: Che bella la nostra storia d'amore.
25: La spada di Capitan Barba Zombie.
24: Qualo!
21: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Ciao!
26: E dove andate quest'estate?
27: In Trentino, con i bambini.
26: Ah, vi piace camminare?
27: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
26: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
28: Generale Graziani, mi accompagni.
29: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
28: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
29: Posso domandarle dove intende dirigersi?
30: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
31: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
32: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Africa, epidemie e guerre. Di cosa ha bisogno questo continente e cosa può fare la cooperazione italiana allo sviluppo? Di questo parliamo oggi. E allora vi presento il nostro ospite, Matteo Giusti, esperto di Africa e autore del libro che ormai conoscerete tutti, Africani, brava gente. Buongiorno Giusti.
33: Buongiorno Alba.
32: E a tutti gli ascoltatori, ovviamente. In questi giorni, lo avrete sentito, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha lanciato l'allarme per la diffusione del virus dell'Ebola in Congo, che però dilaga anche in Uganda, insomma, e rischia di essere devastante. Come spesso accade, però, la diffusione delle epidemie non è solo una questione sanitaria, ma è anche politica. E allora, prima di tutto, ascoltiamo il racconto di come sta vivendo il Congo questa epidemia con il corrispondente da Nairobi, Valerio Cataldi.
34: Sono il padre di Michel. Ho affrontato diverse epidemie in questo paese. Che si trattasse di virus o batteri, non mi hanno mai sopraffatto né sconfitto. Ma oggi, mio figlio, alla primissima epidemia che deve affrontare da medico, viene portato via dal virus.
35: Michel è morto nell'ospedale di Rwampara dopo giorni di febbre alta e forti emorragie interne. Medico, 42 anni, è considerato il primo operatore sanitario ucciso dal nuovo focolaio di Ebola che sta travolgendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Dopo di lui sono morti altri 3 medici e operatori sanitari, contagiati mentre cercavano di curare pazienti arrivati negli ospedali dell'Ituri. È proprio attorno ai morti che ora esplode la tensione più pericolosa. Nello stesso ospedale di Rvampara è morto anche un giovane calciatore molto conosciuto nella zona. Quando le autorità sanitarie hanno impedito alla famiglia di portare via il corpo per il funerale tradizionale, amici e parenti hanno assaltato il centro medico.
0: Gli ordini dell'autorità sono chiari. Ogni corpo deve essere sepolto secondo le norme relative a questa pandemia.
35: Nella tradizione locale, i corpi dei morti vengono lavati, toccati e salutati dai parenti prima della sepoltura. Ma nel caso dell'Ebola, proprio il contatto con i cadaveri è uno dei principali motori del contagio. Per questo le autorità hanno imposto funerali protetti e vietato le cerimonie tradizionali. Tra la provincia dell'Ituri e Nord Kivu, epicentro del contagio, le persone in fuga da guerre e violenze superano i 2 milioni e nel campo di Kigonze la prevenzione passa soprattutto da un megafono che ripete istruzioni su sintomi e isolamento.
0: Sto sensibilizzando la popolazione sull'Ebola. Qui siamo più di 5.000, ma purtroppo le persone non stanno seguendo le misure di sicurezza. Siamo nel bel mezzo di un'epidemia, ma non abbiamo nemmeno il sapone. Se non riceviamo aiuto, moriremo tutti qui.
35: Guerra, campi profughi sovraffollati e ospedali quasi inesistenti stanno trasformando l'Ebola in una bomba sanitaria. A Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, la prevenzione non è affidata ad un megafono, ma un megaschermo rilancia regole base di profilassi. L'Università di Oxford studia un vaccino sperimentale. Intanto il responsabile di OMS Africa lancia un appello alla cautela.
1: Basta una sola persona di contatto per metterci tutti a rischio. Il mio desiderio e la mia preghiera è che dovremmo dare all'Ebola l'attenzione che merita, perché nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro.
32: Ecco Matteo Giusti. Che cosa sta accadendo anche a livello politico in Congo? Quali conflitti e soprattutto come questi si riflettono anche sulla diffusione del virus?
33: Beh, diciamo che queste province orientali, quella dell'Ituri, quella del Kivu del Nord, ma anche quella del Kivu del Sud, sono teatro di una guerra che va avanti da molti anni. In realtà la capitale del Kivu del Sud, del Kivu del Nord, che si chiama Goma, è sotto controllo di una milizia ribelle da oltre un anno e circa il 70% della provincia del Kivu non è in mano ai governativi. Qui la milizia più importante si chiama M23, sono dei guerriglieri locali armati, organizzati, soprattutto pagati e sostenuti politicamente dal vicino Ruanda, che li utilizza per destabilizzare il Congo, ma soprattutto per saccheggiare le enormi miniere di cui abbiamo parlato tante volte, ricchissime dei principali minerali. La provincia dell'Ituri, che è il vero epicentro dell'Ebola, che poi si sta espandendo, come abbiamo detto, in Kivu e anche nella vicina Uganda, è invece sotto attacco di un gruppo islamista che si chiama ADF, Forze Alleate Democratiche, che risponde direttamente allo Stato Islamico a cui si è affiliato nel 2017 e che vuole creare un califfato che dalle province interne del Congo arrivi fino al nord del Mozambico e che attacca simultaneamente al di qua e al di là del confine sia in territorio ugandese che in territorio congolese. In una situazione del genere il governo centrale non esiste, non ha la forza militare per riprendere il controllo della situazione, ma soprattutto non riesce neanche ad aprire un canale diplomatico con questi ribelli.
32: Ecco, e allora la domanda che ci facciamo è: ma come questo può incidere o incide anche su un'epidemia? Cioè, perché poi il passaggio di aiuti diventa complicato, diventa... Prego.
33: Beh, incide perché intanto le milizie non permettono l'ingresso di organizzazioni internazionali né tantomeno delle Nazioni Unite, perché non si fidano, pensano che si vogliano infiltrare per abbattere il loro controllo, e quando lo permettono lo fanno saccheggiando tutto quello che trovano. Secondo, non esiste, anche se in Congo esiste poco, una realtà sanitaria, perché le milizie ribelli si preoccupano soltanto di saccheggiare, non hanno ricostruito niente che potesse sembrare qualcosa di simile ad uno Stato. E terzo, la popolazione che per sfuggire ai combattimenti con gli attacchi dell'esercito regolare congolese che prova a riprendere il controllo, fugge dalla guerra, fugge dalla violenza, fugge dalla conversione forzata all'Islam e non vogliono finire sotto un governo che imporrebbe la Sharia, e si spostano continuamente centinaia di migliaia di persone, quindi è anche impossibile sapere dove si trovano, chi ha avuto contatti con i contagiati.
32: Ecco, però mi viene in mente, diciamo, un'ultima domanda prima poi di passare a un'altra testimonianza, e cioè in Congo, oltre all'interesse degli islamisti evidentemente di controllare, diciamo, le grandi risorse eccetera, e anche motivi ideologici, ci sono potenze straniere che hanno interessi in gioco?
33: Beh, a parte le potenze locali come il Ruanda, l'Uganda e il Burundi, alle loro spalle c'è ovviamente la geopolitica internazionale. Quando Trump dice di aver raggiunto la pace in Congo tra Congo e Ruanda, ovviamente una pace che non esiste, ha fatto firmare un accordo che nessuno rispetta, lo fa perché il Ruanda si muove su suo ordine per far rompere al Congo i contratti con la Cina per il controllo delle materie prime. Questo, l'accordo di Trump non ha portato la pace, ma ha portato il 60% dei contratti ad aziende americane.
32: Ecco, e questa è una spiegazione. Posso chiederle quali in particolare siano i minerali, come dire, sensibili da questo punto di vista?
33: Beh, ci sono le famose terre rare, ma c'è soprattutto il coltan, la columbite tantalite, fondamentale per tutti i device che noi utilizziamo tutti i giorni, c'è il litio, c'è il cobalto, e poi ci sono quelle alba che conosciamo da sempre, che comunque vanno sempre abbastanza di moda, come argento, oro, platino e i famosi diamanti.
32: E ora andiamo a Sudan. Ricorderete una guerra che è scoppiata nell'aprile di 3 anni fa fra due fazioni militari in lotta per il potere, una guerra che mette in fuga la popolazione. Si parla di 14 milioni di sfollati, e di questi circa 4 milioni e mezzo sono fuggiti oltre confine. Buona parte è sfollata nel Sud Sudan. E allora

0: se si percorre la strada che esce dalla città andando verso il confine con il Sudan, si vedono ai bordi della strada nuclei familiari che sono costruiti dei piccoli ripari con teli di plastica, con paglia, con canne. E vorrei far notare che moltissime di queste persone, sia sudanesi come cittadini, sia sud-sudanesi che sono stati forzati a tornare al loro paese dalla guerra, prima della guerra avevano una vita dignitosa. Una guerra di così vaste proporzioni, di durata così lunga e di cui non si riesce a tutt'oggi a vedere la fine. È un conflitto molto crudele e varie delle persone giovani di varie nazionalità sono state forzatamente arruolate dai vari gruppi, anche dalle milizie. Questo varie persone lo hanno raccontato, anche minorenni certamente, perché la valutazione non viene fatta sui 18 anni, ma sulla presenza fisica. Perciò un ragazzo, quando raggiunge i 14-15 anni, vengono arruolati. Molti di loro utilizzano armi relativamente leggere che possono essere imbracciate anche da persone molto giovani. Poi ci sono stati abusi, uccisioni nel difficile cammino, percorso fatto con mezzi di fortuna dal Sudan verso il Sud Sudan, anche abusi di tipo sessuale, soprattutto per donne e ragazze, e poi uccisioni lungo la strada. Poi ci sono stati altri giovani a cui sono stati promessi, a volte in maniera del tutto illusoria, dei compensi se accettavano di combattere o di aggiungersi ai combattenti, e purtroppo l'hanno fatto. Qualcuno non è più tornato, da quanto ho sentito direttamente. In alcuni casi si trattava di promesse illusorie, poi non ci sono stati questi compensi. Durante la guerra molte famiglie si sono disperse, a volte i genitori non hanno un'idea di dove siano i loro figli, a volte i ragazzi, i giovani hanno perso tutto. Perciò quando viene promesso loro del denaro, a volte ho sentito che promettevano 1.000 dollari, corrono dietro questa illusione. Le famiglie, nella grande confusione, cercano di salvare il salvabile in questi campi, tengono con sé i bambini, i figli più piccoli. Quello che voglio dire è: manteniamo la speranza, perché in tutto questo ciò che io ammiro in queste persone, vedendole, è la loro capacità di resistere, di andare avanti. Costruiscono piccoli mercati per la vita quotidiana. Su una nota più positiva, vorrei dire che a Renke, davanti a questo enorme numero di persone, ci sono delle iniziative portate avanti dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni umanitarie. E poi, per quanto riguarda la Chiesa, particolarmente la nostra comunità di suore convogliane, ha aperto un secondo ciclo di scuola elementare, perché in questo disastro umanitario ci sono però dei segni che un futuro migliore è ancora possibile.
1: Ecco, davvero, diciamo, è stato sorprendente questo racconto di Suor Elena, che insomma, che punta molto sulla speranza. Ci teneva che io, come dire, in questa intervista lo raccontassi, però, diciamo, se pensiamo a questi giovani che trovano una soluzione soltanto facendosi assoldare per poi neanche percepire, diciamo, quello che era stato promesso, è davvero impressionante. Matteo Giusti, vorrei recuperare con lei anche, diciamo, quello che è successo in questi 3 anni. Stiamo parlando di una guerra, l'abbiamo detto, tra le più crudeli, che è scoppiata 3 anni fa tra forze armate sudanesi dell'esercito regolare, guidate dal generale Al Burhan, e le forze di supporto rapido, guidate dal generale Emetti. E tra l'altro mi chiedo se il confine tra l'esercito e la milizia sia, insomma, così netto o sia piuttosto labile. Ma comunque, Matteo Giusti, come stanno andando ora le cose?
2: Sì, il confine, hai ragione, non è così netto, perché entrambi si sono macchiati di crimini e le Nazioni Unite hanno aperto un fascicolo, sia sui cosiddetti governativi di Al-Burhan, che poi sono dei golpisti, che con le milizie ribelli di MT. La situazione sul campo sta andando che i governativi hanno ripreso ormai da tempo il controllo della capitale Khartoum, che è stata un campo di battaglia dove la popolazione praticamente è rimasta prigioniera dei combattimenti, ha ripreso il controllo totalmente delle province centrali e settentrionali, ma nel frattempo i ribelli, chiamiamoli così, i miliziani, si sono asserragliati nella loro provincia d'origine, che è il Darfur, da cui provengono, e hanno espugnato l'ultima città fedele ai governativi,

0: che era controllato da una milizia fedele ai governativi, che era il Fasher, dove hanno fatto un vero e autentico massacro, e quindi hanno ripreso il controllo della regione fondamentale per i commerci con il Chad, dove stanno ancora una volta perpetrando un genocidio, perché le popolazioni africane, negroidi della regione, sono viste come dei nemici, visto che loro sono tribù arabe nomadi, e quindi li uccidono, rapiscono, stuprano e hanno creato un vero inferno. Si combatte anche nelle regioni del Kordofan, sia settentrionale che meridionale, con varie milizie locali, perché sono nati i signori della guerra un po' ovunque, e la situazione è ancora molto precaria. I governativi non hanno la forza ancora di riprendere totalmente il controllo del territorio, soprattutto nella zona orientale, quella sul confine col Chad, dal Chad da cui arrivano i soldi e le armi degli Emirati Arabi Uniti, che appoggiano i ribelli. Sembra molto improbabile che nell'arco del 2026 ci possa essere una vittoria di qualcuno. Alla fine, MT potrebbe dichiarare addirittura una secessione, creando un piccolo stato nel Darfur.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'ulteriore secessione rispetto anche, per esempio, a quello che è avvenuto con il Sud Sudan. Vorrei sottolineare due cose. Il primo è l'aspetto del tribalismo, cioè delle fazioni che si contrappongono in questo paese, ma anche in Africa, giusti?
0: Beh sì, è basilare per comprendere il continente africano. In Sudan sono tutte tribù arabe, sia quelle del centro e del nord, che hanno forti legami con l'Egitto, quindi quella di cui fa parte Al-Burhan, sia quelle nomadi dell'est e dell'ovest, di cui fanno parte le forze di supporto rapido, cioè i ribelli, che nonostante una vicinanza etnica si combattono fortemente. Il loro nemico comune, perché anche se i governativi non lo dicono, ma non fanno alleanze con le tribù africane, come i Fur, da cui viene il nome Darfur, cioè casa dei Fur in arabo. I Fur, i Masalit, sono tribù invece africane, nere, che vivono sia al di qua che al di là del confine con il Chad e anche con il Sud Sudan, e questa differenziazione è determinante. In Sud Sudan, a proposito, due gruppi fondamentali, che sono i Dinka e i Nuer, si combattono e si detestano da centinaia di anni, e il governo non riesce a stare in piedi perché il presidente è un Dinka, per regola costituzionale, il vicepresidente è un Nuer, e si odiano e si combattono, perché prima di essere dei politici sono dei capi tribù, e in questo caso dei capi milizia. E mettere insieme queste due tribù diventa impossibile, e infatti è triste dirlo, ma il Sud Sudan, lo stato più giovane d'Africa, nato nel 2011, è già da anni tecnicamente fallito.
1: Ecco, questo, diciamo, tra l'altro il Sud Sudan, lo ricordiamo, dove opera e vive anche Suor Elena, insomma. Era interessante anche, come secondo aspetto, capire quali sono gli interessi in gioco anche qui e chi sta con chi poi di grandi potenze.
0: Beh, il Sudan ha intanto una posizione strategica invidiabile, perché l'importante porto di Port Sudan nel Mar Rosso è fondamentale sia per raggiungere Suez, sia per arrivare dal Mar Rosso verso il Golfo di Aden, quindi l'Oceano Indiano, quindi è una posizione chiave. E i russi sono anni che cercano di costruire una base proprio vicino al Port Sudan. I russi sono uno dei player internazionali in campo, anche se prima hanno inviato i Wagner ad addestrare le forze di supporto
1: I
0: rapido, ma
1: Wagner,
0: poi
1: cioè
0: hanno
1: la
0: cambiato.
1: milizia che poi si chiama ora Africa
0: Africa
1: Corps,
0: Corps, sì,
1: esatto.
0: i
1: L'abbiamo più
0: mercenari
1: volte
0: che
1: nominata, sì. Prego,
0: li
1: prego.
0: fanno in. E li hanno inviati ad addestrare le forze di supporto rapido di MT, poi hanno cambiato posizione politica, adesso stanno con i governativi nella speranza di avere una base. L'Egitto appoggia semi-ufficialmente i governativi, tanto che tutte le trattative vengono orchestrate dall'Egitto, e tutte le settimane Al-Burhan vola al Cairo a prendere ordini militari e strategie dal generale, nonché presidente, Al-Sisi. E mentre dalla parte dei ribelli ci sono soprattutto gli Emirati Arabi Uniti che hanno dei grandi interessi nella zona, anche loro vogliono un'influenza nella zona, ma soprattutto utilizzano i mercenari sudanesi delle forze di supporto rapido per combattere in Yemen. Sono anni che nella guerra civile yemenita, quindi quella degli Houthi, sono coinvolti i sudanesi che come mercenari al soldo degli Emirati Arabi Uniti combattono insieme all'Arabia Saudita contro gli Houthi, che sono invece dei figliocci dell'Iran. Quindi è un mosaico abbastanza complesso che vede dei player internazionali, soprattutto nella penisola arabica, in Russia e anche in Egitto, che cercano di prendere il controllo del martoriato Sudan.
1: Senta, le faccio un'ultima domanda prima di chiudere questa, velocemente, anche questa prima parte di Voci dal Mondo, e cioè i beni. Lo abbiamo detto più volte, quali sono i beni preziosi che sono in gioco in queste regioni? E per il... non si combatte solo, insomma, per tribalismo, no? Prego.
0: No, si combatte ovviamente per influenza politica, si combatte per il controllo del territorio, per i traffici
1: Per le
0: che possono
1: miniere.
0: passare. In Sudan ci sono grandi campi di petrolio, quindi il petrolio sudanese e anche nel Sud Sudan ci sono importanti riserve di petrolio che fanno fatica a essere estratte perché non hanno i mezzi e soprattutto ci sono grandi miniere d'oro. Le miniere d'oro sudanesi sono praticamente tutte nel Darfur e vengono saccheggiate e utilizzate dalle forze di supporto rapido che le fanno
1: Certo.
0: passare tramite il poroso confine ciadiano e li mandano in Ciad e da lì hanno un piccolo aeroporto che controllano oltre confine da cui partono tonnellate e tonnellate d'oro del Darfur.
1: Certo, e quindi finanzia anche la propria guerra. Allora chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Nella seconda parleremo di cooperazione internazionale in Africa, cosa fa l'Italia e perché. Linea a Onda Verde, noi torniamo dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:39:51 secondi e abbiamo una domenica caratterizzata da flussi veicolari vivaci. Attenzione, c'è un'allerta meteo della Protezione Civile per temporali sulla Lombardia. Oggi, come ogni domenica, gli spostamenti saranno agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 fino alle 22. Andiamo subito sulla 8, la diramazione per Gallarate e Gattico, per segnalarvi che l'uscita di Besnate è chiusa per un ripristino incidente. E andiamo in autosole nel tratto emiliano per segnalarvi al momento delle code per intenso traffico con tempi di percorrenza più elevati del solito tra Modena Sud e il Bivio della 14 verso Bologna. E anche abbiamo dei rallentamenti per un incidente sulla statale Cagliaritana indicato all'incrocio di Monserrato in direzione di Cagliari. E attenzione sulla 27 la Mestre-Belluno perché è in atto una manifestazione tra la 28 Venezia-Belluno e Vittorio Veneto verso Belluno. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità. Una buona giornata, buona domenica. La linea torna a Voci dal Mondo. Arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS.
1: Riprendiamo la linea con Voci dal Mondo e bentrovati all'ascolto da Alba Arcuri. Ancora con noi Matteo Giusti, africanista. Parliamo di cooperazione italiana in Africa. E allora, questa settimana si è tenuta a Roma la terza conferenza Coopera, organizzata dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, che ha ospitato diversi protagonisti del settore. Proprio parlando di cooperazione, alzi la mano chi non ha mai pensato: ma dove vanno a finire i miei soldi e perché spenderli? Ed ecco, noi abbiamo girato questa domanda al direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo della Farnesina, Stefano Gatti, che abbiamo incontrato a Coopera. Sentiamo.
8: L'Africa è la priorità non solo della cooperazione italiana, ma della politica estera italiana. È un grande continente, fatto di 54 paesi. Noi come Italia, la cooperazione italiana, lavoriamo su 23, non solo tutti i paesi dell'Africa del Nord, no? Perché sono quelli da noi vicino, però siamo arrivati di recente, per esempio lavoriamo in Malawi o in Zambia, che è nel sud dell'Africa. Voglio ricordare il Mozambico, dove con la comunità di Sant'Egidio, addirittura una realtà italiana, ha fatto fare l'accordo di pace tra due parti che stavano facendo una guerra civile tra di loro. La visione dietro quel piano Mattei, che è stato lanciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel gennaio 2024, è che se cresce l'Africa cresciamo anche noi. C'è una grande domanda di Italia in tutta l'Africa.
1: Per esempio?
8: Noi siamo, vi faccio un esempio del caffè. Uno dice: ma che c'entra il caffè? Il caffè è una delle merci più commercializzate al mondo, più di 2 miliardi di tazzine di caffè ogni giorno, quindi è una cosa enorme. Il caffè cresce in tutta una serie di paesi e viene dall'Africa, dall'Etiopia, una qualità di caffè che è l'arabica, e dall'Uganda, la robusta. Ma loro ne producono solo il 20%. Ci lavorano milioni di famiglie che sono per la metà sotto la soglia della povertà. Allora, per noi lavorare sul rinforzare la filiera del caffè significa fare passare fuori dalla soglia della povertà milioni di famiglie in Africa, ma nello stesso tempo sostenere le nostre grandi industrie del caffè, perché l'Italia gestisce e trasforma circa un terzo del caffè al mondo. Quindi noi stiamo lanciando e stiamo già avviando delle grandi progettualità sul caffè. Centri, per esempio, di formazione per i giovani africani, ne abbiamo già aperti 5 e ne andremo a sviluppare altri. In ognuno di questi centri, il primo che abbiamo aperto in Etiopia, Addis Abeba, il 100% dei ragazzi che hanno una formazione tecnica nel caffè trovano un lavoro dopo.
1: Ci sono altri esempi?
8: Sì, potremmo fare un'altra filiera di grande valore, che è il cacao. Ancora una volta, più della metà delle persone che raccolgono la fava del cacao sono piccoli coltivatori sotto la soglia della povertà. Abbiamo illustrato un grande progetto che noi stiamo facendo in Costa d'Avorio, che produce quasi la metà del cacao al mondo, per cancellare e eliminare il lavoro minorile nelle piantagioni. E lo facciamo noi, Save the Children, che è la più grande organizzazione non governativa mondiale che si occupa di bambini, e un'industria privata italiana. Lavoriamo con l'Africa per farla crescere, nello stesso tempo lavorando anche per la nostra economia.
1: Quindi, diciamo, c'è un ritorno economico.
8: I soldi della cooperazione non sono per le aziende italiane, sono per questi paesi. Questi paesi africani, quando tu vai a incontrarli, la prima cosa che ti chiedono: dove sono le aziende? Perché loro sanno una cosa: la loro crescita di medio e di lungo periodo è possibile solo se ci sono investimenti nel settore privato. Dobbiamo essere sicuri che il progetto abbia successo.
1: E arriviamo al punto guerre e insicurezza, perché ovviamente in molti dei paesi dove si investe l'insicurezza è percepibile. L'esempio dell'Etiopia: c'è stata una guerra civile, potremmo farne altri, in Sudan, eccetera.
8: È la più grande crisi umanitaria al mondo in questo momento, e due sono i posti in cui è stata dichiarata una carestia da parte delle Nazioni Unite in questo momento, e sono il Sudan e Gaza. Nel Tigray noi interveniamo con dei progetti umanitari, abbiamo degli importanti missionari o suore italiane che gestiscono ospedali che trattano tutti da una parte all'altra senza distinzione, secondo i principi del diritto umanitario, ma nello stesso tempo facciamo grandi progetti sul caffè.
1: C'è un doppio binario, ci si occupa sia della stabilità sia anche della cooperazione.
8: Io direi che per creare le condizioni della pace bisogna intanto agire sulla grande sofferenza della popolazione. Abbiamo lanciato iniziative Food for Gaza, Italy for Sudan. L'Italia ogni anno utilizza dai fondi della cooperazione circa 300 milioni di euro l'anno per intervenire in situazioni di grandi crisi umanitarie. Ma l'altra cosa che volevo dire: noi lo facciamo con due grandi partner. Uno sono le organizzazioni della società civile italiana, gli ospedali di Emergency in Sudan, ospedali che sono gestiti da missionari in Etiopia o nel Tigray, sminamento, per esempio. E noi interveniamo come Stato per finanziare le loro attività e i loro interventi. Nello stesso tempo ci sediamo nei tavoli di pace, l'attività umanitaria poi la facciamo anche con grandi organizzazioni internazionali, l'UNHCR, la Croce Rossa. A volte ci può essere la cosa, con tutti i problemi che noi abbiamo in Italia, come? Penso che il Covid ce l'ha insegnato a tutti, quando un problema è fuori dall'Italia ci mette 2 secondi ad arrivare in Italia, e c'è anche un dovere etico, la Costituzione dice questa cosa.
1: Insomma, è un po' un misto tra interessi personali che però si mischiano anche con il dovere etico, è un po' la formula. Matteo Giusti, noi abbiamo nominato alcuni paesi in questa intervista, io mi soffermerei sul Mozambico, dove l'Italia ha contribuito a siglare una pace, ma com'è andata e soprattutto com'è la situazione ora?
0: La situazione rimane molto complicata, la provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale, ma anche le aree di Nampula e Namanca sono ancora preda di combattimenti. Qui agisce una milizia islamista affiliata allo Stato Islamico, anche questa, e collegata indirettamente con il network dello Stato Islamico, dell'ISIS, con quella di cui parlavamo prima nell'est del Congo, perché fanno parte di quella che si chiama ISCAP, cioè provincia dello Stato Islamico dell'Africa Centrale, che vorrebbe creare un califfato che va dal Congo fino alle coste del Mozambico. È una milizia molto, molto ben organizzata, sono molti anni, è stata radicalizzata da predicatori che venivano da Kenya e Tanzania, su una popolazione musulmana in maggioranza, che però è la più povera di tutto il Mozambico, che è già uno stato molto povero, ma soprattutto è lontanissima dai centri di potere, lontanissima dalla capitale, lontanissima dalla politica, che non se n'è mai interessata. Negli anni l'intervento, visto che qui c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano, gli interessi economici hanno fatto sì che prima il governo mandasse l'esercito, che però è stato sonoramente sconfitto da questi islamisti, poi ha ingaggiato i mercenari russi, ancora una volta del Wagner Group, li ritroviamo anche in Mozambico, dell'ex Wagner Group, al tempo si chiamava così, che sono stati sconfitti e massacrati, e adesso la Francia, tramite soldi anche dell'Unione Europea, ha ingaggiato le forze speciali del Ruanda, che hanno ripreso il controllo, sì, ma soltanto della costa, dove c'è il giacimento, dove ci sono interessi della Total francese, della Exxon americana, ma anche di Eni, e ha ripreso il controllo e si è ricominciato ad estrarre gas. Le province interne sono totalmente abbandonate, non ci sono gli interessi economici e non si fa nulla per una popolazione che anche qui ha già visto alcune decine di migliaia di morti e alcune centinaia di migliaia di sfollati.
1: Ecco, Matteo Giusti, la domanda devo fargliela, perché tra i punti del piano Mattei c'è anche quello di evitare l'atteggiamento predatorio, ma come si fa ad evitarlo? Lei ha parlato di gas, insomma, ma di altri beni che sono in gioco, perché sennò le potenze non ci si attaccherebbero.
0: Beh, è un crinale sottile. Diciamo che, visto che il piano Mattei parlerebbe di una scelta di progetti comune e fatta insieme, partirebbe da questo, partirebbe da una necessità del paese africano coinvolto, che metterebbe a disposizione le sue risorse in cambio di un percorso economico condiviso e congiunto. Io personalmente ho visto il piano Mattei in Tunisia, Algeria ed Etiopia, e ho visto per esempio in Algeria e in Tunisia un grande impegno sul recupero dell'acqua, visto che hanno carenze di acqua, e soprattutto dei grandi investimenti in agricoltura e in artigianato. Diciamo, i tunisini e gli algerini coinvolti sono contenti di quello che sta accadendo. Ovviamente l'Italia dall'Algeria chiede gas, visto che l'Algeria è un grande produttore, e la Tunisia fa da tramite con un gasdotto. Quindi sì, le riserve di gas in questo caso, ma diciamo le materie prime in generale, sono fondamentali. L'Italia ne è sprovvista e quindi ne ha bisogno, di energia, però diciamo che si può comunque cercare di andare incontro. Il problema sono intanto le difficoltà di lavoro, soprattutto in alcune zone particolarmente irrequiete, ma soprattutto le influenze delle altre potenze che cercano di stabilizzarti, e anche servirebbero degli investimenti superiori.
1: E quali potenze?
0: Beh, diciamo che noi, per prendere una via preferenziale in Tunisia e in Algeria, ci siamo trovati contro in Tunisia i turchi, che però il governo tunisino ha scelto di lavorare con gli italiani, e in Algeria ci sono i russi. Il 40% delle aziende produttrici di gas dell'Algeria, soprattutto la Sonatrach, che è quella nazionale, ha già accordi ventennali con Gazprom e Rosneft, cioè con i russi, e che non intendono rompere per fare un favore né all'Italia né all'Europa.
1: Ecco, questa la situazione. Noi vorrei farvi tornare, insomma, vorrei far tornare i nostri ascoltatori a quello che l'Italia investe a livello di cooperazione, perché noi abbiamo parlato di Ebola. Molti di voi ricorderanno quello che accadde in Africa con il virus dell'HIV. Sappiamo che i virus colpiscono tutti, però certamente in alcuni contesti molto di più. E allora vorrei farvi ascoltare questa intervista a Stefano Orlando, professore associato di igiene e salute pubblica all'Università di Tor Vergata, collabora con il progetto DREAM della Comunità di Sant'Egidio, e noi lo abbiamo incontrato proprio a Coopera.
9: Il programma DREAM nasce all'inizio degli anni 2000, in cui il problema più grande era fondamentalmente un problema di giustizia nell'accesso alle terapie per l'HIV. Primi anni 2000 abbiamo la gran parte dei malati nel mondo, nell'Africa subsahariana, e quasi tutti questi malati non accedono alle terapie che erano ormai disponibili in Europa o negli Stati Uniti. Questo significa un altissimo numero di morti per HIV e anche un altissimo numero di bambini che nascevano malati perché figli di madri sieropositive, pur essendo già disponibile un protocollo molto efficace di prevenzione. Il programma inizia in Mozambico, dopo pochi anni iniziamo in Malawi. E da lì si espande a raggiungere 10 paesi dell'Africa subsahariana. Diamo risposta a un'ingiustizia che però si fondava su dei fatti non veri. I laboratori in Africa non possono funzionare perché non c'è l'elettricità. Non è vero. Noi lo abbiamo dimostrato creando questi laboratori, i generatori, il solare. Altro fatto non vero. In Africa non ci sono le competenze sufficienti, ma le competenze si creano con la formazione. Tutti i centri clinici del programma DREAM 53 in Africa sono diretti da donne. Non è stata una scelta strategica, non è stata una volontà, è stato un fatto. Le donne erano quelle che si dimostravano più brave. Molti di questi sono diretti da donne che non sono medici, ma sono pazienti che hanno studiato e sono diventati coordinatori del centro.
1: Ecco, è molto interessante il fatto che molti pazienti o delle pazienti sono poi diventati coordinatori. Insomma, insegnare come si fa conviene sempre. E poi c'è l'altro aspetto, quello dell'ingiustizia, perché mi viene da pensare che forse non era ancora considerata così strategica l'Africa. Ma prima di darle la parola a Matteo Giusti, vorrei ascoltare ancora un'altra intervista a Laura Frigenti, che è direttrice generale di Global Partner for Education, che lavora in 94 paesi a basso reddito o medio reddito, anche lei presente a Coopera.
10: In Africa il settore dell'istruzione e dell'educazione ha fatto dei passi indietro già dai tempi del Covid. Le scuole sono rimaste chiuse per 2 anni, in alcuni paesi anche di più, e non sono rientrati negli stessi numeri nel periodo in cui le scuole hanno riaperto dopo il Covid. Questo è stato particolarmente difficile per le ragazze. Naturalmente senza istruzione non si ha accesso ai migliori lavori, ma questo vale sia per le bambine che per i bambini. Per le bambine in particolare, purtroppo, quando la bambina non è a scuola è destinata a un matrimonio prematuro, a delle gravidanze premature, rapporti sessuali a 12 anni, avere dei figli a 13, 3 o 4 uno dietro l'altro, bene, sicuramente non fa. Noi abbiamo investito moltissimo per cercare di aiutare i paesi africani a ridurre questo numero enorme, 270 milioni di bambini che sono al di fuori del sistema scolastico, e quindi aprire più scuole, favorire l'accesso. Per le ragazze in particolare, noi abbiamo un programma speciale che chiamiamo l'acceleratore per l'accesso delle ragazze all'educazione, nel quale lavoriamo con i governi affinché loro capiscano quali sono le ragioni. Lavoriamo su programmi con i governi affinché mettano in atto delle politiche e dei programmi di attuazione di queste politiche a livello nazionale.
1: Ecco, secondo lei, Matteo Giusti, funziona questa azione? Perché poi ci si scontra anche con le culture.
0: Sì, funziona un po' faticosamente, però diciamo che sta funzionando. Ovviamente nei villaggi lontano dalle grandi città è tutto più difficile, tutto più complicato, soprattutto quando la cultura tribale è quella che prende il sopravvento, non è mai semplice. Le mancanze di elettricità, mancanza di gente preparata, ovviamente sono tutte scuse, serve tempo, ma stanno nascendo delle bellissime realtà, soprattutto in Africa occidentale. Purtroppo l'Africa centrale e quella orientale sono molto indietro perché sono sconvolte dalla guerra e quindi è impossibile anche formare il personale.
1: Ecco, ultimo minuto di trasmissione per chiederle, a suo parere, quali sono i paesi dove il piano Mattei sta funzionando meglio su più fronti, sia quello economico ma anche quello etico?
0: Sicuramente l'Etiopia, dove c'è stato un grandissimo impegno, quindi è una regione guida del Corno d'Africa e sta facendo bene anche il Nord Africa, tutto il Nord Africa, perché oltre che Algeria e Tunisia è coinvolto anche il Marocco e l'Egitto. Ha delle difficoltà enormi in Congo e in Mozambico perché non riesce ad influenzare l'andamento della politica, quindi ha bisogno ancora di tempo, ma è comunque un piano quinquennale, diciamo che non è neanche a metà del suo cammino.
1: E secondo lei quanto ci vorrà per attuarlo anche in altri paesi dell'Africa, dove peraltro siamo presenti in qualche modo?
0: Non basteranno 5 anni, servirebbe un input politico da parte dell'Europa che lo facesse suo, cambiandogli nome se vogliono, ma comunque che sia europeo per dargli forza, e servirebbero i soldi del Global Gateway, visto che dei 300 miliardi 180 sarebbero per il continente africano e potrebbero finire nel piano Mattei, che qualche risultato lo sta dando.
1: E allora è arrivato il momento di salutarci. Grazie a Matteo Giusti, esperto di Africa, autore
0: grazie
1: del libro Africani Brava Gente. Grazie al tecnico Gennaro Strazzullo e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima a 7:15 circa, sempre su Radio 1. Ora vi lascio al GR delle 8.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
12: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, Trump rallenta sull'accordo. Secondo fonti americane ha inviato una nuova bozza d'intesa. Teheran commenta: controlliamo lo stretto di Hormuz. Dal capo della Casa Bianca, nuovi attacchi al Papa che torna a invocare la pace. Ucraina, allarmi nella notte, la Romania denuncia 30 sconfinamenti da inizio anno, la NATO ci aiuti, il ministro Crosetto, difficile che Kiev entri in Europa. Maggioranza, la flessibilità non sia un tabù, Fratelli d'Italia, nonostante la crisi di dati economici positivi, opposizione, salari fermi e inflazioni su, il PD tassare gli extra profitti. Picchiata per mesi, costretta a fumare nel video sul cellulare il calvario di Beatrice, 2 anni, morta a febbraio a Bordighera. Il compagno della madre arrestato per maltrattamenti aggravati, stessa accusa per la donna, già in carcere. Samantha, 50 anni, uccisa da una coltellata al cuore. A Ferrara, arrestato il marito. Una vicina, violenze continue, voleva denunciarlo. Tentato femminicidio a Mister Bianco. Meteo, sole ovunque, ma dal 2 giugno torna qualche pioggia e calano le temperature. Questa sera un evento astronomico raro, la microluna blu. I concerti, resistenza attiva contro odio e paura, parola del comandante a Rimini, data zero del nuovo tour di Vasco Rossi. Calcio, Champions League, al Paris Saint-Germain per il secondo anno consecutivo a Budapest, l'Arsenal si arrende ai rigori. Tennis, ottavi per 3 italiani, Arnaldi, Berrettini, Cobolli proseguono il cammino al Roland Garros. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque in primo piano, non si sbloccano le trattative per un'intesa sul cessate il fuoco tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Trump avrebbe chiesto, secondo la testata Axios, nuove modifiche alla bozza e secondo il New York Times una nuova proposta sarebbe già stata inviata a Teheran. Non sono noti i dettagli. La corrispondente.
3: Donald Trump prende ancora tempo e non annuncia alcuna decisione sull'accordo con l'Iran. Passa il sabato a giocare a golf e torna ad attaccare Papa Leone con un post sul suo social Truth in cui condivide le foto dell'incontro in Vaticano tra il pontefice nato a Chicago e il sindaco democratico della città Brandon Johnson e scrive: qualcuno spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare. Le altre linee rosse di Trump sono la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e l'uranio arricchito che deve essere dissotterrato dagli Stati Uniti in collaborazione con Teheran e la IEA e distrutto. Più incerta la questione dello scongelamento dei fondi iraniani. Da Singapore il capo del Pentagono Pete Hegseth avverte: siamo pronti a riprendere la guerra, abbiamo scorte adeguate, mentre in un'intervista a Fox News con la nuora Lara Trump, alla domanda su cosa potrebbe portarlo a una nuova offensiva militare, il presidente risponde: un accordo che non sia vantaggioso per noi. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro punto strategico dell'accordo, lo sblocco di Hormuz, stretto su cui l'Iran non molla la sua morsa. La corrispondente.
4: Le forze armate iraniane riaffermano il pieno controllo sullo stretto di Hormuz. I Pasdaran dicono che le navi straniere che cercheranno di interferire saranno prese di mira e dichiarano di avere autorizzato il transito di 20 navi nelle ultime ore. Nonostante la linea rossa per un accordo sia la libera navigazione a Hormuz, il Parlamento iraniano voterà presto un disegno di legge per mettere nelle mani dei Pasdaran la gestione e il pieno controllo dello stretto. Per il Wall Street Journal, le navi disattivano i sistemi di tracciamento e attraversano Hormuz in piccoli gruppi, a volte con la guida dell'esercito statunitense e correndo molti rischi. Mentre si attende la decisione definitiva della Casa Bianca, l'Iran è spaccato tra chi vuole arrivare a un accordo e chi invece spinge per continuare a combattere. E il Kuwait è di nuovo sotto attacco. Un missile iraniano ha colpito la base aerea Ali al-Salem e ha causato lievi feriti a 5 militari americani, danneggiando gravemente 2 droni statunitensi. Nonostante tutto, la diplomazia non si ferma. Il presidente Pezeshkian dice che la Repubblica Islamica è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: E sul fronte nord, invece, quello tra Israele e Hezbollah, nessuno parla più di tregua. L'esercito di Tel Aviv fa sapere che sta avanzando in altre zone del Libano. Combattimenti nei pressi del castello medievale di Beaufort, nella provincia di Nabatea, ad appena 90 chilometri da Beirut. Castello già colpito da Israele, che non si è mai spinta così avanti e che fa sapere: lo abbiamo catturato. Nelle scorse ore ancora vittime, 9 persone di origine siriana appartenenti alla stessa famiglia sono state uccise in un attacco su Wadlun, sempre nel sud del paese. 6 erano bambini, morto nei combattimenti anche un soldato israeliano. Altro fronte di tensione, il conflitto russo-ucraino. Dal nostro ministro della difesa Crosetto, l'invito a rispettare in ambito NATO l'impegno di innalzare le spese per la difesa al 3-5% del PIL. Continuano intanto su due versanti del fronte gli attacchi incrociati. Kiev ha dichiarato nella notte una nuova allerta aerea.
0: L'allarme nella capitale Kiev e in altre regioni del paese. Si teme che i russi scaglino missili balistici. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione dopo la denuncia di Mosca, le cui forze occupano la centrale nucleare di Zaporizhia, secondo cui la struttura è stata colpita da un drone ucraino. Ma Kiev nega ogni responsabilità. Le trattative sul cessate il fuoco restano in stallo. Zelensky riunisce i collaboratori più stretti, parla di contatti quotidiani con Stati Uniti e Unione Europea, annuncia: ci prepariamo a negoziati importanti, ma senza rivelare i dettagli. Nelle cancellerie si continua a discutere di una possibile adesione di Kiev all'Unione. Il nostro ministro della difesa Crosetto, parlando al Corriere della Sera, mette in guardia: è difficile non solo politicamente. Se Kiev entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. Sul fianco est dell'Europa preoccupano i droni russi. Dopo che è stato colpito un condominio a Galați in Romania, il ministro della difesa di Bucarest, Miruta, denuncia oltre 30 sconfinamenti dall'inizio dell'anno e chiede maggiore aiuto da parte della NATO. Davide Maggiore, GR1.
2: Sentivamo dei nuovi attacchi di Trump a Papa Leone nelle stesse ore in cui il pontefice tornava a chiedere una pace possibile. Basta bombe, il monito. A conclusione del mese mariano, Prevost ha pregato un rosario in collegamento con i santuari di tutto il mondo, compresi quelli colpiti dai conflitti in corso.
1: Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe.
5: Leone XIV lancia un nuovo appello per la pace al termine della recita del Rosario nei Giardini Vaticani. La pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato, quello dei bambini innocenti, di madri e padri angosciati, dei prigionieri maltrattati, dei profughi. La pace, sottolinea il Papa, non è una teoria da verificare in laboratorio né un'ingenua illusione.
1: È un affare da gestire per interesse.
5: Si prega anche nei santuari di tutto il mondo, dall'Ucraina all'Iraq al Libano e poi Lourdes, Fatima, Loreto, Częstochowa, Medjugorje, Pompei. Preghiera che diventa missione e profezia. Leone chiede a tutti di fare la propria parte, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica, anche nei social media.
1: Dio cerca costruttori di pace.
5: Francesca Paltracca, GR1.
2: E parliamo ora delle pesanti conseguenze economiche dei conflitti, a partire dall'aumento del prezzo di petrolio e gas. L'Italia ha chiesto di scorporare dal patto di stabilità le spese contro il caro energia. Attesa la risposta di Bruxelles mercoledì 3 giugno, quando la Commissione europea adotterà il pacchetto di primavera del semestre 2026 e affronterà pure il tema del dirottamento dei fondi di coesione sulle misure d'emergenza energetiche.
6: Raffaele Fitto, vicepresidente della Commissione europea, parla da Lecce e difende la proposta di Bruxelles. I fondi di coesione possono essere dirottati su interventi a sostegno del caro energia, efficienza degli edifici, incentivi per le caldaie, mezzi pubblici gratuiti, una scelta che spetta ai singoli stati.
7: È su base volontaria, quindi si può fare e si può decidere di non farlo.
6: Il timore anche di alcune regioni italiane è dirottare i miliardi da utilizzare per lo sviluppo e perdere occasioni di investimento, anche se una buona fetta in Italia non è stata spesa o programmata. Contraria alla proposta di Bruxelles è certamente l'ungherese Cata Tutto, presidente del Comitato Europeo delle Regioni. Si appella a Giorgia Meloni, parla di disastro se quei soldi fossero usati per emergenza e non per sviluppo. Altro capitolo delicato, tutto italiano, è la richiesta del governo di maggiore flessibilità nei conti per contrastare il caro energia. Ancora Fitto.
7: Stiamo lavorando con spirito costruttivo per cercare di comprendere come è possibile individuare una soluzione.
6: Paola Nania, GR1.
2: Energia, legge elettorale, temi di confronto politico dalle colonne del giornale. Matteo Salvini su Vannacci dice: spero che nessuno aiuti la sinistra attaccando il governo. Per Giuseppe Conte, intervistato dal Messaggero, i fondi di coesione non devono essere deviati dalla loro destinazione.
8: Fare in fretta prima che l'economia subisca i contraccolpi della crisi. La richiesta della maggioranza all'Europa rimane la stessa nonostante la freddezza che si percepisce a Bruxelles. Allentare le regole di bilancio fornendo fondi contro il caro energia. La flessibilità non può essere un tabù, dicono dal centrodestra, rivendicando il governo nonostante le crisi sta ottenendo risultati lusinghieri. Elisabetta Gardini, Fratelli d'Italia.
9: Sto costruendo un'Italia più forte e competitiva. L'occupazione è da record, la disoccupazione è ai minimi storici e l'Istat rivede le stime del PIL al rialzo.
8: Gli italiani stanno peggio di prima, ribatte dal PD Elly Schlein, con salari fermi e inflazione che morde. Quanto all'energia, per la segretaria PD il governo fa le battaglie sbagliate.
10: Non siamo condannati a pagare le bollette più care d'Europa. Dobbiamo moltiplicare gli investimenti nelle energie rinnovabili perché contribuisce ad abbassare immediatamente le bollette.
8: Alla ricetta Giuseppe Conte aggiunge: tassare gli extra profitti e rivedere le spese per il riarmo, porta chiusa dalle opposizioni anche sulla legge elettorale, un testo incostituzionale per AVS impedisce ai cittadini di scegliersi i rappresentanti. Lucio Bondi, GR1.
2: Alle 8 e 10 minuti su Rai Radio 1 la cronaca con il caso della bambina di 2 anni trovata morta in casa a Bordighera in Liguria lo scorso febbraio, vittima di violenze e maltrattamenti. Arrestato anche il compagno della madre, la donna era già in carcere.
11: Lo Iannuzzi avrebbe in più occasioni percosso la Beatrice con schiaffi, pugno al volto, sul corpo, le avrebbe tirati i capelli.
12: È un quadro di sevizie atroci, quello elencato dal procuratore di Imperia Alberto Lari, che andava avanti da mesi. Sul telefono di Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice, centinaia di messaggi e foto che raccontano gli abusi. Ora in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba di 2 anni avvenuta la notte tra l'8 e il 9 febbraio. Tra le mani degli inquirenti c'è anche un video in cui l'uomo la obbliga a fumare una sigaretta, lei scoppia a piangere e lui ride. Fondamentali nelle indagini le telecamere di videosorveglianza e la testimonianza delle sorelline della vittima che hanno raccontato cosa hanno visto quella notte. Manuela Aiello, in carcere da 4 mesi, deve rispondere anche lei di maltrattamenti aggravati. Per i giudici la coppia era d'accordo per sviare le indagini, ancora il procuratore Lari.
13: La chiamata al 118 e il tentativo di soccorso, di manovre rianimatorie è avvenuta quando in realtà già la bambina era morta, quindi era soltanto una messa in scena.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Violenza contro le donne, 2 casi a distanza di poche ore l'uno dall'altro. In provincia di Catania una 49enne è stata gravemente ferita dal marito, che è stato arrestato. A Ferrara invece il femminicidio di una 50enne.
14: Nell'appartamento nel quartiere Barco a Ferrara le vessazioni andavano avanti da tempo. E Samantha Zironi, 50enne, uccisa con una sola coltellata al cuore dal marito Vladimiro Lombardi, 52 anni, lo aveva detto anche a una sua amica e vicina.
15: Aveva fatto una promessa con me. Aveva detto: la prossima volta che mi mette una mano addosso, giuro, lo denuncio. Non ha fatto in tempo.
14: Lombardi poi intorno alle 4 non ha chiamato i carabinieri come si credeva in un primo momento, ma i soccorsi, dicendo che la moglie si era tolta la vita. Durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere. Per l'uomo appare certa l'accusa di femminicidio. E intanto in ospedale a Catania lotta tra la vita e la morte la 49enne che al termine di una lite, sempre l'altra notte, è stata colpita alla testa dal marito nella loro casa a Mister Bianco. L'uomo è stato arrestato, la coppia ha 4 figli, 2 sono minori e proprio una figlia, dopo l'aggressione disperata, avrebbe chiamato il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: 2 incidenti mortali in montagna ieri in Valle d'Aosta, in Trentino. Un alpinista di 54 anni è scivolato per 500 metri durante un'arrampicata sulla parete nord del Gran Paradiso. In Val di Fassa, morto un climber di 32 anni nel ruolo di capocordata, è precipitato mentre stava procedendo in verticale su una roccia. La grande Italia del tennis a Parigi anche senza Sinner, Trissa azzurro al Roland Garros, Berrettini, Arnaldi e Cobolli volano agli ottavi.
16: I due Matteo vincono 2 incredibili battaglie tennistiche al quinto set. Arnaldi 10-4 nel super tie break dopo 4 ore e 58 minuti sul belga Collignon. E per non farci mancare nulla, De Hammer, il martello Berrettini 5 ore e 13 minuti sempre al super tie break sull'argentino Francisco Comesagna. Matteo Berrettini ancora non ci crede.
17: Giocare una partita così per me fino a poche settimane fa era quasi impensabile, quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine e poi ancora più felice per, ovviamente, per aver vinto.
16: Tre italiani agli ottavi, come nel 2021, a completare il tris, Flavio Cobolli, 3-7-0, all'americano Tien Cobolli.
18: So che c'è una possibilità in più magari rispetto agli altri slam, anche rispetto a Wimbledon, perché qua stiamo giocando sulla superficie che a me piace di più, quindi sognare non è mai sbagliato, vince chi sogna di più.
16: Emilio Mancuso, GR1.
2: Il meteo ora, due oggi, le città da bollino arancione per il caldo, Bologna e Brescia, tempo generalmente stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
19: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani, iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord, aria che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
2: Ultimo giorno di maggio, mese che si chiude con un evento astronomico alquanto raro, una microluna blu.
20: No, nessun cambio di colore all'orizzonte, perché il riferimento al blu è solo un curioso anglismo che sta per una volta ogni tanto e in astronomia indica la luna piena di troppo, quella che ogni 3 anni circa si infila in un mese di calendario. Proprio come questo maggio 2026, che al plenilunio del primo, affiancherà nelle prossime ore il suggestivo bis. Niente blu nel cielo dunque, ma non per questo l'effetto sarà meno spettacolare, grazie soprattutto alla natura mini della luna, come ci spiega l'astrofisico Gianluca Masi.
21: Microluna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
20: Meraviglie della volta stellata, in attesa della luna nera, il mese senza alcun plenilunio, che però arriverà solo nel 2037. Mauro Zanda, GR1.
2: Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, l'uso delle sigarette tradizionali è in diminuzione in Italia, ma il consumo di prodotti contenenti nicotina resta stabile a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, ma coinvolge sempre più giovani e adolescenti. Filosofo, sociologo, uno dei grandi pensatori del nostro tempo, questo è stato Edgar Morin, scomparso ieri all'età di 104 anni. Nato a Parigi, Morin è stato un instancabile osservatore del mondo contemporaneo, proponendo uno sguardo capace di cogliere tutte le relazioni tra gli elementi, di analizzare l'intera realtà come una rete. Un altro lutto ha colpito il mondo del cinema, si è spenta a 75 anni dopo una lunga malattia Zaida Rai, attrice, produttrice cinematografica, bellissima ed elegante, nata in Eritrea, poi naturalizzata italiana.
22: Io non ti posso lasciare, io non sono la tua donna.
2: Arrivata in Italia nei primi anni 70 per uno spot pubblicitario, approdò al cinema come protagonista di commedie sexy a partire dalla Ragazza della pelle di luna di Luigi Scattini. Dopo la scomparsa del marito, il produttore Franco Cristaldi si era dedicata alla produzione cinematografica. Ed ora la musica con un Vasco Rossi in forma strepitosa che ieri ha infiammato lo stadio di Rimini nella data zero del suo tour 2026.
23: Ci sono quelle certezze quando giugno sta per arrivare, il caldo e i concerti di Vasco Rossi. Nel suo tour infinito il comandante poeta rock propone la sua musica come una forma di resistenza, come lui stesso ci racconta prima di salire sul palco.
24: Consideriamo proprio la musica e i concerti dal vivo una forma di resistenza attiva contro l'odio, la violenza e la paura.
23: Ed è andata così la notte di Rimini davanti al suo popolo, apre con Vado al massimo, una scaletta che guarda l'archeologia artistica del Blasco.
25: E adesso arriva la nostra festa!
23: Con canzoni dalla fine degli anni 70, gli anni 80, brani spesso rimasti nel cassetto e non proposti dal vivo, ancora Vasco.
24: Il potere ha sempre bisogno che il popolo sia affetto da tristezza, diceva Spinoza, no? Noi siamo qui per portarvi un po' di gioia! Evviva!
23: La chiusura è d'obbligo con Alba Chiara, Vasco acceleratore quantico di particelle emotive, il campo magnetico e quel pubblico di 25.000 persone con lo sguardo sognante che già si proietta nel 2027. Rimini, Marcella Sullo, GR1.
2: Sono le 8:19 minuti, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Cacavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il giornale torna con voi alle 9, ora invece c'è la pagina sportiva.
0: GR1 Sport.
14: 8:19, buongiorno da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale: avete sentito dei successi azzurri nella tennis, allo Slam di Parigi, Arnaldi, Berrettini, Cobolli qualificati per gli ottavi di finale. E adesso parliamo di calcio. Ieri nella finale di Budapest è stata sollevata la Champions League.
1: È il secondo trionfo consecutivo per il Paris Saint-Germain, stavolta sofferto, arrivato solo ai rigori contro un Arsenal combattivo e che deve ancora rinviare l'appuntamento con la prima Champions League della sua storia. Nella finale di Budapest, i Gunners, dominatori della fase campionato da settembre a gennaio, si erano portati in vantaggio dopo appena 6 minuti di gioco con Havertz, ma nella ripresa il PSG cresceva e attaccava sul rigore conquistato da Kvaratskhelia, l'1-1 firmato Dembélé, e proprio con i tiri dal dischetto, 10 anni dopo l'ultima volta, si è assegnata la coppa dalle grandi orecchie. Il tiro alto di Gabriel ha fissato il risultato dei rigori sul 4-3 per i parigini.
3: We are the champions of Europe the last two years, piano piano.
1: Siamo i campioni d'Europa degli ultimi due anni, esulta il tecnico Luis Enrique, che fa i complimenti all'Arsenal, ma parla di vittoria meritata dei suoi ragazzi. Jacopo Barlotti, GR1.
14: E per tutta la notte tensione sulle strade di Parigi durante i festeggiamenti. 140 fermi, decine di incendi, veicoli, cassonetti, negozi, migliaia di razzi e macchine danneggiate. Adesso la polizia sta cercando ora dopo ora di mettere in tranquillità le strade della capitale francese. Parliamo adesso di moto mondiale. Ieri dominio Aprilia al Mugello, alle 14 il Gran Premio.
4: Aprilia e la Spagna hanno dettato legge nel sabato toscano. Chissà se oggi la musica cambierà. Più probabile per la bandiera sul pennone più alto, meno, ma non impossibile, a livello di moto, visto che davanti a tutti partiranno per la prima volta tre di Noale, con Bezzecchi in pole, con tanto di record della pista. Ma ieri nella sprint il riminese è rimasto chiuso al via e si è dovuto accontentare della quarta piazza, mentre i compagni di prima fila si involavano a fare doppietta. Successo di Raul Fernandez, secondo posto per Martin Edor, che si porta a meno 12 in classifica. Il Bez ci riproverà oggi.
5: La voglia di far bene c'è, anche perché abbiamo lavorato bene tutto il weekend e ho un buon passo. Non sarà semplice, però non è che partiamo scoraggiati, anzi.
4: Chiude il podio allora Fabio Di Giannantonio, che si conferma migliore dei Ducatisti con la moto del team VR46. Il romano si mangia le mani per il settimo posto in qualifica dopo essere stato davanti a tutti per un giorno e mezzo.
7: Da italiano con un team italiano, moto italiana, vorrei vincere qua al Mugello e ovviamente si è un po' complicata partendo settimi, però ci dobbiamo credere.
4: Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
14: Dalle due ruote a motori a quelle a pedali, Roma accoglie il vincitore del Giro d'Italia.
26: La passerella finale nella città eterna è il giusto tributo a chi al Giro ha raggiunto l'empireo del ciclismo, anche più di quanto non avesse ancora fatto prima. Jonas Vingegaard sulle strade romane si goderà la maglia rosa, che farà bella mostra di sé a casa assieme a quella gialla del Tour e a quella roca della Vuelta. È l'ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato la tripla corona, il successo nei tre grandi giri, e quando ci riflette dopo il quinto successo a questo Giro a Piancavallo, gli occhi brillano.
27: It is something special. I'm almost lost for words.
28: È un qualcosa di davvero speciale. Non ho veramente le parole per descrivere come mi sento. È molto più di quanto io abbia mai sognato quando ho iniziato a fare questo mestiere, il mestiere del ciclista. È davvero un qualcosa di estremamente emozionante e sì, ecco, mi mancano le parole per poterlo descrivere.
26: Sul podio con lui Galle Hindley, un'Italia che si gode l'ottavo posto di Piganzoli, che manca la maglia bianca ma può essere comunque orgoglioso del lavoro fatto per Vingegaard, il nono di Caruso, eterno, e la maglia degli scalatori di un indomabile Giulio Ciccone.
27: Il fatto di non aver vinto una tappa è qualcosa che manca, viene compensato pensata ad arrivare a Roma con una maglia degli scalatori, che è una maglia prestigiosa. Devi davvero sudarla e non ti regala niente nessuno.
26: Il tutto sperando che oggi Johnny Milan voglia regalarci un'ultima gioia. Piancavallo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
14: Pallacanestro, nella semifinale playoff di Serie A, Venezia vince gara 1 in casa della Virtus Bologna, 91-83 per i lagunari. Il canadese Walter ha guidato la Reyer con 26 punti e un rimbalzo. Agli emiliani non sono bastati i 21 punti con due rimbalzi e due assist di Edwards e i 16 punti con tre rimbalzi e un assist di Diouf.
6: gara 2 in programma a Bologna. E chiudiamo con il volley Italia-Belgio 3-2 a Verona nel secondo test in vista della Volley Nations League e degli europei di settembre. De Giorgi ha messo in campo una formazione sperimentale che si è imposta alla tie break. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.26, apriamo sulla diramazione Gallarate-Gattico della 8 in Lombardia, dove lo svincolo di Besnate è chiuso in uscita per chi proviene dalla 26 fino alle 13 per il ripristino a seguito di un incidente. Andiamo proprio in A26, tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova-Voltri si segnalano code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. In A1 tra Casal Pusterlengo e l'allacciamento con la A21 in direzione Bologna si registra una coda a causa di un veicolo in avaria. Rimaniamo in A1 tra Modena Sud e Bologna Borgo Panigale verso il capoluogo emiliano, presenti code per traffico intenso. In A14 tra Bologna

0: in direzione Otranto. Il traffico qui è rallentato a causa di lavori di manutenzione. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteo Radio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: L'aria che respiri.
5: Appunti per un pianeta da difendere.
6: C'è una compagnia in Giappone che ha scaricato tutte le sue scorie tossiche in mare. La gente ha bisogno di aiuto, ma ci serve l'attenzione globale. Ci servi tu.
7: Devi solo dire che sono il più grande fotografo che Life Magazine abbia mai avuto.
8: Ma non lo sei. Tu sei il fotografo più impossibile che Life abbia mai avuto.
9: Mi servono le foto, Jim.
8: Porta la storia a casa.
10: Buongiorno da Sonia Filippazzi con Johnny Depp e un brano da La malattia di Minamata, storia vera, una delle tante diventate anche film di disastri ambientali e umani frutto di irresponsabili scelte industriali e politiche. Storia vera su che cosa è e non è sviluppo. Il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, proprio su questo richiama l'attenzione, il necessario equilibrio tra economia, ecosistema, persone. Ne sentirete tra poco con chi c'era quando la ricorrenza è nata nel 1972 e perché, mentre un'altra ricorrenza ricorda quanto profonde, durature e difficili siano da rimarginare le ferite causate proprio da economie non sostenibili.
11: Un'istanza di fallimento per la Eternit di Casale è stata presentata al Tribunale di Genova dal liquidatore dell'azienda.
10: Amianto, 40 anni fa, il 6 giugno 1986, chiudeva l'impianto Eternit di Casale Monferrato, Alessandria. L'anno prima l'aveva fatto Bagnoli, Napoli, ma Casale Monferrato era il più grande d'Europa e simbolo di una lunga strage che continua. Migliaia di decessi per mesotelioma pleurico, tumore polmonare causato dalle fibre d'amianto.
12: Io sono dirigente scolastico e prima sono stata insegnante. Non ho mai lavorato all'Eternit, però ero piccola quando a Casale c'era un grave inquinamento ambientale prodotto dall'amianto. Quindi ho respirato quell'aria inquinata. Questa malattia, che si chiama mesotelioma pleurico, ha un'incubazione di 30-40 anni, anche più. Un po' tutti i casalesi si chiedono, purtroppo potrebbe succedere anche a me, però è anche una città che ha combattuto per avere un ambiente più sano. Tutti quanti ci aspettiamo bonifica, ricerca medica e giustizia.
10: Così diceva per esempio Luisa Minazzi, lei stessa vittima dell'amianto, dopo una lunga lotta con Legambiente, associazioni di cittadini e in comune per bonifiche, appunto, ricerca scientifica e giustizia. Lotta che continua con i familiari di tante altre altre vittime in tante altre parti d'Italia.
13: Mi chiamo Mara Sabbioni e sono figlia di Domenico Sabbioni, che è purtroppo una vittima dell'amianto.
10: Dove respirò suo papà le fibre d'amianto?
13: Lo abbiamo scoperto grazie ad un'intervista retrospettiva fatta a noi superstiti, quindi a me, a mia madre, a mio fratello, tramite il Registro Nazionale dei Mesoteliomi attivo nella regione Lazio. Ci sono state chieste tutte le possibili esposizioni, sia professionali che ambientali, di nostro padre.

0: E dopo qualche mese abbiamo scoperto con grande sorpresa che l'unico nesso causale molto forte riportava al periodo di servizio di leva che lui aveva svolto presso le navi della Marina Militare dal 73 al 76. Quindi abbiamo scoperto che il mesotelioma sviluppato nel 2011 e che lo portò purtroppo alla morte nel 2012 dopo soltanto 11 mesi di terribile calvario, purtroppo era appunto stato causato dall'inalazione di queste fibre che lui quotidianamente, ma anche notte e giorno, visto il suo ruolo di motorista navale, respirava in queste navi.
1: Che cosa è successo allora?
0: Io personalmente mi sono sentita investita da un fortissimo senso di rabbia che mi ha portato a voler approfondire questa storia. Io volevo capire come mai mio padre, per aver prestato durante il suo periodo di leva come giovane marinaio servizio allo Stato, aveva poi dovuto attraversare un periodo così doloroso di malattia e di sofferenza e trovare la morte. E questa cosa non riuscivo ad accettarla.
1: Volevate chiarezza e giustizia, che cosa avete fatto?
0: Grazie al romanticismo di mia madre che conservava tutte le lettere che durante il periodo di leva di mio padre si scambiava con lui, ho recuperato il nome delle navi in cui lui svolgeva il servizio, il ruolo che queste navi avevano di approvvigionamento dell'acqua alle isole Eolie a partire dalla base militare di Messina e nomi di ufficiali e sottufficiali suoi superiori. E ho conosciuto un'associazione, l'ONA, l'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni, e dopo numerosi processi e tentativi da parte dello Stato di ostacolare, fortunatamente siamo riusciti ad ottenere questa ammissione di colpevolezza che non ci riporterà sicuramente indietro mio padre, non cancellerà quella grandissima sofferenza a cui lui in primis e noi come familiari siamo stati condannati, però diciamo ha soddisfatto quantomeno questo nostro bisogno di trovare giustizia. Il caso di mio padre ha rappresentato il primo civile riconosciuto come vittima dell'amianto.
1: Come avete potuto dimostrare il nesso tra il periodo di leva e il mesotelioma?
0: La prova schiacciante è stato sempre il romanticismo di mia madre, che oltre alle lettere ha conservato l'intera divisa comprensiva di cappello che lui utilizzava proprio in quegli anni. Dopo più di 30 anni ancora resistevano, nonostante i ripetuti lavaggi, le fibre di amianto insediate nel tessuto. E quindi quella è stata la prova che mio padre era completamente immerso durante tutte le sue giornate in questo ambiente pervaso di fibre di amianto, in quanto il suo ruolo di motorista navale lo portava sempre vicino ai motori che erano coibentati in amianto e che questo aveva determinato con una latenza appunto superiore ai 30 anni l'insorgenza del mesotelioma.
1: Nonostante ogni volta parlarne significhi riaprire una ferita, lei continua a testimoniare. Perché? Che cosa desidera?
0: Il mio desiderio, ovviamente non potendo esprimere quello irrealizzabile di non aver mai vissuto questa tristissima storia, è quello di rendere questa storia un punto di forza per tutte quelle persone che purtroppo si sono trovate o si stanno trovando, ahimè, si troveranno come me, come la mia famiglia, fare sapere che non siamo soli, ci sono delle associazioni come appunto l'ONA che possono sostenerci in questa nostra battaglia e soprattutto vorrei prevenzione, perché ancora credo che sia ampiamente sottovalutata, visto che di amianto ce n'è ancora tanto, siti pericolosi frequentati da persone fragili, ma soprattutto come fu per mio padre, da persone inconsapevoli. Lo si indica come killer silenzioso, ma il rumore che può fare poi l'amianto nelle vite delle vittime e di chi resta è veramente fragoroso, assordante e a volte insopportabile.
1: Amianto, storia di un serial killer. Questo è il termine scelto dunque da Stefania Divertito, giornalista per libro e inchieste insignite di premio Pasolini e premio Eternaut proprio a Casale Monferrato, dove il sindaco vieta produzione e uso dell'amianto nell'87. Amianto, pericolo noto in realtà da inizio Novecento, ufficialmente con l'OMS nel 73, ma la legge che lo mette al bando in Italia arriva nel 1992. Stefania Divertito.
2: In realtà l'Italia in Europa è il primo paese, una legge all'avanguardia che però largamente è ancora inapplicata oggi, perché mentre la produzione viene fermata, l'Italia è ancora un paese pieno di amianto. Si stima, perché non abbiamo i numeri ufficiali, ancora oggi circa 32 milioni di tonnellate di fibre di amianto nelle cisterne dell'acqua, ma anche nei muri, circa 2500 scuole che hanno l'amianto, e a volte il problema è che proprio non si sa.
1: Quindi che cosa succede?
2: Per esempio una ditta che fa manutenzione buca una parete e esce l'amianto.
1: Quindi problema di mappatura e poi bonifica e costi.
2: Sì, è anche un problema di governance, perché la legge attribuisce anche giustamente alle regioni mappare e anche poi veicolare la bonifica sul territorio, che poi viene affidata alle città metropolitane e ai comuni, fino a diventare poi una responsabilità puntiforme dell'ultimo amministratore che si trova col cerino in mano. Le regioni hanno anche a loro volta prodotto delle leggi, quindi esistono più di 400 norme di vario tipo regionale che rendono spesso le bonifiche impossibili. In questa giungla poi c'è il tema dei costi e di dove finisce l'amianto una volta che viene rimosso, perché le discariche sono pochissime, sono quasi tutte al nord, per la maggior parte sono esaurite. Insomma, se dovessimo smaltire tutto l'amianto che abbiamo in Italia, in questo momento non sapremmo dove confinarlo.
1: In tutto questo c'è anche il fronte legale, i processi.
2: Sì, c'è quello grande Eternit bis che segue al grande processo Eternit 1 che si è chiuso con prescrizione. Della prescrizione, il nemico numero uno anche di questo processo e degli altri processi. Ci sono dei filoni paralleli, per esempio a Cavagnolo, quello di Bagnoli e quello di Rubiera in realtà non è mai partito perché è stato archiviato. Quindi dobbiamo seguire vari filoni e diciamo gli anni buoni saranno quelli dal 2027 al 2029, dove qualcosa dovrebbe accadere, dovremmo arrivare a sentenza, altrimenti ci sarà una prescrizione.
1: Poi il fronte medico, i decessi purtroppo continuano, sono migliaia, ma è possibile un conto esatto?
2: Si parla di stime, perché i registri mesotelioma non sempre funzionano, anche se appunto la legge del 1992 prevede negli ospedali che quando arriva una persona che ha il mesotelioma dovrebbe automaticamente entrare in un conteggio, in un registro, ma non sempre funziona.
1: Intanto però si allarga il quadro.
2: Sì, esatto, stanno emergendo delle nuove categorie professionali esposte. Ad esempio, poche settimane fa è stata condannata Enea a risarcire la famiglia di un ricercatore esposto alle fibre di amianto alla Casaccia di Roma. Però chiaramente il suo caso potrebbe non essere l'unico. Da diversi anni si pone molta attenzione tra i lavoratori della scuola. Sempre un paio di mesi fa è stato condannato il Ministero dell'Economia e il Ministero della Difesa a risarcire un finanziere che lavorava sulle navi, e si sta ampliando anche il fronte dei risarcimenti.

0: 1972, all people of the earth and all governments...
1: The environmental crisis which is confronting the world will profoundly...
2: The decisive question is, in which direction... We will develop and what value.
3: La piazza, le manifestazioni, la musica, i giovani, i governi. Stoccolma 1972, tra i tanti premier presenti, due simbolici, Olof Palme, Svezia, Indira Gandhi, India. Nord, sud, sviluppo, ambiente, diritti, i temi alla prima conferenza ONU sull'ambiente umano, iniziata il 5 giugno, che da allora è giornata mondiale dell'ambiente. Grazia Francescato, giornalista, ma anche un lungo elenco di ruoli in associazioni e politica per l'ambiente, lei a Stoccolma c'era.
4: Io c'ero ed è stata una delle grandi fortune della mia vita. Nel piano d'azione che ne è uscito, c'erano 113 nazioni presenti che l'hanno adottato, i 26 principi collegavano le tematiche ecologiche a quelle sociali e a quelle economiche, quindi equità, lotta alla povertà, qualità della vita. Quindi sono stata testimone dell'inizio di questo grande movimento ecologista che poi si è diffuso in tutto il mondo.
3: Che cosa ricorda? C'erano personaggi che hanno fatto la storia?
4: Certo, però diciamo che a dominare il dibattito, che è stato di grande spessore, molto più di quelli attuali purtroppo, è stato il tema demografico del galoppo delle nascite. Da una parte c'erano i neomalthusiani, capitanati dallo scienziato californiano Paul Ehrlich, fondatore di un'organizzazione dal nome molto significativo, Zero Population Growth. Lui diceva è l'incremento demografico responsabile primario della crisi ambientale. Dall'altra parte c'erano gli anti-malthusiani, che avevano il loro leader, uno scienziato all'epoca famoso, Barry Commoner, che diceva no, la responsabilità è delle tecnologie del profitto e del capitalismo e del sistema, diciamo, economico e finanziario, e metteva quindi in luce lo stretto legame tra crisi ambientale, sociale ed economica. Questi erano i personaggi che risaltavano di più, ma non vorrei dimenticare un comitato del terzo mondo, paesi come il Messico, come il Senegal e così via, che mettevano l'accento sul fatto che il miglior modo per controllare la transizione demografica era lo sviluppo, soprattutto l'educazione delle donne, permettere alle donne di raggiungere un standing sociale ed economico che di fatto poi, e l'abbiamo visto, permette di diminuire le nascite.
3: Quindi centrali, giustizia, diritto al benessere, ma per tutti è raggiunto in modo sostenibile.
4: Esattamente, quindi c'era già tutto sul tavolo all'epoca, ahimè. Dico ahimè perché poi ci è voluto tantissimo tempo per arrivare alla conferenza dell'ONU a Rio de Janeiro nel 92, quando finalmente il concetto di sostenibilità ha cominciato a farsi strada, ma vediamo anche oggi quante difficoltà ci sono per mandarla avanti. La sostenibilità deve essere ambientale, sociale ed economica, che significa smontare e rimontare un altro modello di sviluppo e affrontare la crisi climatica in un modo molto più deciso, e il fattore tempo incide. Quindi da un lato il fattore complessità, dall'altro il fattore tempo, e siamo ancora, non dico fermi perché sono stati fatti grossi passi avanti, però sicuramente bisogna fare molto di più, e secondo me la comunicazione, e qui parlo da vecchia giornalista, deve andare alla mente e al cuore, quindi mettere insieme ragione e sentimento, statistiche ed emozioni.
3: Come guarda lei al futuro?
4: Rispondo con uno slogan che avevamo fatto noi al WWF: il futuro è nelle nostre mani e sarà quello che noi vogliamo farne. Ci sono dei segnali di speranza, io dico sempre che ci sono tanti punti luce, movimenti, imprese, istituzioni, organizzazioni che producono davvero sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sono punti luce, devono diventare costellazione.
3: Gianfranco Bologna, presidente onorario comunità scientifica del WWF e curatore della collana Connessioni Edizione Ambiente. Dal 1972 ad oggi, tante tappe, quali le principali?
5: Sicuramente la conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che produsse sia la cosiddetta Agenda 21 per il XXI secolo, per avviare finalmente uno sviluppo sostenibile, quindi non una crescita materiale limitata quantitativa e consumistica, ma uno sviluppo che l'ambiente naturale potesse sostenere, e l'approvazione delle due grandi convenzioni internazionali sul clima e sulla diversità biologica. Seguì successivamente anche la convenzione sulla desertificazione. Poi abbiamo avuto la conferenza di nuovo a Rio de Janeiro 20 anni dopo, quindi 2012, che ha portato 3 anni dopo alla famosa Agenda 2030, cioè gli obiettivi e goal di sviluppo sostenibile, che ancora oggi si sta cercando di concretizzare a livello mondiale con una grande difficoltà, perché purtroppo il sistema economico internazionale è rimasto esattamente identico, anzi molto peggiorato rispetto ad allora, e però in qualche modo sta continuando a condurre a dei fatti significativi, perché per il 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un patto sul futuro, anche con una molto importante dichiarazione sulle future generazioni, perché noi oggi stiamo distruggendo l'ambiente naturale con dimensioni molto chiare per le generazioni future. Per fortuna anche da noi in Italia siamo riusciti a fare in modo che nella nostra Costituzione la tutela dell'ambiente naturale e della biodiversità sono diventati valori fondanti, anche e soprattutto nell'interesse delle giovani generazioni attuali e di quelle future.
3: Carte, conferenze, trattati possono sembrare cose lontane, anche un po' astratte, non lo sono affatto, anche se il cambiamento per unire economia, ambiente, tutele sociali è troppo lento, in particolare per quanto riguarda la crisi climatica e per di più in un momento così difficile per la cooperazione internazionale. Che messaggio dobbiamo trarne oggi? Che non ne vale la pena? Che siamo destinati a non arrivare a risultati davvero incisivi?
5: Il messaggio più importante è esattamente il contrario, è quello di fare il possibile, perché oramai abbiamo una conoscenza scientifica su come si interrelano tutti i sistemi del nostro pianeta, quindi starebbe a noi mantenere questi equilibri che hanno condotto la nostra specie ad arrivare a oltre 8 miliardi di abitanti e a quel benessere che noi riteniamo di aver trovato, anche se più della metà della popolazione si trova in condizioni devastanti. Quindi la giustizia

0: Nella notte lanciate bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giornalista che da tempo segue la situazione di Caivano e l'attività di Don Patriciello, sacerdote nel mirino della Camorra. Sul posto sono state trovate anche bombole di gas e una lettera di minacce. Qualche mese fa Cappellari aveva ricevuto altre lettere di minacce. L'inchiesta sulla bambina di 2 anni trovata senza vita in casa a Bordighera in Liguria lo scorso febbraio, maltrattamenti aggravati dalla morte, questa l'accusa sia per la madre arrestata all'indomani dei fatti, sia per il compagno di lei finito in manette ieri. Nel suo telefono gli inquirenti hanno trovato foto della piccola dopo i pestaggi, immagini in cui si vedono i lividi e anche un video in cui veniva costretta a fumare. Voleva denunciare il marito per le continue violenze. A Ferrara è stata uccisa con una coltellata al cuore Samantha Zironi, 50 anni, arrestato l'uomo Vladimiro Lombardi, 52 anni. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi, raccontando in un primo momento che la moglie si era tolta la vita. A Mister Bianco, in provincia di Catania, invece, in gravissime condizioni, la donna di 49 anni aggredita dal marito, 53 anni, anche lui ora in carcere. A lanciare l'allarme la figlia maggiore della coppia. Il caso della turista colombiana di 32 anni violentata dal branco per 3 giorni in uno stabile abbandonato a Tor Sapienza a Roma. Dalle indagini emerge che le violenze sessuali sono state riprese con il suo telefonino, ora sequestrato, e con la minaccia di una pistola puntata alla nuca. Sono 5 le persone sospette fermate dalla mobile. La tragedia delle Maldive, si sono detti commossi e onorati per l'onorificenza al merito conferita dal presidente Mattarella, i 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi. Ieri i funerali di 3 delle 5 vittime, a Padova l'addio al capo barca Gianluca Benedetti, 44 anni, a Pegli, Genova, l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, chiesa gremita, oltre 2000 le persone presenti. Ascoltiamo i ricordi di chi le conosceva.
1: Partecipo a dare tutta la vicinanza alla famiglia per un fatto che ha colpito ovviamente tutti i nostri cuori.
2: Bellissime persone tutti, non ho altro da aggiungere.
3: Solare, il sorriso era stampata nel suo viso.
0: Dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio previsti temporali su settori alpini, prealpini e pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana. Giornata mondiale senza tabacco, in diminuzione in Italia il consumo delle sigarette tradizionali, ma resta stabile quello di prodotti contenenti nicotina a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, ma coinvolge sempre più giovani e adolescenti. Rai Radio 1, le 9:05, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Il mondo non basta.
6: Cos'è che rende una città magica? Certamente i panorami, i monumenti, le viuzze dove perdersi, ma anche i colori. Ad esempio, arrivando con il traghetto a Ponza o a Procida, si rimane incantati da queste casette variopinte. Oggi scopriremo tanti altri luoghi coloratissimi e viaggeremo per il mondo per perderci in un'altra magia, quella dell'infiorata di Spello. Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Sara Boccolini è laureata in scienze del turismo, travel blogger e content creator, conosciuta sui social come Viaggio Animamente. Tra i suoi viaggi anche quelli alla scoperta delle città più colorate del mondo. E allora buongiorno e bentrovata.
7: Buongiorno, buongiorno.
6: Da dove partiamo?
7: Partiamo dall'Italia, direi. In Italia sicuramente le Cinque Terre sono dei borghi arroccati sulle montagne, molto colorati, colori brillanti, che un tempo appunto questi colori fungevano anche come mappa per i pescatori che magari rientravano durante la notte o con la nebbia, quindi per ritrovare le proprie case. Oggi è prettamente un aspetto invece estetico e di abbellimento, quello dei colori delle Cinque Terre. I miei preferiti, diciamo, sono Rio Maggiore e Manarola, che hanno il loro porticciolo, sono arroccati e hanno uno scorcio fantastico, molto diciamo anche instagrammabile come borghi. C'è un locale ad esempio a Manarola che è un po' in alto con una vista pazzesca sul porticciolo.
6: Poi anche Portofino ad esempio.
7: Sì, anche le altre località vicino appunto alle Cinque Terre sono sicuramente molto carine e molto colorate.

0: Rimaniamo sempre in Italia, qualche altro
1: Sì.
0: esempio?
1: Allora, in Italia un altro esempio è sicuramente Burano, che è l'isola che si trova appunto nella laguna di Venezia e è famosissima, oltre che per il merletto, anche per le sue case molto colorate. Anche qua ci sono appunto due leggende legate a questi colori delle case. Uno è sempre quello dei pescatori, invece un altro è molto carino perché appunto scoloravano le case per identificare le famiglie che tra di loro si chiamavano appunto con soprannomi o proprio con il colore della propria casa.
0: Quindi c'erano i gialli, i rossi, i blu.
1: Esatto. E qui c'è una casa che è la più colorata, che è quella di Bepi Suà, che è praticamente molto colorata ed è decorata con forme geometriche. Questo personaggio, appunto, non c'è più, era un personaggio che faceva divertire i bimbi di Burano con caramelle, film, perché era un amante, appunto, sia della pittura che del cinema.
0: Possiamo adesso andare all'estero. Portaci, ad esempio, immagino a Cuba, a
1: Sì,
0: L'Avana.
1: esatto. Cuba, L'Avana, esatto. Il suo quartiere della Habana Vieja ha questi palazzi coloniali colorati non con colori accesi, magari appunto come le case di Burano, ma con questi colori pastello per via anche della tradizione coloniale spagnola. Il quartiere appunto della Habana Vieja è meraviglioso, è patrimonio UNESCO. Visitando appunto le sue quattro piazze si può appunto respirare proprio le vibes cubane, dove trionfa il barocco con questi appunto palazzi coloniali e vicino magari queste abitazioni un po' più decadenti, diciamo.
0: E poi sotto le macchine coloratissime, stile vecchia America.
1: Esatto.
0: È un tuffo
1: Sicuramente
0: nel
1: un viaggio,
0: colore.
1: esatto, sicuramente durante un viaggio a Cuba non bisogna fare foto in bianco e nero.
0: No, assolutamente. Rimaniamo all'estero, dove ci porti ancora?
1: Un'altra cittadina che ho visitato, che mi è piaciuta un sacco, in Irlanda, nella contea di Cork, si chiama Kinsale, è anche la prima e ultima tappa della Wild Atlantic Way, la strada panoramica appunto dell'Irlanda, e il centro storico è super colorato con colori molto accesi, ci sono le botteghe, i pub, le casette con colori sgargianti. Questi colori sono stati un po' dati appunto a questi edifici anche come rilancio storico-turistico in passato, anche perché contrastano appunto con il cielo spesso grigio dell'Irlanda.
0: Esatto, che abbatte un po' tutti i colori. Ovviamente, Sara, non possiamo
1: Esatto.
0: non citare Chefchaouen in Marocco, no? La città blu, che è un incanto.
1: Esatto, dove non sono ancora stata, ma è
0: Vai,
1: appunto
0: vai.
1: nella mia wish list, assolutamente.
0: Anche Lisbona, che è sì colorata, ma poi ha questo tram famoso giallo che percorre le vie.
1: Giallo, esatto. Poi con questi punti panoramici sulla città, meravigliosi.
0: Allora, la tua lista dei
1: Sicuramente,
0: desideri
1: esatto.
0: comprende appunto il Marocco, come abbiamo detto, e che
1: Esatto.
0: altro?
1: Poi vorrei andare in Colombia, che anche lì ci sono un sacco di cittadine colorate, come ad esempio Guatapé, e anche Curaçao, che appunto è ricca di architettura coloniale olandese, dalle tinte variopinte tropicali, insomma. Quindi la mia wish list
0: C'è
1: è
0: tanta
1: abbastanza
0: scelta, ce ne
1: lunga.
0: sono anche
1: Sì,
0: tante
1: sì, sì.
0: altre. Invitiamo anche i nostri
1: Esatto.
0: ascoltatori a cercarne altre e a comunicarcele magari. Grazie mille e comunque buon viaggio, buona continuazione alla
1: Grazie.
0: scoperta delle città più colorate del mondo e non solo a Sara Boccolini, travel blogger e content creator. Ciao e buon viaggio.
1: Ciao.

0: Parole in viaggio.
1: A volte le parole non bastano, e allora servono i colori, e le forme, e le note, e le emozioni. Alessandro Baricco.
2: E a proposito di colori, con Gianni Donati, vicepresidente dell'associazione Le Infiorate di Spello, scopriamo cosa succede per il Corpus Domini il 6 e 7 giugno nella città umbra.
3: Quando si pensa alle Infiorate di Spello, spesso si immagina solo la magia di quella notte. Però vi assicuro che qui, a Spello, la magia è già iniziata da settimane. In questi giorni il paese vive un'atmosfera speciale ed unica. C'è chi sale sul subasio a raccogliere fiori freschi appena a un momento libero, chi passa pomeriggi e serate negli scantinati a separare petalo a petalo per preparare la tavolozza dei colori, e chi sta ancora rifinendo i bozzetti che tra pochi giorni diventeranno grandi quadri e tappeti floreali. Tutto porta alla notte dei fiori, tra il 6 e il 7 giugno, la notte più intensa ed emozionante dell'anno per noi spellani. Quello che i visitatori vedranno in poche ore in realtà nasce da mesi di lavoro, passione e pazienza. Poi arriva quella notte e il centro storico si riempie di persone, colori e profumi. Quasi 2000 volontari, tra cui tantissimi ragazzi e bambini, lavorano fianco a fianco lungo un percorso floreale di quasi 2 chilometri, che va da Porta Consolare fino al Belvedere. In una sola notte prendono forma circa 70 opere, realizzate con fiori, foglie ed elementi vegetali. Niente colori artificiali da noi, solo natura, mani e creatività. È una tradizione antichissima, documentata già dal 600, ma ogni anno riesce ancora ad emozionare. Forse perché le infiorate non sono soltanto belle da vedere, sono una vera e propria esperienza da vivere. Chi arriva a Spello quella notte spesso non resta solo a guardare, si ferma, si avvicina e magari finisce anche per dare una mano agli infioratori. E già dal 5 giugno intorno c'è un paese intero in festa, musica dal vivo, street food con proposte floreali e vegane, mostre, vicoli fioriti, spettacoli per famiglie e bambini, con visitatori che arrivano da tutta Italia e non solo. Poi la domenica mattina arriva il momento più atteso. La processione del Corpus Domini attraversa lentamente i tappeti floreali e quelle opere meravigliose iniziano piano piano a scomparire. Ed è proprio questo il senso delle infiorate. Una bellezza fragile che dura poche ore, ma lascia dentro un'emozione che resta per sempre.

0: Cia-cia-cia, dal 5 al 7 giugno a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta in provincia di Padova, in programma BAM, Bicycle Adventure Meeting, una tre giorni in cui la bici diventa un linguaggio per parlare di viaggio, libertà, natura e comunità. E allora è con noi Andrea Benisso, ideatore e organizzatore appunto del raduno BAM. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Raccontaci intanto di che cosa si tratta, ovviamente.
1: Per dirlo in poche parole, è un raduno, quindi è un luogo in cui una volta l'anno i viaggiatori in bicicletta da tutta Europa si ritrovano nello stesso posto. Sembra una cosa per super appassionati, in realtà l'idea è proprio quella di immaginare un evento più inclusivo possibile, dove il viaggiatore va da chi fa la scampagnata con la fidanzata o con gli amici a chi fa il giro del mondo in bicicletta. Tutti insieme nello stesso posto per far festa, ascoltare musica, ascoltare delle storie, imparare qualcosa. È un evento veramente per tutti, più vicino a un festival culturale che a un evento di bici.
0: Infatti leggo sessioni di yoga, delle ride, addirittura il ciclo cinema dove l'energia per le proiezioni viene generata pedalando.
1: Esatto.
0: Mi sembra molto Zio Paperone questa cosa. Però c'è anche tanto movimento, cioè andate anche nei luoghi. Ho letto la Road to BAM venerdì 5 giugno.
1: È l'invito più importante che noi facciamo, ossia noi diciamo a tutti i partecipanti, essendo il raduno di viaggiatori in bicicletta, che siano 10 km o 1000, cercate di venirci in bici.
0: Certo.
1: E questo invito, che inizialmente sembrava un po' utopico, in realtà ha funzionato, nel senso che in questi 11 anni noi abbiamo visto gente partire dall'estero, partendo un mese prima, per arrivare al BAM in bici. E questo crea un'atmosfera bellissima, perché man mano che ci si avvicina, si incontrano tra di loro per la strada e arrivano all'evento già carichi di una storia, di un'energia, di una voglia di stare insieme che altrimenti senza la bicicletta non ci sarebbe. Ce ne sono tanti di Road to BAM, nel senso che ognuno, se vuole, si organizza il proprio, ma da Vicenza ce ne sarà uno un po' particolare, organizzato con le associazioni della città, con il comune, e quindi venerdì ci sarà questo Road to BAM che parte da Piazza dei Signori, quindi un posto meraviglioso per chi non c'è mai stato, e si fanno gli ultimi chilometri in gruppo.
0: Il BAM è a Villa Contarini, raccontala per chi non la dovesse conoscere.
1: È per chiunque ci vada una sorpresa. Perché? Perché si pedala nelle campagne venete, quindi la classica pianura verde con i fiumi, e a un certo punto si entra in una piazza meravigliosa, enorme, con questo porticato che si dice essere stato progettato da Palladio, e di fronte a questa villa che sembra un po' una piccola Versailles, bellissima, meravigliosa, una villa del 600, una delle più grandi ville venete che si possano visitare. Superata la villa, dietro c'è questo parco immenso, io non so misurarlo in acri, ma in campi da calcio direi un centinaio, come
0: accidenti
1: fanno le persone. È talmente grande che se ci si passeggia dentro si perde un'ora, e l'evento sarà all'interno di questo parco. Quindi è un'occasione non solo per venire al BAM e vivere questo festival, ma anche per conoscere un parco eccezionale, dove solitamente si entra a pagamento, per il BAM invece si entra gratuitamente.
0: E tra l'altro a Piazzola sul Brenta convergono anche due belle ciclovie, no? Da lì poi si può proseguire.
1: Esatto, quindi non solo arrivare, ma anche proseguire facilmente, perché Piazzola sul Brenta è proprio un crocevia naturale della ciclabilità in Veneto. In Veneto ci sono tantissime ciclovie, ma devo dire che la Treviso-Ostiglia, che è quella che in un certo senso va da est a ovest, e la ciclovia del Brenta, che è quella che va da nord a sud, sono un ottimo modo per visitare il territorio, perché uniscono le montagne, le città d'arte, il mare. Si arriva a Piazzola facilmente pedalando su queste bellissime ciclabili, e poi volendo si può proseguire andando a visitare appunto Treviso, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, abbiamo l'imbarazzo della scelta, oppure andando anche verso le Dolomiti, perché queste ciclovie volendo ti portano anche verso le montagne.
0: Ce n'è veramente per tutti i gusti. Un'altra cosa che ho visto che organizzate molto carina è una specie di spazio alla scoperta della natura che accompagnerà i partecipanti anche nell'osservazione di alberi e piante.
1: Esatto, noi cerchiamo di organizzare moltissime attività sempre gratuite dove si può imparare qualcosa, e tra queste cose con i ragazzi di Bertula si organizza proprio un workshop dedicato a riconoscere le piante che si vedono mentre si cammina o si pedala. Alcune di queste anche edibili.
0: Dacci ancora i riferimenti del tuo BAM.
1: Il sito internet è bameurope.it.
0: Grazie mille Andrea Benisso, ideatore e organizzatore del raduno Bicycle Adventure Meeting, e buona pedalata a tutti, direi.
1: Grazie, grazie.
2: Andiamo per gradi. Come prima uscita basteranno 20 chilometri.
3: Oh.
2: In sella!
3: In sella, alla bersagliera!
0: Meglio di no, direi, meglio di no, non andare in sella alla bersagliera. Adesso parliamo completamente di un'altra cosa. Lasciare un lavoro sicuro e mettersi a girare il mondo succede più spesso di quanto non si pensi. E allora il racconto di uno di questi cambiamenti drastici lo viviamo con Gabriele Salari.
4: Lorenzo Pablo Mazzanti, una laurea in economia, 3 anni di lavoro in banca, Città di Castello, Poi, come accade ad altri giovani della sua età, arriva il desiderio di cercare la propria strada, rinunciando al posto fisso, obiettivo delle passate generazioni.
5: L'idea del nuovo lavoro è nata perché volevo fare qualcosa che mi piaceva, che mi appassionava, e dalla ricerca di stimoli che mi rendevano veramente felice. E allora ho cercato quello che mi piaceva, l'ho trovato nei viaggi e poi un po' mi sono buttato.
4: La fortuna di aver viaggiato molto durante il periodo universitario gli ha aperto gli occhi e Lorenzo ha deciso di abbandonare i contratti bancari per fare l'accompagnatore di viaggi avventurosi nel mondo.
5: È stata una bella botta a primo impatto perché è cambiato tutto, routine dalla parte monotona al viaggiare, esplorare il mondo, conoscere ragazzi della mia età e vedere paesaggi unici. L'anno scorso ho preso 72 voli, diciamo il cambio è stato veramente drastico, dalla scrivania a viaggiare ogni mese, fare 2-3 viaggi al mese, c'è tanta differenza.
4: Viaggiare e fare nuove amicizie che restano nella vita e poi alcuni posti rimangono nel cuore.
5: L'Islanda, il Vietnam e il Perù, tre viaggi completamente diversi tra di loro ma unici per tante caratteristiche che rappresentano il paese. L'Islanda per la natura, il Vietnam per le persone super autentiche e il Perù poi per i paesaggi mozzafiato.
4: Il Perù, un paese che affascina sempre di più i turisti italiani, con una gran diversità di paesaggi, dalla costa alla montagna, la cultura quechua e la gastronomia, dal ceviche alle papas alla huancaina.
6: In Perù la cosa più bella?
5: Direi Machu Picchu e le montagne Arcobaleno. Non vorrei essere scontato, ma sono sicuramente le cose più belle che uno può vedere in Perù.
4: L'ultima avventura è stata raggiungere la montagna più alta del mondo, in Nepal.
5: Siamo arrivati al campo base dell'Everest a 5.400 metri, un'avventura unica, veramente, veramente incredibile. E innanzitutto la parte di ossigenazione e di mancanza appunto di ossigeno per l'altitudine, perché siamo arrivati a 5.400 metri. Lo senti molto nella parte di respiro e poi di quotidianità, ma la parte anche tosta è dormire a meno 10, meno 15 gradi in sacco a pelo, dormire in materassi estremamente scomodi, non fare la doccia per 4-5 giorni. Diciamo tutto il contesto attorno al trekking è stato veramente difficile, l'abituarsi e l'adattarsi alle condizioni estreme della montagna.
4: C'è una pressione turistica eccessiva in alcuni posti.
5: Sì, sicuramente l'overtourism sta danneggiando tanti posti, tante località bellissime. Credo che quando si viaggi ci debba essere un turismo consapevole, un turismo etico e anche scegliere i posti non solo per la parte di cartolina da Instagram.
7: Nord, sud, ovest, est. Dal 2 al 6 giugno si può percorrere con il proprio cane il cammino itinerante de Il Parco dei Cento Laghi in Emilia-Romagna. 5 giorni nell'Appennino Parmense tra laghi glaciali, pascoli e crinali, con tappe di 5-6 ore e un livello medio di impegno. Si dorme in tenda in un contesto essenziale immerso nella natura, con supporto logistico per i pasti e l'attrezzatura. Il viaggio propone anche attività di zooantropologia e relazione uomo-animale, con momenti di libertà per i pet e lavoro sulla socialità del brano.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Te la do io, l'arte.
7: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Allora, oggi partiamo da un caso un po' particolare che si è consumato sui social. Allora, cosa è successo? È successo che un certo Jloms, che sul suo sito si presenta come anonimo artista concettuale, ha fatto un esperimento e ha usato X per fare questo esperimento. Ha messo su X un'immagine che ha presentato come generata in stile Monet dall'intelligenza artificiale. Era un quadro che, a detta sua, lui aveva generato con l'intelligenza artificiale, che ricordava le ninfe di Monet. Questo era il prompt che aveva dato all'intelligenza artificiale. Non sappiamo quale strumento di intelligenza artificiale abbia usato di preciso, però gli ha detto: rifammi le ninfe di Monet, almeno così si è presentato, postando un'immagine di queste ninfe, chiedendo su X a tutti gli utenti che cosa ne pensassero. Ecco, si è scatenato un mare di commenti, centinaia e centinaia di commenti di appassionati, ma anche alcuni esperti d'arte che hanno voluto dire la loro. E i commenti erano davvero impietosi. Non regge il confronto con l'originale, era il più gentile. Poi ne leggo così qualcuno a caso: sembra un lavoro di un allievo di un liceo artistico di basso livello, è una composizione incoerente, fa schifo, non ci si avvicina nemmeno, la pennellata è falsa, la profondità è incoerente, non ha anima. Ecco, era un esperimento fatto su X, ma in realtà era qualcos'altro. Questo Jloms all'inizio non ce l'ha detta tutta, ma non vi voglio raccontare io l'epilogo di questa storia. Vorrei dare il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, che è Mattia Marangon. Mattia Marangon è il fondatore di una delle pagine più note sui social che abbiamo in Italia, Ugolize. Tutti quanti avete visto le loro vignette sui social almeno una volta, ed è, diciamo, un divulgatore di consapevolezza digitale, perché con la sua pagina Maranga 9000

0: parla proprio di questo, parla di come riuscire a scovare la verità nel mondo dei social. Ma intanto gli do il benvenuto. Mattia Marangon, benvenuto a Radio L'Arte.
1: Ciao Nicolas, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te di essere qua. Allora, senti, ho raccontato questa cosa. Schloms mette questa cosa dicendo: ho fatto con l'AI un dipinto in stile Monet. Che cosa ne pensate? Tutti gli hanno dato addosso dicendo che faceva schifo. Cosa è successo invece poi?
1: Allora, la realtà è che è stata una trappola, possiamo dire così. Una trappola per testare un po' il sentiment, la percezione delle persone verso l'intelligenza artificiale. In realtà il dipinto era un vero Monet che lui aveva spacciato per AI, appunto per vedere effettivamente cosa diceva la gente, e appunto, come hai detto tu, le risposte sono state impietose, proprio ricevuto qualsiasi tipo di insulto, perché c'è un po', secondo me, questa percezione verso l'intelligenza artificiale. Era nato un po' come un qualcosa che magari doveva migliorarci la vita e semplificarci alcune cose, e in realtà ci sta togliendo le cose più belle, nel senso che spesso la vediamo magari che sostituisce l'arte in certi contesti, e magari sostituisce le persone che scrivono, quindi va a levare un po' quelle cose che sono in teoria più umane e le va a sostituire con qualcosa creato da un robot. Quindi quando vedi un contenuto creato con AI, spesso
0: gli diamo addosso.
1: Quando sei nel settore, esatto, gli vai addosso, perché ha un po' questa fama adesso un po' negativa, ecco.
0: Sì. Ma e senti, allora tu nella tua pagina Maranga 9000 parli molto spesso di questo, a parte che poi sembra che Schloms abbia trasformato tutta questa operazione, cioè quell'immagine, in un'opera digitale che poi con gli NFT ha venduto a decine di migliaia di euro. Chissà se è vera sta storia, se è successo davvero o se è l'ennesima truffa di questo artista. Però
1: lui ha detto 42.000 dollari ci ha fatto mica, da questa cosa,
0: mica
1: teoria,
0: pochi,
1: quindi hai capito, il furbo.
0: Comunque, centinaia di commenti, anche alcuni esperti d'arte. Però Mattia, allora, tu nella tua pagina parli spesso, invito tutti a seguirla tra l'altro, è Maranga 9000, parli molto spesso di come sui social oramai si faccia veramente fatica a riconoscere un'immagine generata dall'intelligenza artificiale da un'immagine invece reale. Questa storia ci ha un po' insegnato una cosa, che il problema non è tanto che le macchine stiano imparando a imitare gli esseri umani, ma che gli esseri umani in qualche modo stanno diventando sempre più automatici. Basta dare a noi un comando, basta che ci scrivono una frase e noi immediatamente ci caschiamo.
1: Allora, in realtà la responsabilità è un po' su due livelli.
0: Sì.
1: C'è un piccolo passo indietro: noi quando utilizziamo i social siamo molto distratti, quindi non abbiamo, soprattutto non siamo abituati a soffermarci a guardare i dettagli di ogni singolo contenuto, quindi scorriamo tra una notizia e l'altra, un meme, un video di gattini, magari becchiamo anche un'immagine che non riconosciamo perché veramente siamo distratti in quel momento.
0: Sì.
1: E non abbiamo spesso i mezzi per dire questa cosa è AI, questa cosa non lo è.
0: Okay.
1: Finché si tratta di contenuti leggeri, divertenti, non c'è problema. Il problema è quando entriamo in un tema in cui questi contenuti magari parlano di politica, attualità, rappresentano magari una persona di spicco, quindi in qualche modo si può manipolare a tutti gli effetti la realtà, e l'intelligenza artificiale lo sta facendo in maniera molto profonda, lo sta facendo molto bene, diciamo che è efficace. La responsabilità in realtà sì, è delle persone che creano questi contenuti e tutto quanto, ma la responsabilità è anche delle piattaforme che da una parte ti permettono di creare questi contenuti con un livello di verosimiglianza assolutamente credibile e dall'altra le piattaforme che non infliggono, tra virgolette, le giuste punizioni, nel senso a livello di algoritmo, quindi penalizzano alcuni contenuti per i contenuti fatti con AI che non sono segnalati, perché in realtà c'è la possibilità di mettere un flag quando è fatto con AI oppure no.
0: Ma qual è la ricetta per poter sopravvivere in questa giungla?
1: Ma guarda, allora, sicuramente quello che dici tu, insomma, stare attenti. Dall'altra parte bisogna avere proprio l'occhio un po' più, diciamo, preciso che vada ad analizzare questi contenuti, quindi nel senso, se io vedo un contenuto che mi insospettisce, vado a vedere chi l'ha postato. Già questo taglia un po' alla radice un sacco di cose, perché se hai un profilo che pubblica solo quel tipo di contenuti ti rendi conto che non è così credibile rispetto magari ad altri siti di informazione, eccetera. E dall'altra parte ci sono alcuni elementi tecnici, ti dico, a livello di foto siamo arrivati a un livello di realismo praticamente indistinguibile tra AI e la realtà.
0: Sì, certo.
1: I video ancora ci sono alcuni elementi che si possono controllare. Io spesso prendo magari alcuni video e dico: guarda, qua c'è per esempio questo elemento sullo sfondo che non è coerente con la realtà, oppure viene modificato all'interno dello stesso video. Le scritte nei video ancora non vengono fatte benissimo, quindi ci sono una serie di elementi che si possono notare, però ti dico, se continuiamo di questo passo, nel giro di qualche mese veramente anche lì diventeranno lo stesso i video irriconoscibili, perché già tornando indietro di 6 mesi, adesso la tecnologia è estremamente più sviluppata, quindi la vedo abbastanza negativa, però rimane questo atto di resistenza che possiamo fare, appunto, vivere i social in maniera un po' più attenta, meno distratta di come facciamo normalmente.
0: E certo, meno distratta e soprattutto magari appunto fidarci meno, dare meno peso, e le fonti accertate sono una cosa sempre più rara, ma sempre più importante. Grazie mille a Mattia Marangon di essere stato con noi. Segnalo ancora una volta la sua pagina Maranga 9000, seguitela, è davvero interessante. Mattia, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie Nicolas, grazie mille.
0: E visto che noi di questo abbiamo parlato, adesso ci sentiamo una canzone che si chiama The Truth, David Byrne.

0: dei brani del suo ultimo album Who is the Sky. Io sono Nicola Sballario e questa è Tradoio l'Arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Visto che prima abbiamo parlato di intelligenza artificiale, adesso voglio andare su tutto un altro piano. Vorrei parlare di una cosa spirituale di nome e di fatto, perché una cosa spirituale, non fare niente e altre forme d'arte, è l'ultimo libro di Vasco Brondi, edito da Einaudi, e Vasco Brondi è collegato con noi. Vasco, buongiorno, ciao, benvenuto a Te lo do io l'arte, grazie
1: Eccoci,
0: di essere qua con noi.
1: Ciao Nicolas.
0: Allora, senti, abbiamo iniziato parlando di intelligenza artificiale. In realtà io adesso vorrei andare su tutt'altro campo, a parte che abbiamo appena sentito una cosa abbastanza spirituale, perché è più spirituale David Byrne, non so cosa ci possa essere al mondo. Ma allora senti, tu che proprio vieni dal mondo della musica, hai fatto però un libro meraviglioso che è una grande riflessione in realtà sulla creatività, sull'arte e diciamo sulla ricerca di qualcosa di trascendente in un'epoca che di trascendente a poco. Non è un romanzo, è un po' un tuo viaggio filosofico, possiamo dire, tra musica, scrittura, arte, spiritualità, processi creativi. Allora, Vasco, la domanda delle domande: che cos'è la spiritualità oggi?
1: Me lo sono proprio chiesto basandomi sull'arte, perché per me la grande attrazione fin da ragazzino per la musica, per l'arte, era perché già era un dialogo con l'invisibile, era già in una società assolutamente produttiva e funzionale. Sì. Fare qualcosa che era inutile e controproducente, come passare tutti i pomeriggi in cantina a suonare con i miei amici, e quindi ho capito che anche se suonavo punk, suonavo il basso, per me era già una cosa spirituale quella, e mi sono accorto di come in una società secolarizzata e materialista come la nostra, alla fine l'arte resta l'ultimo ambito, anche per noi laici, per avere a che fare con le magie e coi miracoli. Quindi sì, io l'ho sempre trovata lì, e il libro parla di creatività e, appunto, per usare questa parola che sintetizza un po' tutto, per spiritualità, perché forse intanto per secoli, se non per millenni, la ricerca artistica e quella spirituale è stata sovrapposta, e un po' perché si può rivendicare anche adesso una ricerca che non sia orizzontale di espansione del pubblico, di raggiungimento di obiettivi, ma verticale, cioè verso dal nucleo incandescente della terra di noi stessi fino all'arte, fino all'alto dei cieli, diciamo, fino al mistero. E quindi credo che sia ancora possibile farlo attraverso l'arte proprio.
0: Senti, io vorrei proprio leggere un pezzettino, Vasco, e ti chiederei di commentarlo, perché qua noi parliamo soprattutto d'arte. Tu hai citato tantissimi artisti visivi anche in questo libro. Visto che ho detto di strada, vorrei partire da un commento che tu riporti della strada di Cormac McCarthy, e lo leggo brevemente. E questo commento dice: c'è una letteratura che nasce per intrattenere, c'è invece una letteratura che nasce per introdurre al cuore più profondo della realtà, là dove le cose trovano il loro fondamento, la loro più nascosta affidabilità. Ci porta dentro l'abisso delle cose in una maniera così sorprendente e indelebile che non si può più essere le stesse persone di prima, riuscendo a disseppellire il mistero delle cose. Ecco, dopo che tu hai citato questo commento, arrivi tu e scrivi questo, che mi sembra veramente un sunto perfetto per chiedere alle persone di affrontare questo tuo libro. E tu scrivi: questo è un viaggio tra mistici, filosofi, artisti e il loro spostarsi tra il terreno e l'ultraterreno nel processo creativo. Fellini che consulta le cartomanti e i maghi, Herzog che porta una nave su una montagna, Marina Abramovic che ripete un milione di mantra, David Lynch in una stanza qualsiasi militare, Boyce che pianta 7000 querce e via discorrendo. E questo, la spiritualità, è un film di Fellini, e il film di Herzog con Klaus Kinski che per superare il Rio delle Amazzoni fa passare una nave sopra una montagna, oppure le querce di Boyce, perché tu citi Boyce con le 7000 querce. Cosa ha fatto Boyce? Ha piantato degli alberi e quindi è stata la sua ultima opera d'arte, ma ci vorranno centinaia d'anni prima di vederla terminata. E con l'arte, la spiritualità sopravvive agli uomini.
1: Sì, assolutamente. È anche in questo senso, appunto, una conquista dell'inutile, come la chiamava Herzog, e anche un grande atto di fede. In questo senso la ricerca spirituale, quella artistica, è la stessa cosa. Mi viene in mente quella opera di Francis Salis, che in italiano ha tradotta Quando la fede sposta le montagne, dove ha fatto allineare questi volontari in una duna del deserto del New Mexico per spostare con un badile la la Duna e diceva che il motto è massimo sforzo, minimo risultato. Ecco, questo credo che sia importante, poter rivendicare una enorme sproporzione fra lo sforzo che facciamo e l'eventuale risultato che ci sarà, e farlo proprio con fede e con fiducia. E poi l'arte ha questa cosa che è davvero un miracolo, cioè che ci rende delle macchine straordinarie, ci possono succedere delle cose difficili e noi, come una specie di vendetta al contrario, la restituiamo al mondo invece attraverso un'opera d'arte, attraverso qualcosa di bellissimo, una sorta di opera alchemica che fa diventare il piombo oro. Mi viene in mente anche Kurt Vonnegut, in questo libro c'è la mia voce narrante, certo, ma è pieno di voci di artisti, c'è questo scrittore che col suo humor nero, quando gli chiedevano come ha iniziato a scrivere, lui dice: è stato facilissimo, grazie a Dio ero a Dresda mentre veniva rasa al suolo.
0: Mamma mia.
1: Ecco, l'idea è che comunque c'è questo miracolo possibile di trasformare anche una tragedia in condivisione, e questa cosa è un miracolo che l'arte ancora fa e che fa saltare anche la grande allucinazione di sentirsi separati dal nostro tempo, dagli altri, cioè questa illusione. In questo senso è veramente una cosa spirituale l'arte.
0: Dicendo una cosa più terra terra invece, come confrontarsi con un gigante come Einaudi, con un editore che comunque fa un po' paura, no? Immagino scrivere per un editore così importante.
1: Sì, infatti devo dire che io questo libro non sapevo neanche se sarei riuscito a portarlo in fondo, solo quando sono arrivato a tre quarti, che è anche un lavoro totalmente diverso da quella della scrittura di canzoni a cui sono abituato, che è fatto più di impulsi, di interruzione, di condivisione con i musicisti, è stato mettersi lì a leggere e a scrivere, ed è stato così abbastanza surreale. Quando è stato accettato, anche sono stato anche contento, perché il direttore delle Vele, che è questa collana, era molto imbarazzato perché non aveva la più pallida idea di chi fossi. E per me invece è stato un bene, perché volevo proprio un po' affrancarmi dal format cantante che fa il libro.
0: Senti, però io adesso invece faccio tutto il contrario, questo affrancamento lo tradisco e vorrei sentire un tuo pezzo, vorrei sentire Mistica. Ce lo introduci tu, ci parli tu di questo,
1: sì,
0: tuo pezzo meraviglioso,
1: sì,
0: e poi lo sentiamo.
1: Questa canzone che proprio parla di terreno ultraterreno, era già quando stavo pensando a questo libro. Con i miei amici da ragazzini cercavamo con grande attenzione i maestri peggiori, in realtà. I maestri spirituali peggiori, quelli che sono morti giovani e male, hanno sprecato il loro talento ma si sono lasciati dietro una scia luminosa. In questo senso era già una cosa spirituale, e questa canzone parla anche di questa questione qua, dei maestri peggiori che possono essere comunque i migliori per accompagnarci in certi abissi dove loro sono già passati e comunque hanno fatto luce anche per noi poi.
0: E allora evviva evviva i maestri peggiori, e grazie a Vasco Brondi di essere stato con noi.
1: Grazie mille Nicolas,
0: ci sentiamo. Mistica.
2: Grandi speranze, occhi aperti, cuore socchiuso. Seguimi, non so dove sono.

0: Era Mistica di Vasco Brondi, poi abbiamo avuto la fortuna di averla commentata da lui, quindi dai, mica male. Vi consiglio ancora una volta questo libro bellissimo, Una cosa spirituale di Vasco Brondi. Noi siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ma prima di salutarci voglio consigliarvi una mostra da vedere molto spirituale e poi voglio consigliarvi anche un altro libro. La mostra spirituale di cui vi parlavo è di Joseph Albers ed è a Villa Panza a Varese, questa villa settecentesca che è stata trasformata da Giuseppe Panza di Bimo in una delle collezioni più interessanti del Novecento. Adesso la gestisce il FAI. Diciamo che Albers, anche come Panza un po', era un po' in fondo uno sciamano laico che cercava stati di percezione. È stato un artista, un designer, un docente. Ecco, c'è una mostra strepitosa a Villa Panza di Joseph Albers. Molte opere sono quelle di Homage to the Square, che è la serie più famosa di Albers, quella a cui ha lavorato fino alla fine, dove il quadrato diventa un po' il suo mantra, ma anche la sua trappola ottica. È un gioco sul colore che cambia in base a quello che gli sta accanto. Albers diceva che la sua pittura ci guarda e non si fa guardare. I quadri di Albers sono proprio degli stati di percezione che ci obbligano in qualche modo a calibrare lo sguardo. Ecco, quei quadri sono veramente dei simboli, sono delle icone meditative e silenziose di questo secolo, proprio nel secolo che ha inventato il rumore. Andate a vedere Meditation di Joseph Albers a Villa Panza Varese. Il libro della settimana invece è su un artista emergente è su Caravaggio, sui suoi, come dire, sugli enigmi irrisolti di Caravaggio. È un libro che prova a raccontare la vita di Caravaggio non attraverso una biografia tradizionale, ma tramite 10 opere chiave. Il suo titolo è Caravaggio, una vita in 10 quadri. L'autrice è Francesca Cappelletti, storica dell'arte, direttrice della Galleria Borghese, che è in linea con noi. Francesca, bentornata, te la do io l'arte.
1: Grazie, mi piace tantissimo la definizione di Caravaggio come artista emergente, perché in effetti all'inizio, almeno nei primi capitoli di questo libro, lo è anche lui.
0: Ecco, esatto, tu racconti proprio un po' come se tracciassi la vita di Caravaggio, però lo fai attraverso le opere, non attraverso una biografia classica. Ci spieghi l'impianto di questo libro?
1: E pensavo che per raccontare un artista, per raccontare soprattutto un pittore come Caravaggio, sul quale oggi si sono depositati i nostri sguardi, che stanno sempre di più degli sguardi appassionati, degli sguardi che i contemporanei, solo alcuni dei contemporanei, riservavano a lui, proprio così carichi di interesse, così carichi di desiderio anche di possedere queste opere. E quindi mi sembrava che potesse essere raccontato soprattutto attraverso le sue opere, le opere che sono degli snodi chiave della sua esistenza e che sono a volte anche la materializzazione di alcuni incontri fondamentali, quindi un modo per ricostruirlo anche attraverso i rapporti umani, direi, i rapporti di amicizia, i rapporti di committenza, ma anche i rapporti di forza e di potere.
0: Francesca Cappelletti, con questo libro è un po' come se ci dicesse che più si studia Caravaggio più aumentano le domande da fare su di lui, no? C'è il tema dell'oscurità, i chiaroscuri pittorici naturalmente, ma anche i buchi nella sua esistenza, una morte che resta un po' così sospesa tra malattia, vendetta, complotto, tutto questo attraverso i quadri. Ecco, Francesca, sono un po' questi quadri, questi 10 quadri di cui tu parli, sono un po' come se fossero degli autoritratti indiretti di Caravaggio, cioè lui alla fine parlava di se stesso.
1: In alcuni di questi quadri ci sono anche degli autoritratti, quindi effettivamente guardare al pittore, alla sua vita, attraverso il ritratto che gli artisti sono in grado di eseguire, quindi è come se fosse una dichiarazione a volte di intenti, una dichiarazione anche di paure, di timori, e tutto fatto attraverso la pittura. Non si perde mai questa dimensione della creatività artistica anche mentre si racconta la vita, quando certo. Si parla delle biografie e delle vite degli artisti. Quindi effettivamente nel Bacchino malato, che è il primo capitolo e che è anche il primo autoritratto che noi conosciamo di Caravaggio, c'è la sua prima immagine, sì. In un momento che è sospeso fra la malattia, ma direi anche fra l'autocelebrazione, perché presentarsi come Bacco Bacco, e anche se un Bacco malconcio e malandato, era sempre un'affermazione molto forte in un contesto come quello romano.
0: Noi abbiamo un po' il mito di Caravaggio, artista maledetto, folle, eccetera. Tu invece racconti di un uomo molto lucido, anche con una idea morale dell'arte in qualche modo.
1: Sì, questo riprende anche un po' alla tua domanda di prima, cioè non parliamo solamente di autoritratti, di certo. immagini così vere guardate allo specchio, ma anche in ogni opera c'è una sorta di quasi fotografia delle ambizioni e del momento della vita, no? Quindi per Caravaggio c'è questa tensione spirituale molto forte, che anche se Caravaggio ha attraversato tutte le epoche, direi anche ogni tipo di interpretazione nella critica novecentesca, anche nella critica più recente, però quello che rimane sempre innegabile è quanto ci sia di davvero spirituale, di davvero toccato dal divino nelle sue opere, anche quando rappresenta la realtà, e rappresenta la realtà, la natura, in una maniera così convincente. È proprio la maniera in cui gli oggetti vengono rappresentati che ci spingono a pensare a un naturalismo che non si ferma alla definizione delle forme.
0: Allora noi consigliamo a tutti i nostri ascoltatori ancora una volta Caravaggio, Una vita in 10 quadri, edito da Mondadori, di Francesca Cappelletti, che ringraziamo moltissimo di essere stata con noi a Te la do io l'arte.
1: Grazie.
0: Grazie ancora a Francesca Cappelletti per averci raccontato un pezzo della storia di Caravaggio, ma con Caravaggio Una vita in 10 quadri potrete avere una panoramica più completa. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, alla parte tecnica Gioele Campagna, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram Nicolas Ballario vi posto un'opera, così se volete continuiamo a chiacchierare lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre puntate, le interviste, i ritratti d'artista, le notizie che vi abbiamo dato. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Attentato incendiario nella notte contro Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro la sua casa a Enego, lasciando anche delle bombole di gas. Più volte il giornalista aveva ricevuto anche lettere minatorie. Ascoltiamo le sue parole.
3: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna, che ha posizionato, prima ha lanciato una lettera all'interno dell'abitazione, sempre con le minacce che si stanno ripetendo da ormai da novembre, anche indirizzate a Patriciello e a Meloni, e anche delle foto mie che mi vedono all'interno della mia abitazione, quindi fa pensare che io sono controllato da questi malviventi da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, sono di articoli inerenti a questo, alla mafia o altre cose, e non tratto queste cose. Faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti. L'episodio di ieri sera mi ha un po' scosso di più rispetto alle altre volte, però ho sempre motivato a continuare la mia attività giornalistica, assolutamente.
2: Oggetti di lusso, viaggi pagati con i fondi per i migranti, sono 8 le persone coinvolte, tra cui ex dipendenti della prefettura di Benevento, nell'operazione della Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti. Secondo l'accusa, risparmiavano sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza del consorzio Maleventum, destinando invece il denaro sottratto a scopi personali. Secondo la Guardia di Finanza, il danno erariale ammonta a oltre 1 milione di euro. La guerra in Medio Oriente, nessuna tregua sul fronte Israele e Hezbollah. Le forze di Tel Aviv avanzano in profondità in Libano, conquistato lo strategico castello di Beaufort, sul quale è stata issata la bandiera israeliana. Tel Aviv ha inoltre ordinato lo sgombero di tutto il territorio a sud del fiume Zarani. Nei combattimenti è morto un soldato israeliano, ancora vittime civile ieri nei raid. 9 persone di origine siriana, tra cui 6 bambini, sono state uccise in un attacco nel sud. E sul fronte sud, trattative Stati Uniti-Iran rallentatore. Donald Trump rispedisce a Teheran la bozza per un accordo con modifiche che ne induriscono i termini. Lo fa sapere la stampa americana, spiegando che sono state chieste disposizioni più dettagliate sulla gestione delle scorte di uranio altamente arricchito e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Per ora nessuna reazione dai vertici iraniani. Altro fronte di tensione, il russo-ucraino, notte di allarmi, una persona uccisa da un drone russo nella regione di Cherniv. Kiev continua a prendere di mira e a colpire infrastrutture energetiche sul territorio russo, ma nega di aver attaccato la centrale nucleare di Zaporizhia occupata dalle forze di Mosca. Su un'eventuale adesione di Kiev all'Unione Europea, il ministro della Difesa Crosetto dice al Corriere della Sera: è difficile, se Kiev entrasse con la sua grandezza e la sua economia, ci sarebbe immediatamente una crisi nel settore agricolo che nessuno può permettersi. A Lignano Sabbiadoro, il 73° raduno nazionale dei bersaglieri. Dal Risorgimento agli odierni teatri operativi, un elemento cardine dello strumento militare, scrive nel suo messaggio di auguri il presidente Mattarella. Nella cittadina in provincia di Udine oggi è giornata di festa. Sentiamo il servizio.
4: Un bacio col cappello piumato in testa. Clara e Nunzio da Torino festeggiano a Lignano Sabbiadoro 55 anni di matrimonio. Perché i bersaglieri non rinuncerebbero mai a un raduno, e questo è il 73°. Dal lungomare al centro cittadino è un viavai di bersaglieri, tanti con strumenti musicali in mano, decine infatti le fanfare presenti. Attese 50.000 persone tra familiari e visitatori, in marcia i bersaglieri. Arrivati da tutto lo stivale saranno tra i 7 e gli 8.000. In città anche il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, accompagnato dal sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa Isabella Rauti. Lignano Sabbiadoro, Anna Vitaliani, GR1.
2: Oggi è la giornata mondiale senza tabacco, l'uso delle sigarette tradizionali in diminuzione in Italia, ma il consumo di prodotti contenenti nicotina resta stabile a causa della diffusione di sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco riscaldato. Fenomeno che interessa soprattutto le donne, che coinvolge anche sempre più giovani e adolescenti, come sottolinea Simona Pichini, che dirige l'Osservatorio Dipendenze dell'Istituto Superiore di Sanità. Sentiamola.
5: 93.000 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 13 anni e ben 851.000 fra i 14 e i 17 anni nell'ultimo mese hanno consumato prodotti contenenti tabacco o nicotina. In entrambe le fasce di età i consumi risultano più elevati tra le ragazze rispetto ai ragazzi.
2: Il meteo: dopo l'anticipo d'estate per l'anticiclone subtropicale, la pressione torna gradualmente a diminuire. Dopo una mattinata per lo più stabile e soleggiata, nel pomeriggio sono previsti temporali, in particolare sui rilievi lievi e anche però sulle pianure vicine. Temporali che in serata raggiungeranno anche la pianura veneta e friulana, tempo soleggiato sul resto d'Italia. Oggi ultimo giorno di maggio, mese che si chiude con un evento astronomico alquanto raro, una micro luna blu. L'astrofisico Gianluca Masi.
0: Questa sera attendiamo una bellissima micro luna blu. Intanto luna blu semplicemente perché è la seconda luna piena che vediamo nel mese di maggio. Micro luna perché la fase piena si verifica mentre il nostro satellite è prossimo all'apogeo, ovvero alla massima distanza dalla Terra, e questo risulterà con un disco lunare un po' più piccolo e con una luminosità un po' più bassa del solito.
2: Le 10 e 5 minuti, la linea va a Extra Time. Buon ascolto.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Yes, I move!
7: Ah! Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
8: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
7: Una serata importantissima.
8: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Extra Time, lo sport si racconta.
14: Viene lanciato Green, supera la metà campo e ancora un fallo su Green a 12 secondi. Green in lunetta, il primo ed entra. 72 più 5 a 67 a 12 secondi, è dentro anche il secondo, 73 a 67, è finita con la vittoria dell'Aira Avellino che ha battuto la Fortezza Bologna per 73 a 67, è una pagina nuova nella storia della pallacanestro italiana, la Coppa Italia va ad Avellino che comunque è seconda nel campionato italiano.
15: Una pagina nuova nella storia del basket italiano è quella che scrive Avellino nel 2008 con la storica vittoria della Coppa Italia che torna in campagna dopo oltre 40 anni. È il trionfo di Matteo Bonicioli che sarà eletto anche miglior allenatore della stagione in Serie A e in seguito sarà alla guida di piazze importanti come quella di Bologna su entrambe le sponde con Virtus e Fortitudo. Una storia sportiva ventennale caratterizzata da scelte sempre originali come quella di vivere l'avventura in Kazakistan dove vincerà due campionati e tre coppe con l'Astana, oltre a guidare la nazionale di quel paese. Una storia che oggi lo riporta alle origini con la scelta di dedicarsi completamente ai giovani per formare i talenti del futuro sulla panchina della Stella e BK Roma.
16: Veramente imbufalito coach Bonicioli che ha strigliato la squadra.
17: Santucci difende forte su Aguzzoli, lo cancella, poi va di là a cercare Nzorù, fuori da Quarone. Santucci tripla frontale alla portata di Matteo Santucci, bang bang, più 6, massimo vantaggio 41-35, 2 possessi di vantaggio.
16: La triade di coach Bonicioli è servita perché i ragazzi sono tornati veramente con un'energia nuova in campo.
17: Markic sbaglia un tiro, Santucci ancora da 3 sbaglia, Lumena con batte a rimbalzo, l'arpiona la sfera, scarica fuori, Roma può ricominciare grazie alla seconda chance che il pivot africano ha regalato ai Bonicioli Boys.
15: La vittoria della Stella ABK di Matteo Bonicioli sui siciliani di Barcellona a Pozzo di Gotto in gara 1 degli ottavi di finale del campionato di Serie B interregionale, con un roster giovanissimo composto in larga parte da atleti impegnati anche nel campionato Under 19 Eccellenza. La scelta di dedicarsi ai giovani, l'impegno per il basket del futuro è la nuova avventura di coach Bonicioli, che è con noi in diretta a Extra Time. Buongiorno Bonicioli.
18: Buongiorno, grazie dell'invito, mi avete emozionato molto con quel ricordo di Avellino.
15: Grazie a lei per essere con noi. Le sue scelte, partiamo dall'attualità, dalla scelta di tornare ad allenare i giovani. Le sue sono scelte mai banali, e dopo una vita da capo allenatore professionista ha deciso di dedicarsi completamente a plasmare i talenti di domani, quelli del vivaio della Stella ABK a Roma. È una scelta etico idealista, diciamo, per restituire quello che il basket le ha dato, costruendo un'eredità per il futuro, oppure è stata una scelta motivazionale per lei alla ricerca di nuovi stimoli?
18: Ma io credo che siano tutte e due le cose. Sicuramente sono molto riconoscente a Daniele Camponeschi, che è, diciamo così, l'anima di questa società, a Salvatore Ianniselli, che sono i dirigenti, a Jacopo Giacchetti, che è stato un mio giocatore e che adesso è il nostro direttore sportivo, che l'estate scorsa mi hanno chiamato e mi hanno offerto questa possibilità. Devo dire sinceramente che io credo esista un tempo per tutto, no? Sono sempre stato un grande appassionato di attività giovanile. Qualche anno fa ho passato un anno fantastico negli Stati Uniti allenando una prep school nell'Indiana da capo allenatore associato, perché i giovani ti restituiscono sempre in termini di energia e di entusiasmo quello che ogni tanto i professionisti ti danno forse un po' di meno. Quindi è stata offerta questa possibilità, l'ho colta al volo e devo dire che è stata un'annata fantastica, per cui sono molto molto contento.
15: È stata un'annata molto positiva, perché ha ottenuto la qualificazione alle finali nazionali Under 19 e i playoff in Serie B interregionali. Noi però l'abbiamo sentita esprimere una linea guida molto chiara e molto importante: è la crescita individuale dei giocatori che fa crescere il sistema, non viceversa. Traduco, credo, lo scopo è quello di far crescere giocatori per le categorie superiori, non semplicemente di vincere campionati giovanili.
18: Ma ci mancherebbe altro. Diciamo, mi è stata data l'opportunità in questa società di mettere in pratica quello che credo da tempo, e cioè che appunto siano i giovani giocatori cresciuti attraverso un sistema di lavoro empatico ma molto duro dal punto di vista sia fisico che tecnico che tattico, a far sì che poi i sistemi all'interno dei quali loro producono la pallacanestro siano sistemi migliori. E molto spesso nel nostro paese si è pensato diverso. Abbiamo tra l'altro forse il migliore allenatore d'Europa, o meglio dire no, senza il forse, tra Sergio Scariolo, che ha appena giocato la finale della Lega, a Ettore Messina, che è una leggenda della pallacanestro europea, alle nuove generazioni, Andrea Trinchieri. Ci sono e ci saranno tanti elementi della scuola italiana che hanno brillato nel firmamento dei coach mondiali. Io credo però che si debba tornare veramente all'individuo e a crescere giocatori capaci di interpretare qualsiasi sistema. È chiaro che è un percorso più lungo, ma è molto affascinante, mi è stata data la possibilità di farlo e lo faccio con grande gioia.
15: È un ritorno al passato, perché l'ultima volta che aveva allenato le giovanili, raggiungendo una fase finale, era nel 92, se non sbaglio, sono passati più di 30 anni.
18: È incredibile, sì, incredibile.
15: Che cosa ha in più Matteo Bonicioli di oggi rispetto a Matteo Bonicioli di allora, o anche eventualmente in meno?
18: Molti meno capelli e in più qualche chilo sicuramente,
15: e queste sono cose oggettive.
18: esatto. Dopodiché c'è una cosa che è rimasta, che è un amore per la pallacanestro e per l'insegnamento e per i giocatori straordinario. E dopodiché devo dirle questo: la necessità che ho dovuto affrontare in questo ritorno al passato è stato quello di riconvertirmi a una generazione di ragazzi che non è quello che tutti dicono. Molto spesso gli adulti, diciamo così, giustificano il loro fallimento nella relazione con questi ragazzi con la solita storia: non ci sono più i ragazzi di una volta. Invece bisogna relazionarsi con i ragazzi di adesso e trovare chiavi nuove per attirarli a impegnarsi duramente in un'attività che può essere il basket, ma che può essere la musica, che può essere la letteratura. E questo per un adulto come me è particolarmente stimolante.
19: Non è che li diamo di recuperare perché giocano bene, no, siamo stronzi perché prendiamo i tecnici, li diamo, siamo proprio stronzi, siamo una squadra di stronzi, cioè li diamo da recuperare perché in casa sul più 20 prendiamo noi tecnici, siamo stronzi, allora bisogna difendere, pressare, attaccare la palla e passarsela.
15: Era la voce di Matteo Bonicioli in un time out della sfida fra Fortitudo Bologna e Treviso nel 2016, un time out dal significato più che eloquente. Matteo Bonicioli, lei è un allenatore passionale che ha un'intensità comunicativa molto forte. Adesso, dovendo allenare i ragazzi, questo come si traduce? Adotterà lo stesso metodo comunicativo oppure, come si dice, ci vuole una pedagogia diversa rispetto ai professionisti?
18: Guardi, tanti anni fa Giorgio Gaber disse che se a una persona che sta attaccando un chiodo al muro per appendere un quadro gli cade il martello sul piede, è difficile dire per din di rendina, no? Allora cosa voglio dirle? Voglio dirle che io credo che nel rapporto tra allenatore e giocatori, come in qualsiasi tipo di rapporto umano, la lealtà e la sincerità e l'espressione di quello che si pensa senza molte mediazioni e senza molti filtri arrivi. A me è capitato durante le partite, sia a livello seniores che nei giovani, di baciare in fronte un giocatore per una scelta, piuttosto che per un tuffo per recuperare una palla vagante. Di conseguenza, quando capita, come capitò in quel caso, ahimè, addirittura i miei figli mi chiamarono per dirmi che ero finito su Striscia la Notizia, cosa che non mi entusiasmò particolarmente. Era un modo per fargli capire, e poi quella partita la vincemmo, che diciamo era stata una sciocchezza enorme. Forse se gli avessi detto, guardate ragazzi, abbiamo fatto una sciocchezza, sarebbe arrivato meno, insomma, ecco.
15: Ma oggi il coach moderno è più un gestore di personalità o un insegnante di pallacanestro?
18: Il coach moderno anzitutto deve essere se stesso, perché appena fingi i giocatori capiscono. Secondo, faccio un esempio di ieri sera, essere se stessi con Mbappé, no? Che a Luis Enrique ha dato frutti, sì o no? Io direi di sì.
15: Sì.
18: C'è quella scena straordinaria di Luis Enrique che è riprodotta da tutti i social, da solo con Mbappé che gli dice guarda Michael Jordan e guarda come si comportava. Stiamo parlando di uno sport che non è il mio, no? Io alleno ragazzi, lui allena il top del calcio mondiale, ma vince due Coppe dei Campioni consecutive dicendo al miglior giocatore comportati come lui, e nel momento in cui lui dice non ce la faccio lo manda via. Mbappé va a Real Madrid che vinceva tutto, non vince più niente, e Paris Saint-Germain vince due coppe dopo aver speso miliardi per non vincere niente. Io credo che la sincerità nei rapporti con i giocatori sia fondamentale.
15: Lei diceva, no, sono finito anche su Striscia la Notizia per questo mio comportamento spontaneo, ma ci sono tanti episodi che si possono raccontare. Durante un amichevole ha fatto uscire la squadra dal campo perché non si impegnavano, un'altra volta li ha mandati a dormire senza cena. Ma c'è qualcuno che non l'ha presa bene? Sarà capitato qualcuno che si è messo di traverso e non l'ha presa bene? Come l'ha gestita poi?
18: Allora, devo dirle questo. C'è stato qualcuno che non l'ha presa bene e c'è stato un giocatore all'inizio della mia carriera, quando ero molto peggio di adesso, che non l'ha presa bene al punto che per un fatto simile a questo, per un fatto di questo genere, e non ci siamo parlati per 20 anni. È successo quando sono andato ad allenare a Pesaro, che abbiamo presentato con Ivano Dionigi, grande latinista ed ex rettore della Alma Mater di Bologna. Abbiamo presentato il mio libro appunto a Pesaro, il libro che avevo scritto qualche anno fa. In prima fila c'era quel ragazzo e alla fine io mi sono molto emozionato perché pensavo che fosse venuto là per tirarmi delle uova. Invece alla fine dell'introduzione si è alzato e siamo abbracciati.
15: Ecco.
20: Zanetto, ribalta per Montano che ha spazio per la tripla. Matteo da tre!
21: Parziale apertissimo ancora per la Fortitudo.
20: Carraretto in angolo per Montano che si alza da tre punti. Altra difesa allungata di Brescia con Carraretto che va da Italiano, che consegna a Lamma che supera in tempo la metà campo. 50 secondi alla fine, passano ad attaccare Lamma che controlla questo pallone. Blocco di Daniel, passa, si allaccia lui, Italiano contro Totè, una serie di giri sul perno, fuori per Daniel che si alza da tre punti sulla sinistra dei 24. Segna il Daniel.
15: È uno stralcio della finale playoff per la promozione in Serie A fra la Fortitudo Bologna e Brescia nel 2016. I playoff li ha vinti Brescia, però Bonicioli, che era arrivato un anno prima per riportare in alto la Fortitudo dopo anni travagliati, aveva ottenuto anche la promozione in A2 l'anno precedente. E Matteo, quanto conta la sfida nelle sue scelte professionali, sportive?
18: Molti si sono sorpresi di alcune scelte che ho fatto nel corso della mia carriera, ma sa, io ho sempre pensato questo, che una delle tante generalizzazioni che si fanno sul nostro mondo degli allenatori è: lui è un allenatore per le squadre importanti, lui è un allenatore bravo a salvare le squadre, lui, succede, no? E io mi sono sempre detto, io sono un allenatore, vado dove mi chiamano, cerco di fare il meglio possibile e sfuggo da qualsiasi tipo di catalogazione. E credo sinceramente, naturalmente anch'io, come la gran parte dei miei colleghi, ho vissuto situazioni difficili, non sono mai retrocesso, ho avuto degli esoneri ma non sono mai retrocesso, però credo che, diciamo, riproporsi anche a 64 anni, quando avrei potuto onestamente con una certa tranquillità, anche durante l'inverno ho ricevuto due chiamate da due squadre di Serie A alle quali ho detto di no perché lasciare questi ragazzi sarebbe stato impossibile. Rigenerarsi continuamente e non accettare di vivere in una zona di conforto credo sia un grande stimolo per continuare a sentirsi vivi.
15: Lei diceva poco fa, ho vissuto anche momenti difficili che poi ha affrontato e superato, momenti complessi, ma c'è un segreto per gestire le critiche e ripartire dopo sconfitte anche pesanti?
18: Allora, le dico una cosa, io tendo a non essere mellifluo perché non è mai stata la mia cifra, però avere la fortuna di avere a fianco una donna come mia moglie Nicoletta, che mi è sempre stata vicina, e mi creda, fare la moglie dell'allenatore non è semplice, perché al lunedì libero, dove pensi di poter andare a fare una passeggiata, tuo marito ha perso di un punto con un tiro da metà campo all'ultimo secondo e non ci viene volentieri, diciamo così.
15: Certo.
18: Credo che mia moglie e i miei figli siano stati fondamentali, perché in casa l'ironia è quella che ci ha sempre contraddistinto, e questo è stato una, mia moglie e i miei figli, ma mia moglie soprattutto, perché i miei figli, poi uno ha giocato in America per 6 anni, l'altro ha studiato in varie parti d'Europa, è stata la chiave per poter passare anche momenti umanamente molto difficili, perché non sono il tipo da lasciarsi passare le cose come acqua sul marmo, diciamo così.
15: Lei diceva, andiamo a fare la passeggiata, magari in città mia moglie non viene volentieri perché abbiamo perso male la sera prima, e le chiedo quanto influisce la pressione del pubblico e dell'ambiente circostante nel lavoro di un allenatore?
18: Purtroppo sempre di più, e lo dico, questo è stato uno dei motivi per i quali diciamo così, ho preso questa scelta, perché siamo partiti tanti anni fa nello sport professionistico italiano, dove c'era una società che decideva, un allenatore che allenava, dei giocatori che giocavano e il pubblico che tifava. Adesso si assiste a queste scene che a me non piacciono, della squadra che deve andare alla fine della partita sotto la curva. Non è giusto, non è giusto, perché nessuno perde volentieri. E quando si cominciano a confondere i ruoli, per cui un allenatore viene scelto dalla società dopo aver lanciato 3 o 4 nomi e verificato sui social chi va bene o chi non va bene. Cosa che succede? Non nel senso che facciamo finta di niente, no? Cioè, quando ognuno comincia a fare il lavoro dell'altro, nell'assoluto rispetto e nell'assoluto diritto del pubblico di fischiare quando la squadra non gioca bene, o di però è una situazione che a me non piace per niente. Cioè, l'esasperazione del ruolo del pubblico, che si sente quindi anche protagonista e in diritto di contestare scelte che invece devono fare altri, per statuto. E questa è una cosa che non mi piace per niente.
15: Chiudiamo con il suo grande sogno nel cassetto, no? Che era quello di aprire un'edicola per vivere in mezzo a riviste e giornali. Me lo ricordo perfettamente, sì. Perché è lo stesso mio sogno che ho coltivato per tanti anni. Non so se lo ha già realizzato, ma ormai i giornali cartacei stanno scomparendo.
18: Diciamo, il sogno era legato a due mie grandi passioni, la lettura e il silenzio. E quando uno sta da solo in un'edicola per ore e ore, parla con i clienti, ma i clienti passano, acquistano e se ne vanno. Dopodiché è chiaro che anche lì il mondo della comunicazione, del trasferimento delle informazioni è cambiato, il giornalismo è cambiato, i quotidiani sono più quotidiani di analisi che di informazione, perché l'informazione ci arriva in tempo reale. Ma anche questa è una grande sfida a seguire questo mondo cercando di interpretarlo nel modo migliore. E quindi chissà che un giorno io e lei non ci troviamo assieme in un'edicola virtuale a vendere abbonamenti su internet.
15: Insomma. Sarebbe bello. Nell'attesa la saluto, la ringrazio ancora per questa partecipazione e le faccio in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura con i ragazzi della Stella di BK Roma.
18: La ringrazio molto. Da domani cominciamo le finali nazionali al Palatiziano a Roma. Se qualche appassionato volesse venire, c'è il meglio della pallacanestro giovanile tutto il giorno per 6 giorni di fila. Sarà un grande spettacolo.
15: Vi seguiremo con attenzione. Grazie Matteo Bonicioli per
18: essere
15: stato
18: con
15: noi.
18: Giornata.
15: A presto.

0: Questa disciplina qui me l'ha proposta il presidente di dove correvo, io facevo anche atletica leggera, e mi ha detto: Gianfilippo, sei forte nell'atletica leggera, hai vinto tutto, sei forte nel triathlon dove hai vinto tutto, perché non provi a fare anche canottaggio? Ed è iniziato un pochino così per scherzo, sono 3 anni che remo, i risultati diciamo che si sono visti.
1: È la voce del campione paralimpico Gianfilippo Mirabile che racconta il suo incontro con il canottaggio indoor, la disciplina nella quale sta collezionando record su record. È un incontro che è andato a finire bene, per rispondere alla domanda di Vasco Rossi. Il canottaggio, peraltro, è solo una delle tante passioni di questo atleta a tutto tondo, che eccelle anche in altri sport ed è sempre in cerca di nuove avventure. Emanuele Granelli lo ha incontrato per noi. The
2: Funk Soul Brother, check it out now. Chiamatelo collezionista di record mondiali. Ne ha messo a segno un altro, Gianfilippo Mirabile, classe 1968, una vita dedicata allo sport, da qualche anno con il canottaggio in prima linea. Il remo ergometro per lui non ha più segreti e proprio nella sua Genova, nella sua specifica categoria e fascia d'età di indoor rowing, ha stabilito l'ennesimo primato internazionale, l'ultimo di una lunga serie.
3: La prima volta che l'ho fatto durante il Covid, sempre a Genova, ho fatto 9 record del mondo in distanze diverse. Questa volta qui mi sono cimentato sulla mezza maratona, in 21 km e 97 metri, sotto un caldo fotonico sono riuscito a fare questo record qua.
2: Talmente abituato a stupire e andare oltre i propri limiti che ormai si rende conto in anticipo della bontà del suo tempo.
3: Si vede perché durante la remata c'è il monitor davanti che ti indica la velocità che tu stai facendo, il numero di colpi che fai e il risultato finale. Sei consapevole se sei sopra, se sei sotto, dunque se la testa abbastanza lucida riesci a calcolare tutto quanto.
2: Il canottaggio è solo uno dei tanti capitoli del romanzo sportivo con Gianfilippo Mirabile protagonista. La passione per il ciclismo, prima del grave incidente sul lavoro che lo costringe a 2 anni di riabilitazione. Il triathlon, con tanto di titolo mondiale a Rotterdam 2017. Poi, quasi per caso, gli propongono di fare una prova con i remi.
3: Il canottaggio per me era soltanto il fratello a bagnare. Mai salito su una barca, neanche sapevo che esistesse il remo ergometro. Mi hanno fatto fare questa prova su 2000 metri, che è la distanza olimpica, e devo arrivare a 15 secondi al record italiano. Allora che hanno chiamato l'allenatore nazionale paralimpica, mi ha fatto rifare nuovamente il test. Per fortuna sono andato ancora più forte, ero arrivato a 10 secondi. Mi ha detto: guarda, forte sei forte, se impari a remare in acqua puoi avanti delle soddisfazioni.
2: E la più grande se l'è tolta ai giochi paralimpici di Tokyo 2021.
3: La cosa più bella è partecipare alle Olimpiadi, partecipare. Abbiamo fatto una finale A, dunque eravamo delle prime 6 barche olimpiche e siamo arrivati a un 5º posto.
2: C'è però una data ben precisa che rappresenta il ricordo sportivo a cui è più legato.
3: 15 settembre del 2017, me lo ricordo perché ho vinto il mio primo mondiale di paratriathlon il giorno del compleanno di mio figlio che mi aspettava all'arrivo. Quella è stata secondo me l'emozione più grande, e poi l'altra emozione più grande è stata quando abbiamo qualificato la barca.

0: la sua in bike.
1: Questa qui è una pazzia che ci è venuta in mente. Noi il 17 di giugno partiremo da Genova, faremo Genova, tutta la costa francese, tutta la Spagna, tutto il Portogallo, Francia, Italia e arrivo nuovamente a Genova. Sono circa 5.600 chilometri.
0: Un viaggio su due ruote da aprire e chiudere a Genova, luogo del cuore a cui dedicare anche un potente atto di solidarietà.
1: Colgo anche l'occasione perché faremo anche una raccolta fondi per la Gigi Chirotti, che è l'associazione di Genova che tratta e fa l'assistenza domiciliare gratuita a pazienti che hanno bisogno di cure palliative, pazienti affetti di SLA, sclerosi. Invito tutti quanti, se volete aiutare in questa cosa qui, che è veramente bella.
2: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Greziani che vi parla, con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Gennaro Strazzullo alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Vi lascio con Onda Verde e poi In viaggio con San Francesco. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.30, apriamo in 31, apriamo in A10 in Liguria, tra l'allacciamento con la 6 e Spotorno verso Ventimiglia, dove si registrano code per 4 km a causa del traffico intenso. In A8 sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra la barriera di Gallarate Ovest e Sesto Calende, in direzione della A26 si segnalano 3 km di coda per un incidente. Incidente anche in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, dove sono segnalate code e sono coinvolte 4 auto. In A32 in Piemonte tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia, segnalato invece 1 km di coda per il traffico intenso. Andiamo in A22 tra San Michele all'Adige e Degna Ora verso il Brennero, qui 2 km di coda per un altro incidente. Incidenti che continuano in A4 in Veneto tra l'allacciamento con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia e infine un altro incidente che registra code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Empoli verso Livorno. È tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Viaggio con San Francesco.
8: Buongiorno brava gente e buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato, insieme a me Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
9: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica diciamo all'insegna della solidarietà.
8: Sì, all'insegno della solidarietà Alessio, perché venerdì abbiamo vissuto questa grande, stiamo vivendo ancora questa grande maratona francescana che è andata veramente bene, Carlo Conti l'ha condotta, c'era Sal da Vinci, Herman Meta, ma poi ci facciamo dire da Carlo Alessio. Io vorrei dare subito ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori le due indicazioni per fare il bene.
9: Sì.
8: Il 45515, un sms da telefono fisso da cellulare e andare sul sito conilcuore.info dove troveranno tutte le indicazioni per chi vuol donare di più, ma troveranno soprattutto i progetti che sono stati realizzati in questi anni e quelli che realizzeremo nei prossimi anni.
9: Eh sì, che danno un po' la garanzia, no, a tutti quelli che donano di quello che effettivamente vanno a donare, perché ricordiamolo, i francescani donano il 100% di quello che vanno a raccogliere. Ma io, Padre Enzo, a questo punto direi che non ci resta che chiamare al telefono Carlo Conti, anzi di sentire Carlo Conti che è qui al telefono con noi e che ci sta ascoltando. Ciao Carlo!
10: Salve, salve, ci sono. Ciao,
8: pace bene. Pace
9: Ciao Carlo.
8: Allora, Carlo, com'è andata la serata secondo te?
10: Bene, molto bene, con tante storie meravigliose.

0: meravigliose come sempre, l'emozione. È il mio 19° anno, quindi insomma, è un traguardo quasi da Guinness dei primati, di un
1: Sì,
0: conduttore
1: non
0: che per 19 anni consecutivi conduce lo stesso evento. E rappresenta per me sempre la fine di una stagione televisiva, come sempre bella, esaltante, e la finisco nel modo migliore, con un senso importante anche al mio lavoro, con questa raccolta fondi.
1: certo.
0: Quindi è andato tutto molto bene, come sempre.
1: Per fare il bene non basta mai il tempo, no? Poi alla fine.
0: Eh no, certo. E poi soprattutto mi è piaciuta quest'anno che abbiamo un po' preso, abbiamo rafforzato questo di restare umani. Il senso che si è respirato è questa voglia di amore, di umanità che deve respirare il mondo, e che da Assisi è partita con forza, oltre appunto alla solidarietà, che sono le due parole, insomma, di quest'anno fondamentali, come sempre, la solidarietà e l'umanità, il tornare ad essere umani. Fondamentale, no?
1: Eh sì,
0: Alan.
1: essere umani anche un po', no? Diciamolo, alla luce di quello che è stata l'enciclica di Papa Leone, che è da
0: Esatto,
1: poco uscita, no? Dove
0: ci
1: l'intelligenza
0: siamo legati proprio a
1: artificiale
0: questo.
1: ci sta
0: Ci
1: mandando
0: siamo legati a
1: veramente
0: questo.
1: un po' alla deriva. Ma io ridirei un'altra volta il numero, Padre Enzo, che dici?
0: Se vuoi lo dico
1: 4-5-C.
0: io.
1: Vai,
0: Eh
1: vai
0: no, fallo dire a
1: Carlo.
0: capo, vai
1: Vai
0: Carlo.
1: Carlo.
0: 4-5-5-1-5 è il
1: Eh sì.
0: numero che dovete formulare con il cuore nel nome di Francesco.
2: Carlo, tra i tanti progetti, quello che ti ha colpito di più, perché quest'anno abbiamo presentato 13 progetti, uno più bello dell'altro.
0: Beh, sono tutti importanti, tutti fondamentali, con questo supporto dei francescani nel mondo. Rimane sempre un occhio per me attento alle mense francescane, dove ogni giorno, anche nel nostro territorio, si presentano centinaia e centinaia di persone per un pasto. Per un pasto e per un sorriso, come abbiamo sempre detto, per anche una pacca sulla spalla, perché è un momento anche per molti di solitudine, che invece viene riempito dagli altri, e quindi c'è questa forte umanità anche nelle mense francescane.
1: Carlo, ma secondo te, come dicevi, sono 19 anni che tu fai questa trasmissione, ma già da prima c'erano stati altri conduttori, c'era stata sempre questa raccolta fondi che parte, se non sbaglio, dal 2003, no? E ogni anno si è andata rafforzando, ogni anno le persone continuano a donare. Ma secondo te qual è il motivo per cui ha questo successo?
0: Prima di tutto c'è la garanzia del Sacro Convento di Assisi e dei frati francescani. C'è una fiducia verso i frati francescani, verso quello che fanno nel mondo, per le loro missioni, e quindi c'è la certezza che questi denari arrivano veramente a destinazione. Poi ogni anno facciamo sempre vedere quello che è stato fatto l'anno con la raccolta dell'anno precedente. Quindi si tocca con mano, si fa vedere realmente dove vanno a finire questi soldi.
2: Questo è verissimo. Io, oltre alle mense francescane, Carlo, vorrei ricordare ad esempio il progetto che c'è in Ghana, dove ci sono persone, i nostri frati, che aiutano dopo aver fatto con i progetti precedenti, tu pensa, acquedotti e pozzi, si imbottiglia l'acqua, l'acqua potabile, contrastando le malattie causate appunto dall'acqua contaminata, perché anche questo in Africa è un grande problema. E poi penso al Libano, dove mandiamo kit per la salute e kit per i soccorsi. Penso al Centrafrica. Poi un altro grande progetto in Tanzania, dove è stata realizzata la fattoria francescana, cioè proteggere il cibo dagli assalti selvatici, e questa è una cosa, e garantirlo poi per le famiglie più vulnerabili della zona della capitale della Tanzania. Questo penso sia, insomma, sia bello. E andiamo avanti. Allora, veramente sono tanti progetti, qua se avrei bravo di raccontarli uno ad uno, però io rimando rimando sul sito conilcuore.info, dove davvero i nostri radioascoltatori trovano tutto, Alessio.
1: E poi ricordiamolo, insomma, l'altro ieri c'è stata la serata televisiva, ma non è l'unico momento, no, in cui è possibile rivederla, perché ci sarà una replica, se non sbaglio, padre Enzo.
2: Sì, il 30 giugno ci sarà la replica. E questa è una cosa bella, insomma, ci permette anche di ringraziare la RAI per l'attenzione, perché di tutti i programmi di spettacolo, Carlo lo sa, è difficile la replica, e quindi questo permette ancora un aiuto maggiore.
0: Sì, e ricordare e rivedere, per chi magari venerdì sera aveva avuto dei problemi e non c'era in TV, lo può rivedere fra un mesetto.
2: Benissimo, benissimo. Allora andiamo avanti, Alessio. Concludiamo con Sal da Vinci, con la sua canzone che ha fatto sul Parco di Assisi. Carlo, ricordiamo di nuovo l'SMS solidale. Ecco.
0: 45515. È un numero importante, è un numero che ripetiamo e che lo faremo sempre con grande forza. E nel momento in cui si digita, deve essere fatto quel movimento con il cuore nel nome di Francesco.
1: Bene, allora 45515, noi ci salutiamo. Grazie Carlo, grazie per essere stato qui con noi.
0: Ciao, buona giornata a tutti, buona domenica.
1: Bene padre Enzo, e allora non resta che lasciare la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro, ma come promesso finiamo questa puntata sulle note di Sal da Vinci con Per sempre sì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
2: Io.
1: E la multa dell'altro giorno?
2: Io.
1: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
2: Io.
1: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
2: Io.
3: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io.
4: Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
7: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
8: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
9: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
11: La finestra su San Pietro.
12: Buongiorno da Antonio Scoppettuolo
13: e da Giovanna Serpico.
12: Allora, buongiorno e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata. Oggi domenica 31 maggio è la festa della Santissima Trinità ed è anche la giornata nazionale del sollievo. Allora, è stata una settimana importante perché il Leone XIV ha firmato la sua prima enciclica, un'enciclica importante nel 135 anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, che parla appunto dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla nostra società, su quello che ci accade ogni giorno. Oggi, tra poco poi, parteciperemo anche alla messa che sarà celebrata dalla cattedrale di Catania e poi ovviamente come ogni domenica l'Angelus. Ma andiamo subito ad ascoltare insieme il punto di padre Antonio Spadaro.
14: Il 28 maggio scorso Papa Leone ha parlato ai vescovi riuniti per la 82esima assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. E chi ascolta quel discorso con un po' di memoria sente risuonare un'altra voce, un altro luogo. Firenze, novembre 2015. La cupola del Brunelleschi sopra la testa e Francesco che chiedeva alla Chiesa italiana umiltà, disinteresse e beatitudine. 11 anni separano quei due discorsi. Un pontificato intero, una morte, un conclave, un nuovo papa da un altro continente. Eppure il filo non si è spezzato ed è teso. Leone XIV cita l'Evangelii Gaudium di Francesco e la colloca accanto all'Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, risale fino a Francesco d'Assisi a 800 anni dal transito. La priorità è il Vangelo, ed è bene ripeterlo, anche se è ovvio. A Firenze Francesco aveva messo in guardia da due tentazioni: il pelagianesimo, cioè la fiducia cieca nelle strutture, e lo gnosticismo, una fede chiusa nella testa, senza carne. Leone XIV usa parole diverse ma dice la stessa cosa con un'immagine evangelica. Gesù guarda le folle e non vede un problema, vede una messe. Non lamentatevi dei terreni induriti, dice il Papa, non fermatevi ai dati statistici, guardate con gli occhi del risorto. E lo stesso sguardo, Francesco diceva, non addomesticare la potenza del volto di Cristo. Leone XIV dice, abbiate il coraggio dell'essenziale, comunità meno preoccupate di conservare e più libere di annunciare. La parola chiave è parresia, coraggio, e torna come un ritornello, coraggio della catechesi, delle parrocchie missionarie, di lasciarsi evangelizzare dai poveri. Leone XIV riprende la logica della piccolezza. La vera forza della Chiesa non risiede nelle sue risorse e sul cammino sinodale aggiunge una frase esigente. Non basta che gli organismi di partecipazione esistano, occorre verificare che funzionino. Due papi diversi, la stessa diagnosi, una Chiesa chiamata a uscire da se stessa. L'Italia ha bisogno di questa testimonianza, ha detto Leone XIV. Da Francesco a Leone la strada è la stessa e la messe, ci dicono, è molta.
13: E siamo sempre in diretta con la finestra su San Pietro, abbiamo ascoltato il punto di padre Antonio Spadaro. Tra poco ascolteremo la messa dalla cattedrale di Catania, poi l'Angelus di Papa Leone in una chiesa sempre gremita, e saluto padre Giuseppe Marco Salvati, segretario della Pontificia Accademia di Teologia e dell'Osservatorio sul contributo all'ambiente e delle tecnologie digitali. Buongiorno, benvenuto.
12: Buongiorno padre.
2: Buongiorno a voi tutti.
12: Allora, dicevamo che l'importante enciclica di Leone XIV sull'intelligenza artificiale, perché è importante? Perché segna, come dire, uno spartiacque?
2: Ma anzitutto vorrei segnalare come si tratti di una enciclica che sollecita, spinge alla speranza, quindi è un messaggio di speranza. E anzitutto è molto importante perché richiama la speciale identità dell'essere umano, che non può essere annacquata, questa identità non può essere dispersa, azzerata in un momento in cui c'è il rischio che accada questo fenomeno a causa del diffondersi e dell'essere molto rilevante dell'uso della intelligenza artificiale.
12: E senta, quindi, padre, ma un'altra cosa che potrebbe essere interessante. Allora, lei è un teologo, cosa ha da dire la teologia rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale? Ecco, spieghiamolo, perché a volte è una cosa che può sfuggire.
2: Ma la teologia è non soltanto una riflessione dedicata a comprendere Dio, la sua parola, la sua identità, la sua azione, ma anche, alla luce di tutto questo, l'identità dell'uomo, l'impegno dell'uomo nella storia, il rapporto dell'uomo con l'ambiente. Quindi a tutto titolo entra in questa riflessione riguardante l'intelligenza artificiale, perché, come ha messo in evidenza Papa Leone, potrebbe avere delle conseguenze, degli effetti, la intelligenza artificiale, da una parte, per quel che riguarda...
13: Padre, volevo chiederle proprio una cosa. Questo testo, come abbiamo ricordato, lo ha ricordato Antonio, è stato firmato nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII e si pone appunto come nuovo grande pilastro della dottrina sociale della Chiesa. Lei parlava appunto degli effetti che per la prima volta sono stati messi in luce da questo documento. Quali sono gli effetti dell'intelligenza artificiale?
2: Sì, può provocare una rivoluzione che è analoga a quella che a suo tempo fu prodotta dalla rivoluzione industriale, potrebbe indurre nuove ingiustizie, nuove aggressioni all'ambiente o sperequazioni fra le persone che giustamente devono essere evitate. Allora è un po' come una sentinella che opera nella cultura, nella società contemporanea, Magnifico Humanitas, affinché si possa costruire un futuro di pace, di bene, di giustizia fra le persone.
12: Allora grazie, e rimanga pure con noi, diamo il benvenuto a Giuseppe Riva, ordinario di psicologia generale e psicologia della comunicazione alla Cattolica di Milano. Buongiorno professore.
15: Buongiorno a tutti.
12: Senta, allora ha ascoltato padre Giuseppe Salvati sui rischi dell'intelligenza artificiale, ma non è che noi all'intelligenza artificiale chiediamo troppo. Alla fine non può essere soltanto, come dire, un alleato, una macchina che ci permette di confrontare una serie di dati, di velocizzare alcune operazioni. Non è che forse pretendiamo troppo e la carichiamo di un'importanza eccessiva, oppure no?
15: Ma assolutamente sì, cioè quello che caratterizza un po' il nostro tempo, come era stato detto adesso, è proprio la visione della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, della robotica come strumenti che in qualche modo ci permettono di diventare superumani. Grazie all'intelligenza artificiale posso fare cose che prima non riuscivo a fare, riesco a creare testi in maniera molto migliore, riesco a creare immagini, video. Ecco, è chiaro che quello che ci viene raccontato oggi è che questa intelligenza artificiale ci permette di essere molto diversi e superiori a quello che è l'umano. Il rischio reale che c'è in questa visione è che poi si trasformi l'umano in una tecnologia, cioè il fatto che è quello che conta è la perfezione, è l'efficacia, la produttività. tenendo presente che la fragilità umana è lo strumento che poi in realtà ci permette di crescere e diventare migliori.
12: Ma dal punto di vista tecnico, cioè l'intelligenza artificiale alla fine restituisce quello che noi mettiamo all'interno della macchina, o no?
15: Questo sì, una delle cose che sottolinea l'enciclica è come l'intelligenza artificiale nasca dai dati, da big data, da queste informazioni che sono di tutti, che vengono raccolte dall'intelligenza artificiale. Ed è proprio questi dati che rendono l'intelligenza artificiale intelligente, cioè l'idea che l'intelligenza artificiale nasca da sola è un'illusione. In realtà questi strumenti vengono addestrati utilizzando miliardi di dati raccolti online dalle interazioni umane, e questo è uno dei messaggi forti dell'enciclica, l'idea che questi dati siano un patrimonio dell'umanità, non siano soltanto uno strumento a disposizione delle grandi corporation che devono utilizzarli per addestrare i loro modelli, sono un bene comune, ecco.
12: Poi è chiaro che l'intelligenza, come dire, le risposte, la faccio semplice, le risposte alle richieste che si pongono all'intelligenza artificiale, poi è chiaro che possono essere indirizzate, l'algoritmo risponde ad una volontà che poi a quel punto non è più una volontà computistica, ma poi, come dire, una volontà di chi inserisce i dati, o no?
15: Quindi, insomma, certo, assolutamente.
12: Dietro c'è la mano di chi vuole che vengano date certe risposte, o di chi vuole che, come dire, le risposte vadano in un determinato modo.
15: E questo è un altro punto importante sottolineato dall'enciclica, l'idea che, diciamo, questo algoritmo, quando pensiamo agli algoritmi noi pensiamo a qualcosa di neutro, di oggettivo. In realtà l'intelligenza artificiale è un artefatto tecnico che importa con sé le scelte, le priorità e i pregiudizi di chi l'ha progettato, l'ha addestrato, cioè non è neutro, è l'illusione che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di oggettivo, di, diciamo, un giudice infallibile, in realtà non è vero. E anzi, uno dei punti su cui l'enciclica sottolinea in maniera particolare l'idea dell'accountability, della responsabilità, bisogna capire chi è responsabile di ciò che fa l'intelligenza artificiale.
13: E ritorno con Padre Salvati, perché c'è stata un altro importante avvenimento ieri. Il Pontefice ha presieduto il Santo Rosario presso la grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani, collegati diversi santuari di tutto il mondo. Dunque, ancora un accorato appello per la pace, Padre Salvati.
2: Sì, molto provvidenziale nel momento in cui appunto la pace in molti posti e parti del mondo è un sogno lontano. E vorrei riprendere tre elementi dal rosario di ieri sera, che ancora una volta sono un seme di speranza. Primo elemento, la pace è il dono di Dio, dice Papa Leone, per cui bisogna pregare, almeno chi crede prega senza sosta per la pace. Inoltre, altro aspetto, la pace è possibile, ed è possibile soprattutto, dice Papa Leone, se si ascolta il grido dei senza pace, cioè bambini, profughi, vittime della guerra. E terzo stimolo, terza provocazione che Papa Leone dava ieri sera è di essere ognuno costruttore di pace, asserendosi, dice Papa Leone, da ogni forma di violenza fisica e verbale, allude qui alla violenza che viene proposta dai social media. Insomma, ecco qui speranza di una pace possibile nonostante la situazione difficilissima che continuiamo a vivere.
12: Senta, professor Riva, grazie padre Salvati, rimanga. A proposito di pace, padre Salvati parlava di pace, che c'entra l'intelligenza artificiale con la guerra? Cioè, spieghiamolo, quale uso, no? L'intelligenza artificiale la usiamo nella vita quotidiana per tante cose, c'è un uso importante in medicina, nelle diagnosi, insomma, che c'entra con la guerra?
15: C'entra perché l'intelligenza artificiale è il cuore dei droni. In questo periodo si sente molto parlare di questi droni che, per esempio, nella guerra russo-ucraina sono diventati uno strumento fondamentale per colpire il nemico. Ecco, quello che succede è che sempre più spesso questi droni vengono dotati di intelligenza artificiale e sono in grado di colpire il nemico senza nemmeno il controllo umano. E questa è una cosa che l'enciclica sottolinea come grave, l'idea di delegare all'intelligenza artificiale il diritto di colpire, uccidere qualcuno senza che ci sia un vero controllo umano. E questo conflitto molto pericoloso, che sposta, diciamo, la guerra da un conflitto tra umani a qualcosa di, diciamo, algoritmico, basato soltanto sulla distruzione del nemico.
12: Poi chiaramente gli input però sono tutti umani, questo è chiaro, no?
15: Sono tutti umani, viene definito dove andare a colpire, dove, qual è il percorso da fare, l'input è decisamente umano, solo che banalmente l'umano può decidere all'ultimo momento, se si accorge che vicino all'obiettivo ci sono dei bambini che stanno giocando, di non colpire per non uccidere i bambini, cosa che invece l'intelligenza artificiale al momento non riesce a fare.
13: Certo. E padre Salvati, torno da lei.
2: Posso aggiungere una cosa importante, certo, su questo aspetto, ed è questa: non dimentichiamo che per costruire le macchine che poi gestiscono la intelligenza artificiale occorrono terre rare e dei processi di raffreddamento delle macchine, esatto, che portano più risorse alle persone bisognose, si guardi all'acqua, e poi
12: questo è l'altro aspetto,
2: suscitano guerre per la conquista di quei territori dove ci sono le terre rare. Quindi anche sotto questo profilo l'intelligenza artificiale è matrice di violenza in qualche occasione.
12: Ma una cosa, siccome siamo in chiusura, volevo chiedere a padre Salvati, ma cosa c'è di umano nell'intelligenza artificiale e cosa non c'è? Insomma, cosa non c'è l'abbiamo capito, ma cosa ci può essere di umano? Il Papa molte volte parlava dei chatbot che mimano una coscienza, mimano un'affezione che in realtà chiaramente non c'è.
2: Ma noi diciamo in teologia e in filosofia che l'uomo è persona, quindi è soggetto capace di responsabilità, di intelligenza, di usare l'intelligenza in maniera attenta, e che non si limita a fare una serie di calcoli, ma che si rapporta agli altri, al mondo, con una complessità che è tipica dell'uomo e che è fatta di pensiero, di sentimento, di relazione, di sensibilità, di capacità di rapportarsi agli altri, a Dio, all'ambiente, in una maniera unica rispetto a qualsiasi, anche perfettissima, macchina o algoritmo.
13: Professor Riva, abbiamo parlato tanto degli effetti, quindi.
15: Assolutamente.
13: Chi è che li produce, diciamo, però questi effetti?
15: Gli effetti li producono sempre gli umani. Dietro l'intelligenza artificiale c'è sempre qualcuno che ha pensato come usare l'intelligenza artificiale, quali dati raccogliere e come utilizzarli. Quindi, diciamo, una delle cose che non dobbiamo dimenticare è che noi umani abbiamo un ruolo centrale nella costruzione dell'intelligenza artificiale, e possiamo fare in modo che questa intelligenza artificiale abbia non tutti i difetti che ancora ha.
12: Benissimo, allora grazie al professor Giuseppe Riva, ordinario di psicologia generale alla Cattolica del Sacro Cuore, grazie a padre Giuseppe Salvati per essere stati con noi. Lo sentite in sottofondo, c'è la processione della messa nella cattedrale di Catania. Partecipiamo alla messa e ci ritroviamo poi qui per l'Angelus. Buon proseguimento, grazie.
16: Il liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da don Pasquale Munzona. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale Agatina, diretta dal maestro Francesco Lavecchia. All'organo il maestro Piero Figura.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione. Fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, dopo la festa di Pentecoste che ha portato a compimento il tempo di Pasqua, celebriamo la solennità della Santissima Trinità, che costituisce come una sintesi del mistero che celebriamo nell'anno liturgico, dalla prima domenica di Avvento alla solennità di Cristo Re, contemplando il protagonista e artefice della salvezza, il nostro Dio, il Padre che si è rivelato e ci salva attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, con l'azione dello Spirito Santo. Guardiamo alla Santissima Trinità non tanto come ad un mistero imperscrutabile, ma come a Dio che si rivela e agisce nella storia dell'umanità. Nei brani della parola di Dio che abbiamo ascoltato sono tornati due termini che ci aiutano a comprendere il mistero trinitario, i termini amore e salvezza. Anzitutto nel brano dell'Esodo, Mosè scende dal Sinai con le tavole dell'alleanza da consegnare al popolo di Israele e Dio proclama il suo nome dando una definizione di sé: è misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Ecco chi è colui che ha stretto l'alleanza con un popolo per farne la primizia dell'umanità redenta. Un Dio che si definisce come colui che ama e usa misericordia. E se c'è un riferimento alla sua ira, dice che essa è lenta. La stessa sovrabbondanza di amore risuona nelle parole di Gesù a Nicodemo. La ragion d'essere della presenza di Cristo tra gli uomini è l'amore di Dio, il Padre di colui che rivela che Gesù è il suo Figlio. Dio ama così l'umanità, con la presenza di Gesù Cristo, sul cui volto leggiamo i tratti di un amore infinito, di una misericordia che non condanna, di chi chiede semplicemente la fiducia della fede. Nelle parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, questa esperienza diventa un saluto che ci accoglie come in un abbraccio. L'amore del Padre, la grazia di Cristo, la comunione che ci fa partecipi della vita divina, dono dello Spirito Santo. Sant'Agostino ci ha introdotto alla contemplazione del mistero trinitario affermando che Dio Padre è l'amante, Gesù Cristo è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. Chi è dunque il Dio in cui crediamo? Noi cristiani, è una comunità di amore, la Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'altro termine frequente nella parola di Dio di questa solennità è salvezza, con un vocabolario che indica come Dio ci salva da tutto ciò che ci distrugge. Dio ci salva da ciò che può essere autodistruzione, persino con la misericordia, con la pietà, con la pace. La salvezza che la Trinità dona non riguarda solo una persona singola, ma tutta l'umanità. E anche quando la consideriamo solo relativa alla nostra persona, veniamo quasi accompagnati nel nostro atto di fede davanti al mistero trinitario ad entrare in una relazione di amore con Dio e di fraternità con l'umanità. La liturgia di oggi ci aiuta a comprendere questo mistero e a desiderare di essere partecipi di questa salvezza, quando in un inno canta la Trinità come oceano di pace, un mare immenso nel quale non ci sono divisioni, perché tutto nella Trinità è amore donato e ricevuto.
in questo oceano di pace che è il mistero di Dio. Egli stesso ci chiama ad immergerci per trovare quello che il cuore dell'uomo desidera veramente. L'ha spiegato in maniera mirabile un francescano, San Bonaventura, in pagine che Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si ci ha fatto riscoprire. San Bonaventura insegnava che ogni creatura porta in sé una struttura trinitaria, per cui tende verso Dio e verso gli altri, creando una trama di relazioni che costituiscono l'armonia che la Trinità ha voluto dare all'universo. Tutto nella creazione e nell'umanità richiama alla relazione. Anche noi cresciamo, maturiamo, ci santifichiamo quanto più entriamo in relazione, superando il nostro individualismo, uscendo da noi stessi per vivere in comunione con Dio, con gli altri e con tutte le creature. Affermava Papa Francesco, tutto è collegato e questo ci invita a maturare una spiritualità della solidarietà globale che sgorga dal mistero trinitario, così nella Laudato Si. Oggi il mistero trinitario ci invita a ritornare all'immagine che Dio ha posto nel profondo di noi stessi, quella che ci accomuna con tutti gli esseri umani e che nel dono del battesimo ci è stata donata in pienezza. La spiritualità di ogni battezzato è anzitutto quella di chi è reso partecipe dell'amore trinitario, e tutti ci riconosceranno se sapremo costruire relazioni nel perdono, nella riconciliazione, nella pace. Testimoni fin d'ora di quella pienezza di vita eterna che ci dona l'oceano di pace che è la Trinità. Il mondo ha bisogno di essere salvato e amato da coloro che credono in questa comunità di amore, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'amore trinitario si manifesti nella nostra testimonianza, propria di coloro che conservano l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, comunione perfetta di amore, perché sostenga la Chiesa e salvi il mondo intero.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore. Per la Chiesa, perché contemplando il mistero della Santissima Trinità sia segno vivo di unità e di amore tra tutti gli uomini, preghiamo. Per i governanti e le nazioni, perché lo Spirito Santo illumini i cuori e guidi le scelte verso la giustizia e la pace, preghiamo. Per la pace nel mondo, perché il Dio della vita allontani ogni violenza e ispiri i sentimenti di riconciliazione e fraternità tra i popoli, preghiamo. Per le persone anziane e ammalate, in particolare per coloro che partecipano a questa celebrazione attraverso la televisione, perché sentano la vicinanza del Signore e della comunità cristiana e trovino conforto nella Sua presenza, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la nostra comunità diocesana, in questo tempo di grazia dell'anno agatino, perché ad immagine della Trinità cresca nella testimonianza credibile del Vangelo, nella comunione, nella condivisione e nel servizio reciproco, preghiamo.
2: Ascoltaci, oh Signore.
0: O Padre, che ci hai rivelato il tuo amore nel Figlio e lo hai effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ascolta le nostre preghiere e rendici testimoni della tua comunione nel mondo. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luigi, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Agata, il Beato Giuseppe Benedetto d'Usmet e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il vostro spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace sia con te. Pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Soffia lo Spirito Santo e ci rende capaci di gridare il nostro gloria. Soffia incessantemente e ci dona la certezza di non essere perduti, di essere figli amati. Ci introduce nella relazione viva d'amore con il Padre e il Figlio e ci rende partecipi della comunione della Trinità. Soffia ancora e ci pone gli uni davanti agli altri come fratelli, aiutandoci a superare differenze, limiti e chiusure. Sostiene la fatica dell'accoglienza, alimenta la tensione verso l'altro e chiede al nostro cuore qualcosa di più della semplice comprensione, la carità. Lo Spirito soffia amore, ci coinvolge nella pericoresi divina, nel movimento eterno dell'amore trinitario, penetra nel profondo del nostro cuore, ci trasforma interiormente e plasma la nostra vita secondo la logica del dono. Così suscita in noi gesti spontanei e concreti di amore, capaci di rendere visibile nella storia degli uomini la presenza viva di Dio.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinatevi per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ed eccoci bentornati con la finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato alla messa in diretta dalla cattedrale di Catania ed ora siamo alla fine di maggio e come ogni domenica prosegue anche il nostro viaggio nei santuari mariani in collaborazione con l'Accademia Teologica. La nostra Giovanna Serpico ha intervistato l'abate Luca Guariglia, il rettore del santuario di Montevergine, antico santuario della Madonna. Ascoltiamo.
1: Prima che essere un santuario mariano è un'abbazia benedettina. Infatti il fondatore, che risale al XII secolo, San Guglielmo da Vercelli, iniziò la vita eremitica proprio su questo monte che è chiamato Partenio e che da là dà il titolo poi al tutto il complesso monastico Monte Vergine. San Guglielmo creò una piccola comunità monastica che adottò subito la regola di San Benedetto.
2: Come nasce la devozione alla Madonna in questo santuario?
1: È nata grazie a un ex voto da parte della famiglia reale d'Anciò che portò a Montevergine, la consegnò ai monaci e da là è iniziata la diffusione di questo culto mariano molto caro al meridione, in modo particolare però alla Campania e soprattutto alla città di Napoli.
2: Tanti i miracoli attribuiti alla Madonna di Montevergine.
1: Lungo i secoli si registrano vari miracoli, parecchie grazie per l'intercessione della Madonna.
2: C'è la storia di una signora miracolata negli anni 70, proprio durante la celebrazione di una messa.
1: La signora era seduta sulla sedia a rotella e durante la comunione improvvisamente si alzò e arrivò davanti all'altare e ricevette in piedi la comunione.
2: Quindi riprese a camminare?
1: Riprese a camminare, sì. Infatti lei poi ogni anno, come segno di ringraziamento alla Madonna, organizzava numerosi pellegrinaggi.
2: Qual è un pellegrinaggio storico a Montevergine?
1: Un pellegrinaggio a piedi a Montevergine è un pellegrinaggio storico e ancora oggi possiamo dire che continua ad essere il mezzo preferito dai pellegrini per arrivare su al santuario.
2: Quanti pellegrini l'anno fanno visita alla Madonna?
1: Il periodo di affluenza dei pellegrinaggi va da Pasqua fino a fine ottobre. Negli ultimi anni ci aggiriamo intorno a 1 milione di pellegrini.
2: E ora allinea l'informazione con il giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1.
5: E studio Vanessa Giovagnoli, proseguono a rilento le trattative tra Stati Uniti e Iran. Secondo la stampa americana, Trump rispedisce a Teheran la bozza per un accordo con modifiche che ne induriscono i termini sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Non ci fidiamo delle promesse del nemico, ha affermato poco fa il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non approveremo alcun accordo se non saranno garantiti i nostri diritti. In Libano, nuovi raid israeliani contro infrastrutture di Hezbollah a Tiro e nel sud del paese, mentre le truppe di terra salgono sempre più a nord, ben oltre la zona cuscinetto. Dopo aver conquistato il castello di Beaufort, l'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione dell'area sud del fiume Zarani. Tragedia in provincia di Foggia, un'auto guidata da un sedicenne sulla quale viaggiavano altri 4 minorenni è uscita di strada dopo aver cercato di evitare un posto di blocco dei carabinieri. Nello schianto contro il guardrail, uno dei ragazzini a bordo, 16 anni, è morto. Altri 4 sono finiti in ospedale, 3 sono già stati dimessi. Tragedia anche in Trentino, una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo a bordo sentiero mentre insieme al compagno e un'amico stava andando a riprendere l'auto dopo aver partecipato a un concerto a Piazzol di Castelmolina di Fiemme. Meteo, dopo l'anticipo d'estate, nel pomeriggio previsti temporali sui settori alpini, prealpini e sulle pianure vicine, tempo soleggiato sul resto d'Italia. Negli Stati Uniti un meteorite si è disintegrato nell'atmosfera terrestre provocando un forte boato sui cieli dello stato del Massachusetts. L'energia rilasciata è stata paragonabile all'esplosione di circa 300 tonnellate di tritolo ed è avvenuta a un'altitudine di oltre 60 chilometri, lo ha riferito la NASA. Ci fermiamo qui, la linea torna alla rubrica religiosa.

0: La finestra su San Pietro.
1: Bentornati alla finestra su San Pietro e siamo a un nuovo appuntamento con lo spazio Dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le tante curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Oggi andiamo a scoprire i Giardini Vaticani. Il servizio è di Ilaria Menta.
2: Un colpo d'occhio straordinario, quello che colpisce è l'eterogeneità delle esposizioni, delle zone, delle piante. Perdere l'orientamento tra scarpate, boschi, distese di prati che occupano circa 22 ettari, più o meno metà dell'intero stato della Città del Vaticano, è facile. A farmi da guida è il responsabile dei servizi dei Giardini Vaticani, Stefano Giampaolo, che mi illustra la collina dove sta la radio, da dove andò in onda la prima trasmissione di Guglielmo Marconi, il monastero Mater Ecclesiae, dove abitava il Papa Emerito, Joseph Ratzinger, la panchina dove si fermava a pregare, la casina del giardiniere, la grotta di Lourdes, una riproduzione fedele della suddetta donata a Papa Leone XIII. Stefano Giampaolo.
3: La cosa più corretta da dire è che i Giardini Vaticani sono un insieme di giardini dove troviamo le espressioni tipiche del giardinaggio, quindi abbiamo il giardino all'italiana, abbiamo il giardino alla francese, abbiamo il giardino all'inglese, la zona del bosco, quella un po' più diciamo selvaggia, e abbiamo anche esempi di rock garden con piante grasse che sono posizionate lungo una scogliera, e giardini che si continuano ad arricchire continuamente con donazioni che hanno sostanzialmente lo scopo di rafforzare i legami anche del Vaticano con le varie istituzioni o i vari paesi che vengono a regalare queste essenze.
2: E come nascono questi giardini? Chi li ha voluti?
3: Nascono fine 1200 con Niccolò III per questa funzione di sostentamento. La finalità produttiva era spiccata, oltre che estetica. E poi si sono evoluti nel corso dei secoli, fine 1500, inizio 1600, si è arricchito sempre di più di essenze esotiche. Poi c'è stata una fase, fine 1700, alcuni saccheggi che ha subito dalle truppe napoleoniche, diverse zone sono state rovinate, e poi ci sono stati dei lavori di ripristino nel 1800 e culminano poi con questa opera di completa ristrutturazione intorno al 1929, dopo i patti lateranensi, dove i giardini assumono l'aspetto che hanno adesso.
2: E oggi i giardini per lo più vengono utilizzati da chi?
3: È un giardino comunque sia che ovviamente si presta sia al pontefice per passeggiate, famoso è le passeggiate di Benedetto XVI, che veniva giornalmente a fare le passeggiate all'interno dei giardini, ma anche di ecclesiastici in genere, ma è ovviamente aperto ai turisti con visite guidate, vengono fatti eventi istituzionali con cerimonie, ambasciate e quant'altro.
4: Eh sì, sono belli i Giardini Vaticani. Don Massimo Tellan, sei in linea?
5: Buongiorno Antonio, a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
4: Buongiorno Don Massimo. Allora, ascolta, noi ci siamo.
5: Giardini Vaticani, da cui ieri sera il Papa ha guidato la preghiera,
4: esatto,
5: per la pace.
4: Esatto,
5: lo ricordiamo.
4: Esatto. Don Massimo, il Papa in settimana farà un'importante visita pastorale. Dove andrà?
5: Parte per la Spagna, quindi andrà a Madrid, andrà a Barcellona, visita la Sagrada Famiglia, a inaugurare la torre dedicata appunto a Gesù Cristo, è stata ultimata, e poi proprio ultima tappa di questo viaggio pastorale andrà lì dove ci sono le rotte migratorie, quindi andrà a Las Palmas, da cui avrà possibilità di farsi anche lui ancora una volta prossimo con coloro che, nella speranza di dare una svolta alla propria vita, lasciano i paesi di origine, certo, alla ricerca.
1: Padre Massimo, buongiorno. Il motto di questa visita di cui stavamo parlando è proprio alzar la mirada, alzare lo sguardo. Che cosa significa?
5: Ma perché sempre di più siamo portati a guardare, e lo vediamo anche legandolo alla enciclica.
4: Forse
5: social, no?
4: Ci sei, abbiamo avuto un'interruzione, forse eri in un angolo poco coperto dal segnale, prego.
5: Dicevo semplicemente che siamo sempre più legati a quelli che sono i mezzi della tecnologia, sempre di più camminiamo con lo sguardo basso, guardando i nostri strumenti social, invece siamo chiamati ad alzare lo sguardo, a guardare la vita dalla prospettiva con la quale Dio stesso la vede, perché l'uomo è fatto nella sua magnifica realtà umana, nonostante la propria fragilità, ad alzare l'orizzonte e a guardare l'esistenza così come la vede Dio stesso.
4: E come ormai, insomma, ne abbiamo parlato già un'altra volta in un'altra puntata, ma insomma dopo un anno il pontificato di Leone si sta caratterizzando anche per spirito missionario, no? Farà altri viaggi in
5: anche
4: Spagna.
5: Anche il 4 di luglio stesso andrà a Lampedusa, lì esatto. Dove era stato Papa Francesco, quindi evidentemente è un Papa che ci chiama ad misurarci con le nuove sfide contemporanee, quelle dell'intelligenza artificiale è quella evidentemente più pressante in questo momento, ma che ci ricorda che in questa umanità così tecnologica c'è anche tanta umanità sofferente che ha bisogno di non essere lasciata indietro, e la Chiesa si deve fare prossima proprio a questa umanità. Portare il proprio passo al passo di una umanità che ha bisogno di attenzione, di cura, in quella prospettiva che già Papa Francesco ha delineato quando diceva che la Chiesa è un ospedale da campo.
1: Un Papa vicino alle periferie, come lo è stato Papa Francesco, i suoi primi viaggi, le sue prime visite pastorali sono state nelle parrocchie romane proprio di periferia?
5: Le parrocchie romane di periferia, il primo vero viaggio apostolico, anche se è stato il suo terzo, ma il primo caratterizzato proprio dalla sua scelta è stato questo in Africa, no? Abbiamo visto come in questa immersione nella realtà dell'Africa il Papa stesso ha detto, venendo via, che certo è andato a portare la prossimità della Chiesa, ma lui tornava più ricco dall'incontro con una Chiesa viva che è quella africana. E quindi ne vedremo ancora di altri aspetti di questo pontificato, che sempre di più, certamente nella continuità con tutti i suoi predecessori, ma anche con la peculiarità che ogni pontefice ha, apre scenari nuovi alla storia della Chiesa.
4: Allora, grazie Don Massimo, adesso ci colleghiamo, siamo già collegati, ecco, si sono aperte le tende dello studio del Palazzo Apostolico in Piazza San Pietro per l'Angelus. È terminato il tempo pasquale, quindi non si recita più Regina Celi, ma l'Angelus.
6: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo. Illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa, la festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla Divina Volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
7: Et concepite Spiritu Santo.
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Ecce ancilla Domini.
7: Fiat mi secundum verbum tuum.
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Et verbum caro factum est.
7: Et habitavit in nobis.
6: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
7: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
6: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
7: Dignificamur promissionibus Christi.
6: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
7: Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
6: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
7: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
6: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
7: et lux perpetua luceat eis,
6: requiescant in pace.
7: Amen.
6: Dominus vobiscum,
7: et cum spiritu tuo,
6: sed nomen Domini benedictum,
7: et son nunc et usque in saeculum,
6: adiutorium nostrum in nomine Domini,
7: qui feci celum et terram.
6: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
7: Amen.
6: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

0: Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Ecco allora, Don Massimo Tellana, abbiamo ascoltato la preghiera del Papa e l'invocazione e il ricordo per la pace.
2: Sì, lo abbiamo detto in apertura, all'inizio di questa puntata. Il Papa ieri sera ha chiuso il mese di maggio con la preghiera del Rosario, ancora oggi ha richiamato questa attenzione alla pace, ma è stato particolarmente bella la sua riflessione sul Vangelo di oggi in questa solennità della Santissima Trinità. Questo essere capaci, una volta che siamo dentro al mistero della Trinità, di accoglienza, di senza discriminazione, di capacità di ascolto, di diventare persone che sanno costruire veramente relazioni autentiche di comunione senza preconcetto, che sono la radice anche di una società nuova.
3: Non a caso Don Massimo il Papa dice: oggi ripensiamo al cammino percorso partendo dal centro.
2: Partiamo dal centro, perché nella Trinità è il fondamento della nostra fede. Dio ci ha tanto amato da dare a noi il Figlio suo unigenito. Chi crede in Lui ha la salvezza.
1: Allora, come stai ascoltando, ci stiamo avviando alla fine, anzi abbiamo finito. Grazie a Don Massimo Tellan per essere stato con noi.
2: Grazie
1: a Giovanna Serpico, grazie ad Antonella Romano in redazione e al mixer Gennaro Strazzurlo, e grazie al nostro regista Alex Messina, alla nostra squadra che è insostituibile, non è mai... come dire, non è mai superfluo sottolinearlo e sottolinearlo ancora. Allora, grazie a tutti e ci rivediamo, anzi ci risentiamo domenica prossima.
3: Buona domenica!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: L'inchiesta sui cavalli fuggiti dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno. Diventano 5 feriti. Inviata un'informativa in procura a Roma. Il combattante dei vigili urbani De Sclavis. Non faremo sconti. È in carcere con l'accusa di omicidio il 50enne originario del Pontino, accusato di aver ucciso il suocero in provincia di Udine. Sotto la lente degli investigatori, un contesto di maltrattamenti in famiglia. Il giro nella grande bellezza. Roma si prepara ad accogliere per il terzo anno consecutivo la Carovana Rosa, un successo non solo per il ciclismo, ma per tutto l'indotto. Buongiorno e buona domenica da Danilo Fumiento. L'inchiesta sui cavalli fuggiti dalle terme di Caracalla durante le prove per la parata del 2 giugno. Diventano 5 feriti a provocare quella che poteva diventare una tragedia, l'esplosione di alcuni fuochi d'artificio accesi da un vigile urbano. Attesa una informativa in procura, dura la posizione del capo dei vigili urbani, Capitolini De Sclavis.
2: È stato già sentito dai carabinieri il vigile che, secondo quanto ricostruito, ha acceso i fuochi d'artificio che hanno provocato la fuga di più di 30 cavalli la notte di venerdì sulla Cristoforo Colombo. Disagi, paura, feriti, le prove per la parata del 2 giugno hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia. Non faremo sconti, dice il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
3: Tanta rabbia, perché per un'azione scellerata, stolta, per quello che poi questa azione ha causato, per cui danno a persone, ad animali, a cose. Veramente si è sfiorata la tragedia.
2: Oltre a chi ha acceso i fuochi, si vagliano anche altre posizioni. L'uomo, un cinquantenne, assunto da circa un anno, non era solo nei video. Le persone coinvolte rischiano conseguenze pesanti. Ancora De Sclavis.
3: Potrebbero esserci sicuramente anche altre, e stiamo vagliando tutto.
2: I carabinieri hanno già inviato un'informativa in procura e diventano 5. Intanto i feriti, proprio un militare dell'arma, ieri è andato in pronto soccorso. Restano ricoverate al San Giovanni le due più gravi, una lanciera di Montebello e una poliziotta. Stress e sofferenze anche per i cavalli, uno in particolare in condizioni gravi. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: E si trova in carcere a Pordenone con l'accusa di omicidio Fabrizio Barberini, operaio cinquantenne originario del Pontino, accusato di aver ucciso il suocero in provincia di Pordenone. Il servizio di Natascia Gargano.
4: Nella villetta di Via Zuccola, Porcia, i panni sono ancora stesi al sole, i giochi dei bambini spuntano tra l'erba alta. Dentro quelle mura una situazione di maltrattamenti perpetrati da anni. Così ci dice al telefono l'avvocata Laura Presot, che assiste la donna e la sua famiglia. La 39enne conviveva da 16 anni con Fabrizio Barberini, cinquantenne, originario di Latina, operaio in una ditta a Villotta di Chions. Dopo anni di maltrattamenti era stanca e aveva preso la decisione di separarsi, spiega la legale, secondo cui l'episodio non è riconducibile a un reato d'impeto. Ieri, nell'abitazione di Rorai Piccolo, dove la coppia viveva separata in casa, una lite sfociata in violenza. L'uomo avrebbe prima colpito alla testa con una bottiglia la donna, madre dei loro 3 figli minori, poi ucciso il padre di lei, Marius Adrian Dorobantu, intervenuto per difendere la figlia, che lo aveva chiamato in suo aiuto. 59 anni, di origine rumene, abitava poco distante, è stato colpito a morte con una pietra e una bottiglia. Barberini, con i soccorritori, si è presentato in stato comatoso, riferendo di essere stato a sua volta aggredito, intubato e teletrasportato all'ospedale di Udine. Il sospetto è che si sia trattato di una simulazione. Gli esami non hanno riscontrato particolari anomalie. È stato condotto in carcere a Pordenone in esecuzione del fermo.
1: E ad Ostia segnate altre concessioni balneari, dunque la stagione balneare, complice il bel tempo, entra nel vivo. Per vedere balneari, massimo impegno per assicurare i servizi.
5: Alla vigilia del mese che dà il via all'estate sono 45 le concessioni balneari a Ostia. Le ultime arrivate autorizzano 2 storici stabilimenti. Il riordino amministrativo ammette nuovi gestori alla guida di vecchie glorie dei lidi di Ostia, ma conferma anche concessionari virtuosi in linea con la regola fissata dal Campidoglio: chi non rimuove gli abusi non apre. Dalle proroghe alle gare pubbliche, ha commentato l'assessore Tobia Zevi, dalle situazioni irrisolte alle verifiche, dall'assenza di regole a un sistema più trasparente. Il nostro obiettivo, ha aggiunto, non è soltanto garantire una stagione balneare, ma costruire le condizioni perché il mare di Roma sia più accessibile e più attrattivo negli anni a venire.
6: Massimo Muzzarelli, presidente di Federbalneari, commenta queste nuove concessioni, questa nuova riorganizzazione.
7: Abbiamo un terzo dei stabilimenti disponibili, stiamo cercando comunque di dare una risposta alla frequentazione dei romani che sono comunque affezionati ad Ostia.
5: 6 intanto le spiagge libere, attrezzate, pronte ad accogliere i bagnanti sulla battigia, e già aperti dal 1 maggio i 4 chioschi di Castel Porziano, mentre proseguono le attività di cura e manutenzione del litorale. Sara Verta, TGR Lazio.
1: E a Roma in tanti sono arrivati per pregare insieme al Papa. In San Pietro il pontefice ieri ha ribadito l'appello per la pace. Oggi giornata dedicata alla Divina Misericordia. Ci aggiorna Isabella Di Chio.
8: Sì, buongiorno da Via della Conciliazione. Migliaia di fedeli hanno pregato con Papa Leone nella recita dell'Angelus. In tanti, nonostante il caldo, nonostante il sole, sono arrivati qui in piazza San Pietro. Tanti romani, tanti anche pellegrini che hanno approfittato di questo ponte di festa per venire qui a San Pietro e pregare con il Papa. Il Papa che ieri sera ha ribadito il suo appello di pace nella recita del Rosario alla fine del mese di maggio, e ha detto: basta il pianto degli innocenti, nessuno deve fuggire per la minaccia delle bombe. Il Papa nella giornata di oggi, festa della Santissima Trinità, ha ribadito il suo appello di pace. Tante le iniziative anche in tutta la nostra regione. Oggi anche a Valle Pietra, in provincia di Roma, al santuario della Santissima Trinità, sono arrivati tantissimi pellegrini delle diverse compagnie, processioni e preghiere in tutta la regione. Stasera, fine del mese di maggio, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il Cardinale Reina presiderà il Rosario di fine maggio, appunto, con i fedeli della capitale.
1: SS Ludopatia, la Caritas a Roma promuove una serie di iniziative per combattere quella che è diventata a tutti gli effetti una piaga sociale. Preoccupazione per la situazione nella capitale.
9: Il gioco si chiama Double. Ciascuno di noi deve identificare un oggetto che ha nelle carte sue con quello che è per terra.
5: Giochi d'abilità tra diverse generazioni, senza soldi, ma solo per socializzare, combattere la solitudine, ma soprattutto la ludopatia.
10: È al giorno d'oggi molto importante, perché vediamo sicuramente in giro molta solitudine e modi diversi di svagarsi.
5: La tenda del buon gioco vince su tutto, promossa dalla Caritas italiana, fa tappa in via Tiburtina, la Las Vegas della capitale, davanti alla parrocchia di Santa Maria del Soccorso in occasione della festa patronale. Il gioco d'azzardo, spiega Beatrice Bruno, coordinatrice del nucleo assistenza legale Caritas, è ormai una piaga sociale. I numeri sono strabilianti, un business da 165 miliardi nel 2025 in Italia.
11: Basti pensare che nella regione Lazio sono stati spesi ben 17 miliardi, mentre nella soltanto Roma parliamo di 8 miliardi spesi solo esclusivamente nel 2025. È come se un bambino, un lattante, avesse giocato ben 3.000 euro pro capite.
5: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: E ora lo sport. A Roma tutti pazzi per la carovana rosa. Il Giro d'Italia si chiude nella capitale. Partenza dall'Eur, arrivo al Circo Massimo nel tardo pomeriggio. In città previste una serie di chiusure. Ci aggiorna Davide Fiorani.
12: Sì, buongiorno. Ultima tappa del Giro d'Italia 2026, che di fatto si è concluso ieri con la vittoria di Jonas Vingegaard, il campione danese che già aveva trionfato due volte al Tour de France e una alla Vuelta di Spagna. Oggi la passerella nella capitale per il trionfo. Roma e Ostia, percorso 8 volte, al via alle 15.30 circa dall'Eur. Dalle 13 scatteranno le chiusure delle vie del centro, dalla Cristoforo Colombo verso Ostia appunto e ritorno, per poi passare per le Terme di Caracalla, i Fori Imperiali, Piazza Venezia, Lungo Tevere e Circo Massimo, dove sarà l'arrivo finale nel tardo pomeriggio, deviati ovviamente gli autobus. La festa del Giro con questa tappa parata per la quarta volta di seguito, che si conclude nella capitale, ormai una tradizione che vede presenti molti turisti e appassionati. I romani infatti hanno approfittato del bel tempo e del ponte del 2 giugno per lasciare la città. Tante le iniziative collaterali, come la Family Ride, ha preso il via con 5.000 famiglie e che percorrerà anche quella le vie del centro. Per il momento è tutto, a voi la linea.
1: E sono le 12, 24 e 21 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Serena Mencarella. Informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TG regionale del Lazio e poi potete seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Danilo Fumietto, che ha condotto in studio, l'auguro di un buon proseguimento di giornata sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1.
13: un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal capo dello Stato in piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
14: Radio 1 Musica.
15: E allora eccoci qua, siamo pronti, Radio 1 Musica, per questa ultima domenica di maggio, ultima domenica, ultimo weekend senza calcio, ma riusciremo a sopravvivere visto che presto arriveranno i mondiali di calcio quest'anno, sì, dall'11 giugno. Ma intanto i saluti che vi arrivano da Claudio De Tommasi in voce con voi per questa mezz'ora che ci porterà direttamente fino alle 13, appuntamento con il GR1, quello di mezzagiornata, quello delle 13 appunto, e Gennaro Strazzullo per quel che riguarda invece la parte tecnica. Avremo una mezz'ora da passare insieme questa domenica, come dicevamo, senza calcio, ma ci sono tanti altri sport. E dove c'è sport c'è anche Radio 1, per cui preparatevi, perché anche per il campionato mondiale di calcio, questo che partirà l'11 giugno, sarà presentissima Radio 1, radio cronache, inviati, commenti, analisi, notizie, tutto per raccontare al massimo e al meglio il grande avvenimento sportivo, visto che lo sport è una delle caratteristiche fondanti dell'intera proposta di Radio 1. Ma cominciamo con la musica, o meglio con i grandi eventi, visto che di grandi eventi stavamo parlando. Allora, se parliamo di grandi eventi ce ne sono due. Uno è quello che stasera, ne parleremo presto, vedrà protagonista per questa data zero del nuovo tour di Vasco Rossi. L'altro vede lui, vede tutti gli ultimi, il protagonista è ultimo, questo è il suo nuovo singolo, quello che si chiama Romantica.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo si chiama Romantica ed è l'ultimo singolo di quel singolo che ormai ci siamo, praticamente anticipa il suo nuovo album. Davvero manca pochissimo all'uscita, manca pochissimo anche a quello che dicevamo, ovvero il grande concerto del 4 luglio a Tor Vergata a Roma, in uno spazio inedito ma gigantesco, perché gigantesca sarà la folla che arriverà a celebrare il concertone assoluto di Ultimo, che per l'occasione ha invitato Fabrizio Moro a salire sul palco assieme a lui in questo grande appuntamento a Roma, e gli ha scritto due cose. Una riguarda il concerto, perché

al quale in una lettera aperta Ultimo ha detto, parlando proprio della decisione di volerlo sul palco, ha detto: ho incontrato tanti artisti in questi 10 anni di carriera, ma l'unico nome che continuava a rimbombarmi sempre nella testa era il tuo. Quindi Fabrizio Moro in concerto insieme a Ultimo in questo grande appuntamento del 4 luglio. Torniamo indietro nel tempo, prima di parlare di quello che è e sentire qualcosa a proposito di quello che è il grande appuntamento invece di oggi. Torniamo indietro nel tempo, perché ce ne andiamo nel 2000-2001, una cosa del genere, 2001 per la precisione, con una band che si chiamava Texas, lo stato americano, ma in realtà col Texas, con l'America, non aveva niente a che fare, anche se con questo brano ha avuto successo anche di là. Sì, perché loro arrivano dalla Scozia, nel caso specifico, e dalla Scozia, e nella Scozia, a Glasgow, precisamente, hanno dato fondo a quello che è la loro ispirazione e al loro modo di fare musica, con un video, una canzone, un video particolare, perché lei, la cantante, che si chiama Charlene Spiteri, si presentò vestita da Elvis Presley, un omaggio diretto e indiretto, anche con le mosse e il modo di cantare, alla grande Elvis, attraverso questa canzone firmata Texas del 2001, che si chiama In a Smile.

L'anno del 2001 è stato un loro grande successo, un grande successo che è stato sicuramente parte della loro storia musicale. Torniamo però quando sono ormai le 12.36, praticamente 37, qui a Radio 1 Musica, per questa mezz'ora da passare insieme prima, come dicevamo, dell'arrivo del GR1 alle 13. Parliamo dei grandi eventi, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato del grande concerto di Ultimo, straordinario, del 4 di luglio, e parliamo anche di colui che di grandi concerti se ne intende, il re degli stadi, anche se poi Ultimo ha battuto il record di Vasco Rossi proprio con il suo raduno degli ultimi, e Vasco gli ha risposto felice per lui, largo ai giovani. Ma non è che si mette da parte poi Vasco, non è che si ritira. Stasera infatti a Rimini la prima data, la data zero praticamente della sua nuova serie di concerti, 25.000 persone, credo, persona più persona meno, per un viaggio che ha delle caratteristiche particolari stasera e da stasera in poi, perché praticamente ci son presenti tutte quelle canzoni che hanno definito, specialmente tra il 1979 e il 1989, proprio quella che è l'identità artistica di Vasco, perché ci sono brani come, ovviamente c'è chi dice no, come Fegato Spappolato, con tutte le sue selle e via dicendo, ma la caratteristica di questa nuova serie di concerti sarà la presenza di canzoni che non sono state suonate dal vivo così spesso. Ad esempio, almeno a giudicare da quella che è stata la scaletta presentata in anticipo, Vado al massimo, che è assente dai live da 43 anni, Per quello che ho da fare faccio il militare, mancante dal 2010, Mi si escludeva, ad esempio, Bolle di sapone e Ciao. Tra queste canzoni vediamo se sarà presente un'altra canzone che non è troppo suonata dal vivo da Vasco, anche se poi questa canzone dà il titolo, dà il nome al suo sito ufficiale, che si chiama Non mi va. È una canzone del 1987, presente in uno degli album storici di Vasco Rossi, quel C'è chi dice no, è un brano appunto che viene suonato raramente nei concerti, e proprio per questo, infatti non appare più dal 2017, proprio per questo lo suoniamo in questo momento, celebrando quello che è il grande concerto, quello che sarà il grande concerto di Vasco Rossi stasera a Rimini. Allora qui a Radio 1 Musica c'è lui, c'è Vasco e la sua, prendo fiato, Non mi va.

proprio così, non mi va. È Vasco Rossi in celebrazione in anticipo su quello che sarà il grande concerto questa sera a Rimini, la data zero del suo nuovo tour. Un tour che, come dicevamo e come succede per questa canzone suonata l'ultima volta nel 2017, proporrà dal vivo, vedrà Vasco proporre dal vivo tutta una serie di canzoni che non sono state troppo presenti. Ne cito una per tutte, vado al massimo, troppo presenti nei suoi concerti, addirittura 40 anni, più di 40 anni per vada al massimo, nei suoi concerti, ovviamente nelle riproposizioni dalla vivo. Questa si chiamava Non mi va. Rimaniamo nella musica italiana e ci rimaniamo con il nuovo singolo di Coez, un singolo che fa parte della colonna sonora del nuovo progetto animato di colui che si chiama Zero Calcare, Due Spicci, appunto. Zero Calcare ha spiegato che aveva bisogno di un pezzo che parlasse di tempo che si passa nelle vite e soprattutto a ragionare sulle vite che invece si allontanano, che non hanno più punti in comune e che giorno dopo giorno inevitabilmente, anche a dispetto magari delle volontà di coloro che partecipano a questa vita e a questo allontanamento, inevitabilmente prendono direzioni diverse. E Coez ha risposto all'appello e ha proposto questa canzone qua. La canzone fa parte della colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, si intitola Ci vuole una

0: labbra.
1: Allora, lui è Coez, fa parte della colonna sonora della nuova opera grafica Due spicci di zero calcare. Mi ha colpito la frase, che poi è quella, la frase centrale, il cuore della canzone: a finire male così ci vuole una laurea, bisogna essere bravi. Insomma, un'altra canzone su quegli amori finiti, diciamo, non bene, anzi finiti malissimo, visto che a finire così male davvero ci vuole una laurea. Lui è Coez, questa si chiamava Ci vuole una laurea, appunto. Spostiamo completamente la nostra ottica, il nostro centro, non solo nel tempo, perché torniamo davvero molto in là, 1967, insomma quasi 59, quasi 60 anni fa, e cambiamo doppio continente, perché lei è una vera superstella assoluta della musica planetaria, in particolare della musica americana, perché lì ha avuto un grande successo, con una fisicità e un tipo di presenza anche sul palco assolutamente imprescindibili, immediatamente riconoscibili, con una voce che è un mezzo soprano, così viene definito tecnicamente, che le ha permesso di spaziare dal blue-eyed soul, ovvero il soul dagli occhi celesti, al pop, alle canzoni drammatiche, le ballad, dalla canzone francese, ma soprattutto anche tanto country, tanto jazz, e un repertorio davvero invidiabile. Lei in realtà ha grande successo in America, ma è nata a Londra. Si chiamava, o si faceva chiamare, Mary Isobel Catherine Bernadette O'Brien, ed è famosa nel mondo ancora oggi come Dusty Springfield. Come è famoso l'autore di questa canzone, uno dei massimi, Burt Bacharach, la canzone 1967 è The Look of Love. The look.

E allora, avvolgente, sensuale, per questa canzone scritta da uno dei massimi, Barbara, The Look of Love, cantata da un'altra iperstella come Dustin Springfield, per questa davvero soft jazz, avvolgente, soul pop, dalle movenze molto feline, direi, anche visto il sospirato presente nel cantato di Dustin Springfield. Era il 1967 ed era una canzone che faceva anche parte, tra l'altro, di un della colonna sonora di un film di 007, quel film che si chiamava Nina Simone. Arriviamo invece al 2013 con una canzone che è stato forse il più grande successo di una voce inglese, che è stata definita come se la regina si muovesse con classe, inevitabilmente, visto che stiamo parlando della regina, in un territorio diverso da quello dalla quale possiamo immaginarla. Lei si chiama Lara Anvula e questo è stato il suo debutto, il suo singolo, che è stato anche il suo più grande successo, ed è una specie di masterclass, ovvero di quelle canzoni che rimangono un po' come standard a provare a verificare la bravura di una cantante e della sua voce. Si chiama Lara Anvula, era il 2013 e questa è Green Garden.

Allora, questa è la grande voce, dicevo, di Laura Mvula, con questa sovrapposizione continua di voci, un brano molto raffinato che davvero richiede una grande maestria a livello vocale. Siamo arrivati quasi alla fine di questo nostro appuntamento, torneremo subito dopo il GR1, vi ricordo che alle 13 l'appuntamento è inevitabile con il giornale di mezzodì. Teddy Swims è lui che chiude, un'altra grande voce americana che chiude il nostro appuntamento con questo Miss Know It All, ovvero il signor sa tutto, una specie di invito a non credere troppo a coloro che di saper tutto vanno professando in giro. Teddy Swims, Miss Know It All, ci risentiamo subito dopo il GR1 che arriva tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.
4: Ore 13.
5: GR1.
6: Stati Uniti, Iran e media americani. Trump ha inviato una proposta di accordo inasprita. Teheran non ci fidiamo delle promesse del nemico. Russia-Ucraina, ancora attacchi incrociati. Il ministro Crosetto scettico sull'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Foggia, auto guidata da un sedicenne, fugge da un posto di blocco. Morto un ragazzo di 17 anni e altri 4 giovanissimi feriti. Minacce di morte e Molotov contro Antonio Cappellari, giornalista vicino al parroco di Caivano Don Patriciello, la Premier Meloni inaccettabile, intimidazione. Raccolta differenziata, in Italia è record al 68%, aumenta la tariffa, al sud si paga di più che al nord. Alla scoperta della cantina segreta, aperto al pubblico in Georgia, il caveau di Stalin, 40.000 bottiglie preziosissime che saranno vendute all'asta. Grande successo per la tappa zero del tour di Vasco a Rimini, viaggio nel repertorio del Blasco, la musica è resistenza contro odio, violenza e paura. Sport a Roma, il gran finale del Giro d'Italia, il Mugello e il Motomondiale e aspettando domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi, a Roland Garros il doppio Bolelli-Valvassori. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. In Medio Oriente le truppe israeliane avanzano in Libano, Tel Aviv ha diritto a difendersi ma così viola la tregua, afferma il ministro degli esteri francese Barrot, che annuncia la Francia ha chiesto una riunione lampo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E nel Golfo Persico la difesa antiaerea iraniana ha intercettato un altro drone statunitense mentre continua il braccio di ferro tra Washington e Teheran sulla possibilità di un'intesa.
7: Il presidente Trump ha rinviato a Teheran la bozza dell'accordo con modifiche che ne irrigidiscono i termini. Secondo la stampa statunitense, Washington chiede garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio arricchito e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però si è detto fiducioso. Siamo vicini a un buon accordo, non ho fretta se riusciremo a chiuderlo bene, altrimenti lo faremo in un altro modo. Da Teheran a parlare allo speaker del Parlamento Khalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti, aggiunge Khalibaf, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Sempre più tesa la situazione in Libano, dove Israele sta estendendo la propria avanzata oltre il fiume Litani e ha ordinato l'evacuazione dell'area a sud del fiume Zahrani, 15 chilometri a nord del Litani. Le truppe israeliane hanno inoltre conquistato il castello di Beaufort, storica e strategica fortezza medievale e simbolo della resistenza. Azzurra Meringolo, GR1.
6: E proseguono gli attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Linea la corrispondente da Mosca.
8: Il conflitto in Ucraina si intensifica, gli spirali di pace sembrano lontani con i negoziati fermi da mesi. Un clima reso più difficile dai continui scambi di accuse tra Mosca e Kiev. Le forze armate ucraine hanno smentito in un comunicato la denuncia russa secondo cui un drone di Kiev avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhia. Un ulteriore tentativo di screditare l'Ucraina e di nascondere le proprie azioni criminali, si legge nella nota della difesa. Ieri responsabile della holding russa Rosatom Alexei Likachev aveva denunciato un attacco ucraino, definendolo il primo attacco deliberato con droni sulla centrale di Zaporizhia, che avrebbe perforato la struttura e danneggiato l'edificio delle turbine. Intanto gli attacchi russi in Ucraina sono sempre più massicci e i droni di Kiev colpiscono il territorio russo. Nella notte ne sono stati abbattuti 216. Nel mirino ancora gli impianti energetici. A Saratov è stata attaccata una raffineria di petrolio. All'interno dell'impianto si è scatenato un vasto incendio. In fiamme anche un deposito di petrolio nella regione di Rostov, al confine con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
6: il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
5: È molto difficile e lo sanno tutti. Guido Crosetto sull'entrata dell'Ucraina nell'Unione si iscrive tra gli scettici. Kiev potrebbe però far parte, spiega al Corriere, di un grande sistema di difesa europeo. Europa a cui anche il ministro di Fratelli d'Italia chiede un approccio meno ideologico al bilancio. Stesso concetto espresso da Matteo Salvini, ma con toni più duri. Paghiamo l'ottusità di Bruxelles, ci dicono di comprare armi ma di non spendere per abbassare il prezzo dell'energia. Il vice premier leghista rilancia poi sulla legge elettorale, permetta a chi vince di governare senza inciuci, ma il testo presentato dal centrodestra per le opposizioni rimane irricevibile, a seri profili di incostituzionalità, avverte il PD, citando liste bloccate, premio di maggioranza e indicazione del premier. Quanto alla richiesta di più flessibilità di bilancio, i progressisti non si dicono contrari, ma imputano al governo di aver firmato il patto di stabilità che ora impedisce di fare deficit. Meloni faccia mea culpa, invoca dai 5 Stelle Giuseppe Conte e rivede almeno il folle programma di spese militari. Lucio Bondi, GR1.
6: E nuovo appello per la pace arriva dal Papa. Ascoltiamo cosa ha detto Leone all'Angelus a Piazza San Pietro.
9: Le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
6: Onoriamo la memoria di coloro che furono tra i protagonisti della rinascita d'Italia, scrive il capo dello Stato Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Repubblica in una lettera inviata all'Associazione Nazionale del Fante che si è riunita a Palermo. La fanteria, sottolinea Mattarella, costituì l'anima e la colonna portante dei gruppi di combattimento, reparti che con abnegazione e valore combatterono nella guerra di liberazione per restituire all'Italia onore e libertà. Questa Radio 1, sono le 13:06, andiamo subito a Parigi per un aggiornamento dopo gli incidenti e gli scontri al termine della partita di Champions League. In diretta c'è il corrispondente Gavino Moretti.
10: Sì, la festa a Parigi era iniziata ieri sera nel migliore dei modi, con un lungo urlo di gioia partito dallo stadio Parc des Princes, dove si poteva seguire su grandi schermi la partita vinta ai rigori a Budapest. La situazione è peggiorata però poco dopo, quando 20.000 tifosi del Paris Saint-Germain hanno raggiunto i Champs-Élysées da Parigi e da tutta l'Île-de-France. Gruppi di ultra hanno bloccato anche il périphérique, la tangenziale della capitale, dove ha perso la vita un motociclista di 24 anni. In mattinata è stato il ministro dell'interno, Laurent Nunes, a fare il bilancio degli scontri. 780 persone fermate per atti di vandalismo in tutta la Francia, un 17enne in coma in seguito a una rissa e 57 agenti di polizia feriti. Violenze inaccettabili le definisce il governo, che conferma comunque la festa di oggi pomeriggio a Parigi con i campioni d'Europa di ritorno dall'Ungheria. Da Parigi, linea Roma.
6: Atto intimidatorio contro Adriano Cappellari, giornalista del Quindicinale L'Altopiano, vicino al parroco antica morra Don Patriciello. Non è la prima volta che il giovane cronista vicentino riceve minacce.
11: 11:15 circa, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, si è sentita a diversi metri.
12: Un boato fortissimo che fa ripiombare nel terrore Adriano Cappellari. Il cronista 21enne racconta così l'attentato incendiario contro la sua abitazione a Denego, provincia di Vicenza.
11: Dalle telecamere abbiamo visto questa persona armata di pistola con il viso coperto da passamontagna.
12: Non un episodio isolato, riferisce Cappellari, da mesi destinatario di lettere, minatorie e foto che lo ritraggono accanto a Don Maurizio Patriciello. Nella lettera che gli è stata lasciata in giardino di notte, minaccia anche alla premier Meloni e al parroco antica morra.
11: Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
12: Il giovane giornalista di testate locali ha sempre ribadito il suo appoggio al prete sotto scorta, ma spiega di averlo incontrato poche volte negli ultimi mesi.
11: Non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
12: Don Patriciello lo ha chiamato per primo, esprimendogli solidarietà.
13: Non sono minacce da passare sotto silenzio. Bisogna capire perché questo ragazzo lo mettono sempre in contatto con la mia storia.
12: Elena Baiocco, GR1.
6: Solidarietà a Cappellari anche da Giorgia Meloni. Inaccettabile, dice la premier, minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano. Un attacco irricevibile alla libertà di stampa. E ora siamo alle indagini sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera in provincia di Imperia. Dagli atti dell'inchiesta emerge il racconto delle due sorelle maggiori.
14: Un racconto dell'orrore, ancora più drammatico perché fatto da due bambine di 9 e 7 anni. Nelle 33 pagine di ordinanza con cui ieri i magistrati d'Imperia hanno disposto il carcere per Manuel Iannuzzi, 42 anni, accusato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della piccola Beatrice, 2 anni, figlia della compagna Manuela Aiello, 43 anni, anche lei in carcere, spiccano le testimonianze delle due sorelle maggiori della vittima. Le bimbe vengono ascoltate pochi giorni dopo quel fine settimana di inizio febbraio in una struttura protetta, assistite dagli psicologi, e parlano di due giorni di sevizia. Già il pomeriggio di sabato 7 febbraio, quando da Bordighera si spostano verso Perinaldo, in casa di Iannuzzi, Beatrice piange e agitata. La sera di quello stesso giorno la sentono urlare, mentre con il 42enne, che a sua volta grida «stai zitta», chiedono aiuto alla madre senza avere risposte. Beatrice vomita più volte. La mattina dopo riferiscono che perdeva sangue dal naso, gli occhi chiusi, non rispondeva più. Se le alzavo il braccio e lo lasciavo, cadeva giù, racconta la più grande. Nel corso della giornata la situazione peggiora. Le due sorelle notano altre ferite, al mento soprattutto, chiedono ancora aiuto ai due adulti che praticano sulla piccola inutili manovre. La bimba muore quella stessa sera. Poi la sceneggiata per depistare le indagini. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Un'altra tragedia in provincia di Foggia, dove è morto un ragazzino. Sentiamo il servizio della sede.
15: Erano in 5, tutti minorenni e senza patente, a bordo di una station wagon con targa polacca. Quando l'hanno vista di notte tra le strade di campagna del Foggiano, i carabinieri si sono insospettiti, hanno provato a fermarla, ma l'auto ha accelerato. Una corsa a più di 150 km orari, un breve inseguimento, poi la curva. Il veicolo è finito fuori strada nel canale di Scolo. È morto sul colpo Andrea Procaccino, 17 anni, studente dell'Istituto Professionale Olivetti di Ortanova. Era sul sedile passeggero, sul retro. I militari hanno provato invano a soccorrerlo.
16: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo proprio insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
17: Andrea era un ragazzo d'oro, si comportava bene con tutti, con i più piccoli era un fratello maggiore.
18: Ha giocato venerdì alla partita di calcio.
15: Feriti gli altri 4 ragazzi, tutti di Ortanova, alla guida un 16enne sottoposto ad alcol test e analisi tossicologiche.
19: Sono ragazzi, sono cose che fanno che avventate e poi possono succedere queste tragedie.
15: Sull'incidente indaga la polizia stradale. I ragazzi avrebbero preso l'automobile, forse di qualche parente, per fare un giro e festeggiare la fine della scuola. Da Ortanova, Foggia, per il GR1, Francesca Russi.
6: E a Ostia, sul litorale romano, un'auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazze minorenni. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. Successivamente l'auto è stata bloccata. All'interno sono stati trovati arnesi da scasso e i due ragazzi a bordo sono stati arrestati. Parliamo di rifiuti. Aumenta il riciclo in Italia, ma mancano ancora parecchie tonnellate per arrivare al livello indicato dall'Europa, e ci sono anche effetti sulle tasse.
20: Italiani sempre più bravi nel fare la raccolta differenziata, arrivata al 68%. Bene anche il riciclo, oltre la metà della produzione viene avviata a nuova vita, soprattutto l'organico, che rappresenta il 41% dell'immondizia. Male invece gli impianti per lo smaltimento, e quest'ultimo deficit pesa sulla Tari. La tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani in Italia pesa in media su una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadri per 333 euro l'anno. Ma al sud si spendono 90 euro in più rispetto al nord, colpa degli impianti di smaltimento che mancano, secondo il Green Book 2026, rapporto annuale sui rifiuti urbani curato dalla Fondazione Utilitatis, la direttrice Francesca Mazzarella.
21: Nel sud permane un forte deficit di impianti, e quando gli impianti mancano i rifiuti devono essere trasferiti in altre aree del paese. Questo comporta dei costi maggiori di trasporto, di trattamento, e questo squilibrio si riflette anche sulla Tari.
20: Amalia Carosi, GR1.
6: Saranno vendute all'asta le migliaia di bottiglie preziose della cantina di Stalin, riaperta dopo decenni in Georgia.
22: Sono rimaste lì per decenni, custodite all'insaputa dei più, tra la polvere, le ragnatele, l'umidità giusta e la luce fioca, che non dovevano alterarne colore, struttura e sentori, fino a quando qualche funzionario incaricato dal governo di Tbilisi ha aperto la porta e svelato al mondo l'enorme archivio liquido della storia in tutte le sue sfumature di rosso. 40.000 bottiglie, etichette georgiane e francesi, per una collezione che unisce la memoria imperiale, la tradizione vinicola locale, al periodo della rivoluzione. Furono infatti i bolscevichi, dopo la svolta del 1917 e la fine dei Romanov, a impossessarsi della collezione, e alla fine Stalin, georgiano di nascita, appassionato bevitore e collezionista, ne divenne il custode. Ora quelle bottiglie andranno all'asta. I proventi serviranno a finanziare una scuola di formazione sul vino in Georgia. Già in questi giorni nella capitale sono arrivati i primi estimatori da tutto il mondo. Tra loro Victor Chen, giunto da Dallas, in Texas, che davanti alle bottiglie impolverate ha detto di sentirsi come Indiana Jones all'apertura di una grotta. Stapparne una, per chi se la giudicherà, sarà come bere, letteralmente, al calice della storia. Paola Guarnieri, GR1.
6: Il meteo a Bologna e a Brescia, bollino arancione del Ministero della Salute per il caldo su gran parte dell'Italia, tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi, una situazione che nei prossimi giorni riguarderà anche altre zone. Le previsioni del colonnello dell'Aeronautica Militare Guido Guidi.
0: Sole su gran parte del paese oggi, situazione che cambia però già da domani. Iniziano ad arrivare delle perturbazioni, la prima debole per le regioni settentrionali, la seconda un po' più intensa tra martedì e mercoledì al centro-nord. È aria che si farà quindi più fresca nel corso della settimana, quando le temperature saranno in media con quelle attese per il periodo o in alcuni casi anche sotto.
6: A Roma il Teatro dell'Opera scende in piazza, riparte da stasera fino al 17 giugno, Opera Camion, progetto che porta il melodramma in giro per i quartieri della capitale e non solo. In scena quest'anno Il Barbiere di Siviglia, capolavoro di Gioacchino Rossini, con la regia firmata da Manu Lalli. L'intervista.
1: La magia di un tir che si trasforma in un teatro mobile e gira per piazze e cortili con una versione agile del Barbiere di Siviglia, capace di conservare la ricchezza dell'originale. 9 appuntamenti gratuiti in cui il pubblico non è soltanto spettatore, ma parte attiva, cori di quartiere compresi. Manu Lalli, come sarà il suo Barbiere?
2: È ambientato in un circo, omaggio a tutti gli artisti che negli anni hanno visitato la strada con la loro arte. Quindi Figaro diventa il faccendiere del circo che cerca di far sì che il conte dal Viva, che uno spettatore del circo possa incontrare Rosina, la fiera ragazza, ma anche fiera nel senso di animale in gabbia, tenuta appunto in gabbia da Bartolo, che è il suo tutore. Sono coinvolti anche 4 attori circensi che performano nella piazza assieme alle persone.
1: Lei l'anno scorso ha curato anche l'allestimento di Tosca per Opera Camion. Cosa accade in questi quartieri dove si ferma il camion?
2: È un momento di grande collettività, i cori dei quartieri cantano assieme al cast, il pubblico arriva con la sua sedia, a volte anche col divano, con sopra il nonno, con la pizza, con i bambini, si affacciano alle finestre. Alcuni di loro non hanno mai visto un'opera, è un'esperienza veramente fantastica.
1: Claudia Faienz, GR1.
6: Dal melodramma al rock, più di 2 ore di spettacolo a Rimini per la tappa zero del tour estivo di Vasco Rossi. Poesia, condivisione che hanno scatenato l'entusiasmo dei 25.000 presenti, un viaggio che parte dagli anni 80 con Vado al massimo, guarda la situazione di oggi con molti brani tratti dall'album Non siamo mica gli americani, perché la musica, dice il Blasco, è resistenza contro l'odio, la violenza e la paura.
23: Insomma, noi pensavamo di essere anche noi gli americani e invece noi non siamo americani e noi non spariamo in giro, siamo musicisti, siamo portatori di gioia e basta.
6: Prossimo appuntamento a Ferrara il 5 giugno. Per lo sport, Emanuela Collazzo.
24: Bentrovati, tra moto, tennis e ciclismo, domenica ricca di eventi, alcuni in corso, altri attesi, come il gran finale del Giro d'Italia a Roma, ma partiamo dalla diretta, il moto mondiale al Mugello, si aspetta la gara della MotoGP alle 14, nel frattempo però i risultati delle altre classi, l'inviato Luca Cesaretti, bentrovato Luca.
25: Buon pomeriggio, dicevi bene, sale la temperatura non solo per il sole 29 gradi ma anche e soprattutto perché alle 14 scatterà la gara della classe regina, la MotoGP, con il leader della classifica mondiale Marco Bezzecchi in pole position e 7 moto italiane davanti a tutti. 3 Aprilia occupano per la prima volta tutta la prima fila, 4 Ducati seguono. Sesto al Via Bagnaia davanti a Di Gian Antonio, ieri terzo nella sprint vinta dallo spagnolo Fernandez davanti al connazionale Martin. Tanta Spagna per il momento nelle altre classi, Moto3 prima primo successo di Uriarte con Bertelle dodicesimo, in Moto2 festeggia Gonzalez con Vietti però clamoroso secondo dopo aver recuperato 14 posizioni, ma sono tutti qui per la MotoGP, inclusa una parata di stelle capeggiate da Kimi Antonelli che sventolerà la bandiera a scacchi dal Mugello. Per il momento è tutto, in linea a Roma.
24: La MotoGP, come tutti gli eventi di giornata da seguire sulla nostra rete, il via di Domenica Sport alle 13.55. Dalle 15.40 invece l'ultima tappa del Giro d'Italia, passerella a Roma per il trionfatore Vingegaard.
3: Il Colosseo non troppo lontano, via dei Fori Imperiali, scenario perfetto per incoronare il primo re danese del Giro d'Italia. Sam Lethwaer è il principe dei dubbi, Jonas Vingegaard è il sovrano rosa delle certezze. È stato il più forte in salita, 5 vittorie su 6, arrivi in quota e in un caso ha lasciato vincere il suo fido scudiero Sepp Kuss. Non ha mai subito attacchi imponendo la semplice legge del più forte. Vingegaard chiude dominando la gara con oltre 5 minuti sul secondo Felix Gall e circa 6 minuti e mezzo sul terzo Jay Hindley, vincitore della corsa nel 2022. Prima di lui, solo in 7 erano riusciti a vincere Giro, Vuelta e Tour nomi come Gimondi, Merckx, Hinault, Nibali. Ora c'è anche Vingegaard che si mette in testa alla tripla corona prima del grande rivale di sempre Tadej Pogacar. Oggi passerella romana che dovrebbe chiudersi con uno sprint, ultima chance per Jonathan Milan per rendere meno deludente il suo giro. Da Roma con Jacopo Teodoro, Cristiano Piccinelli, GR1.
24: Il tennis, aspettando domani Cobolli, Berrettini e Arnaldi, azzurro in campo anche oggi a Roland Garros, mentre il numero uno del mondo pensa al suo programma di rientro verso Wimbledon.
4: Jannik Sinner si riposa, sta resettando e in settimana al J-Medical a Torino cercherà di capire che cosa è successo davvero nel giovedì nero a Roland Garros. Da domani saranno comunque 75 settimane da numero uno del mondo. Lo slam parigino entra nella seconda settimana, aperto a qualsiasi soluzione. Chi vincerà porterà a casa per la prima volta la corona del Roland Garros e di uno slam in generale. Domani proveranno a centrare i quarti Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Domenica con in campo la azzurro nel doppio, Bolelli e Vavassori, quest'ultimo nel misto con Sara Errani. Dopo la fornace dei giorni scorsi, il meteo cambierà. Giove Pluvio si diverte a rimescolare le carte. Emilio Mancuso, GR1.
24: Calcio, Leao e il suo annunciato addio al Milan. In un'intervista televisiva il portoghese ha detto di voler provare un'avventura in un altro campionato e di aver dato tutto nei 7 anni in rossonero. La nazionale, le amichevoli con Lussemburgo e Grecia alle porte, i giovani azzurri di Baldini in raduno a Coverciano, forfè di Lorenzo Venturino, al suo posto Tommaso Berti. Basket, playoff scudetto, le semifinali stasera gara 2 tra Brescia e Milano con l'Olimpia avanti 1-0. In NBA San Antonio raggiunge New York alle finals, gli Spurs hanno eliminato i campioni in carica di Oklahoma e dopo 12 anni torneranno a giocarsi il titolo.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi, ora c'è Onda Verde il meteo, la musica di Radio 1, poi come anticipato Emanuela Collazzo, Domenica Sport, da tutti noi buona giornata.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.22 e 24 secondi. Queste le principali notizie di traffico. In A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e Tarvisio, in questa direzione 3 km di code, traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia, in Liguria, tra l'allacciamento della 10 e Spotorno, in direzione Ventimiglia, rallentamenti. Andiamo adesso in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Ponte d'Era Est e Gello in direzione di Livorno. In Sicilia sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, rallentamenti a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Balestrate in direzione Mazara del Vallo. E sulla sud occidentale Sicula il traffico è ancora bloccato a causa di un incidente avvenuto questa mattina all'altezza di Niscemi in direzione di Siracusa. E nella capitale viabilità oggi condizionata dall'ultima tappa del Giro d'Italia, i corridori partiranno dall'Euro e raggiungeranno Ostia percorrendo via Cristoforo Colombo per poi fare ritorno nel centro città. Divieti di transito lungo l'intero percorso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
12: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
12: Io.
13: E la multa dell'altro giorno?
12: Io.
13: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
12: Io.
13: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
12: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
14: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
26: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Radio 1 Musica.
27: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale.
1: Appunto, forse non lo sappiamo più nessuno di noi cos'è normale. Comunque sono le 13.29, quindi quasi le 13.30, dopo il GR1 e dopo l'appuntamento anche con quello che è il racconto delle strade italiane. E siamo tornati con la musica, Radio 1 Musica, qui con voi, con noi, con tutti. Claudio De Tommasi da una parte, Gennaro Strazzullo dalla parte tecnica, appena al di là del vetro, e tanta musica. Abbiamo cominciato e andremo avanti fino alle 13.50 circa, prima di lasciare la linea, visto che è domenica, visto che lo sport, come dicevamo, è uno degli elementi fondanti di Radio 1, a quello che è la Domenica Sport, per cui il racconto della Domenica Sportiva, che nonostante Domenica Sportiva nel senso proprio lo sport di domenica, nonostante l'assenza del calcio, il campionato è finito, se ne riparla tra un po', arriveranno i mondiali, ma questo è un altro discorso che affronteremo al momento opportuno. Per oggi ci sarà comunque un racconto di quello che è la tappa finale del Giro d'Italia, con la consacrazione assoluta e definitiva e ufficiale del vincitore, e il motociclismo, il tennis, insomma, di cose da raccontare qui da Radio 1. Per quel che riguarda lo sport ce ne sono tanti, quindi alle 13.50 appuntamento con Domenica Sport. Ma intanto siamo partiti per dare un po' di ritmo con Dito nella Piaga, uno dei brani, in questo caso parlavamo dello sport come fondante per Radio 1, fondanti in questo caso dell'ultimo Sanremo, un brano che è nato quasi per caso, perché ci ha raccontato Dito nella Piaga, e lei infatti il che fastidio e non so più cosa è normale, che proprio quando sono entrati in studio non hanno dato reference. Allora, le reference sono i riferimenti, ovvero quei suggerimenti, quelle suggestioni che in genere un artista o comunque il suo entourage dà alla tecnico, al fonico, a quello che è il produttore, per cercare di avvicinare quanto più possibile il suono che si vorrà ricavare a quelle che sono le idee dell'artista stesso. Per cui, insomma, si danno delle reference, dei punti di riferimento. In questo caso non sono stati dati. Siamo andati in studio senza pensare a cosa volevamo ispirarci. E ne è uscito questo Dito nella Piaga, questo Che Fastidio. Rimaniamo in un ambito di voce alla femminile, con un brano che è del 2000, si chiama Kirsty MacColley. In questo caso l'atmosfera è completamente diversa, perché sebbene lei sia inglese e magari anche vicina a quei suoni che abbiamo sentito poco fa, che sono tipici degli anni 90, quelli che si chiamano AC Dows, che hanno ispirato in questo caso il Che Fastidio di Dito nella Piaga, qui stiamo intorno a un late in jazz, tutte altre atmosfere, per raccontare una storia quasi intima in cui in questo caso Kirsty MacColley racconta

Lo chiamano Latin Jazz perché ci sono i fiati, li sentite, c'è un andamento jazz, ma c'è soprattutto un ritmo, percussioni comprese, che si avvicina a quello che sono proprio gli standard della musica che arriva dal Sud America, per cui dal continente latino, non a caso viene chiamato Latin Jazz. Non a caso c'è anche un finale in spagnolo, o quasi spagnoleggiante, per questo singolo del 2000 di Kirsty MacColl, lei inglese, In These Shoes. Colpo di tosse, ma torniamo in Italia. Attraverso proprio il colpo di tosse ci spostiamo dal 2000 al 2026, perché è il nuovo singolo di Noemi, quello che racconta di una voglia, ma soprattutto di una donna che riscopre la propria femminilità e non vuole filtri, non vuole metterla da parte, anzi esprime la sua passione senza chiedere il permesso. Si chiama Tu cosa fai questa sera, e visto che Noemi fa parte del cast della proposta di Radio 1, qui proprio quel che riguarda la musica di Radio 1, siamo lieti di trasmetterlo, siamo lieti anche di annunciare che lei la trovate comunque dal vivo in tutta l'estate in tutta Italia. Noemi si chiama Cosa fai stasera? Stare con te.

E allora Radio 1 Musica con voi Claudio De Tommasi, per quel che riguarda questa voce e dall'altra parte del vetro Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, sempre si ballichiave, sentimenti contrastanti per il nuovo singolo di Noemi, quello che si intitola Tu cosa fai questa sera. Rallentiamo tutto ma diamogli un senso ancora più romantico, perché questa canzone è nata innanzitutto da una stima reciproca, perché così loro raccontano, ma da un gruppo che nel 2013 ha riunito due vicini di casa, perché loro si conoscono da praticamente da sempre, Joe Lloyd Watson da una parte, Tom McFarland, e abitavano a Shepherd Butch, che se qualcuno conosce Londra, insomma è un quartiere importante di quelli dove si va spesso, e proprio là uno da una parte, uno dall'altra, quindi due porte confinanti, c'erano i due che hanno dato poi vita a questo gruppo, che proprio della parte vocale, stavamo parlando in questo poco, fino a poco fa, delle situazioni nate da voci femminili che cantano il loro modo di fare musica, in questo caso l'armonia vocale, non solo femminile ma anche maschile, visto i due promotori del gruppo, la fanno da padrone, proprio queste armonizzazioni, così possiamo chiamarle, sono il cuore del loro modo di fare musica. Questa è una canzone che li ha visti tornare dopo un po' di tempo, dal 2013, non esattamente, però dal 2013 in cui si sono formati, un periodo di pausa, sono tornati nel 2026, questa si chiama Carry On e loro sono The Jungle.

Arrivano da Londra, o meglio, tornano da Londra, visto che di Londra sono, ma sono tornati con questo loro nuovo singolo che si chiama appunto Carry On The Jungle. E torniamo invece agli Stati Uniti, che abbiamo abbandonato da un po' di tempo, per questo nostro intermezzo, possiamo chiamarlo così, visto che abbiamo fatto una mezz'oretta insieme per Radio 1 Musica, e la musica continua con due grandi interpreti della musica americana, ma anche due personaggi davvero straordinari. Magari nessuno avrebbe potuto associare prima di loro questa collaborazione. E il punto è che loro in realtà si conoscevano da sempre, inevitabilmente, e che da sempre avevano pensato, ipotizzato di lavorare insieme, visto la stima reciproca che li ha portati avanti. Poi è capitata l'occasione, Lady Gaga, una delle due, dice perché noi abbiamo parlato di questa collaborazione da molto tempo, voi non avete idea da quanto tempo, ma quando stavo facendo il mio album a Malibu, beh, allora dopo un lungo giorno mi ha chiamato lui, perché l'altro è Bruno Mars, e mi ha detto: guarda che io ho un brano che potremmo fare insieme, e insieme l'hanno fatto. Die With A Smile, sono Lady Gaga e Bruno Mars.

Due voci e due personaggi immediatamente riconoscibili, perché sono Bruno Mars da una parte e Lady Gaga dall'altra, una collaborazione inedita che comunque ha segnato il loro inizio di collaborazione con questo Die With A Smile. Siamo arrivati praticamente alla fine dell'appuntamento per quel che riguarda Radio 1 Musica per questa domenica, l'ultima domenica di maggio. Daremo infatti la linea subito dopo a Domenica Sport per il racconto degli avvenimenti sportivi di questa giornata, e sono davvero tanti, insomma l'arrivo fondamentale, visto che l'abbiamo seguito per l'intera stagione, per l'intero percorso in Italia, Giro d'Italia, termina oggi con l'arrivo a Roma. Ci salutiamo noi, Claudio De Tommasi e Gennaro Strazzullo alla parte tecnica, con l'ultimo singolo di Biagio Antonacci, un singolo che si chiama You and Me, che è il suo ritorno dopo 4 anni di assenza, un ritorno che è quasi un racconto a se stesso di come a volte si ha bisogno di ritrovare il proprio spazio vitale per ripartire. Ci sentiremo domani, ovviamente presenti qui sulla programmazione di Radio 1. Vi lascio alla Domenica Sport. Questa è Radio 1, questa era Radio 1 Musica, questo è Biagio Antonacci, You and Me.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
2: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
1: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
9: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: Domenica Sport.
1: Ore 13 e 55 minuti primi, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Gennaro Strazzullo alla parte tecnica. Un saluto a entrambi. Anche oggi il grande sport in diretta, tra poco il Gran Premio d'Italia, MotoGP dal circuito del Mugello. Rievocheremo poi con un'intervista all'autore la figura dell'ex difensore del Torino e della Nazionale, Fabrizio Poletti, diventato, grazie ad Adolfo Fantaccini, un'opera che colma, per così dire, un vuoto nella letteratura sportiva che gravita attorno a Messico 70 e dintorni. I dintorni, invece, quelli di Roma e le strade della capitale, ci porteranno invece sulle vie del Giro, non prima di aver reso omaggio però alla pallamano e a Cassano Magnago. Per la prima volta la squadra Amaranto ha conquistato il titolo tricolore maschile, nella stagione in cui la nazionale azzurra si è qualificata invece per i mondiali. Con la campionessa mondiale dei 1500 metri stile libero a Roma, Alessia Filippi, affronteremo temi sportivi di riflessione, di impegno e di gestione. Il mercato e il futuro calcistico del Napoli insieme a un ex azzurro. Un'altra tonalità di azzurro, quella della nazionale, ci indicherà le porte di Coverciano prima della corsa scudetto nel basket. Ma ora è tempo di musica e poi ci collegheremo con il Mugello. Partiamo in musica.

0: 13:59, ormai le 14, insieme ad Elisa Amore è per aprire la pagina musicale della nostra playlist, ma adesso apriamo invece la pagina ruggente dedicata ai motori. Luca Cesaretti è in collegamento dal Mugello e andiamo anche a salutare i nostri abituali commentatori dei vari Gran Premi, quindi Massimo Angeletti ed Enrico Borghi, anzitutto buona domenica.
1: Buona domenica a tutti voi.
0: Bene,
2: ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, vi lascio al racconto di Luca e a tutti voi, gentili amici. Buon ascolto.
3: Buongiorno anche da parte mia, buongiorno al Mugello, ciao Enrico, ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, ciao.
2: Ciao, ciao Luca.
0: Non è possibile, no, dobbiamo perfezionare il collegamento con il nostro inviato e allora in attesa che venga appunto stabilito un collegamento tale da consentire la messa in onda di Luca Cesaretti, partiamo dalla prima fila, Massimo, Bezzecchi, Fernandez e Martin. Giocati un nome.
1: Ma io giocherei Martin.
0: Sentiamo invece Enrico.
2: Io gioco di Gian Antonio, ragazzi, vado oltre, voglio osare.
0: Terza fila, rischia, caro Massimo, il nostro amico Enrico. È in attesa ovviamente di quello che sarà, quello che è successo ieri. Enrico, che valore dai oggettivamente 2026 alla Sprint Race?
2: Guarda, io l'avevo presa male quando è nata, invece adesso dico che è bella, perché obbliga tutti a spingere di più, a lavorare di più. È un bello spettacolo il sabato pomeriggio perché era un po' noioso prima. Porta più gente in circuito e quindi, dobbiamo dirlo, anche qualcosa di business che nello sport purtroppo ci vuole. E alla fine è vivace. E poi i team mettono a posto la moto nel sabato, facendo una gara anche corta. Poi domenica arrivano con la moto un po' più a posto. Io la vedo bene adesso la sprint.
0: E allora proviamo con Luca Cesaretti se tutto è pronto per...
4: Eccoci. Che il collegamento ci proviamo, adesso sia migliore.
0: Ci proviamo. Dai, vai Luca.
4: Hai dato già la griglia, è praticamente tutto pronto. Bezzecchi, Raul Fernandez, Martin, 3 Aprilia per la prima volta sulla prima fila dello schieramento, poi 4 Ducati, ma adesso si accendono le luci rosse, poi si spengono, la partenza col grande scatto di Raul Fernandez dalla seconda posizione, ma anche di Marco Bezzecchi, a differenza di ieri. Ieri ha detto ho frenato un po' troppo presto, non è così oggi. Bezzecchi davanti a tutti va un po' largo però, e allora Martin che si prende la prima posizione. Raul Fernandez va lunghissimo e rientra praticamente in fondo allo schieramento, il vincitore della sprint di ieri, Martin in testa, Bezzecchi a seconda, scattato molto bene stavolta Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez, le due Ducati ufficiali, subito Bezzecchi all'attacco di Jorge Martin, Bezzecchi in testa, Bezzecchi si prende la prima posizione del Gran Premio d'Italia e subito c'è anche Bagnaia che si fa vedere all'interno di Jorge Martin, subito molto aggressivi dunque gli italiani, Bezzecchi che prova a sgranare un po' il gruppo, ma le prime quattro posizioni, le due Aprilia ufficiali, Bezzecchi e Martin, le due Ducati di Bagnaia e Marc Marquez sono compattissime. Quando si risale dalle arrabbiate si arriva in curva 10-11, scarperia Palagio, con Bezzecchi che prova ad allungare di qualche metro, Bagnaia che rimane lì in terza posizione, ma stavolta Martin sembra aver preso un piccolissimo margine di vantaggio. Primo giro di 23 in corso con Marco Bezzecchi davanti a tutti, Jorge Martin in seconda posizione, poi Bagnaia e Marc Marquez, Aldeguerre quinto, Acosta sesto, Gura settimo, Bastianini ottavo, Moreira nono, Binder decimo, è partito malissimo purtroppo Fabio Di Giannantonio che si trova in undicesima posizione, dovrà fare tutta una gara di rimonta. Si chiude il primo dei 23 giri con Bezzecchi e Martin, occhio però Martin prova a trovare spazio all'interno, ha fatto il record di velocità l'altro giorno in FP2, Martin all'interno gira, no, non la gira la San Donato, allora Bezzecchi si riprende la prima posizione, addirittura Martin finisce alle spalle anche di Bagnaia. Enrico, che inizio.
2: Sì, come spesso accade al Mugello, e perché non so perché, ma i piloti tendono sempre a voler andare avanti perché c'è questo problema della scia ed è così, hai visto Bagnaia come ha approfittato, però a gara lunga il Mugello è sempre lunga ed è difficile, vedi che sono sempre tutti vicini, Molto bella, mi dispiace per Di Gian Antonio perché è lontano. E perdiamo un potenziale vincitore della gara, non credo che potrà recuperare ancora, però speriamo.
4: Sì, la undicesima posizione è davvero complicato. Ieri insomma partiva più avanti ed è riuscito a rimontare un paio di posizioni. Bezzecchi, Bagnaia, Martin Marquez, i primi quattro sono compattissimi, prova a infilarsi nella lotta anche Pedro Acosta. Massimo, lui si trascina dietro al Deguerre, ma lui davvero è quello che può rompere le uova nel paniere delle due Aprilie ufficiali e delle due Ducati ufficiali?
1: Al momento sembra che sia così, anche se paradossalmente io vedo bene anche un Bastianini, certo è nono adesso, però ha dimostrato in questi due giorni di poter essere veloce, e poi ieri è caduto e quindi ha vanificato ogni tentativo. Però sì, hai ragione, Acosta potrebbe essere l'unica sorpresa tra Ducati e Aprilia.
4: Si sta per chiudere il secondo dei 23 giri con Bezzecchi e Bagnaia. Bagnaia prende la scia, prova all'esterno, passa Pecco Bagnaia, vediamo cosa accade in staccata. Bagnaia lungo, no, riesce in qualche maniera più o meno a stare alla corda, quindi Bagnaia in testa. Chi invece non prende la corda è Marc Marquez. Acosta si butta dentro, firma anche il giro veloce, ma Acosta poi nell'incrocio di traiettoria va a ricedere la quarta posizione al 9 volte campione del mondo. Dunque Bagnaia in testa, Bezzecchi e Martin, le due Aprilia ufficiali, in seconda e terza posizione, quarto Marc Marquez, quindi Acosta. Di Gian Antonio ha scavalcato Binder, è in decima piazza, Bastianini è ottavo, gli altri italiani, scorriamo la classifica: dodicesimo Luca Marini, diciottesimo Franco Morbidelli. Enrico, ti aspettavi questo Bagnaia?
2: Allora, oggi no, ma ben pensarci, venerdì è partito bene e lui di solito quando parte bene entra in un mood che poi riesce a mettere a posto i suoi problemi. Oggi è aggressivo, secondo me lui vuole vincere in Italia, perché è significativo questo Gran Premio, perché lui se ne andrà, perché c'è Bezzecchi che sta diventando l'italiano di riferimento, perché c'è Di Gian Antonio, qui c'è anche
4: che sarà il suo compagno di squadra.
2: Esatto, quindi per me se la vuole vincere lui non è semplice, il Bezzecchi è tutt'altro che fuori, mancano 21 giri, questa è la gara che io vorrei, mi manca solo Di Gian Antonio, avrei voluto una gara di tre italiani che ad ogni curva si attaccano, era un sogno, però ne abbiamo due. Spero che siano lì, ti dico la verità, speriamo.
4: Si chiude il terzo giro, Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Marc Marquez adesso perde qualcosina, perde 4-5 decimi dai primi tre. Massimo, ho un po' di fatica, secondo te, o sta gestendo? Non è al massimo fisicamente, io credo che sia comunque in buone condizioni. E d'altronde insomma non si guida una MotoGP a questo livello se non sei comunque in condizioni decenti, però magari al terzo giorno del weekend un po' di fatica potrebbe farsi sentire.
1: Questa è l'incognita, come lo era ieri, però è chiaro che ogni gara, ogni giro rafforza un po' la sua condizione. Secondo me quarto, quinto è un po' il suo piazzamento, perché i primi tre sarà difficile prenderli, dovrà guardarsi le spalle da Acosta. E a proposito di Bagnaia, vorrei ricordarti che ieri nelle previsioni io ho detto che sarebbe stata la carta sorpresa e il pilota che ci avrebbe sorpreso, e lo sta facendo fino ad ora.
4: Sì, l'altra sorpresa in negativo però di giornata è Raul Fernandez, lungo in partenza per il vincitore di ieri, si trova in tredicesima posizione adesso, gira più forte di chi lo precede, ma insomma anche per lui sarà un gran premio lungo, lo è per tutti, ma per lui di più, perché dovrà provare a recuperare tante posizioni, cosa che non deve fare almeno per il momento Pecco Bagnaia, che è in testa davanti a Marco Bezzecchi, tre decimi e mezzo a separare due amici e rivali, in questo momento futuri compagni di squadra, poi Jorge Martin che sta un po' perdendo le ruote del compagno di squadra, sei decimi tra Bezzecchi e Martin, altri otto per trovare Marc Marquez, ormai tallonato da Pedro Acosta. Quando si chiude il quarto giro, attenzione ad Acosta in fondo al rettilineo, la staccata della San Donato, se ne avrà abbastanza di motore per provare l'attacco o no. Allunga la Ducati di Marc Marquez, Ducati che però poi va largo Marquez, allora Costa prova a infilarsi all'esterno alla Lugo, si difende Marc Marquez, ma Costa davvero sta buttando il cuore oltre l'ostacolo. Dicevo, Ducati con livrea celebrativa per i 100 anni che cadranno il 4 di luglio per la casa di Borgo Panigale, un collage di 10 livree storiche, insomma il casco di Pecco Bagnaia, l'abbiamo parlato l'altro giorno, il casco bellissimo di Marco Bezzecchi, replica di quello che Alex Zanardi usò a Laguna Seca nel 96 con quel sorpasso diventato iconico al cavatappi. Insomma, ci sono tante iniziative da parte soprattutto dei team italiani per celebrare questa gara di casa, però insomma la celebrazione più importante, Enrico, per il momento sta arrivando là davanti, dove Bagnaia e Bezzecchi se ne vanno a braccetto.
2: Infatti questa aggressività rinnovata di Bagnaia si può leggere anche sul fatto che questa è una gara, la sua squadra ci tiene molto per la questione del centenario. È impossibile che la squadra non vi abbia fatto presente che cosa si gioca oggi, però Bezzecchi è lì, lui gira forte ma non va via. Bagnaia non sta scappando, Martin forse si è allontanato ma è lunghissima, 19 giri al Mugello sono un'enormità. Mi conviene gestire un po' questa gomma, soprattutto l'anteriore, e segnalo però che di Gian Antonio sta venendo su pian pianino.
4: Sta girando forte. Sta girando forte Fabio Di Gianantonio nonostante il traffico che ha. 46-0 per la coppia di testa, 46-1 per Martin, 46-6 addirittura Marquez e Acosta, girano più veloce di loro Aldeguer e Ogura che li stanno andando a prendere, anzi ormai li hanno presi. 46-4 anche per Di Gianantonio che ha appena scavalcato Enea Bastianini e si è portato in ottava piazza, adesso ha un secondo e 8 da recuperare per accodarsi al quartetto che lo precede, così magari avremo anche un'idea di quello che è il passo di Fabio Di Gianantonio. Massimo, peccato per Di Gianantonio perché venerdì sempre in testa, sabato mattina in testa, poi ieri non ha messo insieme il giro buono in qualifica e ormai sappiamo che se non parti nelle prime due file il weekend si complica tantissimo, no?
1: O se non fai una partenza eccezionale.
4: Se poi parti male, peggio ancora.
1: Esatto, peggio ancora. E quindi adesso sarà una gara difficile perché comunque ha più di 5 secondi dai primi. E con questa MotoGP dove contano i millesimi sarà un po' dura. Certo, la gara è lunga e si può recuperare, così come potrebbero recuperare anche quelli dietro la coppia di testa. Però insomma le gomme per oggi sono tutte le stesse e quindi è la gestione che farà la differenza.
4: Media all'anteriore, media al posteriore per tutti, 28 gradi la temperatura dell'ambiente, 49 quella dell'asfalto, insomma scelta praticamente obbligata. Acosta la bucine su Marc Marquez all'interno, sorpasso pulitissimo per il 21enne di Mazarrón. Vediamo se Marquez risponde di motore, sì, addirittura prima del traguardo Marc Marquez con la sua Ducati va a sverniciare la KTM di Pedro Acosta che però non si dà per vinto, ci prova staccato alla San Donato, ma Marquez si difende sempre, Enrico, leggermente largo in queste staccate, no, durissime alla San Donato, alla Bucine, sono le due più importanti probabilmente del tracciato del Mugello, segno che anche proprio a livello di forza evidentemente Marc Marquez non è al 100%.
2: No, lui non è al 100% e una gara come questa dove comunque Acosta non lo mollerà mai a meno che non faccia un errore e lo costringerà a fare tutti questi giri al massimo, lo le aiuterà. Marc non è a posto ma c'ha il mestiere, c'ha l'esperienza e anche il fatto che lui è uno che non molla mai. Bellissimo questo duello, ma devono stare attenti perché è arrivato anche Aldeguer dietro di loro e se fanno qualche errore lì sarà lì ad approfittare.
4: Eh sì, è un pacchetto di mischia con Acosta ancora all'interno di Marc Marquez, cerca, anzi si crea lo spazio, quasi sposta con la sua moto quella di Marc Marquez, si prende la quarta posizione Pedro Acosta, poi Aldeguer ci ha pensato per un attimo a buttarsi dentro anche lui visto che Marquez aveva gioco forza lasciato un piccolissimo spiraglio alla Palagio, ma è riuscito il 9 volte campione del mondo a chiudere la porta almeno meno su Fermina Aldeguer, che però adesso si fa vedere alla Bucine. No, Marquez gli chiude la porta in faccia, poi però va largo e allora all'interno Aldeguer, come Bastianini 2 anni fa su Jorge Martin. Settimo giro che si chiude adesso con Bagnaia e Bezzecchi a braccetto, 46 e 2, primo e secondo, poi a 1 secondo e 2 della coppia di testa c'è Jorge Martin, quindi Marquez che di motore li svernicia tutti e due, che si riprende la quarta posizione, Marquez quarto, Acosta quinto, Aldeguer sesto, con Aldeguer che va all'attacco di Acosta e passa, riesce anche ad evitare l'incrocio di traiettoria di Pedro, bellissima la battaglia per la quarta, quinta e sesta posizione, e occhio Massimo Angeletti perché sta arrivando anche a Yogura e anche di Gianantonio.
1: Esatto, stanno girando con gli stessi tempi dei primi, anzi di Gianantonio qualche decimo più veloce, quindi probabilmente li riprende. Peccato per il pilota romano, perché i primi tre sono comunque troppo lontani.
4: Sì, 46 e 3 per Di Gianantonio, che a parte i primi due che girano in 46 2 50, quindi questione di millesimi, è il più veloce in pista in questo momento. Enrico, invece, come vedi la situazione dei primi due? Perché insomma sembra che adesso stiano andando quasi d'amore e d'accordo, non si danno fastidio, fanno il loro ritmo, hanno un po' di margine su Martin, e poi insomma siamo all'ottavo giro di 23, nella seconda metà di gara, forse nel terzo finale andranno a giocarsi la vittoria, se dovesse rimanere questa la posizione. Intanto Aldeguer va lungo e allora Acosta si riprende la quinta piazza.
2: Bezzecchi qua 2 giri fa ha provato a spingere, infatti era arrivato a 3 decimi, poi improvvisamente è andato a 0,5 secondo, vuol dire che ha provato, ha capito che stava rischiando troppo e si è calmato. Bagnaia tiene il suo ritmo, bravo, è sempre costante, sta controllando, sta cercando di capire cosa fa Bezzecchi. Io penso che arriveranno, cioè io sogno che possano arrivare così alla fine e vedere il primo Gerolamo italiano da tantissimi anni, 2 moto italiane con 2 piloti italiani. Per noi è un sogno della MotoGP.
4: Io spero che anche perché insomma gli italiani vincitori in epoca recente in MotoGP e nella classe regina al Mugello non è che siano tantissimi: Capirossi, Rossi, Dovizioso, Petrucci, Bagnaia, e la lista termina qui, insomma, no Massimo?
1: Bah sì, ci sono stati anche anni in cui nel 2000 mi pare che 4 italiani
4: battagliarono
1: e arrivarono nelle prime 4 posizioni. Certo, bisogna andare un pochino indietro per avere una pattuglia così forte, però secondo me in questo momento Bagnaia, Bezzecchi, Di Giannantonio rappresentano comunque una squadra abbastanza compatta per i nostri colori, direi che stanno facendo il loro.
4: Nono giro di 23 con Bagnaia che prova a rosicchiare qualcosa su Bezzecchi, 4 decimi che però diventano allo split successivo 390 millesimi, insomma un po' d'elastico, mentre Martin non recupera, però rimane lì a 1 secondo abbondante, 1 secondo e 1, 1 secondo e 2 dalla coppia di testa, almeno per il momento sembra non potersi andare a inserire in quella lotta per le prime 2 posizioni, mentre Marc Marquez è decisamente più lontano, è a oltre 3 secondi da Jorge Martin. Insomma Bagnaia e le 2 Aprilia per il momento, Enrico, stanno facendo la differenza.
2: Assolutamente, però Bezzecchi sta guadagnando con Bagnaia, si è riavvicinato, sono solo 2 decimi, vuol dire che o Bagnaia è un fisico le gomme o si è distratto, e non darei Martin per finito, perché Martin ci ha abituato a dei finali di gara molto veloci, molto arrembanti, e infatti anche Martin sta guadagnando. L'idea è che Bagnaia che sta un po' calando, visto così da fuori.
4: Sì, 46 e 5 Bagnaia nel nono giro appena concluso, 46 e 3 Bezzecchi, 46 e 4 Martin, insomma il cronometro effettivamente questo dice, con Di Giannantonio che ormai si è accodato a quello che è diventato a tutti gli effetti un quintetto, perché dalla quarta posizione di Marc Marquez all'ottava di Fabio Di Giannantonio troviamo appunto 5 piloti raccolti in meno di 2 secondi, anzi in 1 secondo e mezzo. La concentrazione di Gigi Dall'Igna, perché insomma, per Ducati sarebbe davvero gigantesco vincere questo Gran Premio e farlo, Massimo, con un Bagnaia che qui è decisamente il migliore io dico dell'ultimo anno e mezzo, dall'inizio della stagione 2025.
1: Assolutamente sì, hai ragione, perché non avevamo visto un...
4: Forse con l'eccezione del Giappone, ma insomma l'anno scorso.
1: Beh, il Giappone però è stata una cosa abbastanza estemporanea, appunto, in una stagione, esatto, che mediamente era quella. Bagnai ha le possibilità, io credo che il suo problema sia stato e sia soltanto psicologico, perché non è che un pilota che vince 3 mondiali improvvisamente disimpara. È probabilmente un nel rapporto con la moto, con le sensazioni, che non riesce a trovare quello che serve a un pilota per andare forte.
2: È arrivato Bezzecchi, è arrivato.
4: Sì, Bezzecchi è arrivato e adesso vediamo se con l'avvicinarsi di metà gara, perché ha iniziato l'undicesimo giro di 23, andrà a interrompersi questa sorta di istasi, almeno per le prime due posizioni. E per proseguire il discorso che faceva Massimo Angeletti, la caduta intanto di Alex Rins, che era in quindicesima posizione, quindi finisce nella ghiaia della San Donato la gara dello spagnolo della Yamaha. Beh, ieri Bagnaia ha ammesso, insomma, parlando dei tifosi, del grande supporto dei tifosi italiani, che insomma, sì, è la persona che chiama il tifo, ma è anche i risultati. Dice: devo ripagare con i risultati il grande affetto che sto avendo. Insomma, per il momento ci sta riuscendo. Peraltro, insomma, poco fa ci è arrivata la comunicazione che sono 178.000, anzi quasi 179.000 gli spettatori al Mugello in questo fine settimana, quasi 89.000 solo oggi. È un record, perché l'anno scorso erano stati 166.000 nei 3 giorni, segno positivo, segno che, insomma, no, Enrico, anche nel post era Valentino Rossi, il pubblico, il grande pubblico, si sta appassionando a questo motociclismo.
2: Ma qui fa tanto anche l'Aprilia. L'Aprilia è cresciuta talmente tanto da essere diventata la rivale della Ducati. Quindi abbiamo due case italiane con i piloti italiani. Loro fanno tanta comunicazione, c'è tanto movimento, e questo aiuta, secondo me. Questo deriva è l'Aprilia che ha spinto, è la vera novità, peraltro.
4: E in questo momento abbiamo 4 moto italiane davanti a tutti, poi la KTM di Acosta, che è sempre quella che rompe il filotto, e torniamo ad avere solo moto italiane fino alla 9ª posizione, quindi 8 nelle prime 9 posizioni. Si va compattando la situazione davanti, 46,8 per Bagnaia, 46,9 per Bezzecchi, che però lo aveva già ciuffato, 46,5 per Martin, i primi 3 raccolti in meno di un secondo. Massimo, lotta a 3 o da qui in poi credi, e siamo a metà gara perché è iniziato il 12° giro, anzi l'abbiamo superata, da qui in avanti le Aprilia e dunque Bezzecchi e Martin potrebbero, dovrebbero avere qualcosina di più rispetto a Bagnaia?
1: Io non credo che le moto abbiano qualcosa in più rispetto a Bagnaia. Credo che la differenza sarà la gestione delle gomme. Per il momento i primi 3 non hanno avuto diciamo così schermaglie che potessero in un qualche modo alterare un equilibrio. Certo. Credo che la differenza sarà proprio questa gestione, e lo vedremo tra qualche giro, verso la fine, quando l'usura comincerà a essere abbastanza pesante.
4: C'è la caduta di Enea Bastianini, purtroppo, in curva purtroppo 10, dove è caduto anche ieri alla Scarperia. Si ripete, ai lui anche oggi, insomma, era in 9ª posizione alle spalle di Raul Fernandez, che sta risalendo forte. Purtroppo doppia caduta nello stesso punto per Enea Bastianini. Si chiude la 12ª tornata con Bagnaia, che continua a guidare davanti a Bezzecchi e a Martin. Enrico, il fatto che Martin dei primi 3 sia l'unico che ieri ha usato la gomma media può essere un vantaggio in questa seconda parte di gara? La conosce un po' meglio?
2: No, non credo. Credo che lui si trova bene, si è trovato bene ieri. Segnalo che ha mangiato mezzo secondo i primi 2, era 1 secondo e 1, 1 secondo e 2, ora è 6, 5, 7 decimi, è quello che sta girando più forte dei primi 3. Sta arrivando anche lui, sarebbe un finale veramente meraviglioso. Secondo me Martino arriva e non è fuori dal gioco.
4: Eh no, Martina arriva decisamente, anche se adesso perde qualcosina, continua a esserci un filo d'elastico e a 8 decimi da Marco Bezzecchi, ma insomma lo sappiamo che con queste moto ormai va così, ci deve essere sempre, no, un po' di elastico, salvo che non si abbia molto più ritmo e si possa arrivare e piazzare subito l'attacco. 13° giro con Bagnaia e Bezzecchi, uno attaccato all'altro, separati da un foglio di carta velina. Poi a 9 decimi c'è Jorge Martin, quindi Marc Márquez che riesce almeno per il momento a tenere dietro a Costa, al De Guerra, Ogura e Di Giannantonio nell'ordine, con un passo più lento, è a quasi 5 secondi dal compagno di squadra Marc Márquez, anche se adesso insomma 46,9, 47,0 davanti, 47,0 anche dietro, anzi addirittura Ogura 46,6, quindi praticamente massimo i due gruppetti stanno viaggiando allo stesso ritmo. Certo, davanti ormai hanno margine, attenzione Bezzecchi rompe gli indugi, Bezzecchi alla staccata della San Donato, riesce a cucirsi alla corda, sì, completa il sorpasso Marco Bezzecchi in testa al Gran Premio d'Italia, seconda posizione per Pecco Bagnaia, Aprilia davanti, Ducati in seconda posizione, ancora Aprilia con Jorge Martin in terza e ancora Ducati con Marc Márquez in quarta. Massimo,
1: guarda, io credo che Bagnaia non abbia voluto opporre nessuna resistenza per non compromettere la gara, però le due moto hanno più o meno le stesse prestazioni, quindi vedremo una bella battaglia con Martin che sta a mio avviso arrivando, e quindi vedremo una battaglia a tre.
4: Eh sì, battaglia a tre, diamo anche uno sguardo alle velocità, ma direi che il 368,6 di Jorge Martin in FP2 non è stato battuto, insomma anche quello da un termine di quanto siano arrivati a livello di prestazioni queste MotoGP. Márquez e Acosta in battaglia per la quarta posizione, hanno anche preso un pochino di margine su chi segue, vale a dire a Ogura che ha scavalcato al De Guerra, perché Ogura è a 9 decimi e da Acosta, Acosta che ci sta mettendo davvero tutto quello che ha, Enrico, per provare a sorpassare Marc Márquez, magari sta pensando che non vede l'ora di salire su quella Ducati, no? Attenzione a Acosta, Acosta alla staccata della Bucina ancora una volta, poi però allarga un po' la traiettoria e allora Márquez può andare a incrociare, a riprendersi la quarta piazza. Vediamo se in fondo al rettilineo riesce Acosta, ma probabilmente no, visto la differenza di potenza, a provare l'attacco in staccata. Márquez davanti, Acosta prende tutta la scia, si fa vedere all'interno, ma è Marc Márquez che rimane in quarta posizione. Enrico Borghi.
2: C'è allora Bagnaia, crisi clamorosa, ha perso un secondo in un giro, Martine lo ha preso e tra poco lo passerà. Quindi vedi che Bezzecchi ne aveva un po' di più, ma perché Bagnaia è andato in crisi, probabilmente o ha spinto troppo sulla gomme, l'anteriore in particolare, o lui è arrivato fino a lì, perché non è possibile che un pilota ti passi e poi ti prenda un secondo, vuol dire che tu sei in crisi. E adesso Martina è arrivato, 3 decimi a 9 giri di tempo, e lo prende, sicuramente sì. Lo prenderà, ed è triste epilogo per Bagnaia, forse ci aveva creduto, non lo so.
4: Diciamo che stavano girando sul 46 alto, adesso Bagnaia è salito almeno nell'ultima tornata a 47,2, però Bezzecchi ha dato uno strappo, 46,2 al giro numero 14, è un bel andare, mentre Jorge Martin più o meno invece rimane su quel passo, 46,6, è un po' accelerato, ma sì, ormai ha acciuffato Pecco Bagnaia e forse già in chiusura di questo 15° giro potrebbe provare a mettere le ruote della sua Aprilia davanti a quelle della Ducati di Pecco Bagnaia. Grande lotta per la seconda posizione, grande lotta anche per la quarta tra Márquez e Acosta. Bezzecchi ringrazia perché per il momento se ne va, 1,5 secondi di vantaggio per il riminese. Acosta ancora la bucine su Márquez, stavolta gli prende la posizione, però forse marca un colpo di nuovo di motore, vediamo se Martin alla staccata di curva 1, andrà a scavalcare Bagnaia, ci prova, si scompone un po', Bagnaia va largo, lo fa anche Martin, ma riesce a prendersi la seconda piazza. Jorge Martin e Acosta con un gran cuore riesce alla staccata anche lui della San Donato a mettersi davanti a Marc Marquez, stavolta forse in maniera definitiva, vedremo se ne avrà per allungare. Però Massimo, Bezzecchi adesso ha un secondo e mezzo di vantaggio su Jorge Martin, ha girato in 46,6, Martin 46,8, Bagnaia 47,1. Vediamo però se adesso Martin, che si è tolto di mezzo Pecco Bagnaia, ne avrà per provare ad andare a prendere il compagno di squadra. Diciamo che con 6 giri e mezzo ci sono i chilometri necessari, un secondo e 3, un secondo e 4 non è un po' impossibile, no?
1: No, abbiamo visto che può farlo addirittura anche in un giro. Evidentemente Bezzecchi ha gestito meglio le gomme, ha dato lo strappone e questo ha creato il vuoto. Io credo che Martina abbia le risorse per raggiungerlo, vedremo una battaglia. Mi dispiace per Bagnaia, non capisco se ha voluto un attimo prendersi una pausa per gestire i 5 giri finali, o se veramente la sua Ducati e lui abbiano avuto un calo.
4: Diciamo che in questo momento vedremo quando, insomma, passeranno tra poco di nuovo sotto alla nostra postazione e avremo il nuovo riferimento cronometrico. Però Bagnaia sta girando su 47 basso, 47.1, 47.2, che è poi il crono che fanno dietro gli altri, Acosta, Marquez, Ogura, forse insomma ha avuto un po' di drop. Oddio, 48.0 adesso per Bagnaia, no, non è il passo di quelli dietro, no. Ha avuto un calo clamoroso.
1: 4 secondi di margine. È passato Marquez sulla Costa.
4: Marquez di motore, poi Acosta la staccata della 1 con il cuore, mi verrebbe da dire, si rimette davanti. E Enrico, ci ha provato Bagnaia, adesso stringere i denti per tenere almeno il terzo gradino del podio?
2: Sì, secondo me dovrebbe farcela. Acosta o Marquez, uno dei due, sono a 4 secondi. Ragionevolmente dovrebbe farcela, però sì, io penso alla crisi di Bagnaia, per come lui ha usato le gomme, per come lui ha gestito, perché il crollo così rapido vuol dire che tu hai finito qualcosa, o le energie, non lo so, o le gomme, ma le gomme spesso non è colpa della moto, è spesso di come tu usi il gas e come tu freni, come esatto. Tu entri in curva. Cioè, voglio dire, noi spesso diamo la colpa alle cose tecniche,
4: certo,
2: ma a volte
4: certo.
2: Le cose tecniche dipendono da come le usa l'uomo,
4: assolutamente sì. 17esimo giro di 23, un secondo e 6 di Bezzecchi su Martini, il vantaggio di Bezzecchi su Martini che diventa un secondo e 7. Sembra un po' quella la sensazione, effettivamente è così. Di Gian Antonio ha scavalcato Aldeguer era lì a battagliare con Acosta e Marquez, adesso è ottavo, quindi Bagnaia scivola indietro, Aldeguer scivola indietro, insomma è un po' di fatica in questo momento per le due Ducati. Anche Marquez, diciamo, no, è stato scavalcato da Acosta, l'unico che invece risale in questo

0: Intanto Marquez quello... di nuovo sul rettilineo di motore ai danni di Acosta, poi vediamo se riesce alla San Donato a fermarsi. No, va largo Marquez. Allora Acosta si infila, ma era talmente largo che ci prova anche Ogura, ma Marquez mantiene almeno la quinta piazza. Vai Massimo, scusa.
1: Comunque vorrei sottolineare che la miglior Ducati oggi è quella di Marquez. Cioè, parliamo di un pilota che è al 70-80%. Io credo che a Ducati, più che il motore o più che gli aspetti tecnici, manchino i fratelli Marquez, perché sono loro che hanno fatto la differenza sia la scorsa stagione che nelle gare di quest'anno, quando ci sono stati. Di Gian Antonio è forte, è bravo, ma gli manca sempre qualcosa, anche se ha vinto una gara, però o la partenza o un errore, insomma,
0: per un weekend pulito, no?
1: Esatto, per completarsi dovrebbe anche trovare una regolarità nei tre giorni, non solo in certi momenti dei tre giorni.
0: Ogura su Marquez lo sposta con cattiveria agonistica, talmente tanto che ringrazia anche Fabio Di Giannantonio. Dunque Ogura quinto, Ogura non Acosta, scusate, Ogura quinto, Di Giannantonio sesto, Marc Marquez settimo, 8 posizioni recuperate da Ogura. Acosta con questa battaglia ha preso un po' di margine, ma soprattutto chi il margine l'ha preso si chiama Marco Bezzecchi. 2 secondi e 3 di vantaggio su Jorge Martin quando inizia il giro 19 di 23. Enrico, abbiamo forse trovato la risposta alla domanda a chi vincerà il Gran Premio d'Italia?
2: Sì, penso di sì. Bezzecchi ha la gara in mano, è tutta sua, la deve gestire, sono 5 giri. E sì, abbiamo trovato quello che vince. E Marquez forse sta anche pagando la stanchezza fisica e Ogura si conferma l'uomo del finale. Se ci ricordiamo le ultime gare, lui alla fine negli ultimi giri è sempre fortissimo.
0: Vero.
2: Bravissimo.
0: E la priglia, intanto se le danno, se le danno di santa ragione Di Giannantonio e Marquez, sorpasso e controsorpasso, il romano rimette le ruote davanti al campione di Cervera. Sì, l'Aprilia, diceva giustamente Enrico Borghi, perché prima posizione Aprilia, seconda Aprilia, quinta Aprilia, insomma tre nelle prime 5 posizioni. Raul Fernandez è nono con quel lungo in cui era rientrato praticamente a fondo gruppo. Una bella prova di forza, Massimo.
1: Guarda, mi dispiace per Fernandez, perché secondo me è un pilota molto forte. Tra l'altro credo che sia l'unico pilota che non ha un contratto, nonostante stia facendo una bella stagione. E questo secondo me crea anche una condizione psicologica un pochino difficile per il pilota, però sta rispondendo bene. Io credo
0: e allora
1: che...
0: svelo un piccolo segreto, che poi segreto non è, insomma, stamattina sono passato proprio nell'ospitality del team di Raul Fernandez, la Aprilia Trackhouse. C'erano Davide Brivio e Raul Fernandez che a colazione parlavano fitti, insomma parlavano di quanto accaduto a Barcellona, ma anche del contratto con Davide Brivio, che stimolava Raul Fernandez e gli diceva di rimanere calmo, tranquillo, che i risultati avrebbero poi parlato per lui. Quindi sì, insomma, a conferma di quello che dicevi, c'è anche quella questione che evidentemente non lascia tranquillissimo Raul Fernandez. Una sportellata tra Acosta e Ogura, perché Ogura si è preso la quarta piazza, Acosta ha provato a incrociare la traiettoria, il giapponese ha detto Banzai e gli ha chiuso la porta. Enrico, forse con un po' troppa veemenza, però era anche un incrocio di traiettoria in cui non era facilissimo vedere, no, l'arrivo di Acosta dall'interno.
2: No, ma ci sta, sono cose che si fanno a quelle velocità, è così, uno vuole chiudere la porta, l'altro vuole star dentro, è lo sport. Stavo ragionando sul fatto, visto come sta girando Ogura, che Bagnaia è fortunato, perché Ogura è partito da lontano, perché sta girando forte. Ogura è il più veloce in questo momento di tutti, è ampiamente più veloce, cioè
1: un secondo.
0: Che Bagnaia deve stare ancora attento. Intanto Di Giannantonio scavalca Acosta, si prende la quinta piazza, ma Ogura gira in 46,9 almeno nell'ultimo giro. Bagnaia ha girato in 47,8, quindi 9 decimi. Ci sono 3 giri e ancora da da fare quando tra poco

0: dove è racchiuso questo numero 20, 2 secondi e 1:32, insomma non è impossibile pensare a una Yogura che almeno vada ad acciuffare Bagnaia, poi da lì a riuscire a portare l'attacco massimo magari servirebbe ancora sì, qualcosa di più, però insomma
1: a meno che Bagnaia in un rigurgito di orgoglio butti il cuore oltre l'ostacolo,
0: si sia tenuto qualcosina
1: esatto e riesca a mantenere questi 2 secondi di margine, anche mezzo secondo basterebbe per arrivare al traguardo,
0: anche un millesimo insomma
1: anche un millesimo esatto.
0: Bezzecchi intanto non ha bisogno di fare questi calcoli, 2 secondi e 7 di vantaggio su Jorge Martin, 4 secondi e 9 su Pecco Bagnaia, 7 secondi su Ogura di Gian Antonio Acosta e Marc Marquez in fila, ma in questo nuovo ordine con il giapponese quarto, di Gian Antonio quinto, il primo e più giovane dei due spagnoli in sesta piazza e Marc Marquez in settima con Aldeguer che ha definitivamente perso le loro ruote, anzi ormai è nel mirino di Raul Fernandez che potrebbe portare 4 Aprilia nelle prime 8 posizioni. Enrico, è un colpo importante non tanto per i punti perché siamo ancora lontanissimi dalla fine della stagione, più a livello psicologico io credo, forse per Marco Bezzecchi nei confronti di Jorge Martin, perché ieri Bezzecchi praticamente lo ha detto, non ci ha girato intorno, ha pensato al mondiale, ha pensato ai punti, non ha voluto rischiare, oggi sa che è il suo giorno, la domenica lui nei Gran Premi va più forte che nelle sprint e oggi non sta mancando l'occasione con la vittoria e con l'allungo.
2: Sì, io non penso che sia una questione psicologica, semplicemente Bezzecchi vuole vincere il mondiale, Martin vuole vincere il mondiale, si giocano le loro carte. Martin l'ha già vinto un mondiale, quindi ha esperienza rispetto a Bezzecchi che non è mai arrivato a lottare a questi livelli, quindi penso che non ci sia questione psicologica, sono due forti, sanno di avere la moto migliore e secondo me sarà sempre così. Segnalo invece quanto di Gian Antonio sta andando forte, ha preso Ogura di Gian Antonio.
0: Sì, ha preso Ogura, è il più veloce pista nell'ultimo giro, quello appena concluso. Acosta ha fatto un lungo, poi la quarta posizione se la giocano Ogura e di Gian Antonio, davvero.
2: Anche Acosta secondo me ha rovinato le gomme hanno già dato anche per lui, credo. Ha spinto tanto Acosta, è una questione di gomme anche qua.
0: Massimo?
1: Sì, penso anch'io, cioè questa KTM non è così performante come Aprilia e Ducati, quindi per rimanere lì davanti devi usare di più, devi spingere di più e probabilmente consumare molto di più le gomme.
0: Sulla sfida invece tra Bezzecchi e Martin che si profila per il titolo mondiale, Massimo, tu come la vedi? Il fatto che Martin abbia già vinto e anche perso un titolo, ma comunque se lo sia giocato, può avere un peso con il passare dei round?
1: A mio avviso sì, perché comunque la gestione di un mondiale dove ci sono 44 gare, guardate che è un impegno fisico e mentale unico che dura 9 mesi, io credo che la gestione anche delle risorse nervose possa avere un peso durante tutto il campionato. Siamo ancora alla settima gara e quindi ancora e anche a un terzo del campionato
0: c'è parecchio da discutere. Siamo all'ultimo giro appena iniziato con Bezzecchi che ha 3 secondi e 2 di vantaggio su Jorge Martin, 5 secondi e 3 su Bagnaia. Bagnaia ha reagito un po', però adesso 9 decimi su Ogura e di Gian Antonio che ha ciuffato il giapponese, ce la dovrebbe fare per quel gradino più basso del podio, ma si dovrà guardare alle spalle fino all'ultimo metro. Invece chissà cosa sta passando per la testa di Marco Bezzecchi con quel casco bellissimo, lo dicevamo prima, dedicato ad Alex Zanardi, che ricorda un grande uomo, un grande sportivo, una grande impresa, e una grande impresa la sta compiendo anche Marco Bezzecchi, che non aveva mai fatto una pole in classe regina qui al Mugello e ieri l'ha fatta, che non ha mai vinto, anzi non era mai salito sul podio in MotoGP se non in una sprint nel 2023 quando era con il team di Valentino Rossi, e sta portando portando l'Aprilia a vincere il Gran Premio d'Italia, Aprilia che non ha mai vinto al Mugello, anzi a due terzi posti come migliori risultati, uno addirittura di Jeremy McWilliams nel 2000, l'altro di Aleix Espargaró nel 2022, e si sta profilando la doppietta. Occhio però, perché Ogura ha preso Bagnaia di Gian Antonio più lontano, ma forse Ogura un colpo potrebbe avercelo alla bucine, perché siamo ormai nel tratto finale, le Biondetti e poi la bucine. Ci prova Ogura all'interno, forse va lungo, sì, incrocia la traiettoria Bagnaia si riprende la terza posizione, ma Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero della Aprilia che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martín in seconda posizione, Bagnaia si conferma sul podio, torna ad essere almeno per un giorno il migliore dei ducatisti in terza posizione, Kimi Antonelli leader del campionato mondiale di Formula 1 sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi. Enrico Borghi.
2: Eh sì, hai ragione, hai fatto una considerazione giusta, è incredibile, i due sport più importanti delle due quattro ruote hanno come leader un italiano, anche questa è una cosa che secondo me chissà si perde nella notte dei tempi, se mai è accaduto, e grande, grande Aprilia, cioè adesso a livello psicologico è la mazzata dell'Aprilia in casa di Ducati che sta in pressione. Perché sai, vincere, anche vincere per poco, ma dominare, perché l'Aprilia ha dominato, vuol dire che sono pronti anche loro per il mondiale. Bezzecchi forte, bravo, ma secondo me l'Aprilia gli sta dando una grande mano. Cioè, a me fa più impressione l'Aprilia oggi dei due piloti Aprilia, ecco.
0: Il 31 maggio 2009, 17 anni fa, la Ducati vinceva il primo Gran Premio d'Italia con Stoner davanti a Lorenzo e Rossi, 17 anni dopo la prima vittoria di Aprilia con Marco Bezzecchi. Massimo Angeletti.
1: Guarda, io confermo quello che state dicendo, perché Aprilia ha fatto sicuramente un lavoro eccezionale e stanno ottenendo risultati bellissimi che ci rendono orgogliosi, a noi italiani, come ci ha reso orgogliosa la Ducati. Io credo che alla Ducati, ripeto, manchi un Marquez, sia Alex che Mark, perché comunque loro riuscivano a utilizzare questa moto al meglio, lo abbiamo visto in tutti questi mesi, anche lo scorso anno. Credo che vedremo una competizione un pochino più equa, non così sbilanciata a favore dell'Aprilia, quando Marc Marquez recupererà tutte le sue forze.
0: Decima vittoria in carriera in MotoGP per Marco Bezzecchi, fa cifra tonda, è la quarta in stagione, la gioia il box dell'Aprilia, Massimo Rivola quasi trasfigurato, insomma, un fine settimana molto importante per la casa di Noale, mentre Bezzecchi ha parcheggiato la sua moto, sta andando sotto le tribune, chiama, ma non è che ce ne sia tanto bisogno di chiamarlo, il supporto, il tifo del pubblico. Dicevo, Enrico Borghi, un fine settimana molto significativo per Aprilia, anche perché è arrivata la firma con uno sponsor molto importante, insomma, una bibita energetica americana, senza fare pubblicità, che intanto è già arrivata sulle carene di Aprilia. Dalla prossima stagione e per altri 4 anni, dal 2027 al 2031, sarà il title sponsor. Insomma, segno che i risultati sportivi si stanno anche trasformando, no, in risultati economici, se vogliamo, e quello poi può essere un'ulteriore spinta per investire in pista.
2: Ma la domanda è: come mai la prima non l'ha avuto fino ad oggi uno sponsor così?
0: Esatto.
2: Cioè, lo doveva avere prima.
0: Bravo. Bravo.
2: Se, non voglio dire, ognuno fa il suo mestiere, io non sono nel marketing. Tuttavia, doveva avere prima. Io ci vedo anche i Liberty Media qua, gli americani usano lo sport in una maniera diversa dalla nostra, cioè in America lo sport deve fatturare tanto, più che noi, e gli americani stanno aiutando le squadre. le stanno aiutando ad incamerare sponsor, lo fa, si sta vedendo anche in tanti altri, in tante altre squadre. Quindi ci vedo il marketing americano, capito, qua più che noi italiani. E va bene, comunque, ben venga. Ecco, concludo Massimo. Dicendo gli investimenti finanziari si fanno poi per quello, cioè tu spendi tanto per la squadra, tanto per lo sviluppo, perché speri poi di incamerare tanto a livello di sponsor.
1: E questo come discorso generale è ineccepibile. Credo però che concretamente ancora Liberty Media debba chiudere un po' i contratti con i team, debbano chiarire quali sono i premi, gli ingaggi, tutto quello che ruota attorno alla corsa e che sostiene i team, perché è vero, case come Ducati e Aprilia hanno in questo momento la forza economica anche per sostenersi da sole, se arriva uno sponsor tanto meglio, ma poi i team privati, il mondiale bisogna correrlo in 22, in 24 piloti, non è che possono correre 8 piloti solo quelle delle case ufficiali, quindi ci sono tante cose ancora da vedere in questo marketing americano che vira decisamente più verso lo spettacolo che lo sport, quindi significa anche un mutamento genetico di questo sport e bisognerà vedere dove arriva, perché già oggi a mio avviso c'è un rischio infortuni molto alto, visto che corri 44 gare, è vero, c'è più spettacolo, arriva più gente, ma i piloti si fanno anche molto più male rispetto a prima e quindi bisognerà trovare anche un equilibrio diverso.
3: Nel frattempo Bezzecchi è ripartito, ma credo che farà un altro pit stop in pista. Bagnaia gli ha dato il cambio sotto la tribuna, l'unico nel parco chiuso è Jorge Martin. Fabio Di Giannantonio con la faccia di chi, insomma, da appuntamento alla prossima sa che poteva ottenere di più, guardando la classifica. Enrico e poi Massimo, vi chiedo insomma un voto a questo Bagnaia che con quel sorpasso e controsorpasso ha mantenuto il podio con le unghie e con i denti all'ultima curva e ha evitato la tripletta di Aprilia. Insomma, miglior ducatista, ci ha provato per metà gara, poi però non ne aveva più.
2: Sì, lui sì, sicuramente ha fatto quello che ha potuto, e che non è abbastanza, c'è poco da dire, è stato graziato dalla, un po' dalla fortuna. Io penso che un paio di giri ancora Ogura l'avrebbe sicuramente passato, anzi. Sì. Però vabbè, adesso qui torniamo al discorso di prima, la superiorità della Aprilia in questo momento lo dimostra anche Ogura, voglio dire, è un giovane, cioè non è Mick Doohan, ecco, cioè non è Schwanz, eppure sta giocando un ruolo da super protagonista. La misura della Aprilia te la dà Ogura, forse più che Martin
1: o anche Fernandez.
2: E Fernandez che zitto zitto è arrivato ottavo lì,
1: esatto.
2: Cioè, sarà un mondiale così, io spero sia così, spero che Digia si riprenda. Digia anche lui ha fatto quello che poteva, perché un errore l'ha commesso, ma poi un pochino una pezza gliel'ha messa, ha fatto una bella gara di Gian Antonio, tutta in rimonta.
3: Raul Fernandez con una faccia ai box che è tutto un programma ed evidentemente non potrebbe essere
2: sì, io lo so perché
3: insieme.
2: Ma perché avevano fatto, è arrivato Valentino, cioè ci avevano creduto loro che si potesse vincere qua, era palese, però sai, lo sport è così. E, ecco, poi me ne parleremo un'altra volta, mi chiedo come ha fatto questa Italia a diventare così dominante, perché magari ci sono anche delle ragioni, però godiamoci questo anno, perché poi magari il prossimo sai com'è, cambiano i regolamenti.
1: Ma non solo, abbiamo vissuto, Enrico, abbiamo vissuto tanti anni di dominio assoluto delle moto giapponesi, godiamoci questo dominio italiano finalmente.
3: Sapete chi sta godendo il giro di rientro? Marco Bezzecchi, che è a cavallo come se fosse su un triciclo adesso della sua Aprilia a gambe larghe, con la bandiera tricolore in mano, con un filo di gas perché lo vuole prolungare il più possibile. Si sta godendo l'abbraccio del Mugello che tra poco andrà, sono tutti già lì, li vedo dalla postazione che affollano il cancello che si sta per aprire, quando saranno tutti ormai al parco chiuso o ai box per invadere la pista e andare ad abbracciare il podio che, lo ricordiamo, vedrà Bezzecchi sul gradino più alto, Aprilia, Martin, Aprilia in seconda posizione, Bagnaia, Ducati in terza, poi Ogura, Di Giannantonio, Acosta, Marc Marquez, Raul Fernandez, Aldeguer e Moreira, tredicesimo Luca Marini, quattordicesimo Franco Morbidelli, Quartararo penultimo davanti a Michele Pirro, e qui insomma poi ne parleremo, ma insomma questo spiega tante cose.
4: Sì.
3: E poi il ritiro di Enea Bastianini. Ecco Marco Bezzecchi che passa proprio in questo momento sotto la mia postazione, dà il 5 a tutti, e davvero poi glielo chiederemo, ma quanto si è goduto questo giro di rientro. Adesso l'abbraccio del team al parco chiuso, e poi insomma sarà l'invasione, sarà all'Inno d'Italia. Vediamo se riusciamo magari a carpire dai microfoni di Dorna, prima di andare a intervistare, le prime sensazioni. Ho qualche dubbio, però Enrico, Massimo, diamo anche uno sguardo alla classifica mondiale, che adesso dice Bezzecchi 173, Martin meno 17, Di Giannantonio si conferma in terza posizione a 39 punti di distacco, però quindi più di un gran premio, più di un round. Acosta è quarto e poi Ogura e Raul Fernandez, insomma 4 Aprilia nelle prime 6 posizioni, tutte e 4 le Aprilia prima del primo Ducatista, Enrico Borghi.
2: Sì, questo è quello che dicevo prima.
3: No, scusa, quando dicevo primo appunto Ducatista ufficiale, mi ero perso una parola, perché sì, evidentemente Di Giannantonio è su una Ducati ma di un team satellite.
2: Sì, sì, però è questa, a me impressiona l'Aprilia più che i piloti Aprilia, perché è questo che mi impressiona. Hanno lavorato benissimo.
3: Scusa se ti interrompo, no, Enrico, per l'abbraccio tra Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, tutti e due con la bandiera tricolore al collo, un bel abbraccio, un momento davvero insomma di amicizia, poi saranno appunto compagni di squadra, ma per adesso sono su due sponde diverse. Vai Enrico.
2: No, ma Bagnaia è sicuramente una cosa positiva, oggi lui la deve aver vista, ha visto la sua futura moto come va, e questo lo deve rassicurare. Scusatemi, ma i piloti ragionano anche così. Peraltro se la devono godere, grande giorno, grande momento per l'Italia, veramente. Poi dopo si rischia di entrare nella retorica, ma hanno avuto ragione negli investimenti che hanno fatto. Vorrei dire una cosa, che per un discorso che ha fatto Massimo prima su Liberty, più o meno i contratti li stanno chiudendo, è ovvio che uno ha bisogno dell'altro, e so che hanno offerto un extra bonus di satellite, praticamente hanno offerto un bonus di più di 10 milioni di euro per ogni squadra satellite privata, che è una grandissima novità rispetto
1: questa sì, se arriverà in porto sarà una boccata d'ossigeno notevole.
2: Sì, parliamo insomma dai 7 ai 10 milioni, non sono noccioline. Questo vuol dire che Liberty ha la mentalità giusta per capire che bisogna motivare tutti quanti, c'è bisogno di tutti. Ecco, volevo aggiungerlo perché tu hai fatto un argomento, era un argomento interessante, era giusto per chiuderlo.
1: Ma è giusta la tua precisazione.
3: Vai Massimo.
1: No, dicevo, è giusta la tua precisazione, perché sulla griglia ci devono essere 22 o 24 moto, quindi bisogna correre, non è che possono correre solo i primi, le seconde e terze file sono fondamentali anche in questo sport. Poi se abbiamo tempo, Luca, facciamo due considerazioni su Honda e Yamaha, perché qualcosina da dire
3: ce le teniamo,
1: no?
3: Credo per Balaton settimana prossima, Massimo, perché
1: va bene,
3: insomma,
1: molto bene.
3: Siamo prossimi al GR. Grazie a Massimo Angeletti, grazie ad Enrico
1: Borghi,
3: grazie
1: Bocchi a voi, saluti a tutti.
2: Ciao, grazie.
3: Avermi accompagnato come sempre. E io, prima di ridare la linea agli studi di Saxa Rubra, ricordo che anche quest'anno la MotoGP si è affidata ai colleghi di Rayway per l'organizzazione e il coordinamento delle frequenze, più di 270 per la produzione dell'evento, i broadcaster, insomma un super lavoro curato dai colleghi Alessandro Occhi e Fabio Ruffini. Il Gran Premio d'Italia parla italiano, la vittoria di Bezzecchi con l'Aprilia davanti a Jorge Martin, ancora Aprilia, e Pecco Bagnaia Ducati, classifica mondiale, Bezzecchi con 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su Fabio Di Giannantonio. Per il momento qui dal Mugello è tutto, linea Saxa Rubra. A più tardi con le voci dei protagonisti.
5: Senz'altro Luca, e noi aggiorniamo la situazione relativa al tennis, il torneo del Roland Garros. Diamo uno sguardo al campo femminile. Le sorprese non sono finite, neanche lì perché dopo l'uscita della campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno, Marta Kostiuk ha eliminato la quattro volte vincitrice di Parigi Iga Swiatek, l'ucraina che era reduce da una striscia di 16 successi consecutivi ma che contro la polacca non aveva mai vinto nemmeno un set in carriera. Stavolta ha portato a casa il match con un risultato di 7-5, 6-1, qualificandosi per i quarti di finale. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, c'è Tommaso Margiotta in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi. A tra poco, linea all'informazione.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci Studio, buon pomeriggio. Apriamo con la cronaca. Tragedia in provincia di Foggia. Un'auto guidata da un sedicenne con a bordo altri minorenni è uscita di strada mentre tentava di fuggire ai carabinieri ed è grave il bilancio dell'incidente.
3: Erano in 5, tutti minorenni e senza patente, a bordo di una station wagon con targa polacca. Quando l'hanno vista di notte tra le strade di campagna del Foggiano, i carabinieri si sono insospettiti, hanno provato a fermarla, ma l'auto ha accelerato. Un breve inseguimento, poi la curva, il veicolo è finito fuori strada nel canale di Scolo. È morto sul colpo Andrea Procaccino, 17 anni, studente dell'Istituto Professionale Olivetti di Ortanova. Era sul sedile passeggero, sul retro. I militari hanno provato invano a soccorrerlo.
4: Andrea era un ragazzo d'oro, si comportava bene con tutti.
3: Feriti gli altri 4 ragazzi, tutti di Ortanova, alla guida un 16enne sottoposto ad alcol test e analisi tossicologiche.
5: Sono ragazzi, sono cose che fanno che avventate e poi possono succedere queste tragedie.
3: Sull'incidente indaga la polizia stradale. I ragazzi avrebbero preso l'automobile forse di qualche parente per fare un giro e festeggiare la fine della scuola. Da Ortanova, Foggia, per il GR1, Francesca Russi.
2: E a Fiumicino un uomo di 53 anni è morto nello scontro fra uno scooter e un'auto. La vittima si trovava a bordo del mezzo a due ruote insieme alla moglie di 51 anni che è ricoverata in gravissime condizioni. L'impatto sarebbe avvenuto all'uscita di una curva e leso il 71enne che era alla guida dell'auto. A Ostia, sul litorale romano, due ragazze minorenni sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le giovani sono state soccorse e trasportate in ospedale. Successivamente il veicolo è stato bloccato. All'interno della vettura sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati. Dall'estero, Stati Uniti, Iran. In un'intervista a Fox News, il presidente Trump ha affermato che la marina e l'aeronautica di Teheran sono state completamente annientate, mentre l'esercito sarebbe stato in qualche modo risparmiato perché considerato relativamente moderato. Secondo i media americani, la proposta di accordo inasprita dal capo della Casa Bianca è stata inviata all'Iran, che ha fatto sapere di non avere fiducia nelle promesse del nemico e che accetterà un'intesa solo quando i suoi diritti saranno garantiti. E in Libano nuovi raid israeliani mentre l'esercito avanza sempre più a nord. L'inviata Lucia Goracci.
6: Con l'occupazione del castello di Beaufort, che già Israele aveva preso nel 1982, è un'avanzata importante quella che si realizza oggi, perché da lì si controlla il corso del fiume Litani, fiume strategico, ma gli ordini di sfollamento di Israele interessano ormai tutta una fascia di 40 chilometri dalla linea blu di demarcazione. A Tiro ci sono stati poco fa una serie di bombardamenti, uno vicinissimo all'ospedale. 13 sanitari sarebbero rimasti feriti, sono 3.371 le vittime dal 2 marzo scorso. Il premier Salam dice Israele vuole cancellare la storia del Libano, la Francia chiede una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Hezbollah da venerdì notte ha intensificato i lanci di razzi e droni in direzione di Israele senza conseguenze per la popolazione. Netanyahu dice stiamo allargando l'offensiva e Ben-Gvir, il ministro di estrema destra, chiede addirittura di distruggere tutta la Dahiye, i quartieri sciiti a sud di Beirut. A te.
2: E durante l'Angelus in Piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace da parte di Papa Leone XIV, le sue parole.
7: La spiaggia cittadina presa d'assalto dai turisti.
8: Le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: E ora il meteo. A Bologna e a Brescia oggi bollino arancione a causa del caldo, lo comunica il Ministero della Salute. Su gran parte d'Italia invece tempo stabile e sereno, salvo qualche isolato temporale sui rilievi. E sono tanti i turisti italiani e stranieri che hanno approfittato del ponte e del bel tempo per qualche giorno di vacanza. Con Danilo Giannese sentiamo come sta andando a Bari.
7: La spiaggia cittadina presa d'assalto dai turisti, relax, tuffi e tintarella, approfittando del bel tempo e del caldo fuori stagione. Bari, ponte del 2 giugno e prove generali d'estate nelle località pugliesi in giro, soprattutto turisti stranieri.
9: Greece.
7: Veniamo dalla Grecia, ci dicono queste ragazze, ci piace il vostro stile di vita lento, tutto molto bello, racconta questo turista belga reduce da più tappe in Puglia.
10: Bari, Vieste, Loco Rotondo, Albero Bello.
7: Per le associazioni del turismo segnali confortanti in vista della stagione estiva, dopo la paura del calo di prenotazioni dovuto alla guerra in Medio Oriente e all'aumento dei costi del carburante. Molti connazionali hanno approfittato del ponte per conoscere meglio la regione.
11: Contiamo domani di andare a Taranto e poi...
7: Da dove?
11: Da Campobasso.
12: Da Ascoli Piceno. Per il momento un giro a Bari Vecchia. E niente, domani andremo nei dintorni, Albero Bello, Polignano a Mare, un po' di giretti.
2: La linea torna domenica a Sport, il prossimo GR1 alle 16.
13: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Domenica Sport.
15: 15 e 6 minuti, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Tommaso Margiotta alla console, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi e c'è da ricordare subito la bella notizia per i colori italiani: MotoGP, doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, si è confermato in gara vincendo al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del Moto Mondiale. Per il centauro italiano si tratta del primo successo sul circuito di casa. Bravo Marco Bezzecchi. Terzo posto per Francesco Pecco Bagnaia su Ducati. Per ciò che concerne il tennis, potrebbero essere questi momenti decisivi a favore di Bolelli e Vavassori, che sono in campo per un incontro valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile. Sono opposti alla coppia composta dallo svizzero Paul e dal britannico Willis, 6-4 a favore di Bolelli e Vavassori il primo set, e in questo momento è arrivato il match ball sfruttato da Bolelli e Vavassori, che chiudono sul 6-3 il secondo set e si portano a casa l'incontro. Bolelli-Vavassori batte Paul Willis 6-4 6-3. I due azzurri accedono agli ottavi di finale. E a proposito di ottavi di finale, sono in campo nel derby spagnolo Hodar, il giovane talento opposto a Carreño Busta, l'esperto spagnolo Carreño Busta ha conquistato il primo parziale con il punteggio di 6-4 ed è in vantaggio anche nel secondo set, al momento 5-3 a suo favore. Ricordo anche il tabellone degli ottavi di finale del singolare maschile con gli italiani, sono in tre quelli rimasti dopo la sconfitta di Yannick Sinner. Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Francis Tiafo, l'altro Matteo Berrettini se la vedrà proprio con Juan Manuel Cerundolo, cioè il mancino dell'Argentina che ha eliminato al quinto set Yannick Sinner, e infine Flavio Cobolli che invece affronterà Matteo Arnaldi che affronterà Tiafo e invece Flavio Cobolli che affronterà Zaida, l'altro statunitense. Ebbene, tutto questo però domani, ma c'è da dire che in particolare questo pomeriggio sarà dedicato anche un approfondimento sul torneo parigino con le voci dei protagonisti, per cui restate sicuramente sulle frequenze di Radio 1, perché tra una notizia e l'altra, un ospite e l'altro, c'è anche la musica.

0: 15-14 minuti, il brano che ha, come dire, troncato ogni tipo di barriera tra il rock e il rap negli anni 80 con la fusione tra Aerosmith e Run DMC, Walk This Way. Parliamo con il collega Adolfo Fantacini di una sua nuova idea editoriale brillante. Ti saluto intanto, buona domenica Adolfo.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Il titolo della tua nuova opera, Fabrizio Poletti, Il difensore dei sogni, pubblicato da Ultra Edizioni, un difensore che ha militato squadre di club nel Torino, nel Cagliari, nella Sampdoria, uno dei protagonisti, Adolfo, anche della storica partita in semifinale con la maglia azzurra, no, in Messico, quel famoso 4-3 tra Italia e Germania. È da lì che hai preso spunto per fare proprio di Fabrizio Poletti il personaggio della tua nuova opera, o sei partito da più lontano?
1: Ma intanto sono partito dal fatto che c'è un'amicizia che mi lega ai messicani, come tu ben sai, Giovanni. Poletti è stato uno dei messicani e ha avuto anche il privilegio di giocare quella partita del 17 giugno del 70, che per noi però era il 18 giugno. Pochi ci fanno caso, ma in realtà si giocò a mezzanotte italiana.
0: È come la scoperta dell'atterraggio sulla Luna, no? Del Moro Luna.
1: Esattamente, esattamente. Comunque, in ogni caso, Poletti giocò ai supplementari entrando al posto di Roberto Rosato, che era stato suo compagno di squadra nel Torino prima di passare al Milan di Rocco. Poletti fu protagonista in negativo perché un po' si impappinò nel 2-1 momentaneo di Müller.
0: E allora senti, ascolta un po' cosa abbiamo tirato fuori dalle nostre nastroteche, Adolfo.
2: Ecco ancora una attenzione, atteso da De Sisti, avanza e si sposta sulla sinistra, ossia verso il centro, passaggio verso Gravoschi, attende Elde sulla sinistra, riceve in questo momento la palla, è controllato da Poletti, avanza Elde, cerca Poletti di intervenire, lo manda a terra Poletti e l'arbitro Yamasaki comanda un calcio di punizione in favore della squadra tedesca. Sempre drammatica questa partita, questo confronto fra Italia e Germania, la palla è terminata in calcio d'angolo e siamo al quinto minuto di gioco. Mancano 10 primi e 43 secondi alla conclusione del primo tempo supplementare. Il calcio d'angolo sta per essere battuto da Libuda sulla sinistra della nostra rete, attaccato proprio a Burnik, c'è Müller, più indietro Eldi, più indietro Zeller, più indietro ancora c'è Gavronsky. Parte il tiro davanti alla nostra area, colpo di testa mancato dei nostri difensori, recupera, rete, ha segnato Müller approfittando di un malinteso dei nostri calciatori. Bella, ripetiamo, ha portato in vantaggio al quinto minuto supplementare la Germania.
0: Un'interruzione, Adolfo, quasi tutto, in stile tutto il calcio minuto per minuto. Enrico Ameri.
1: È emozionante sentire la voce di Enrico Ameri, Giovanni, che è stato il vostro maestro, è stata la voce che ha accompagnato i pomeriggi di tutti noi ragazzi dell'epoca.
0: Io però invito sempre, prima parlavamo della Luna, no? Dell'atterraggio sulla Luna, lui fece una radiocronaca che invito le generazioni più giovani ad andare, anche magari chi vuol fare il nostro mestiere, Adolfo, di andare ad ascoltare su YouTube, la trovano facilmente, c'è la radiocronaca di Enrico Ameri di una partenza da Cape Canaveral, no? Allora capo Kennedy, di questo razzo diretto nello spazio in direzione appunto Luna. Ebbene, io credo che anche senza un pallone che rotola lì si coglie veramente l'essenza e la grandezza di Ameri. Ma ritorniamo appunto al nostro protagonista Fabrizio Poletti, prende il posto di Rosato, il punteggio è sul 1-1 e lo stesso Enrico Ameri si accorge che la difesa italiana lì non fu perfetta. Cosa successe?
1: È successo, ci fu un calcio d'angolo, intanto eravamo intorno al quarto minuto del primo tempo supplementare, ci fu un calcio d'angolo, considera che la Germania aveva segnato di fatto 4 minuti prima, perché aveva segnato al 91esimo e 42 secondi, un recupero dell'arbitro Yamasaki assolutamente all'epoca incredibile e quasi grottesco, perché le partite finivano al 90esimo e qualche secondo. Invece l'arbitro Yamasaki, per tutta una serie di motivi, anche perché considera che era il primo mondiale dove c'erano i cartellini rossi e gialli, quindi si perdevano dei momenti preziosi, secondi preziosi per appuntare in questo taccuino abbastanza goffo tutti i nomi dei calciatori che venivano ammoniti. E quindi a un certo punto Yamasaki andò oltre E ci fu questo gol per caso del tedesco Snellinger, che l'unico gol che segnò Snellinger nella sua carriera, Snellinger che è venuto a mancare qualche anno fa, purtroppo, detto Volkswagen, che si trovava nell'area dell'Italia per caso, perché siccome gli spogliatoi erano dietro la porta di Albertosi, quindi come si suol dire alla destra dei teleschermi, e c'era questo sottopassaggio che portava negli spogliatoi, Snellinger si era avvicinato da quella parte lì, per evitare che i compagni del Milan, Rivera, Rosato stesso e qualcun altro lo prendessero in giro, visto che la Germania aveva perso ormai 1-0. E in realtà ci fu questo cross dalla destra, scusa, dalla sinistra di Grabowski, e Snelling si trovò da solo in mezzo all'area azzurra e non poté fare altro che mettere il pallone alle spalle di un esterrefatto Albertosi, con una spaccata altrettanto goffa, senza sapere nemmeno come e perché. E comunque ci fu l'1-1 della Germania. Quindi dopo pochi minuti, primo tempo supplementare, altro calcio d'angolo, stavolta dalla destra, cross sempre di Grabowski, ci fu uno stop di petto di Burnic, e tra Pelé, tra Poletti e Albertosi si inserì la gambetta di Gerd Müller, che era uno dei più grandi opportunisti della storia del calcio mondiale, che mise alle spalle di Albertosi, con Poletti e lo stesso Albertosi che non sapevano dove cercare il pallone, che lemme andò poco oltre, si andò a fermare poco oltre la linea di porta. E lì l'Italia piombò nel dramma più totale, nel dramma sportivo, perché nel giro di pochi minuti dalla finale possibile col Brasile si ritrovò praticamente eliminata. Poi per fortuna dopo 4 minuti Burnic ristabilì il pareggio, e al 14° del primo tempo supplementare Riva segnò il 3-2, poi ci sarebbe stato il 3-3 ancora di Müller, con un altro gol d'opportunismo, beffando Rivera sul palo alla sinistra di Albertosi, e poi il 4-3 dello stesso Rivera. Questo è quanto, sembra poco, ma non lo è.
0: Insomma, è materiale per libri, ma tu da questa parte hai già ampiamente dato, mi riferisco ai mondiali del 70, perché ovvio la carriera di Fabrizio Poletti si ferma a 6 partite in nazionale. Amico di Gigi Meroni, li troverete tutte queste cose nel libro che ha scritto Adolfo. Ha giocato nel Torino, poi all'inizio degli anni 70 si è trasferito a Cagliari, quindi una stagione nella Sampdoria. Ci sono anche dei reperti particolari che, cioè io, guarda, leggo velocemente è la classica raccomandata che si manda, no? E che sei stato bravissimo a trovare e comunque a capire, mettendola in bella evidenza nelle tue pagine, come sia cambiato il mondo completamente. Allora, il Torino nell'estate del 68 scrive al signor Fabrizio Poletti, che era uno dei convocati, quindi: nel raccomandare la massima puntualità per il giorno tot fissato per il raduno, si ricorda per iscritto quanto già in precedenza consigliato, e cioè: A. Non abusare del riposo. B. Trascorrere le vacanze sereno e tranquillo. C. Concentrazione, determinazione, consapevolezza e responsabilità in vista dei numerosi impegni anche internazionali che la attendono. Di massima volontà di ben figurare. Sembra letteratura fumettistica, Adolfo Fantaccini. È la lettera che
1: No.
0: Fabrizio Poletti ricevette quell'estate lì.
1: Sì, era un altro mondo. Queste lettere, considera, le scriveva a mano il direttore sportivo Beppe Bonetto, che è stato un po' il direttore sportivo storico del Club Granata, e che venivano inviate a tutti i calciatori, soprattutto in un'epoca in cui non c'erano i telefonini, si comunicava, cioè c'erano difficoltà nel comunicare con chi si trovava in vacanze in Versilia o in Sardegna, e quindi arrivavano queste lettere che erano dei veri e propri vangeli da seguire alla lettera. Ma soprattutto in questo libro, Giovanni, permettimi, c'è per la prima volta Fabrizio Poletti ha deciso, anche sono riuscito a convincerlo a raccontare il dramma che ha vissuto con la morte di Gigi Meroni, che era il suo amico del cuore, e che la sera del 15 ottobre del 67 purtroppo venne travolto e ucciso in Corso Re Umberto a Torino, proprio mentre era con Poletti, e i due stavano raggiungendo le rispettive, uno la rispettiva compagna, uno la propria moglie. E Poletti fu ferito a una gamba, però quando, diciamo, riprese i sensi, vide che non c'era più il corpo di Gigi Meroni che era stato portato via e poi arrivando in ospedale gli comunicarono che Gigi insomma ci aveva lasciati e soprattutto il calcio italiano ha perso un talento purissimo a soli 24 anni. Mi chiedo e non sapremo mai cosa sarebbe stato il mondiale messicano di 3 anni dopo, con le due ali, a destra Gigi Meroni, a sinistra Gigi Riva. Magari, sai, poi a destra giocò Domenghini, che non è che fece rimpiangere Meroni, però chiaramente il talento di Meroni, che era un po' il George Best italiano, la farfalla granata, il giocatore Naif era tra l'altro un personaggio che viveva assolutamente sopra le righe e che era talento allo stato puro. Chiaramente il calcio italiano perse tantissimo non solo dal punto di vista, diciamo, umano, ma dal punto di vista
0: Eh
1: tecnico.
0: sì, e in effetti io credo che anche, come dire, l'episodio, no, seguito al 4-0 famoso con cui la tripletta di Combin, dedicata tra le lacrime proprio a Poletti, il 4-0 del Toro successivo in campionato alla scomparsa di Meroni, meriterebbe proprio un altro libro. Perché magari non pensarci, affidando alla penna e alla mente di Adolfo Fantacini, che è stato con noi per presentare Fabrizio Poletti, il difensore dei sogni, prodezze, drammi e gioie di una vita giocata di corsa, ultra edizione. Grazie, grazie davvero Adolfo.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio e buon ascolto.

0: 15 e 28, Veronica Fusaro, Summer Lighting, Ombretta Conti in regia con Giovanni Leporale che cura la parte tecnica. Insomma, apriamo un nuovo capitolo e lo facciamo dando il buon pomeriggio, il buona domenica al neo campione d'Italia di pallamano Gianluca Dapiran. Grazie anzitutto per aver accettato l'invito di Rai Radio 1.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie a voi per questo bellissimo invito.
0: Eh beh, guarda, ci piace parlare di pallamano, lo facciamo alla radio e in effetti, come dire, forse è lo strumento migliore per certi versi, anche, non so se sei d'accordo, per parlare di realtà piccole, ma piccole a livello di bacino. Tu vieni da una grande città, da Trieste, e da una grande tradizione di pallamano, ti sei adattato nel corso della tua brillantissima carriera a tante realtà, anche all'estero, e ne parleremo. Ma quando un paese come Cassano Magnago riesce a raggiungere, fra l'altro per la prima volta nella storia, lo scudetto, ebbene, e lo fa in una finale contro Sassari, non certo una metropoli, però questa volta i provinciali eravate voi. Io credo che a questo punto un gol importantissimo, indipendentemente dallo scudetto, l'abbia segnato proprio il tuo sport, Gianluca, la palla a mano. È bello che ci siano realtà così ed è bello anche che vengano fuori notizie che celebrano sia i vincitori, sia in questo caso i finalisti, quelli di Sassari.
1: Sì, assolutamente. La pallamano in Italia purtroppo non è uno sport maggiore, come può essere il calcio, il basket o la pallavolo, però tutte le piccole realtà che ci sono sul territorio italiano, soprattutto nei paesini un po' più piccoli, come può essere Conversano, come può essere la stessa Trieste, che comunque non è una metropoli, sopravvivono grazie a un enorme bacino di tifosi e di persone che seguono questo sport, che ricordiamo purtroppo in Italia non è considerato uno sport professionistico, ma stiamo facendo passi avanti da questo punto di vista. Finalmente con la nazionale stiamo riuscendo a ottenere risultati importanti, abbiamo fatto i mondiali l'anno scorso, gli europei quest'anno, ci siamo riqualificati per i mondiali che si terranno a gennaio in Germania, quindi pian pianino stiamo cercando di fare dei passi avanti che ci portino a essere riconosciuti sempre di più come uno sport importante sul territorio nazionale.
0: E a proposito di nazionale, quella azzurra però quando c'è da stringersi attorno alla propria squadra, la risposta è stata grande, magari non sugli organi di informazione. Come vedi, Gianluca, noi facciamo eccezione, ma ci piace, non dico andare controcorrente, ma cercare di scoprire quelle realtà come appunto la vostra di Cassano Magnago, ma anche quella a livello di nazionale azzurra importantissima, perché Faenza ha risposto in una maniera, il Palasport di Faenza, in occasione dell'incontro con la Svizzera, che vi ha permesso appunto di accedere ai mondiali, vi ha dato quella carica in più. A volte sono solo parole, però io credo che quando si comincia a vedere il palazzetto pieno e sapere che sono venuti tutti per voi, qualcosa scatti.
1: Assolutamente, si può proprio dire che sono stato il nostro ottavo uomo in campo. Io ho avuto la fortuna di vedere il palazzetto di Faenza pieno già un paio d'anni prima, nel 2017 se non erro, in cui abbiamo giocato sempre una qualificazione lì, e veramente ci siamo sentiti come nei grandi sport. Alla fine hanno aperto i cancelli, c'erano le file già all'entrata, durante il riscaldamento gli spalti erano già gremiti, c'erano già tutte le persone con le bandiere, un tifo incredibile. Veramente 4.000 persone in Italia, nel nostro sport è difficile metterle assieme, e Faenza è riuscita a fare un'atmosfera incredibile.
0: Ecco, tanto per ricordare, no, che tipo di atleta è Gianluca Dapiran, è uno di quegli italiani che si è fatto apprezzare, come anche all'estero.

0: del 92, ma che a livello di pallamano ha rappresentato la residenza sportiva proprio del nostro ospite, di Gianluca da Piran, a Logroño anche, no, se non sbaglio. Ecco, ti volevo chiedere, Gianluca, che differenza c'è nell'approccio di un altro popolo latino come quello spagnolo, differenze e analogie magari rispetto al modo di porsi nei confronti del tuo sport tra Spagna e Italia?
1: Sicuramente in Spagna non è comunque riconosciuto come sport professionistico, ma siamo già a livello di un semi professionistico. Noi ci stiamo arrivando ancora, ma lì sono già da parecchi anni che ormai spingono su questo, da questo punto di vista. Si è praticamente dei lavoratori con la busta paga e con tutto, come se si lavorasse. Quindi permetti anche ai ragazzi che studiano o che comunque si stanno ancora formando già di iniziare ad approcciarsi un po' a un mondo professionistico e poi fare una scelta di vita. Chiaramente la Spagna è più avanti di noi nettamente, ma ci sono altri campionati come possono essere quello tedesco, quello francese, dove la struttura dei club, la struttura, proprio le strutture sono 10 passi avanti a noi, sono completamente professionistici, sembra quasi di essere come nel calcio, no? E quindi all'estero la pallamano, mi è venuto un dato che ho sentito un po' di tempo fa, per esempio in Germania la pallamano è lo sport indoor più seguito in assoluto, guardato su Sky. Devo essere sincero, è un altro pianeta all'estero, però io sono fiducioso che se noi continuiamo a lavorare con questa voglia, con questa intensità, con questa grinta, noi come giocatori, trascinando le persone a vedere il nostro sport, la federazione dietro noi, cercando di migliorarsi sempre di più, prima o poi arriveremo anche noi a quei livelli.
0: Ecco, guarda, 335-699-2949 è il numero telefonico che ripeto, 335-699-2949 per i vostri messaggi, le vostre domande interamente ai nostri ospiti. E Vito da Conversano, uno dei luoghi che possiamo considerare i santuari della pallamano in Italia, ti chiede, dopo i complimenti per il successo tricolore appena conquistato contro Sassari, alla sinistra, lo ricordiamo, del Cassano Magnago, Gianluca da Piran, ti chiede: ma secondo te gli stranieri in Italia fanno più bene o più male al movimento azzurro?
1: Allora, io credo che gli stranieri in Italia sono fondamentali da questo punto di vista, perché ho avuto io stesso l'esperienza di giocare con giocatori di livello, e giocare con giocatori di un certo livello ti porta ad alzare a te stesso il livello. Quindi sono importanti. Chiaro che bisogna acquistare dei giocatori non di media caratura, ma di alta caratura, e questo porta a tutto il movimento un migliorarsi. Io credo che i giocatori italiani noi li abbiamo, però come dicevo prima, all'estero sin da ragazzi si è impostati nel fare solo questo sport, e quindi se arriva un giocatore, uno straniero, che può portare un sassolino in più anche nel ragazzino che si allena, e dopo può essere anche un italiano, perché ricordo che noi qui a Cassano la maggior parte dei giocatori sono qui nati e cresciuti a Cassano, però mi viene in mente il pivot Ariel Kostling, che abbiamo preso noi quest'anno, ha dato un aiutino in più ai ragazzi che sono qui per migliorarsi. Quindi secondo me sono una cosa positiva gli stranieri. Chiaro che le società devono investire un po' di più e prendere stranieri di livello.
0: E in sport che vanno per la maggiore non sempre sta accadendo, ma come dire, adesso parliamo di pallamano. Ecco, quando si parla di te, Gianluca da Piran, ai nostri microfoni, si sottolinea la capacità di essere impiegato in tutti i ruoli. Cioè tu, anche in Spagna mi sembra, no, abbia fatto il difensore. Quando ti definiamo alla sinistra è riduttivo, io ritengo, ma correggimi tu se sbaglio. Da cosa nasce questa tua il fatto di essere poliedrico? Dalla tua disponibilità, dalla tua capacità, magari quando hai sentito il mister dare un consiglio a un compagno che non giocava nel tuo stesso ruolo, capire che magari sarebbe potuto toccare a te? Da dove nasce la scelta poi di essere indispensabile in tutti i punti del campo?
1: Nasce dalla mia, sicuramente la mia voglia di giocare il più possibile, e quindi adattarmi a tutto quello che è necessario per poter aiutare la squadra, ma soprattutto nasce dalla mia voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo e sempre qualcosa di diverso, perché

0: Credo che sia importante avere sempre un'idea. Io, nonostante sia un'ala, posso essere in campo, gioco in tutti i ruoli e io cerco sempre di apprendere anche dai miei compagni di squadra, appunto, nonostante non siano nel mio ruolo, qualcosina che io dopo faccio mio e riporto in campo. La mia fortuna è che poi ho messo i ruoli, tra virgolette, dove non sono la mia specialità, però riesco a rendere comunque e non mi accontento, cerco di migliorarmi sempre.
1: Allora, 335-699-2949, da tutta Italia arrivano domande per te, Angelo, da Frascineto, quindi provincia di Cosenza, credo. Se solo togliessero qualcosa al calcio per dare ad altri sport, tipo la pallamano, saremmo una grande nazione da questo punto di vista. Firmato appunto Angelo. Ecco, a Cassano Magnago, invece, come state festeggiando? Come festeggerete questo titolo che è il primo nella storia di questa società e nella tua personale bacheca, tra tutti i trofei che hai conquistato, dove lo collocheresti, Gianluca da Piran?
0: Allora, noi siamo ritornati questa mattina appunto dalla Sardegna e abbiamo ricevuto un'ottantina, un centinaio di persone più o meno all'arrivo con i pulmini che ci hanno accolto, che ci hanno fatto i cori. È stata veramente una cosa bellissima, ma ieri sera, per vedere la partita, il comune di Cassano Magnago ha organizzato un maxi schermo e ci saranno state più o meno 1 miliaio di persone a vederci, credo. Non ho i numeri precisi, ovviamente. Questo scudetto, diciamo che forse è il più bello, ma per come l'abbiamo vinto. Abbiamo fatto un filotto di vittorie incredibile. Come dicevo prima, qui i ragazzi sono praticamente tutti di Cassano Magnago, o comunque del territorio, della provincia, e quindi è veramente ancora più bello poter vincere con dei ragazzi coetanei e non con una squadra costruita per vincere. Questa è stata costruita negli anni con i ragazzi di qui, non con gli stranieri. Quindi è veramente un'emozione bellissima.
1: Ecco, da Trieste un tuo ammiratore non si firma, però ti chiede che cosa è mancato a te, alla squadra, al momento in cui, lasciata la Spagna, sei ritornato proprio nella squadra della tua città. Perché nuovamente via? Ma non si firma. Forse ti
0: Va bene,
1: conosce.
0: potrebbe sicuramente. Diciamo che Trieste adesso finalmente sta riuscendo ha trovato un imprenditore che gli sta dando una grossa mano per trovare finanziariamente il budget necessario. Quando io sono tornato c'erano tutti i presupposti, ma purtroppo c'è stata la pandemia, hanno avuto grosse difficoltà a reperire i fondi necessari per una stagione comunque di Serie A in una città come Trieste, che è grande, però non vive di industria. Adesso Trieste vive più di turismo, quindi non ci sono grosse realtà che aiutano lo sport. Quindi purtroppo le grosse difficoltà a livello finanziario ed economico mi hanno portato a dover andare via di nuovo da casa.
1: Ecco, questa la risposta per il nostro anonimo radioascoltatore. Prima di salutarti, Gianluca, ti vorrei chiedere che mondiali prevedi per i colori azzurri tra qualche mese?
0: Allora, non andiamo lì più come outsider, come è stato magari l'anno scorso. Quest'anno andiamo lì come una nazione che tutti quanti riconoscono la sua forza, andiamo lì per non sfigurare assolutamente, ma andiamo lì con degli obiettivi precisi, cioè quelli che noi vorremmo passare il girone e riuscire ad andare a Colonia verso il main round. Chiaramente bisognerà
1: Ricordiamo le
0: vedere il
1: avversarie, ti chiedo
0: sorteggio.
1: scusa dell'interruzione, ricordiamo delle avversarie.
0: Purtroppo non ci sono ancora ufficialmente
1: C'è
0: perché
1: una
0: i visti
1: griglia
0: verranno
1: però,
0: fatti.
1: c'è una griglia.
0: Sì, noi, esatto, noi dovremmo essere in teoria, o la testa di serie del girone dovrebbe essere o l'Argentina o l'Egitto, se non erro. Poi ci siamo noi come seconda nel girone e poi le altre due, una dovrebbe, non lo sappiamo ancora perché le altre due vengono fuori dalle estrazioni che vengono fatte il 10
1: Ho
0: giugno.
1: visto però, ho visto che il materiale è di livello già dalla prima fase. Ti ho interrotto.
0: Assolutamente.
1: Prego.
0: No, nessun problema. Dovremmo riuscire a fare bene. La nostra idea è quella, è riuscire ad andare da Stoccarda a passare al main round che si terrà a Colonia. Ci proveremo, abbiamo tutte le possibilità di farlo, recupereremo qualche anche giocatore che in questa ultima partita contro la Svizzera purtroppo era infortunato, ma credo che ben figureremo in questo appuntamento.
1: Gianluca da Piran è stato con noi, gli rinnoviamo i complimenti per il successo ottenuto proprio ieri, la formazione campione d'Italia nella stagione 2025-2026 ai colori amaranto di Cassano Magnago. Grazie davvero Gianluca e complimenti da estendere a tutti i compagni, a tutta la società, a tutti i tifosi.
0: Grazie mille, riporterò e forza Cassano Magnago.

0: 15 e 46 minuti, ci siamo arrivati insieme a Raf, pazzi, stupidi ragazzi. Per ciò che concerne il ciclismo, ma quella femminile, strepitosa volata vincente di Elisa Balsamo nella seconda tappa del giro femminile, l'azzurra della Lead Trek infatti ha vinto e lo ha fatto di forza allo sprint finale a Caorle davanti a Lara Gillespie e all'altra azzurra, l'altra italiana Chiara Consonni, e con questo successo conserva la maglia rosa, una maglia rosa che gli era arrivata non direttamente perché ottenuta dopo la squalifica nella prima tappa, quella di ieri a Ravenna, da parte di chi il traguardo lo aveva tagliato per prima, ovvero Lorena Vibes. Aveva vinto la volata a Ravenna, è stata squalificata poi in serata per peso non conforme della sua bicicletta. Sconcertati, questa la reazione da parte del club e del team della sprinter olandese, pena eccessivamente severa, ma non c'è stato nulla da fare. A vittoria di tappa e la prima maglia rosa sono quindi passati sulle spalle di Elisa Balsamo, che era giunta seconda sul traguardo, e Elisa Balsamo ha conquistato allo sprint anche la tappa di Caorle, che si è conclusa nel primo pomeriggio. È appena cominciata, o perlomeno credo che sia così, invece l'ultima fatica per i nostri ragazzi che vi hanno raccontato, ci hanno raccontato, ci hanno fatto veramente palpitare l'edizione numero 109 del Giro dell'Italia, del Giro d'Italia, e giocano in casa, oggi si può dire, perché da qualche anno è proprio la capitale a ospitare la passerella conclusiva, per cui io inauguro i collegamenti con la Corsa Rosa dando la buona domenica a Cristiano Piccinelli e a tutti gli altri. Cristiano.
1: Ciao Giovanni, ben trovato dalla caldissima Roma, via dei Fori Imperiali, dove è posizionato il traguardo odierno di questa ultima frazione del Giro 109, partita da pochissimo, da qualche minuto, con davanti a sfilare al piccolo trotto tutte le maglie, ovvero dalla maglia rosa, che sappiamo essere proprietà esclusiva di Jonas Vingegaard, la maglia bianca di Eulalio, poi la maglia azzurra del nostro Giulio Ciccone, la maglia ciclamino di Paul Magnier. Sarà una prima parte in cui evidentemente, insomma, ci sarà poco o nulla di sportivo, ma soprattutto tante pose per i fotografi, vero Manuel?
2: È così, ci sono adesso tanti sorrisi in gruppo con i corridori che chiacchierano tra di loro, poi verranno piazzate le varie maglie per le foto di rito, ci sarà probabilmente anche il brindisi. Abbiamo già assistito peraltro alla scenetta divertente di tante partenze di questo giro con i big che si avvicinano alla macchina della giuria, dove c'è Stefano Allocchio che distribuisce delle caramelle a tutti quanti. Abbiamo visto oggi girare molte più caramelle del solito, del resto questa è una giornata di festa, una giornata di tranquillità, la giornata della sfilata, la giornata dove, diciamo, ci si consola con la fine delle fatiche e soprattutto c'è l'orgoglio di chi ha ottenuto ottimi risultati, che dunque può assurgere alla gloria davanti alla città eterna. Siamo adesso in zona euro, si sta andando verso sud, poi si arriverà a Ostia, ci si girerà indietro per poi tornare indietro in città ed affrontare il celebre circuito, che è più o meno lo stesso rispetto all'anno scorso, ma per il momento l'andatura è anche più lenta, se vogliamo, rispetto a quella di una cicloturistica, come è giusto che sia, Cristiano.
1: Sì, 8 giri di un circuito per i velocisti, sostanzialmente sarà questo l'epilogo finale del Giro 109. Ma Giovanni Visconti, cosa vuol dire per un corridore, per un atleta, l'ultimo giorno di scuola, l'ultimo giorno del Giro?
3: Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Cosa vuol dire? Oggi c'è tanto orgoglio da parte dei corridori, hanno faticato tantissimo, hanno preso tanto freddo, tanto caldo, tanti chilometri in salita, è stato un finale di giro bellissimo, soprattutto col finale a Piancavallo, e oggi è un premio che ogni corridore si fa a se stesso, perché arrivare a Roma non è mai semplice e se lo sono meritati tutti.
1: E davanti a tutti c'è ovviamente Jonas Vingegaard, vero dominatore, primo danese a vincere il Giro d'Italia, il re pescatore, è un re oggi, vestito di rosa e con 3 corone sul capo, perché somma quelle ottenute a Tour e Vuelta, anche quella del Giro d'Italia, lo fa prima del suo più grande rivale forse, ovvero Tadej Pogačar. A te!

15 e ormai 55 minuti primi, ci siamo arrivati con Murder on the Dance Floor a Sophie Ellis Bextor. Ebbene, ricordo come è andata la MotoGP, la doppietta Aprilia prestigiosa al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del motomondiale. Per il centauro italiano, primo successo personale, tra l'altro sul circuito di casa, terzo Pecco Bagnaia su Ducati. Di poco fa la notizia che arriva da Parigi: in campo femminile Elena Svitolina ha rimontato e battuto, quindi estromettendola, Belinda Bencic, accede ai quarti di finale del Roland Garros. La tennista ucraina, reduce dal titolo agli internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma, ha rimontato appunto contro la elvetica numero 11 del mondo, portando a casa l'incontro con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-0, tutto questo in poco più di due ore di gioco. Adesso noi arriviamo in musica all'appuntamento con l'informazione e poi sarà nuovamente Domenica Sport, la musica è quella dei giornalisti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Generale Graziani, mi accompagni.
2: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
1: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
2: Posso domandarle dove intende dirigersi?
3: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente. Il ministro degli esteri francese ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato la strategica fortezza medievale di Beaufort in Libano. Intanto continua il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran sul cessate il fuoco, ma le trattative restano complesse.
3: Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni per avere dall'Iran una risposta sulla controproposta di Trump, un testo nel quale il presidente ha irrigidito i termini per chiedere garanzie più precise sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da Teheran a parlare è lo speaker del Parlamento Ghalibaf. Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico, dice. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantiti i nostri diritti, aggiunge Ghalibaf, mentre la TV di Stato iraniano mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe a Teheran la gestione dello stretto di Hormuz. Sempre più tesa la situazione in Libano, dove Israele sta estendendo l'avanzata ben oltre il fiume Litani. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Zahrani, 15 chilometri a nord del Litani. 26 anni dopo, Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, questa strategica fortezza medievale ha anche un valore simbolico. Prima dell'82 il castello era utilizzato dalle forze palestinesi come postazione proprio per colpire il nord di Israele. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerriglia a Parigi dopo la conquista della Champions League da parte del Paris Saint-Germain si aggrava il bilancio degli scontri. Una vittima e oltre 200 feriti, uno in gravi condizioni. La polizia francese ha fermato 780 persone. Solidarietà di Giorgia Meloni ed Adriano Cappellari, giornalista vicentino, vittima di un attentato incendiario, un attacco irricevibile alla libertà di stampa, sottolinea la Premier. Lucia Zorzi ha intervistato il cronista.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore della storica testata giornalistica L'Altopiano e del giornale di Vicenza.
5: Stavo cenando dai miei vicini di casa, ho sentito un boato fortissimo dall'interno dell'abitazione che si è anche illuminata di arancione, insomma la deflagrazione si è sentita molto forte.
4: La telecamera di sicurezza installata da Adriano Cappellari mostra un uomo a volto coperto e armato che prima lancia nel suo giardino una lettera minatoria e subito dopo fa esplodere un pacco bomba fuori dal cancello della proprietà.
5: Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: Idee ti sei fatto?
5: Mi sento personalmente di escludere che siano personalità legate alla mafia o in campagna, perché trovo strano che delle agenti di Napoli dia fastidio che scrivo per il giornale Altopiano, che gira solo ogni 7 comuni qui dell'Altopiano. Quindi per me può essere più gente più locali, ma aria di rancore nei miei confronti.
2: L'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano a Milano da parte di una società statunitense, disposto il fermo per il pericolo di fuga per uno degli indagati, Demir, 46 anni, dirigente dell'ufficio italiano dell'impresa. L'uomo è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio, da dove stava per partire per Istanbul insieme alla famiglia. Dalle indagini è emerso che nel cantiere sarebbero stati impiegati lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno in una condizione di paraschiavismo. Svolta nelle indagini sulla morte della bimba di 2 anni nel febbraio scorso a Bordighera, la madre della piccola è accusata non solo di aver picchiato la figlia ma anche di aver assistito senza intervenire alle violenze commesse sulla bambina dal compagno. Per questo anche nei confronti della donna è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. La 44enne, che ha altre 2 figlie di 9 e 7 anni, è accusata anche di aver lasciato solo le 3 bambine per restare a casa del compagno. Mercoledì è previsto l'interrogatorio di garanzia. Ad un anno dalla scomparsa, nel centenario della sua nascita, il celebre scultore Arnaldo Pomodoro in mostra a Milano, nelle Gallerie d'Italia. 45 opere raccontano i momenti più salienti del suo percorso artistico.
6: Le opere più conosciute di Arnaldo Pomodoro sono naturalmente quelle monumentali, opere di arte pubblica che si trovano in molte piazze, strade, parchi d'Italia. Ad esempio le grandi sfere, lucide, levigate ma solcate da fenditure che le scavano, voragini fatte di ingranaggi, di segni enigmatici tra l'arcaico e l'avveniristico. Una di queste grandi sfere e un disco sono permanentemente collocati in 2 ambienti delle Gallerie d'Italia di Milano e concludono il percorso. Federico Giani, curatore della mostra e della Fondazione Arnaldo Pomodoro.
0: Pomodoro ha sempre detto che le sue sfere, i suoi dischi, queste forme geometriche rappresentavano la perfezione, l'assoluto, e lui le rompeva, le squarciava, inseriva le sue scritture, i suoi segni, a far comprendere quello che è un po' il dramma della contemporaneità, l'impossibilità della perfezione e il contrasto che si cela dentro tutte le cose.
6: Pomodoro è rimasto fedele a questa sua invenzione artistica, a questa sua cifra stilistica maturata già all'inizio del suo lavoro, come si vede nella mostra, dai primi bassorilievi alle ultime sperimentazioni. Federico Pietranera, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
7: Domenica Sport.
8: Ore 16 e 6 minuti ormai, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, c'è Umbretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, c'è Giovanni Leporale alla parte tecnica, c'è il grande sport, oggi fino alle 22 gli appassionati di basket, mi raccomando alle 20 comincerà un'ennesima corsa, un'ennesima gara verso lo scudetto maschile, ieri vi abbiamo presentato la sfida vincente fino all'ultimo rimbalzo, possiamo dire. Oggi sarà lo stesso Massimo Barchesi a raccontarci l'esito, appunto, ma anche e soprattutto l'andamento di Brescia-Milano a partire dalle 20. E adesso una parentesi relativa al ciclismo, ma prima di tornare al Giro d'Italia maschile che ha preso il via, lo hanno ricordato poco fa i nostri inviati, parliamo però del ciclismo femminile, perché il successo ovviamente di Elisa Balsamo ha confermato sulle sue spalle la maglia rosa, tutto ciò alla vigilia di una tappa, quella friulana di domani, con partenza da Bibione e arrivo a Buia. Ascoltiamo proprio le parole di Elisa Balsamo anche con riferimento a quanto accadrà domani.
9: Penso che per un'italiana vincere il Giro e indossare la maglia rosa sia qualcosa di speciale, e quindi voglio solo godermi il momento. Devo ringraziare le mie compagne di squadra perché hanno fatto un lavoro pazzesco e sono estremamente contenta. Vincere oggi e poter indossare anche domani la maglia rosa è qualcosa di speciale. Devo dire che conosco abbastanza bene la tappa di domani perché ho fatto una recon, quindi so cosa ci aspetta. Sarà una tappa impegnativa sul finale, però è una squadra molto forte che mi supporta, quindi siamo fiduciose e poi vedremo domani di dare il massimo.
8: Ecco, fin qui Elisa Balsamo, vorrei coinvolgere appunto anche gli inviati ai fori imperiali relativamente a quanto successo al Giro d'Italia femminile, in particolare Giovanni Visconti, che credo mi possa spiegare, ci possa spiegare. Io ti manifesto, Giovanni, le mie perplessità. No, allora, la Vibes è stata espulsa dal Giro d'Italia femminile perché la sua bici era di peso non conforme, quindi presumo che fosse più leggera di quanto i regolamenti consentano. Ora, senza entrare nel merito del regolamento, qui non si tratta di aver trovato un motorino elettrico o quant'altro. Io penso, ma tu correggimi se sbaglio, e perlomeno dimmi come la pensi, come ne pensate, cosa ne pensate, Cristiano, Manuel. Cioè, allora, gli togli secondo me la vittoria di tappa, gli neghi la possibilità di indossare la maglia rosa, ma addirittura mandarla a casa, io non lo so, ecco. Pur se capisco che questa decisione è arrivata nel rispetto dei regolamenti. Voi che ne pensate?
10: Allora, per quanto mi riguarda, Giovanni, è una scelta davvero esagerata da parte dell'organizzazione. Mi sembra davvero tanto cancellare la vittoria della tappa e addirittura mandare a casa l'atleta. La sua squadra, la SD Works, è una squadra che da sempre è attenta a tutti i regolamenti.
8: Questa, ecco, ma lì cosa c'entra il corridore? Ecco, spiegami una cosa. Io non penso che il corridore vada ogni mattina a misura, cioè si pesa magari per sé per vedere se è calato. No, scusa dell'interruzione, ma giusto per capire. Lì c'è stata evidentemente una negligenza, se negligenza è stata, di cui l'atleta non è responsabile. Dico così, senza ovviamente riferirmi a cose che non so, non essendo presente a quanto accaduto, però quanto leggo, scusa dell'interruzione, Giovanni.
10: No, nessun problema. No, non lo so neanch'io, si pensa forse alla malafede dell'atleta, ma è una cosa davvero strana, ma io non vedo malafede nemmeno nella squadra, perché questa bici, la stessa bici esatta, è stata misurata per tantissime gare e tantissime vittorie di questo atleta, quindi mi sembra davvero strano. Ok, togliamogli la tappa, togliamogli la rosa, diamogli del tempo in classifica, togliamo una penalizzazione di punti, ma mandare a casa l'atleta è davvero una cosa brutta, a mio parere è davvero brutta.
8: Cristiano. Allora, al momento però dei festeggiamenti insieme al gruppo.
6: Cristiano non ci ha detto niente. Come la pensi su questa cosa qua, tu, Chris?
7: Ma io credo, io la penso un po', sono un pochino più rigido, nel senso che se ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, si discutono prima eventualmente della gara, se non ci piacciono, si ritengono ingiuste. Quindi io la vedo così, nel senso che al momento della partenza si sa quanto deve pesare la bici, cosa devi indossare, come ti devi comportare. Se non lo fai, sei ovviamente sottoposto a delle sanzioni, e tra le sanzioni il regolamento prevede anche l'esclusione dalla corsa. Ecco, può essere però una valutazione da fare a posteriori o prima, ma di fronte a questo tipo di violazione è giusto e corretto andare a togliere di fatto dalla corsa un atleta? Questo però va fatto prima che la gara cominci.
6: Manuel,
7: la penso così.
11: Allora, io faccio paragone con un altro dei miei sport di elezione, l'automobilismo e la Formula 1. Trovare una macchina sottopeso è l'infrazione più grave che possa succedere e porta alla squalifica immediata del pilota e della squadra, nel senso che in questo caso non c'è possibilità.
6: Ma per il Gran Premio, perdonami, per il Gran Premio, allora, non per la
11: squadra. Fammi finire il ragionamento, Giovanni. Ed è l'infrazione, diciamo, più grave, è successo anche alla Ferrari. 2 anni fa fu trovata sottopeso una delle due vetture in rosso e fu squalificata. È vero, vale solo per il Gran Premio, però c'è da dire una cosa, c'è da dire che il campionato di Formula 1 è una classifica che funziona con i punti. Se tu metti 1-0 è come se tu la corsa non l'abbia finita, ma puoi comunque prendere parte alla questione successiva. Nei rally per esempio è diverso, se tu escludi una macchina da una tappa poi non puoi riprendere e fare la seconda e la terza, devi comunque finire a zero, perché lì c'è una questione legata ai tempi. E per quello che riguarda il ciclismo sostanzialmente è la stessa cosa, retrocedere in ultima posizione, ma comunque diciamo significa assegnare comunque un tempo all'atleta che ha corso, e siccome la classifica del Giro d'Italia si misura per somma dei tempi, è chiaro che si andrebbe a creare un po', diciamo, un misunderstanding, no? In questo caso, se un corridore non termina la corsa non può partire la tappa successiva, e purtroppo io credo che il regolamento sostanzialmente dica questo: se io ti squalifico per bici sottopeso è come se tu quella corsa, quella tappa non l'abbia mai fatta, non come se sei arrivata ultima con l'ultima che sei arrivata classificata, diciamo, ma con lo stesso tempo, è come se tu quella tappa non l'abbia mai corsa e di conseguenza non puoi ammetterla. È un po' quello che succede per esempio nella Parigi-Dakar, no? Se tu una tappa non la concludi, non è che puoi prendere il via col tempo dell'ultimo in quella successiva. Purtroppo c'entra la differenza di sport, e nel momento in cui tu quella tappa è come se non l'avessi disputata perché la tua bici era irregolare, purtroppo non puoi prendere parte alla seconda. Ha ragione Cristiano, secondo me le regole sono queste e purtroppo vanno rispettate, anche se è chiaro che non c'è malafede da parte dell'atleta, probabilmente neanche della squadra, ma un errore è stato fatto, Giovanni.
6: Sì, insomma, ci dividiamo anche su questo, e io penso che sia un indice, no, credo, anche del fatto che comunque sia stata una decisione che ancora farà discutere. Grazie per il momento ai colleghi del Giro d'Italia, ritorneremo tra poco sulle strade di Roma, e adesso ci avviciniamo in musica al nostro prossimo ospite, parleremo con una campionessa del mondo di nuoto.

0: alle 16:17 insieme a Primal Scream, It's Alright, It's Ok, con la campionessa del mondo Roma 2009, 1005 stile libero, Alessia Filippi. Buona domenica, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie, grazie a voi come sempre.
0: È bello parlare con Alessia, supervisore tecnico di scuola nuoto. Dopo la carriera agonistica in piscina c'è altro, molto altro. Si diventa mamme, si guarda la vita da un altro punto di vista, non si rinnega il passato, anzi si cerca, Alessia, correggimi se sbaglio, di conciliarlo con quello che sarà l'attività futura per ovviamente la tua erede. Ecco, come si gestisce? Come un supervisore tecnico di scuola nuoto? Partiamo proprio dalla burocrazia più formale, no? Come riesci tu, che sei stata campionessa, a gestire il rapporto tra il piccolo, partiamo proprio dal il piccolo nuotatore, piccolo di età naturalmente, i genitori e l'istruttore? Perché io vedo cose, mia figlia va in piscina, ora è più grande, per carità, però esiste o esisteva, dimmelo tu, anche nel nuoto, perché la figura ingombrante, diciamolo pure, di parenti, di amici, vedi calcio giovanile, qui mi fermo, che dagli spalti smentiscono in diretta gli allenatori. Cioè esiste anche da voi nel nuoto questo problema o no?
1: Sì, che poi io vivo entrambi i mondi, perché mia figlia va in piscina e mio figlio fa calcio, quindi vedo sia la tribuna calcistica e vedo anche la tribuna del nuoto.
0: Non
1: ma
0: dire
1: anche,
0: niente,
1: diciamo,
0: mi raccomando, col pallone.
1: No.
0: Scherzo.
1: Allora, io sono innamorata dello sport in generale, quindi io adoro andare a vedere le partite di mio figlio e le gare di mia figlia, che poi fa anche tennis, quindi a me piace proprio lo sport in generale. Io quando vedo lo sport dal vivo mi emoziono. E mi piace, ma anche alla piccolissima età, perché mia figlia ha 11 anni, quindi l'altro ce n'ha 8, figuriamoci, non sono atleti di alto livello, però mi diverto proprio. Apro e chiudo parentesi, lo sport, alcune volte sì, i genitori sono delle figure ingombranti, ma ci sono sempre stati. Io ricordo i genitori dei ragazzi che si allenavano con me quando avevo 13-14 anni, che avevano il cronometro, portavano il cronometro da casa per prendere i tempi ai figli quando si allenavano. Questa roba qua non si fa, perché comunque anche screditare il ruolo dell'allenatore, no? Che in quel momento è un allenatore, lui si è formato per diventare allenatore, non si è svegliato un giorno e dice ok, io oggi faccio l'allenatore, prendo il cronometro e alleno i ragazzi. Comunque ha una formazione dietro, soprattutto per quanto riguarda la federazione, che è il mio mondo, c'è un processo di brevetti da prendere per raggiungere, insomma, quel lavoro. La figura del genitore, insomma, ingombrante c'è sempre stato, ma può essere anche uno zio, un nonno, perché poi magari noi abbiamo un immaginario del mamma e papà, soprattutto del papà, ma in realtà ci sono anche dei nonni e dei zii che sono un po' ingombranti. Però insomma, detto questo,
0: famiglie
1: allargate, in qualche modo, sì, cerchiamo in qualche modo di tenerli a bada, perché poi adesso, soprattutto, non so se adesso, all'epoca forse era leggermente diverso, come dicevi tu, noto una parte dei genitori molto più ansiosa rispetto a prima, nel senso che prima i genitori proteggevano i loro figli, ma quando si discuteva magari con l'allenatore non si faceva vedere davanti al figlio, ecco, che il figlio avesse ragione. Allora in quel momento ragione su tutto, poi dopo magari il genitore può essere d'accordo o no. Adesso si parte a prescindere che il figlio ha sempre ragione, non è così, quindi bisogna fare un passo indietro. Secondo me, da mamma, io dico sempre, sono mamma taxi, mi chiamo, io li porto e basta i miei figli, non metto bocca su niente.
0: Ecco, ti chiedo, Alessia Filippi, di commentare, se ti va, una dichiarazione di Sinner apparsa più volte, no? Lui in pratica la sintetizzo così, dice: i miei genitori mi hanno da subito messo nelle condizioni, quindi fin da ragazzino, di rapportarmi direttamente con gli allenatori. Quando venivano a trovarmi a Bordighera andavamo a mangiare una pizza e basta, parlavamo di altro, non parlavamo certo di tennis. Ecco, in questa semplicità c'è probabilmente una, chiaro, delle chiavi del successo dell'altoatesino. Poi se non hai talento, ha voglia a parlare di tennis o di nuoto, però credo che anche questo sia un messaggio, non dico da divulgare, ma perlomeno da sussurrare, sì.
1: Io credo invece proprio da divulgare, questa è la chiave vincente, perché molto spesso genitori hanno delle aspettative sui figli troppo alte, nel senso che magari hanno una frustrazione loro. Laddove non sono riuscito io, genitore, devo mandare avanti mio figlio, dove lui deve riuscire a fare quello che non ho fatto io. Non è così, perché ognuno di noi ha la sua vita. Io forse sono anche un po' avvantaggiata in questo perché ho ottenuto dei risultati importanti nella mia carriera, quindi sono soddisfatta di quello che ho fatto io, quindi non ho bisogno di riversare la mia frustrazione o i miei insuccessi sui miei figli. Quindi ripeto, io magari parlo con un piede più avanti, ma perché sono stata più fortunata magari, no? Mi metto però nei panni di altri genitori, state calmi perché ognuno ha la sua vita. E penso che questo messaggio che abbia detto, ecco, mandato Sinner sia veramente molto molto importante, perché poi non si deve centrare per forza la vita di un ragazzo e deve diventare per forza bello. Lo sport va fatto perché fa bene. Poi i successi arrivano se devono arrivare. Ma io faccio parte di Sport e Salute del team Illumina, sono un ex atleta, noi giriamo l'Italia per divulgare i messaggi buoni dello sport, no? I corretti sani stili di vita. Lo sport fa bene, va fatto, lo sport di base, poi se c'è quello agonistico e si va a gareggiare, ma non si parte a 6, 7, 8 anni perché devo andare in Serie A, perché devo vincere le Olimpiadi. Lo sport va fatto perché fa bene. Poi tutto quello che arriva dopo è.
0: Ecco, è andata via, abbiamo perso la voce ovviamente di Alessia Filippi e cerchiamo ovviamente di rimettere in sesto per continuare un discorso abbastanza interessante. Ecco, Alessia, era andata via la. No, è
1: Ok.
0: qualche genitore birichino qui che ci ha staccato
1: Sì, non so se
0: la.
1: ok, infatti
0: Sì,
1: sì,
0: no,
1: si
0: no,
1: sono arrabbiati.
0: stavi dicendo che tu occupandoti ovviamente di promozione e soprattutto essendo una donna brava, aggiungo io, oltre che fortunata per aver ottenuto dei grandi successi, ma sai, in fondo, voglio dire, Alessia, è come chi non ha avuto la laurea, no? Non ha studiato fino a raggiungere il traguardo, faccio per dire, della laurea e vuole riversare tutte le attese nei confronti dei figli per far sì che quel foglio di carta venga preso dalla generazione successiva. Però qui non si tratta solamente di ottenere, come dire, un voto universitario e una laurea. Credo che si tratti anche, voglio dire, fisicamente di avere un impatto che non tutti i figli poi, sia nel calcio, nello sport in genere, possono essere in grado di sopportare, perché il rischio è che poi venga fuori, come dire, non dico l'odio, vogliamo dire l'antipatia. L'antipatia verso ogni tipo di forma sportiva, anche quella, diciamo, più blanda.
1: Ma assolutamente, lo sport è veramente una scuola di vita, lo dico sempre, perché tocca delle corde importantissime e fondamentali per la crescita di un figlio, di un ragazzo. Sentiamo tanta violenza adesso, no? Io mi ricordo, ecco, un paio di mesi fa un ragazzo ha accoltellato l'insegnante, ma forse anche qualche giorno fa, un undicenne, ha accoltellato l'insegnante per un brutto voto. Io una domanda che faccio spesso nelle scuole, ma secondo voi un ragazzo che fa sport arriva a fare un gesto del genere? E tutti mi rispondono no, un ragazzo che fa sport sa che vuol dire rispetto per se stesso, rispetto per gli altri, sa che gli obiettivi non sono sempre positivi, non puoi sempre andare bene, ci sono dei momenti di down dove puoi prendere un brutto voto, dove puoi andare male in una gara, lo sport ti insegna ad alzarti, a guardare avanti, passo dopo passo, sia a lungo termine ma anche a breve termine. E una cosa che dico sempre ai ragazzi, non dovete ottenere tutto subito. Lo sport ti insegna che potete ottenere qualche risultato subito, ma il lavoro, duro lavoro, giornaliero, gli anni. Quindi non dovete ottenere, non dovete per forza ottenere tutto subito. Lo sport ti insegna questo. E al di là poi dei risultati, veramente lo sport è una scuola di vita. Ti fa alzare la mattina e dire cosa devo fare oggi? Ti dà un'organizzazione che non ti dà nient'altro. Io perlomeno l'ho visto su di me, sulla mia pelle, a livello organizzativo, quasi militare. Mi sveglio la mattina. Cucino, pulisco casa, porto a scuola i miei figli, vado al lavoro, torno, vado in piscina, riprendo i miei figli a scuola, li porto a fare sport. Sembra veramente faticosissimo, ma lo sport mi ha insegnato invece a organizzarmi. È una scuola di vita.
0: Ecco, come si può gestire a questo punto, ti chiedo Alessia Filippi, al meglio la metodica che uno sport come il nuoto richiede? Perché è vero che ci sono le avversarie, ma tu lo dicevi prima, c'è anche il cronometro che sì, una cosa è se lo tiene in mano l'allenatore, una cosa se lo tiene il genitore a bordo vasca, però insomma, anche lì il confronto è doppio, cioè, no? In quella che è stata la tua disciplina che ti ha portato a vincere un mondiale. Oltre che metodico, devi essere ligio, devi essere, non dico abitudinario, ma rigoroso nell'alimentazione, nell'intensità degli allenamenti. Le nuove generazioni, secondo te, sono pronte o è più difficile da insegnare quello che una volta per te era naturale?
1: Allora, io a volte sento spesso i ragazzi d'oggi sono così, i ragazzi d'oggi sono colà. In realtà sono più pronti loro, secondo me. E magari non riescono a metterlo in atto perché poi devono trovare anche una figura che riesca ad aiutarli, perché poi un ragazzo di 13-14 anni da solo non può farlo. Io ho avuto gli allenatori, ho avuto il mio nutrizionista, ho avuto il mio fisioterapista, quindi ho trovato un team di persone che mi hanno supportata ed aiutata ad arrivare a un percorso, al raggiungimento dei miei successi. E poi sono arrivati e potevano anche non arrivare, perché poi nello sport non c'è scritto niente, quindi di certo non c'è nulla, però si lavorava per eventualmente per provare a raggiungere dei risultati importanti. Quindi forse manca spesso una figura di riferimento. Ecco, dico anche sempre un'altra cosa: quando voi avete dei problemi, perché i problemi li abbiamo tutti, cercate sempre qualcuno che vi possa aiutare, supportare, che sia mamma, che sia papà, che sia una figura di parenti, quindi zio, nonno, ma anche un allenatore. Io ho avuto 3 allenatori nella mia vita, nella mia carriera, che sono stati fondamentali per la mia carriera, perché sono stati quasi come papà. Quindi sì, c'è stata fiducia a livello natatorio, ma c'è stata fiducia a 360 gradi. E quindi ecco, sì, sicuramente bisogna affrontare i percorsi, sia sportivo, scolastico, che sia qualsiasi percorso sia, con un supporto e un aiuto, soprattutto quando ci sono dei momenti di stanchezza fisica, mentale, perché poi, come dicevo prima, arrivano per tutti quelli, non siamo cyborg, siamo esseri umani. Lo sport è tanto, lo sport è socialità, lo sport è dove tu magari non riesci a fare amicizia con qualcuno e poi quell'amicizia la trovi veramente facendo sport, come è successo a me, te la porti per tutta la vita. La mia testimone di nozze è un ex atleta della nazionale, Elena Gemo, c'è un'altra ragazza, Martina Cuppone, dove io veramente l'ho conosciuta a 10 anni, e è quasi una sorella per me. Lo sport è tanto, ti dà veramente tanto.
0: Insomma, e tanto credo che Alessia Filippi possa dare ai ragazzi e ancora al mondo dello sport, anche senza abbattere record o conquistare medaglie. Di medaglie ne ha portate a casa diverse. Ricordo, è stata con noi Alessia Filippi, adesso supervisore tecnico delle scuole nuoto, è stata campionessa mondiale a Roma nel 2009, 1500 stile libero, argento l'anno prima a Pechino negli 800. Negli 800 è stata anche campionessa europea a Eindhoven nel 2008. Buon vento, Alessia.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.

Buon vento di Jovanotti, Marco Mascia è alla console con noi e ritorniamo appunto sulle strade del Giro, ma prima aggiorniamo quanto sta succedendo sulla Terra Rossa parigina, agli Open di Francia, un incontro bellissimo, incerto ancora tra Odar, la giovane rivelazione, la speranza spagnola, derby con l'esperto Carreño Busta che aveva conquistato i primi due set 6-4, 6-4, poi la riscossa di Odar 6-1, 6-2, sono in pratica al quinto set, sono invece ai quarti. Bolelli e Vavassori, il doppio italiano ha battuto la coppia formata dall'elvetico Paul e dal britannico Willis con il punteggio di 6-4, 6-3, ricordo tre gli italiani agli ottavi di finale nel singolo maschile, Matteo Arnaldi sarà opposto a Francis Tiafolo statunitense, l'altro Matteo Berrettini se la vedrà con chi ha eliminato Yannick Sinner, cioè Juan Manuel Cerundolo, mentre Flavio Cobolli affronterà lo statunitense Svaida. Intanto, ritorniamo

0: Milano, oggi Roma, voi siete via dei Fori Imperiali, avete detto, no? Come accolgono il Giro? Perché una volta, quando il Giro arrivava nelle grandi città italiane, non dico sgomento, ma comunque timore ce n'era, oddio, si blocca il traffico, scusate il disagio, si leggeva su alcuni pannelli autostradali. Al Tour de France scrivono, io lo dico sempre perché l'ho visto, bienvenue le Tour, insomma, scusate il disagio, è un pochino differente. Le grandi città, ricordo Milano, no? La domenica di una settimana fa, oggi c'è Roma, riusciamo a cambiarla un pochino la mentalità nostra, ragazzi, che dite?
1: Ma io devo dire che, insomma, magari Roma al momento, almeno visto che insomma manca ancora molto all'arrivo e alla premiazione, non c'è grande calca, anche per il caldo, perché bisogna dare anche questa informazione. Però le tappe, diciamo, quella con arrivo a Napoli, quella con arrivo a Milano, mi sembra che abbiano avuto un ampio successo dal punto di vista del pubblico. Mi ha colpito, devo dire, lungo il circuito di Milano la grande quantità di pubblico. Davanti a noi, ad esempio, c'erano dei ragazzi che rischiavano anche, diciamo, la loro incolumità salendo su dei balconi, su dei davanzali, su una cassetta della posta, pur di vedere quello che stava accadendo, perché di fatto non c'era spazio davanti alle transenne, quindi l'atmosfera in quel caso era particolarmente vibrante. Anche a Napoli abbiamo visto tanta gente, sia quest'anno sia negli anni scorsi, perché poi insomma la tappa di Napoli sta diventando una sorta di classico, come l'arrivo a Roma per il Giro d'Italia. Non so che ne pensa Manuel a proposito.
2: Ma guarda, a me ha colpito soprattutto Milano, un po' perché era di domenica probabilmente, anche lì faceva tanto caldo come oggi, ma la gente sembrava assolutamente incurante di quelle temperature. Del resto bisogna dire che, a differenza di Roma, Milano ha una tradizione ciclistica, diciamo, importante, no? Per tanti anni è stata anche sede d'arrivo della Corsa Rosa, con insomma l'iconico Duomo di Milano, che fosse una tappa in linea, che fosse un cronometro, e devo dire che c'era veramente tantissima gente, e spesso e volentieri io e Giuliano Travaglia, che mi accompagna per le interviste in diretta, ci troviamo, diciamo, a fare delle operazioni un po' particolari, ovvero sia sganciarci ai meno 3, meno 4 dall'arrivo, per andare poi a infilarci in strada per raccogliere le interviste a caldo. E devo dire che il termometro della presenza delle persone per noi è quanto è complicato poi andare in strada. Devo dire che Milano è stata la tappa più difficile, perché riuscire ad arrivare in strada da quanta gente c'era è stato veramente complicato. Ovviamente male per noi, benissimo per il ciclismo, benissimo per il movimento, perché insomma riempie sempre il cuore vedere tanta gente sulle strade del Giro, riempie sempre il cuore vedere tanta gente su serie d'arrivo prestigiose come quella di Napoli, come dicevi tu Cristiano, ma soprattutto come quella di Milano, che ripeto negli anni è stata per tante occasioni, così come Verona, insomma l'iconica arena, serie d'arrivo del Giro d'Italia, e lì proprio si può percepire l'amore per il ciclismo, l'amore per la Corsa Rosa a 720 gradi, diciamo, ruotiamo ancora di più, Cristiano.
1: Di sicuro Giovanni Visconti, lo scenario più bello è stato quello di ieri a Piancavallo, perché lì si faceva addirittura la fatica a passare, vista la tanta gente che stava cercando di trovare un posto al sole per godersi il doppio passaggio della Corsa Rosa.
3: È stato bellissimo, noi abbiamo fatto la salita qualche ora prima e c'era già tantissima gente che andava su, stavano sotto il sole, naturalmente in montagna il sole non picchia come qui. Io credo che tra un po' anche qua, quando i corridori si avvicineranno al circuito finale di Roma, ricordiamo che passeranno 8 volte dall'arrivo, il circuito lungo circa 10 km, sono sicuro che anche qui l'arrivo si riempirà. In questo momento è davvero caldo, io per primo sto soffrendo, sono andato a prendere una bottiglietta d'acqua fresca in questo momento e mi sento un po' meglio.
1: Bene, bene così. Intanto procede però a ritmo lento il plotone rosa, con ovviamente intermezzi, caro Manuel, di rifornimento, non quello classico però di liquidi, vero?
2: No, diciamo abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto il canonico Brindisi con i bicchieri di cristallo da parte della squadra della maglia rosa, la Visma Lisa Bike, che peraltro per l'occasione, diciamo anche questo, indossa una livrea diversa, una livrea nera, e soprattutto con delle fasce colorate sia sui manicotti che sui calzini dei tre colori della Triple Crown, della tripla corona di Jonas Vingegaard, ovvero sia il rosa per la maglia rosa al Giro d'Italia, il giallo per la maglia gialla del Tour de France e il rosso per la maglia roca della Vuelta in Spagna. Hanno voluto omaggiare così il loro capitano, i corridori della Visma Lisa Bike, indossando, diciamo, questi tre colori, un po' come quelli che indossano gli ex campioni del mondo, gli ex campioni europei, no? Sul manicotto, in questo caso sia sui calzini che sull'estremità della manica, questi tre colori a far diciamo a ribadire che uno degli 8 corridori nella storia del ciclismo ad aver conquistato

0: tutti e tre i grandi giri, è il loro compagno di squadra Jonas Vingegaard. E permettimi di raccontare anche un'altra scena. Durante la foto di rito con il bicchiere e il brindisi con tutti quanti i corridori dello stesso team, la Visma Lisa Bike, schierato, è stato molto anche commovente, se vogliamo, l'istante in cui hanno esposto il dorsale numero 173, il numero che si appende sulla schiena. Perché? Perché il 173 apparteneva a Wilco Kelderman, che questo giro non l'ha finito, si è ritirato nel corso delle prime tappe per una indisposizione fisica. Hanno voluto omaggiare la presenza del loro compagno di squadra, che non ha potuto completare il Giro d'Italia, per l'appunto con il numero, con il dorsale. E questo, insomma, è parso un gesto abbastanza bello, Cristiano.
1: Hanno festeggiato e brindato ovviamente anche tutti i possessori delle altre maglie: la Bahrain per la maglia bianca di Eulalio, la Soudal Quickstep per la maglia ciclamino di Paul Magnier, che peraltro è soltanto il quarto francese ad aver conquistato la classifica a punti nella storia del Giro d'Italia, e ovviamente anche la maglia azzurra del nostro Giulio Ciccone. Si procede lenti adesso per il ritorno verso Roma, dove però presumibilmente attorno al 3 giri, 4 giri alla fine le cose si faranno sicuramente più serie per ottenere la vittoria. Jonathan Milan la cerca ancora in questo Giro d'Italia numero 109. A voi.
2: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: fino all'ultimo, mica con Grace Kelly. Tutto questo alle 16:43 minuti, al quinto set la sfida, il derby spagnolo tra Odar e Carreño Busta. Questo per dire che, insomma, sulla terra rossa parigina sono diversi gli incontri che si decidono proprio nel quinto e decisivo set. E tra l'altro anche il primo di set, quello che vede Zverev opposto all'olandese De Jong, si conclude con gli extra time a livello di set, cioè il tie break 2-0 De Jong, adesso nel gioco decisivo con Zverev al servizio. Ricordo che Bolelli e Vavassori nel doppio si sono qualificati per i quarti di finale. Ieri l'impresa che non siamo riusciti a dare in diretta perché la nostra trasmissione finiva alle ore 22 e poco dopo è arrivato però da Parigi un nuovo squillo per i colori italiani, la qualificazione di Matteo Arnaldi, che ha commentato così il suo accesso tra i migliori 16 del torneo parigino.
1: Difficile parlare, al quinto giocavamo tutti e due abbastanza stanchi, quindi ho servito con palle usatissime l'ultimo game, ho fatto qualche errore di troppo, ho preso break, però non posso lamentarmi, ho giocato una gran partita, sono veramente contento e ho fatto la differenza al tiebreak, che era la cosa più importante, quindi ho avuto anche un match point sul 5-4, ma lui ha servito benissimo, quindi siccome al tiebreak ho giocato un livello ancora più alto rispetto a tutta la partita, quindi sono contento per quello.
0: È bravo davvero il nostro Arnaldi, è entrato con vari problemi fisici soprattutto campo ed è riuscito a superarli, lo ha fatto brillantemente. Collignon non è un, il belga, non è un avversario semplicissimo, l'averlo battuto seppur in 5 set è stato molto ma molto importante e sentiamo appunto come ha continuato l'intervista proprio Matteo Arnaldi.
1: Non è tanto che mi sto allenando alla fine, ho iniziato poco prima di Madrid e Cagliari ad allenarmi seriamente, quindi più che seriamente tanto in campo, quindi ero un po' preoccupato perché non sapevo se ero pronto fisicamente a stare in campo 5 ore dopo che ho giocato altrettante nelle partite precedenti, però sono veramente contento di come sono stato in campo. Alla fine ero forse una delle partite che sono più stanco, però ero... Al tiebreak sono riuscito a dare quell'energia in più che mi ha aiutato tanto, quindi di quello sono contento e come ho detto in campo il piede stava abbastanza bene, ciò non è perfetto, però ho giocato 5 ore, quindi sono contento che sta tenendo, mi mancava giocare questi match, quindi sono veramente contento di essere in campo in quei momenti e di giocare.
0: E adesso toccherà a Francis Tiafoe sfidare appunto il tennista sanremese. Tutto questo in una giornata in cui le sorprese a Roland Garros non sono finite, neanche con riferimento al torneo femminile. Avevamo detto, e già probabilmente lo sapete, che è uscita già la campionessa in carica Coco Gauff al terzo turno e oggi Marta Kostiuk ha eliminato la 4 volte vincitrice di Parigi, la polacca Iga Swiatek. L'Ucraina, è vero, arrivava qui in gran forma, reduce da una striscia di 16 successi consecutivi, ma in precedenza non aveva mai vinto, non dico un incontro, ma nemmeno un set in carriera contro la Swiatek. Invece oggi la battuta con un eloquente 7-5, 6-1, qualificandosi per i quarti di finale. Anche tra le donne, quindi, ci sarà una nuova campionessa al Roland Garros.

0: 16:50, insomma, si parlava di tennis, Bolelli Vavassori ai quarti di finale, e diciamo pure che adesso, dopo il successo ottenuto, testa di serie numero 5, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, si è imposta questa coppia italiana sullo svizzero Jakob Paul e il britannico Marcus Willis. Il punteggio, l'abbiamo più volte ricordato, 6-4, 6-3. Qualificazione per i quarti di finale del torneo di doppio maschile. Adesso si conoscerà al Roland Garros anche il nome della coppia che sfiderà il duo italiano. Ebbene, Bolelli Vavassori se la vedranno contro il ceco Petr Nouza e l'austriaco Neil Oberleitner. Allora, prima di ritornare sulle strade del ciclismo, da Cristiano Piccinelli, da Manuel Codignoni, da Giovanni Visconti, un messaggio che viene da Massimo di Aprilia. Ma è vero che anche Sandro Ciotti ed Enrico Ameri hanno raccontato il Giro d'Italia? E rispondiamo così.
1: La promessa di questo pomeriggio ad essere mantenuta. Coppi può ancora aspirare al titolo di campionissimo.
2: Ora, se siete pronti, Martellini, noi siamo pronti a cominciare questo dialogo con lo studio.
3: Siamo in un ambiente particolare, Zavoli, e ci auguriamo di alleggerire un po' quell'atmosfera di dramma che oggi ha accompagnato lo svolgersi della tappa.
4: Siamo all'ingresso di Tirano. Gimondi è piuttosto scatenato, ora si è rialzato improvvisamente dopo la curva, ha spinto a fondo sui pedali e sta proseguendo verso il traguardo di Tirano.
5: Sono pronto, qui è la motocicletta, mi sentite?
4: Pronto Carapezzi, siamo in mezzo a un gruppo di case e forse non potremo più riceverti.
6: Scusate, qui è il traguardo, stanno arrivando i tre battistrada. C'è una fuga, la controlla Mugnaini che vince a braccia alzate su Pinera e su Cucchietti.
7: Caldos al comando, ma Bertoglio regge. Sono gli ultimi metri di un Giro d'Italia drammatico, sorprendente e affascinante. 100 metri a voi!
8: Prendiamo la linea dal traguardo, ecco, li vediamo in questo momento, sono a 20 metri e Caldos che vince la tappa, ma Bertoglio alle sue spalle, alza le braccia al cielo, è stravolto, è finito ma è felice.
9: Intanto possiamo dare il tempo impiegato, 6 ore 45 e 18, la media 27.534.
10: Ormai dovremmo essere in vicinanza del traguardo, vediamo Gianni Pugno, poi ancora Le Careta laggiù in fondo, Collini della linea.
11: Grande la prestazione di Gianni Pugno che vince davanti al sovietico Ugrumov.
12: Menchov è a 350 metri dall'arrivo e attenzione, sta per raggiungere Rogers, e a te la linea.
13: Prima posizione per Denis Menchov che ha stravinto, è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. Giovanni.
14: Di nuova curva a destra, rilancia la propria azione quando siamo in località Groppo di Rio Maggiore, Danilo Di Luca cerca di limitare a questo punto i danni.
0: E quelle di Cristiano Piccinelli, di Manuel Codignoni, di Voci, di Giovanni Visconti, più tardi di Massimo Ghirotto, ormai sono diventate veramente di casa, grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. Volevo chiedere a Giovanni Visconti se, al di là dei giri che hai corso, quelli che invece hai ascoltato alla radio oppure che hai visto in televisione, ce n'è un'edizione che ti è rimasta particolarmente impressa proprio dei Giri d'Italia, e perché?
15: Beh, io sicuramente ricordo benissimo il giro di Bugno dal primo giorno in maglia rosa, e poi vi devo svelare che tante volte ho riascoltato la radiocronaca che mi appartiene, perché nelle tappe del Galibier di Vicenza nel 2013 ho fatto davvero, sono stato autore di due bellissime imprese e venivo da un momento molto molto difficile ed è stata un po' una svolta. E riascoltare la radiocronaca spesso mi ha dato morale, anche in giornate in cui non stavo bene, in giornate in cui pioveva, mi mettevo lì sui rulli, ascoltavo appunto la radiocronaca e è stato bellissimo. L'ho sempre detto che trovo qualcosa di affascinante e mi chiedo cosa c'entro io qui con questi nomi immensi.
0: Adesso vedi, hai ripartito tanto bene, hai rovesciato, sei finito in fuori. Cristiano, Manuel, mi interesserebbe anche da voi sapere se lontano dai microfoni, no? C'è stata qualche... tanto vanno più, non credo che succeda moltissimo in corsa, non lo so, se no cambiate pure il ritmo,
16: È aumentato un po' il ritmo, insomma non è che stiano andando in maniera forzennata, ecco, ti possiamo dire che mancano ancora 102 km alla fine, questo te lo possiamo dire, ma il gruppo è compatto come si soleva dire, insomma abbiamo sentito tante voci importanti che io che sono un po' più anziano anche di Giovanni, ricordo benissimo con ammirazione, e speriamo ovviamente di essere degni eredi di questo passato con Manuel. Ci proviamo, ecco, almeno a essere partecipi anche di quella che è una narrazione radiofonica che fa parte, direi, integrale del Giro d'Italia.
0: Ecco Manuel, tu ricordi un giro in particolare?
17: Ma allora, diciamo che io sono un po' più giovane rispetto a Cristiano, però essendo innamorato...
0: Non si sente bene, quindi magari risponderà a questa domanda.
17: Non so se mi sentite.
0: No, ancora no. Va bene, allora facciamo così Cristiano, ancora per un minuto, linea a voi e poi la restituirete, perché tra poco lanceremo il GR delle 16 e quindi faremo una breve pausa, delle 17 naturalmente.
16: E allora, lunghi rettilini adesso vengono affrontati dal gruppo con davanti la formazione che ha vinto il Giro d'Italia, ovvero la formazione di Jonas Vingegaard, seguita poi dalla Decathlon che è seconda con Felix Gall, e poi la Red Bull Bora del terzo classificato che è Jay Hindley, con il gruppo allungato con qualcuno della Red Bull che mi sembra vada a dire a quelli della Visma: andiamo piano, tanto c'è tutto il tempo prima di arrivare. Si vogliono godere un po' questi scorci, forse, Visco?
15: Sì, in realtà invece la Visma Lise Bike si è messa a tirare un'andatura intorno ai 40 km orari, perché fa davvero caldo e passare così tanti chilometri a un'andatura di 25 km orari non fa benissimo al proprio fisico, si alza tanto la temperatura corporea. Tra l'altro oggi loro con completini neri che alzano ancora di più la temperatura corporea, vogliono arrivare un po' prima qui a Roma.
16: Mancano poco più di 100 km al traguardo di questa tappa conclusiva del Giro 109, che incoronerà per la prima volta un danese sul gradino più alto del podio, e il danese risponde al nome di Jonas Vingegaard, che alla pari di Anquetil, Hinault, Gimondi, Merckx, Froome, Contador e Nibali, dovrei averli ricordati tutti, è conquistato tutti e tre i grandi giri almeno una volta. Torniamo allo studio.

ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione. Billie Eilish con Bad Guy. Zverev intanto ha conquistato al tie break il primo set contro l'olandese De Jong, conduce 1-0, ha mantenuto il servizio nel secondo parziale, invece sta prendendo il largo, perlomeno così sembra, nel derby spagnolo il giovane Hodar, che conduce 4-1 nel set decisivo, quello contro Carreño Busta. Adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi sarà nuovamente Domenica Sport. I'm the

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Ore 17.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Tragico incidente ad Ortanova nel Foggiano, un 17enne morto, un 16enne morto nello schianto dell'auto sulla quale si trovava insieme ad altri 4 minori. Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri.
5: Una bravata di 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni che si trasforma in tragedia. Sono le 2 della scorsa notte, i 5 sono a bordo di un'auto con targa polacca tra le strade intorno ad Ortanova nel Foggiano. Si imbattono in un posto di blocco dei carabinieri. Il giovane, al volante probabilmente per paura delle conseguenze, invece di fermare il veicolo, accelera. Scatta un inseguimento di pochi chilometri ad una curva. L'auto esce di strada, si schianta contro il guardrail. Andrea Procaccino, 16 anni, che era sui sedili posteriori, muore sul colpo. Gli altri 4 rimangono feriti lievemente. Gli agenti della polizia locale hanno subito avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica. Non sembra esserci stato alcun contatto tra le auto. La macchina dove si trovavano i ragazzi non risulta rubata, ma era senza documenti. Ad Ortanova, intanto, è lutto.
6: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo proprio insieme, che ci avevamo organizzati che dovevamo andare al mare.
7: Andrea era un ragazzo d'oro.
5: Un altro grave incidente si è poi verificato ad Ostia, litorale romano. 2 ragazze minorenni sono state investite da un'auto che fuggiva dalla polizia. Un inseguimento che si è concluso proprio quando la macchina con a bordo 2 uomini ha travolto le giovani, fortunatamente rimaste ferite in modo non grave. Nel veicolo sono stati trovati arnesi da scasso e le 2 persone a bordo sono state arrestate. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Dall'estero, Medio Oriente, resta in stallo la trattativa fra Stati Uniti e Iran. Serviranno almeno 3 giorni, affermano fonti statunitensi, per la risposta di Teheran alla controproposta di Trump in cui sono state inasprite alcune condizioni. La Repubblica Islamica ha fatto sapere di non fidarsi delle promesse del nemico e di non voler approvare alcun accordo finché non saranno garantiti i suoi diritti. Sale intanto la tensione fra Israele e Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato di estendere il raggio dell'offensiva contro Hezbollah, mentre Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, operazione sulla quale la Francia ha chiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I cavalli impegnati nelle prove per la parata del 2 giugno, fuggiti nelle strade di Roma, aperta un'inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto.
8: È stato già sentito dai carabinieri il vigile che, secondo quanto ricostruito, ha acceso i fuochi d'artificio che hanno provocato la fuga di più di 30 cavalli la notte di venerdì sulla Cristoforo Colombo. Disagi, paura, feriti, le prove per la parata del 2 giugno hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia. Non faremo sconti, dice il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis.
9: Tanta rabbia per un'azione scellerata, stolta, per quello che poi questa azione ha causato danno a persone, ad animali, a cose, veramente si è la tragedia.
8: Oltre a chi ha acceso i fuochi, si vagliano anche altre posizioni. L'uomo, un cinquantenne, assunto da circa un anno, non era solo nei video. Le persone coinvolte rischiano conseguenze pesanti. I carabinieri hanno già inviato un'informativa in procura e diventano 5. Intanto i feriti, proprio un militare dell'arma, ieri è andato in pronto soccorso. Restano ricoverate al San Giovanni le 2 più gravi, una lanciera di Montebello e una poliziotta. Pasquale Notar Giacomo, GR1.
4: È stato estubato il tifoso juventino ferito nei violenti scontri prima del derby della Mole fra Torino e Juventus. Resta ricoverato in terapia intensiva, ma continua a migliorare. La prognosi però resta ancora riservata. Desidero rivolgere un saluto ai fanti piumati in servizio e in congedo che celebrano un'identità legata alla storia d'Italia con un profondo attaccamento ai valori della Repubblica Italiana. Lo scrive il capo dello Stato Mattarella in un messaggio inviato al presidente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il generale Giuseppe Nicola Tota, in occasione del 73° raduno nazionale a Lignano Sabbia d'Oro. In ogni tempo, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, hanno dato prova di profondo coraggio, generosità e spirito di servizio. Allora sentiamo come sta andando il raduno.
10: Sul lungomare Trieste è stata una grande festa, una festa colorata di cremisi, la tonalità tipica dei bersaglieri, in prima fila le donne che hanno un fante piumato in famiglia.
11: Sono orgogliosa di essere figlia di un bersagliere.
10: Emozionata oggi?
11: Tanto, tanto.
10: E poi ci sono le mogli.
12: Sono molto orgogliosa e non è facile essere moglie di un bersagliere perché è sempre di corsa.
10: Immancabile la tradizionale bici pieghevole che i bersaglieri chiamano carriola. Qualcuno ha portato i suoi 30 kg in spalla sfidando età e fatica.
13: Hanno
3: pensato una bicicletta pieghevole in modo da poter superare le asperità montane e poi dopo sulla pianura continuare a pedalare per andare contro il nemico.
10: Lo sfilamento permette di ripercorrere i momenti salienti della storia italiana come la breccia di Porta Pia del 1870. Sfilano anche i più piccoli.
13: Sì, sono i figli dei nostri suonatori, del nostro capo fanfara.
10: E grazie alla musica che si coinvolgono le nuove generazioni che non hanno potuto conoscere la leva.
14: Quando tu suoni e corri insieme a tutti si crea una famiglia.
10: Antonio Bartolomeo, GR1.
4: È tutto, ora c'è il meteo, a seguire torna domenica Sport. Buon proseguimento d'ascolto.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Meteoradio. Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica in diminuzione e il ritorno di aria più fresca in arrivo dall'Atlantico, cessa la prima onda di calore della stagione sull'Europa occidentale e meridionale. Tornano a entrare le perturbazioni sul territorio continentale e tornano ad aumentare le probabilità di piogge e temporali. Iniziamo con Madrid, che avrà cielo sereno al mattino e poco nuvoloso nelle ore pomeridiane, con temperatura compresa tra 20 e 33 gradi. Aria fresca in arrivo per Parigi, con cielo occupato da nubi irregolari ed innocue e con temperatura compresa tra 18 e 25 gradi. Nubi in progressivo aumento invece per Londra, con pioggia via via più probabile tra il pomeriggio e la sera e temperatura tra 14 e 23 gradi. Cielo in prevalenza poco nuvoloso per Berlino, con aperture più ampie verso sera e con aria abbastanza fresca, temperatura compresa tra 15 e 22 gradi. Tempo stabile e asciutto anche per Stoccolma in Svezia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e temperatura tra 12 e 19 gradi. Pioggia attesa invece a Praga nella Repubblica Ceca, ma con miglioramento nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 19 gradi. Chiudiamo con Vienna in Austria, che avrà cielo in prevalenza poco nuvoloso senza pioggia e temperatura tra 15 e 22 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
17: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
20: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
22: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
21: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
23: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Domenica Sport.
0: Programma affidato alla regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Marco Mascia alla parte tecnica. Ricordo il risultato nella MotoGP, la doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position, si è confermato in gara e ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla graduatoria del Moto Mondiale per il centauro italiano, primo successo sul circuito di casa, terzo posto per la Ducati di Francesco Pecco Bagnaia. Al microfono dell'inviato Luca Cesaretti le parole di Marco Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, ci racconti le emozioni di quel giro di rientro e poi quando sei salito in piedi sul muretto con quel mare di gente sotto.
2: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile, vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo, e la gente era contenta. È stato bellissimo avere Kimi con me, chiaramente sai, negli ultimi 3 anni ci siamo avvicinati molto da quando l'ho conosciuto, prima che facesse il suo debutto in Formula 1 già eravamo amici, però ci siamo avvicinati tanto e siamo stati anche un po' insieme qualche tempo fa, abbiamo mangiato insieme con anche altri miei amici, quindi proprio è stato bellissimo e un orgoglio per me averlo in primis come amico, perché è un ragazzo simpaticissimo, fantastico, e poi è una stella italiana che tutti dobbiamo tifare, soprattutto voi, non gli dovete rompere il scherzo. Mi piacerebbe tanto ovviamente guidare una Formula 1, ma penso di essere abbastanza scarso, cioè, comunque sarebbe fantastico poter un giorno anche portare Kimi magari sulla biposta, cioè, e io mi piacerebbe fare, cioè preferirei salire con lui che guida, però per capire veramente cosa si prova. E allo stesso modo mi piacerebbe che salisse lui con me per fargli capire com'è.
1: Ti stai rendendo conto che stai facendo la storia tua e di Aprilia in un anno e mezzo?
2: Ma va bene lo stesso, voglio continuare così e basta.
0: E insomma dai, si può organizzare qualcosa, ci ha provato il nostro Luca Cesaretti. Tommaso ci scrive: ci fate cortesemente un punto sul mercato allenatori? Ci proviamo, per carità, tenuto conto che comunque le sirene del mercato a volte ti portano sugli scogli direttamente. Al momento possiamo dire, caro Tommaso, che 8 squadre su 20 dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, cambiare allenatore. Allora, Allegri dal Milan al Napoli, Sarri che ha allenato la Lazio all'Atalanta, Grosso dal Sassuolo probabilmente alla Fiorentina, si parla di accordo trovato sull'ingaggio, ma ancora c'è da definire il discorso dello staff che dovrebbe seguire l'ex tecnico neroverde del Sassuolo. Poi prima panchina italiana per Tedesco, che si è accasato al Bologna. La Lazio si dovrebbe affidare a Gattuso, l'ex commissario tecnico della Nazionale, e rispettivamente Torino e Sassuolo dovrebbero essere affidate all'ex Stabia Abate, casa Granata, e Aquilani invece in neroverde. Punto interrogativo sul Milan. C'è stato il no di Iraola e ovviamente nei prossimi giorni, anche perché poi Ibrahimovic farà il commentatore televisivo al Mondiale, si dovrà conoscere il nome del nuovo responsabile tecnico dei rossoneri.

0: La musica di Subsonica con grida e messaggio da parte di Roberto da Monfalcone. Ma che fine ha fatto oggi Massimo Ghirotto? Ma lo crediamo a Cristiano Piccinelli? Rispondi a Roberto, Cristiano.
1: Allora, Ghirotto, siccome è uno scansafatiche, non è voluto venire con noi a Roma.
0: Ah, vedi?
1: No, non è vero. Era previsto ovviamente che fosse presente anche nell'ultima tappa. Le abbiamo concesso un po' di riposo perché vogliamo fare anche una sorta di staffetta generazionale da Giovanni Visconti, atleta che ha smesso da poco, un atleta d'altri tempi come il nostro Ghiro, Giovanni.
0: Giovanni Visconti. Quindi, Visconti.
2: Sì, ecco. Sì, ci sarà questa staffetta e io ne approfitto per salutarvi. È stato un onore, è stato bello, ho vissuto qualcosa dal vivo che non conoscevo, ma che ho sempre reputato affascinante. Devo dire grazie a chi mi è accanto adesso: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e tutti gli altri tecnici. Non vorrei sbagliare i nomi, ma li ringrazio tutti perché ci hanno davvero accompagnato. Anzi, me ne ero scritti i nomi, quindi oltre Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e naturalmente Cristiano Piccinelli, ringrazio tantissimo Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Herbert Solari che è stato tutte le sere con noi per le pagelle, e Giuliano Travaglia. Per concludere, davvero grazie, perché è qualcosa che mi porterò dentro sempre. Grazie.
1: E visto che hanno dato un sacco di volte i voti, do io un voto, ecco, a Visconti. Voto 10 massimo. Vai. A Giovanni Visconti.
2: Esagerato. Vai.
0: Allora,
2: grazie.
0: Ombretta Conti dice che lei mette la lode, quindi insomma. Io però vorrei parlare con Ghirotto. Posso, cioè, dov'è Ghirotto?
3: Sono qua, io ci sono, lavoro, ragazzi, vedi.
0: E fai come il capitano, quello che alla fine arriva no, buon ultimo, come quando si chiama, no, Chiappucci, Bugno, Fondres. E cioè, stavolta invece abbiamo dovuto collegarci con te. Insomma, io ti chiamo capitano, ovviamente, anche decano, ma per scherzare, data l'amicizia che c'è. Ma certo, ragazzi, io voglio dirvi, abbiamo fatto diversi giri in macchina insieme, no, con Ghirotto. Cioè, si è parlato molto nel corso del giro della sua bravura, disponibilità, ma questo lo vedete e lo toccate con mano quando parlate con gli altri ex corridori, con chi lo conosce, eccetera. Ma io devo dirvi che era spettacolare da direttore quando era in bianchi della mountain bike, perché non so se ti ricordi, Ghiro, ci fu una volta che un tuo corridore colombiano, correggimi se sbaglio, ma mi sembra di ricordare bene, tu lo riprendevi ogni volta, lui ti chiamava quando eravamo in macchina che andavamo all'appuntamento con le motociclette e sbagliava la partenza. In pratica lui dormiva un po' nelle battute iniziali e tu gli spiegavi con molta pazienza che sarebbe dovuto stare nelle prime posizioni, soprattutto nel primo giro, perché una volta perso lo scatto iniziale dei primi non li avrebbe recuperati con facilità. Sì, hai capito. Una domenica mattina, mi ricordo, arriva la telefonata, gara importante, non c'era ancora internet che si sapeva in tempo reale, ti chiama e che succede? Ti dice: direttore, ho sbagliato ancora la partenza, no? E tu che eri già partito con la reprimenda, e poi alla fine la gara com'è andata? No, ma ho vinto. È vero, ti ricordi?
3: È
0: come si chiamava? Alberto? Non mi ricordo. Si chiamava
3: Giulio Caro.
0: Giulio Caro, sì, insomma, ti aveva, però vedi l'umiltà dei corridori, ma ti aveva detto prima che anche quel giorno lì però aveva fatto lo stesso sbaglio che tu gli rimproveravi,
3: sì.
0: Vero?
3: Sì, perché era abituato a essere rimproverato, poi ha capito che era meglio non ripetere certi errori e quindi mi ha accontentato.
0: Cristiano, Manuel.
1: E allora, ovviamente un saluto a Massimo Ghirotto, e al momento però forse più iconografico del Giro d'Italia, perché Manuel, il plotone passa davanti al Tempio dei Gladiatori, il Colosseo. Manuel.
4: Proprio così, in questo momento circonda con il suo abbraccio questo sinuoso serpente che si snoda per le vie della capitale, il Colosseo, e adesso è già entrato, diciamo, nel circuito. Si inizia ad andare finalmente ad un'andatura più consona rispetto a quella, diciamo, precedente ad una corsa di bici come il Giro d'Italia, ma ovviamente, diciamo, questa è la giornata di festa dei corridori, è la giornata dell'ultimo giorno di scuola, e raramente succede che, diciamo, ce lo ricordiamo tutti, no, che l'ultimo l'ultimo giorno di scuola un professore decida di interrogare. L'interrogazione in realtà ci sarà fra un'ottantina di chilometri, quando ci sarà lo sprint. Per il momento davanti continua ad esserci la Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, con queste divise nere, nuove fiammanti, e questi bordini, come detto, dei tre colori a rappresentare la tripla corona: il rosa per il Giro d'Italia, il giallo per il Tour de France, il rosso per la maglia roca della Vuelta a Spagna, allori conquistati tutti quanti dal capitano Jonas Vingegaard. Pian pianino, pigramente, comincia ad arrivare anche il pubblico. Fra poco i corridori arriveranno davanti all'altare della patria, e insomma il bel tempo, diciamo, benedice le immagini che tutti quanto il mondo vedrà, ovvero quelle della città eterna, dei monumenti storici della città di Roma, con il sole, con una bella luce, per cercare di dare lustro a quest'ultima tappa del Giro d'Italia, che il suo lustro l'ha avuto dal gladiatore dei gladiatori, con la G maiuscola, questo Jonas Vingegaard. Cristiano?
1: Si è iniziato, insomma, il circuito finale, che verrà ripetuto per 8 volte dai corridori. Chiedo però al nostro Massimo Ghirotto, visto che anche a lui è capitato di brindare nella tappa finale, con cosa brindavate? Prosecco?
3: Sì, quando si era in Italia con il prosecco, e quando si era in Francia con lo champagne, ovviamente, ma era veramente proprio un goccetto, perché insomma non ci permettavamo nell'ultima tappa, quando dovevamo ancora fare un certo ruolo, io dico ai miei tempi, perché sono d'altri tempi, come dice il nostro Giovanni Visconti, che avevamo Buontempi, avevamo Giapparov, avevamo Visentini, avevamo Roche, quindi c'era un po' due come dire, situazioni, bisognava stare attenti al capitano, che era in quel momento in maglia definitiva, e anche al velocista, che doveva sprintare. Aggiungo, ne approfitto, diceva prima Manuel queste maglie nuove che la squadra della maglia rosa indossa. Ecco, in questo caso non è consentito cambiare maglia all'ultimo momento, bisogna chiedere una specifica deroga all'UCI e al, diciamo, direttore di corsa, Stefano Locchi in questo caso, cosa che hanno fatto e hanno consentito, visto questo evento straordinario, no? Si celebra una tripletta storica che entra a far parte, lo avete detto, lo diremo ancora, tra i 7 più Vingegaard fa 8, quindi oggi indossano questa maglia speciale per celebrare, ma hanno chiesto un'autorizzazione.
1: Siamo a circa 79 km dal traguardo finale, con l'aumento della velocità, con l'ingresso sostanzialmente dentro il centro di Roma. Si partirà dal Lungotevere, davanti anche all'isola Tiberina, via del Circo Massimo, il Colosseo, insomma tutto il più bello scenario possibile per quanto riguarda Roma, la città eterna. Poi ovviamente il passaggio sulle terme di Caracalla, con evidentemente anche la possibilità per i corridori che non sono mai stati a Roma di farsi anche una bella passeggiata, diciamo così, istruttiva sui monumenti della nostra capitale. Torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.

0: 17:28 minuti, ci siamo arrivati insieme agli Swing Our Sister con Breakout, forse il loro più grande successo. Qual è stato il più grande successo invece di Alessandro Petacchi? Anzitutto buona domenica e grazie per averci concesso l'opportunità prima della fine del giro anche di sentire la tua voce. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera anche a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, il tuo più grande successo, dove andiamo? Sulla Milano-Sanremo, sulla quel rettilineo
1: sì.
0: Lì?
1: Direi di sì, è stata sicuramente la gara, diciamo la classica, più adatta alle mie caratteristiche che ho sognato fin da bambino. Poi è ovvio che la prima tappa al giro ha dato il suo effetto, anche perché ho indossato la mia prima maglia rosa. È una bella lotta, però insomma una classica come la Sanremo penso che valga una carriera.
0: È come dire darti torto. Intanto faccio una breve parentesi relativamente al tennis, perché si è finalmente concluso al quinto set il derby spagnolo tra Rafael Hodar e Pablo Carreño Busta. È stato Hodar a volare ai quarti del Roland Garros, 19 anni appena, madrileno, numero 29, direi già numero 29 della classifica ATP, ma destinato a salire e di molto. Si è imposto sull'esperto, il 34enne connazionale, attualmente numero 89 del mondo, Pablo Carreño Busta. Tutto ciò però con fatica al quinto set, dopo essere stato sotto di 2, 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-2, il punteggio finale. Nel prossimo turno affronterà il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e l'olandese Jesper De Jong, che in questo momento sono in campo, e quindi vediamo in diretta il parziale relativo al loro incontro. Zverev 7-6 il primo set a favore del tedesco, Zverev conduce 5-4 nella seconda partita, ma il servizio è a disposizione di De Jong. E invece cortesemente a vostra disposizione Cristiano, Manuel, Massimo, il nostro Alessandro Petacchi, e cedo quindi la linea da Saxa Rubra a vicina via dei Fori Imperiali. Cristiano.
2: E allora, ovviamente saluto alle gente, intanto però diamo un aggiornamento sulla questione corsa, con 74 km ancora da percorrere, davanti a tutti la formazione della maglia rosa di Jonas Vingegaard, seguita dalla Decathlon del secondo in classifica. Alessandro, mi sembra inevitabile parlare con te di quello che non è andato, oppure degli errori, oppure semplicemente Magnè è stato più forte di Milan, è andata così nella questione sprint, e oggi si può rifare eventualmente il velocista friulano, secondo te?
1: Sicuramente Magnè ha dimostrato in questo giro di essere più in condizione, di aver avuto tanto occhio, tanto momento giusto nella scelta dei tempi. Forse Jonathan ha sbagliato qualcosa, se dobbiamo proprio recriminargli qualcosa, diciamo nelle tappe che ha perso nello scontro diretto. Nella prima tappa non mi sembrava ancora brillantissimo, dopo forse un errore di essere partito un po' più lungo. A Napoli è stato un disastro per i velocisti, però anche in quel caso Magnè, ripartendo da fermo, ha dimostrato di avere una super condizione, perché ha fatto una rimonta incredibile arrivando terzo. L'ultima volata che ha visto ancora vincitore Magnè, credo che la squadra ha lavorato veramente bene, soprattutto Stuyven ha fatto un lavoro incredibile. Avere un compagno così che ti porta in un arrivo così tecnico, era fondamentale entrare nei primi due, e è stato molto bravo il belga a lanciare il francese. Poi in quell'occasione, insomma, nel momento che poi è partita la volata, sono rimasto in un altro posto, non ho visto una rimonta neanche da parte di Jonathan. Vediamo oggi, sicuramente è un arrivo importante, Roma un po' per tutti, ci sarà tanta stanchezza e Jonathan ha modo perlomeno di portare a casa una tappa e riscattarsi un po' da questo giro andato un po' così.
2: Manuel, a te.
3: Saluto Alessandro Petacchi, insomma è sempre un onore poter parlare con un campione di, insomma, di questo livello e sempre ragionando in tema di velocisti e velocismi, diciamo così. La domanda che voglio farti è, guardando anche insomma, il percorso di questi ultimi grandi giri, di queste ultime grandi corse a tappe, la domanda che ti faccio è: ma il velocista classico, il Panzer, l'uomo possente che diciamo di potenza vince le volate, è una specie destinata alla via d'estinzione? Cioè, mi spiego, spesso e volentieri queste tappe vengono, anche le tappe destinate ai velocisti a finire in volata, vengono disegnate sempre con degli arrivi un po' particolari, con uno strappetto magari negli ultimi chilometri, con un finale mosso quasi più da classica che da piattone classico. E in più ci mettiamo anche il fatto che, per esempio, pensando alla tappa di Milano, doveva essere volata non è stata perché il gruppo ha sbagliato,

0: magari leggeri che sanno tenere un po' meglio in salita, oppure ci sarà sempre spazio per questo tipo di corridore?
1: Ma diciamo che è chiaro che bisogna sempre cercare di migliorarsi. Un velocista di solito è molto possente, o perlomeno ha un peso oltre 70 kg. Se riesci a difenderti su certi tipi di percorsi, su piccole difficoltà, puoi sempre giocarti le tue carte. Nel caso di, faccio un esempio, di Jonathan Milan, è un ragazzone talmente alto che è normale che sia pesante, però è anche molto potente e spesso riesce a fare anche ottimi risultati e ottime prestazioni su qualche piccola difficoltà. Sicuramente un corridore come Groenewegen soffre di più magari su certi tipi di percorsi. Paul Magnier sta dimostrando di avere qualcosa anche su difficoltà non esagerate, però magari piccole salite, strappi brevi, si difende molto molto bene, e poi è molto bravo nel tenere la posizione, molto giovane. Sapevamo che era un predestinato, perché si era già visto anche l'anno scorso che aveva le carte in regola per diventare uno dei grandi. Gli hanno dato il tempo giusto per crescere, la squadra ha lavorato bene, ha costruito un qualcosa intorno a lui nel modo giusto, e ora stanno un po' tutti, diciamo, raccogliendo quello che hanno investito e come hanno lavorato, e stanno raccogliendo veramente molto.
2: Passaggio vicino al Campidoglio per il gruppo allungato dall'aumento deciso della velocità. Siamo adesso oltre i 55 all'ora, in prossimità anche dei 60 km orari. Davanti c'è la Sodalquin Step. Ghiro, a te.
3: Sì, ciao Alessandro, ben ritrovato. Mi aggancio un po' all'ultimo discorso che hai fatto, no? Io mi ricordo, tutti ce lo ricordiamo, le squadre costruite per i velocisti, la Secco per Cipollini, la tua Fassa Bortolo, insomma, che ti ha permesso di conquistare vittorie, insomma, in tutti i tre grandi giri e non solo. Ecco, tu ritieni che a questo punto Jonathan Milan, prima hai fatto il nome di Stuyve, no? L'ultimo pilota per il suo capitano, ma mi pare di capire che servono anche altri elementi per riuscire a mettere in fila un gruppo che ai tuoi tempi, ai tempi di Cipollini, riusciva in modo esemplare. Quindi credi che Milan debba rinforzare con delle pedine e portare una squadra solo per lui, visto che avevano anche Derek G che faceva insomma il capitano e ha fatto un bel giro d'Italia?
1: Ma il discorso della Quickstep in questo momento è completamente diverso da una Lidl Trek. Hanno un Giulio Ciccone, Derek G, e quindi sono due uomini che possono, come abbiamo visto, fare classifica e andare a caccia di tappe come Giulio, oppure della maglia nel Gran Premio della Montagna. Nel caso della Quickstep, io sono passato a Viareggio alla cronometro a salutare appunto Bramati, insomma tutto lo staff, che ho corso lì un anno e mezzo e sono rimasto in ottimi rapporti, e parlando appunto di Magnier mi ha detto: abbiamo investito e lavoriamo tanto su quello che siamo bravi, chiaramente su quello che hanno a disposizione. Non avendo l'uomo da classifica puoi costruire qualcosa di più su un treno. La stessa cosa probabilmente sarà quando andranno al tour con Vir, e quindi sai, è più facile in quel caso, se non hai un uomo forte di classifica che devi per forza portargli qualche corridore che può sostenerlo nelle tappe impegnative. È normale che Milan in questo momento ha sofferto un po' la squadra, gli manca sicuramente un paio di uomini come può essere Teuns. Edward Teuns è molto forte secondo me, ha Consonni, ma non è abbastanza.
2: Fuoriuscita dal gruppo intanto del corridore della Red Bull, che non riusciamo a scorgere perché passa sotto l'ombra dei viali del Lungotevere, ovviamente degli alberi che ci sono lungo il Lungotevere, con 67 km e 200 metri ancora da percorrere, e tra poco un nuovo passaggio qui sotto il traguardo per il plotone rosa. Ci sarà la festa per Jonas Vingegaard, vedremo se sarà arrivata in Italia la moglie Trina, magari con i due figli Frida e Ugo. Però vorrei chiedere a Petacchi, il nostro ospite, che voto diamo a questo giro? Un giro con meno dislivello rispetto a Tour e Vuelta,

0: giusto così, oppure insomma c'è qualcosa che non hai gradito?
1: Ma io penso che alla fine sia stato un giro dove ci sono state le fughe, c'è stata una crono importante, molto lunga, ci sono state le tappe con le grandi montagne, e la tappa che ha vinto Kuss è stata una tappa bellissima, durissima, con tante grandi montagne, e alla fine c'era lo spazio per tutti, c'è stato lo spazio per chiunque in gruppo. Tappe magari scontate che dovevano arrivare in volata, no, tipo proprio quella che abbiamo citato prima a Milano, il gruppo ha sbagliato, non ha sbagliato, sono stati bravi anche i corridori in fuga. Poi quando si va oltre la seconda settimana, insomma, le forze sono quelle che sono, andare a riprendere corridori che vanno in fuga sempre, sono abituati a fare questi attacchi, a volte chi attacca è giusto che rischi, è giusto anche che si colga l'occasione di potersi giocare una tappa. Quindi alla fine penso che sia stato un giro equilibrato, sì, con un po' meno dislivello, ma alla fine la differenza tra gli uomini in classifica c'è stata, e penso che sia stato giusto così.
0: Manuel, torniamo in corsa con te, vai.
2: Dove si è esaurito il tentativo di Nico Dance, che non è una canzone da discoteca degli anni 80, ma è un corridore tedesco del team Red Bull Bora, che è stato riassorbito dal gruppo. Adesso c'è il tentativo di contrattacco da parte di un elemento del team Ineos. Ci stanno provando in tanti, il ritmo si è evidentemente e inevitabilmente alzato. Il corridore del team Ineos Netcompany viene rincorso dalle squadre dei velocisti. Davanti abbiamo visto la squadra di Jonathan Mina nella Lidl Trek, abbiamo visto la Sudal Quickstep di Paul Magny, abbiamo visto anche delle maglie del team Polti Visit Malta con Mirko Maestri, che in precedenza aveva provato un allungo. Mirko Maestri faceva parte di quella fuga beffa, se così vogliamo chiamarla, del gruppo che a Milano non è stata ripresa dal plotone e che poi è arrivata. Io non credo che in questa occasione il gruppo si farà invece sfuggire l'occasione di chiudere questa tappa in volata, perché di occasioni per i velocisti puri non ce ne sono state poi tante, ma vedremo. Il circuito è sempre insidioso, sarà importante per il plotone impedire in questo caso a Ben Turner, che peraltro è un uomo anche abbastanza veloce, stupisce un po' questa azione di prendere troppo spazio o ai successivi contrattaccanti per evitare di non ripetere l'errore di Milano. Cristiano,
0: 64 km 800 metri al traguardo, prova la fuoriuscita dal gruppo Ben Turner Netcompany Ineos, inseguito dal resto del gruppo. Torniamo allo studio da Giovanni Scaramossino.
3: Alessandro, allora ci eravamo salutati ricordando, no, il tuo successo più grande, lo vogliamo estendere questo omaggio. Sai, qui abbiamo una nastroteca, una volta si chiamava così, adesso con i file insomma dobbiamo anche chiamare le cose in maniera diversa, ma ci siamo capiti. Milano Sanremo del 2005, raccontata da Antonello Orlando.
4: 96esima edizione della Milano Sanremo, siamo in discesa e allora andiamo a vedere cosa sta accadendo.
5: 50 metri per i sei uomini di testa, Merckx, Celestino, Hirker, Rebellin, Valverde, Pellizzotti, dietro la Rabobank di Freire, la Fassa, Bortolo, tentano di recuperare.
4: Siamo proprio nel finale, in quarta posizione, distinguiamo la maglia bianca di leader del Pro Tour di Oscar Gomez Frey nelle primissime posizioni. In terza posizione c'è la maglia della Fassa Bortolo di Alessandro Petacchi, mancano soltanto 250 metri, si stanno studiando, c'è anche Ondo nelle primissime posizioni, anche Tom Boneni, il belga della Quick Step. Lo scatto di Alessandro Petacchi, sta rinvenendo anche Freire. Alessandro Petacchi ha vinto questa Milano Sanremo.
3: Bravo, bravo, bravo Alessandro Petacchi, grazie per essere stato con noi, buona serata.
1: Grazie a voi altrettanto.
3: E adesso, diciamolo pure, nel momento in cui rimettiamo a posto i tasselli, diamo sempre uno sguardo a quello che sta accadendo a Parigi, sulla terra battuta, in attesa che i nostri tre singolaristi ritornino in campo, ottavi di finale per i due Matteo, Arnaldi e Berrettini, e per ovviamente il grande protagonista atteso Fabio Cobolli. E beh, c'è Zverev che ha vinto anche il secondo set, ha breccato De Jong 2-0, quindi a favore del tedesco, che insomma si avvicina a un possibile, non diciamo probabile, successo in tre set. Ma si sa che la terra rossa di Parigi quest'anno soprattutto ha come dire, decretato che la parola d'ordine debba essere sorpresa. Adesso a livello musicale che sorpresa attendiamo?

0: 17:48 ci siamo arrivati insieme a Lenny Kravitz con Lo. Dopo la vittoria al tie break parliamo di pallavolo contro il Belgio. L'Italia maschile, quella di De Giorgi, è in campo per un'altra amichevole del fine settimana. Gli avversari ancora una volta la Turchia, già battuta 3-0 pochi giorni fa. Stavolta si gioca a Bergamo. Il parziale nel primo set vede i turchi avanti, ma la gara è appena iniziata, 1-0 a favore della squadra turca. Intanto, prima di ritornare al ciclismo, rispondiamo un pochino anche ai nostri radioascoltatori che si sono espressi al 335-699-2949 ricordando un po' i giri d'Italia passati. Steph ci scrive: il più inaspettato e quindi emozionante per me è stato quello vinto da Giovanni Battaglin, anno 1981. In effetti Battaglin, se non ricordo male, aveva appena vinto anche la Vuelta. Parla invece di calcio Gianni da Quarto e dice: ma è possibile che Vincenzo Italiano sia rimasto a piedi? Non potrebbe accasarsi al Milan? E beh, sai, il Milan adesso sembra vicino a Pochettino, che è però commissario tecnico degli Stati Uniti. Nel momento in cui è ovvio c'è un mondiale in mezzo, probabilmente al Milan potrebbe servire già da subito, già da oggi, un nuovo allenatore per programmare la stagione. Chissà, Pochettino sembra comunque la prima scelta, ma in effetti per Vincenzo Italiano ogni spiraglio può diventare un'interessante possibilità, e quindi gli auguriamo di sistemarsi come merita. Sistemazione dei corridori. Quanto manca? Lo chiediamo a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni e a Massimo Ghirotto.
1: 57 km, 700 metri al traguardo per Ben Turner e Mifsud, l'atleta maltese del team Polti Visit Malta, che sono al comando della corsa con 18 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Nel tracciato che si snoda attraverso le vie del centro ci sono comunque dei rischi, perché ovviamente c'è il ciottolato, i cosiddetti San Pietrini, e a Roma si chiamano così. Capite bene il motivo, perché insomma si rischia nelle curve davanti all'altare della patria. Derapata di uno della Sodal, Manuel.
2: Derapata clamorosa da parte di Aiko Bastiaens, dorsale numero 132, che si era messo là davanti e che ha fatto una manovra quasi a metà tra il motocross e lo speedway, così per dare un'impressione, diciamo, a chi di noi se ne intende di motociclismo. Per insomma, per salvare la bici ha rischiato veramente tanto. Si va forte adesso, si va finalmente forte, perché la fuga non prende quota. Mifsud e Turner hanno un vantaggio di 12 secondi. Dietro è proprio la stessa Sudal Quickstep ad essersi presa l'onere di condurre l'inseguimento. Del resto è la squadra con il velocista più forte sulla carta, quindi ci sta che tocchi a lei. Ma c'è la Lidl Trek là con un Jonathan Milan già ben presente nelle prime posizioni, che cerca di farsi vedere. Attenzione anche alla XDS Astana, la squadra di Matteo Malucelli, che se non sbaglio dovrebbe essere la maglia nera di questo Giro d'Italia, e credo che non sia mai successo che un atleta in maglia nera vinca l'ultima tappa, ma indagheremo su questo. È una suggestione che mi è venuta in mente solamente in questo momento. Cristiano,
1: caro Ghirotto, credi che insomma le squadre velocisti abbiano imparato i rischi di lasciare troppo spazio alle fughe? Leggi ovviamente quello che è successo a Milano.
3: Sì, hanno Ghiro? Imparato e come hanno imparato e come. Credo che oggi non succederà. D'altronde bisogna anche riconoscere che in quell'occasione fu veramente una tappa memorabile, quella di Milano, dove tutti quanti avevamo pronosticato un arrivo in volata, e poi quando questi quattro valorosissimi corridori sono entrati nel circuito, forse anche un po' aiutati dal fatto che si percorreva per ben quattro volte diciamo lo stesso percorso, quindi non li vedevi neanche, sapevi un po' i distacchi, un minuto e venti, un minuto e dieci, 40 secondi, insomma. Alla fine della fiera il gruppo, i corridori della maglia, diciamo, dei velocisti non hanno più avuto la forza di chiudere un gap di poco meno di 30 secondi. E allora, ripeto, se lo ricorderanno e come.
1: Intanto la velocità è nettamente aumentata, pensate che dai 37 di media il primo giro degli 8 totali dell'anello, insomma, per poi giungere sul traguardo, è stato corso una media prossima ai 49 chilometri orari, questo vuol dire che si è andati anche oltre i 50. Attraversamento dei cittadini, i rischi ovviamente che ci sono, rotatorie, spartitraffico, marciapiedi, ovviamente questo è pane quotidiano per i protagonisti del ciclismo moderno. Intanto scende a 9 secondi il vantaggio di Turner e Mifsud quando mancano 55 chilometri all'arrivo dell'ultima tappa del Giro d'Italia. Studio.

0: 17:57, Italia-Turchia amichevole di volley maschile. Italia 16, Turchia 19, si sta giocando il primo set. Naturalmente ritorneremo con Sulle strade del Giro, il nostro speciale, dopo le ore 18 per il momento. Quindi diamo la linea ai colleghi dell'informazione per il GR1 Flash delle ore 18 appunto, e poi sarà nuovamente Domenica Sport con apertura dedicata al ciclismo. Il Giro d'Italia che si conclude oggi a Roma, tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
2: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Concentratissima. Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
5: Ci siamo. Torna a Play Memories.
6: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
7: Vogliamo la commedia!
6: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

I Visconti e naturalmente uno per uno tutta la grande squadra di Radio 1 Rai. Per ciò che concerne invece la MotoGP, io ricordo la doppietta Aprilia al Gran Premio d'Italia quest'oggi. Marco Bezzecchi, partito dalla pole, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando in testa alla classifica del Moto Mondiale. Per il centauro italiano si è tratto

0: tratta del primo successo sul circuito di casa, terzo posto per Bagnaia su Ducati. E adesso diamo la linea naturalmente ai colleghi dell'informazione, il GR1 poi ritorna Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 19 e 1.
1: GR1.
2: Operai schiavi nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Fermato a Bergamo, il manager indagato della Kettle stava fuggendo in Turchia. Negoziati in stallo tra Washington e Teheran da sciogliere il nodo sul nucleare. Israele conquista in Libano la fortezza di Beaufort, simbolo di Hezbollah nel paese. Bomba carta contro la casa di un cronista vicentino, minaccia a Don Patriciello e alla premier Meloni che commenta: attacco irricevibile alla libertà di stampa. Spaventati dai fuochi d'artificio, polemiche dopo la fuga dei cavalli nella capitale, l'ira del comandante della municipale, una cosa barbara, non farò sconti a nessuno. Re Artù, Lancillotto e il Sacro Graal. A Londra va all'asta uno dei manoscritti medievali più preziosi al mondo. Prezzo di partenza quasi 2 milioni di sterline. Tra mito e cinema, Hollywood ricorda Marilyn Monroe a 100 anni dalla nascita. Il critico Mereghetti al GR1, dietro l'icona c'era anche una grande attrice. Ciclismo, Roma in corona Jonas Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia numero 109. Moto Mondiale, Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio al Mugello e il riminese sempre più leader della classifica generale. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca e alla vicenda del nuovo consolato americano in costruzione a Milano. Nell'inchiesta per caporalato della procura c'è un nuovo colpo di scena.
3: Come in un film, lo hanno bloccato mentre stava per salire su un aereo per Istanbul. Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato allo scalo bergamasco di Orio al Serio mentre era in procinto di partire con la famiglia. Il biglietto lo ha fatto ieri, cioè il giorno dopo la comunicazione di essere indagato dalla procura di Milano per caporalato aggravato. La decisione del pubblico ministero Paolo Storari segue un'intercettazione telefonica nella quale si sente un uomo dire a Demir che sarebbe meglio se venisse per un periodo di ferie. Per il PM esisteva quindi un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Demir è il dirigente in Italia della Kettle, che sta costruendo il consolato americano in città in un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori indiani fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca. Condizioni di paraschiavitù, secondo la Procura di Milano. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La questione Iran, mediatori al lavoro sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per una risposta e Teheran riapre le basi sotterranee per il lancio dei missili.
4: L'Iran riapre i tunnel, ben 50 su 69, in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. Gli esperti, interpellati dall'emittente, spiegano che questo rivela i limiti dei bombardamenti israelo-americani. L'Iran può dunque continuare a lanciare missili anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. E la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Un testo, quello statunitense, nel quale il presidente chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Da Teheran, lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Libano, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di estendere l'offensiva contro Hezbollah, riconquistata anche la roccaforte simbolo di Beaufort, il corrispondente da Gerusalemme.
5: È sempre più caldo il confine tra Israele e Libano. Mentre le forze israeliane estendono il loro controllo del territorio, le milizie Hezbollah continuano a scagliare missili e droni contro i villaggi israeliani, 4 i feriti, mentre le truppe dello Stato ebraico tornano 44 anni dopo a conquistare il castello di Beaufort, allora in mano ai miliziani dell'Olp, oggi strappato agli Hezbollah libanesi. Un'antica fortezza di epoca crociata, su cui ora sventola la bandiera israeliana, e in posizione strategica si trova su una cresta rocciosa rocciosa a 700 metri di altezza che sovrasta il fiume Litani, utilizzata ieri come oggi per bombardare o scagliare missili contro le vicine città come Metula, che si trova a 4 km in linea d'aria. L'esercito israeliano tenta di smantellare le postazioni di lancio dei razzi dei jihadisti. I soldati hanno rinvenuto arsenali con Kalashnikov, granate di fabbricazione iraniana, bombe di mortaio. E si intensificano i raid nel sud del Libano, mentre l'esercito continua ad evacuare villaggi. Israele sta avanzando troppo in Libano, afferma Parigi, che ha chiesto e ottenuto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: La guerra in Ucraina, Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto ieri sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo il loro sopralluogo. E il Papa è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
1: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: La questione energetica: a causa della situazione in Medio Oriente, Bruxelles starebbe valutando di congelare in via temporanea il tetto massimo sul prezzo del petrolio russo, prima dell'eventuale rialzo previsto in estate. Lo scorso anno l'Unione Europea ha adottato il cosiddetto meccanismo dinamico. In pratica, ogni 6 mesi il tetto viene fissato automaticamente a un livello inferiore del 15% al valore medio di mercato del greggio di Mosca. L'attuale soglia è di 44,10 dollari al barile, ma a luglio salirebbe probabilmente ad almeno 65 dollari. Rai Radio 1 alle 19 e ormai 8 minuti. Torniamo alla cronaca con il caso delle bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista vicentino Adriano Cappellari. Da tempo impegnato nel raccontare le iniziative di Don Maurizio Patriciello a Caivano, vicino a Napoli, Cappellari ha ricevuto la solidarietà di tutto il mondo politico istituzionale per quella che viene definita una intimidazione gravissima. Per Giorgia Meloni è inaccettabile minacciare un cronista che sceglie di far luce su realtà difficili come quella di Caivano. È un attacco irricevibile alla libertà di stampa, aggiunge la Premier nel servizio il resoconto di quanto accaduto nelle scorse ore.
6: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
7: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni.
6: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
7: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
6: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
7: Io non scrivo né di camorra di mafia.
6: Lucia Zorzi, GR1.
2: Ora il caso della piccola Beatrice, morta in febbraio a Bordighera, soli 2 anni, l'agonia della bimba nel racconto delle sorelle.
8: Quel corpicino pieno di lividi e che non si muoveva, le ferite al volto, il maldestro tentativo di madre e compagno di rianimare la piccola Bea con acqua e zucchero senza mai chiamare i soccorsi. È un racconto drammatico e scioccante, quello reso dalle sorelline della bimba di 2 anni agli inquirenti. È nelle 33 pagine dell'ordinanza che ha portato all'arresto di Emanuele Iannuzzi per maltrattamenti aggravati. Era già emerso un disagio familiare pregresso con una segnalazione ai servizi sociali, rimasta però senza esito. Con l'arrivo di Iannuzzi tutto sarebbe precipitato, indole crudele, violenza selvaggia, atrocità ripetute, scrivono di lui gli inquirenti. Le 2 sorelline della piccola Bea avevano cercato di salvarla, implorando madre e compagno di chiamare i soccorsi. L'Aiello, in carcere da 4 mesi, era soggiogata da Iannuzzi, sostiene la procura, ed emerge anche un quadro di degrado e droga. L'uso abituale di stupefacenti e cocaina da parte di entrambi può aver contribuito all'escalation di violenza finita l'8 febbraio con la morte della piccola per emorragia da trauma cranico provocato da corpo contundente, che ancora non è stato trovato.
9: Lucia Pescio, GR1.
2: Tragico incidente stradale a Ortanova, in provincia di Foggia. Un sedicenne è morto nello schianto dell'auto sulla quale si trovava insieme ad altri quattro minori. Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri.
9: Si erano messi al volante di una macchina senza avere l'età per farlo, un gesto spavaldo di un gruppo di ragazzini tra i 14 e i 16 anni che però si è trasformato in un dramma con la morte di uno di loro. Ancora non è chiaro chi abbia preso l'iniziativa e perché abbiano deciso di farlo, ma ieri notte intorno alle 2 in 5 sono entrati in un'auto con una targa polacca mettendosi a girovagare per le campagne di Ortanova nel Foggiano. Incappano però in un posto di blocco dei carabinieri. Forse per paura delle conseguenze il giovane al volante invece di fermarsi accelera. Nasce un inseguimento con la pattuglia ma tutto dura pochi secondi. Alla prima curva l'auto sbanda, si schianta contro il guardrail. Andrea Procaccino, 16 anni, che era sui sedili posteriori, muore sul colpo. Gli altri quattro rimangono feriti lievemente. Gli agenti della polizia locale hanno avviato subito le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica. Non sembra esserci stato alcun contatto tra le auto. La macchina dove si trovavano i ragazzi non risulta rubata, ma era senza documenti. Ortanova intanto è sconvolta.
10: Io non ci credo ancora. Ieri mattina stavamo insieme.
11: Andrea era un ragazzo d'oro.
9: Una tragedia immane, scritto il sindaco Domenico Di Vito sui social annunciando il lutto cittadino per i funerali che si celebreranno domani pomeriggio nella chiesa Madonna di Lourdes. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Sospetto caso di Ebola a Cagliari, avviati protocolli su una persona che, da quanto fa sapere il Ministero della Salute, è da poco rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato sottoposto al test per Ebola che sarà analizzato in serata dallo Spallanzani di Roma. Al momento è in isolamento in una struttura ospedaliera. Il caso dei cavalli in fuga nella capitale durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio. Al GR l'audio di chi era presente quella notte.
12: È stata la nottata più spaventosa della mia vita. Successo che la polizia municipale ha pensato bene di accendere dei fuochi d'artificio attaccati ai cavalli. Sono partiti travolgendo chiunque.
13: È una carabiniera a raccontare in un vocale quanto accaduto alle prove per la parata del 2 giugno. Volevamo solo festeggiare, chiede scusa il vigile urbano responsabile, così Mario De Sclavis, comandante della polizia locale di Roma Capitale.
14: È un agente che ha 50 anni e non un anno di servizio. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica.
13: Né chi ha ammesso il gesto né altri tre agenti del gruppo pronto intervento traffico che erano con lui potranno partecipare alle celebrazioni del 2 giugno. È il primo provvedimento preso dal comandante De Sclavis.
14: I responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare.
13: Ad acquistare due batterie di fuochi d'artificio un funzionario di 60 anni. Le ferite in modo grave sono due, una giovane militare dell'esercito e una poliziotta. Hanno riportato fratture, ematomi e scoriazioni. Elena Baiocco, GR1.
2: Parigi blindata dopo i disordini della notte per la vittoria in Champions League del Paris Saint-Germain. Pesantissimo il bilancio. Il corrispondente.
15: E bagno di folla sotto la Tour Eiffel per i giocatori del Paris Saint-Germain di ritorno da Budapest con la Coppa dei Campioni conquistata per il secondo anno di fila. Ma oltre alle celebrazioni e alla giornata di festa, conclusa con l'incontro della squadra con il presidente francese Macron, resta l'amarezza in Francia per la notte di scontri seguita alla vittoria ai rigori in Ungheria. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, avverte che non sarà tollerato nessun eccesso da parte dei tifosi o di teppisti infiltrati e le autorità continueranno a esercitare la massima fermezza. Il bilancio della notte scorsa parla di 780 persone arrestate per atti di vandalismo, con 57 poliziotti feriti. Un motociclista ha perso la vita nei pressi della tangenziale di Parigi, bloccata dai manifestanti, e restano gravi le condizioni di un 17enne rimasto ferito in una rissa. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: All'asta da Christie's a Londra, il prossimo 8 luglio, uno dei più antichi e preziosi codici illustrati del ciclo di Re Artù risale al XIV secolo.
16: Scritto in francese antico e impreziosito da miniature a foglia d'oro, ha custodito per secoli i sogni cavallereschi dell'Occidente. Si tratta del manoscritto Le Baudy, uno dei più antichi codici del ciclo arturiano. Datato intorno al 1300, fonde le avventure di Re Artù, il mago Merlino, la ricerca del Santo Graal, con le gesta di Lancillotto, il cavaliere diviso tra amore e dovere. Rimasto per 700 anni in collezioni private e mai esposto pubblicamente, è ora approdato sul mercato. Evento eccezionale. nazionale. Si tratta infatti della coppia più antica mai offerta all'asta, valore intorno ai 2 milioni di sterline, ma gli esperti di Christie's scommettono che il prezzo finale raddoppierà. Il Lebody per gli studiosi è un'occasione ghiotta, presenta varianti uniche rispetto alle altre versioni note. Per i collezionisti è il sogno di possedere un frammento di quel mondo magico dove onore, tradimento e ricerca spirituale si intrecciano indissolubilmente. Eleonora Belviso, GR1.
2: Il primo giugno del 1926 nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood. Morirà a 36 anni e il suo volto, a 100 anni dalla nascita, resta una delle icone del XX secolo. Per ricordarla, una grande mostra da oggi al Museo degli Oscar di Los Angeles. A kiss
17: on the hand. C'è anche l'abito rosa degli uomini preferiscono le bionde in mostra a Los Angeles per i 100 anni dalla nascita di Marilyn. Lei, la bionda platino per antonomasia, oggetto del desiderio, bionda svampita. C'è chi la racconta attenta alle lezioni di Lee Strasberg, chi diva capricciosa. Ma la cinepresa la amava e così il pubblico. Paolo Mereghetti, da critico. Marilyn Monroe era una brava attrice o no?
18: Io penso proprio di sì. Il Niagara è straordinaria. Certo, la gente si ricorda il vestito rosso che la fascia, però lei è molto brava. A qualcuno piace il caldo e quando la moglie è in vacanza, un'oca giuliva, beh, bisogna anche essere bravi a fare le oche giulive, non è così semplice. Pensiamo all'ultimo film, Gli Spostati, da Oscar, cioè una grande interpretazione. Un'attrice che valeva la pena seguire e applaudire.
17: Non ebbe mai una nomination agli Oscar, ma nel 1958 per il Principe e la ballerina fu David di Donatello. Non vinco molti premi, dice. Spero di meritarmelo anche in futuro. Miriam Mauti, GR1.
2: È partito da Ravenna il tour estivo di Niccolò Fabi. Con oltre 2 ore di show ha ripercorso più di 20 anni di musica e scrittura, dall'apertura affidata alla promessa, passando per Oriente, Una buona idea, fino ai brani più recenti dell'album Libertà negli occhi. Sul palco con lui colleghi e amici di sempre, Roberto Bob Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia. In studio per la pagina sportiva c'è Giuseppe Bisantis.
19: Buonasera, allora come abbiamo sentito nel corso della nostra domenica sport, si è concluso qui a Roma il Giro d'Italia numero 109 con un dominatore assoluto in uno scenario imperiale ma finale con una bella pennellata d'azzurro. In diretta uno degli inviati che ci ha raccontato la corsa.
20: La vittoria all'ultima tappa è arrivata finalmente per Jonathan Milan, che l'ha cercata durante tutto il Giro d'Italia, a partire dalla prima volata, quella che aveva dato anche la maglia rosa Paul Magnel, suo grande avversario negli sprint. Ma stavolta non c'è stata storia, vittoria per il velocista della Lidl Trek davanti a un altro italiano, Giovanni Lonardi del team Polti, e poi a chiudere il terzetto Penaud, il francese della Groupama. Vince Vingegaard il Giro d'Italia, per la prima volta un danese chiude al comando della classifica generale con oltre 5 minuti sul secondo che è Felix Gall, austriaco della Decathlon, 6 minuti e 25 su Hindley. Ma Italia che posso ridere, perché la maglia azzurra degli scalatori è appannaggio di Giulio Ciccone e tra i primi 10 altri 2 italiani, Davide Piganzoli della stessa squadra di Vingegaard, che rappresenta anche una grande speranza per il ciclismo azzurro. Nona posizione per Damiano Caruso, che chiuderà la carriera agonistica in questa stagione, che a 38 anni si regala ancora un altro piazzamento nella classifica generale e si chiude davanti allo splendido spettacolo dei monumenti del Colosseo di Roma, la città eterna, con Jacopo Teodoro da Roma, linea allo studio.
19: Era Cristiano Piccinelli che ci ha raccontato fino all'ultimo il Giro d'Italia. Abbiamo volutamente aperto con l'atto conclusivo della Corsa Rossa, ma questo non toglie nulla al grande successo di Marco Bezzecchi al Gran Premio d'Italia di motociclismo. Sentiamo il nostro inviato al Mugello.
21: La gara perfetta, la domenica dei sogni. Bezzecchi si prende il Mugello dominando il Gran Premio d'Italia. Parte bene, segue un Bagnaia indiavolato per metà gara, ma quando mette la freccia non ce n'è per nessuno.
22: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli, e io sognavo un giorno di essere lì. poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile.
21: Il riminese regala all'Aprilia la prima vittoria nella gara di casa ed è doppietta perché Noale domina e Martina è secondo. Chiude il podio Bagnaia, che però per la gioia dei tifosi tricolori decide di parlare solo in inglese. Quarto Gura a confermare lo strapotere Aprilia, quinto di Giannantonio che si mangia le mani per la brutta partenza. In classifica Bezza più 17 su Martinator. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
19: E veniamo al calcio. Rafa Leão lascia il Milan, lo ha annunciato lui stesso in un'intervista ad una televisione portoghese. Nonostante l'annata decisamente negativa appena terminata, Leão ha detto di aver dato tutto al Milan, di aver ricevuto tanto ma anche di voler provare nuove esperienze in un altro campionato, anche se adesso è totalmente concentrato sull'imminente mondiale. Mondiale, fa sempre male dirlo, ma bisogna farlo, in cui l'Italia non ci sarà. A Coverciano, la nazionale giovanissima di Silvio Baldini continua la preparazione delle due amichevoli in programma la prossima settimana. Il nostro inviato.
0: Ripartire da loro, dai ragazzi, passaggio simbolico necessario, sperando che trovino continuità con il loro club. È tornato a casa Venturino della Roma, infortunato. Resta Tommaso Berti, romagnolo del Cesena, 22 anni, trequartista, uno dei calciatori aggregati chiamati da Baldini. L'età media del gruppo è di poco più di 20 anni. Samuel Inacio, appena compiuto 18 anni, figlio di Pia, ex di Napoli e Atalanta, è nato a Bergamo. Dalle giovanili dell'Atalanta è passato al Borussia Dortmund, trasferimento contestato dai dirigenti nerazzurri perché non è stato corrisposto nessun indennizzo. Attaccante, ha già debuttato e segnato in Bundesliga. Con l'Italia, under 17, è stato capocannoniere all'ultimo europeo di categoria. Le sue parole al canale della Federcalcio Vivo Azzurro.
3: Era il mio sogno più grande perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
0: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
19: Siamo al tennis, Roland Garros, oggi la coppia azzurra Bolelli-Vavassori ha conquistato i quarti di finale, il nostro servizio.
4: Non c'è più la fornace dei giorni scorsi che è costata carissimo a Jannik Sinner. Temperature gradevoli nella domenica della Roland Garros con due vittorie azzurre nel doppio, Bolelli e Vavassori, e quest'ultimo anche nel misto con Sara Errani. Vince facile il grande favorito del torneo, Sascha Zverev, 7-6, 6-3, 6-1 all'olandese De Jong che festeggiava il compleanno. Il tedesco ora se la vedrà con Rafa Hodar che ha rimontato due set di svantaggio e ha battuto 6-2 al quinto nel derby spagnolo. Carreño Busta, 15 anni di differenza, una sfida generazionale. Dopo 17 anni, a 36 primavere suonate, Sorana Kirstea torna nei quarti a Roland Garros. Per la romena doveva essere la stagione dell'addio al tennis. Emilio Mancuso, GR1.
19: Chiusura con botto per il concorso ippico di Piazza di Siena qui a Roma, giunta alla 100ª edizione, oltre 75.000 spettatori e grande successo del 50enne aquilano Pier Giorgio Bucci che con un doppio percorso netto ha vinto nell'assalto ad ostacoli. L'ultimo successo italiano nella specialità risaliva a 8 anni fa. Infine la pallacanestro con le semifinali scudetto alle 20 per gara 2 in campo Brescia e Milano con l'Olimpia Milano avanti per 1-0. Radio Cronaca in diretta su questa rete Radio 1 Rai subito dopo questa edizione del giornale radio con Domenica Sport.
2: Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento in serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
2: Carissimi, quest'anno celebriamo gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Per questo vorrei condividere con voi una sua riflessione sulla pace. Per Francesco d'Assisi la pace non è solo assenza di guerra, non è quiete esteriore né semplice tranquillità. La pace è un dono, ma anche una scelta. San Francesco la portava sulle labbra come un saluto, dicendo: «Il Signore ti dia pace». Non era una formula, ma un modo di vivere, perché la pace per lui nasce dentro il cuore, quando ci si riconcilia con Dio, con se stessi, con gli altri. È una pace che si costruisce ogni giorno, con il perdono, con la mitezza, con la rinuncia alla violenza. San Francesco non combatte con le armi, ma disarma il cuore. Lo vediamo quando incontra il sultano o quando avvicina gli avversari. Non impone la pace, la crea con la fiducia e il dialogo. Per lui, essere uomini e donne di pace significa diventare strumenti, non padroni, strumenti di riconciliazione, di ascolto, di bene. In un mondo attraversato da conflitti e tensioni, San Francesco ci ricorda che la pace non è qualcosa da aspettare, ma qualcosa da vivere e costruire. Perché ogni volta che scegliamo di non rispondere al male con il male, ogni volta che costruiamo ponti invece di muri, la pace comincia già da noi. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
9: Domenica Sport. Sono le 19:29, ormai minuti primi, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, programma che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, grazie alla collaborazione in redazione di Andrea Pistorio con Giovanni Leporale, che invece ci segue per la parte tecnica alla console. Roma, la giornata del trionfo ciclistico di Vingegaard a Milan. Jonathan, lo ricordiamo, l'ultima tappa. Però sempre a Roma, e parliamo di equitazione, il concorso ippico di Piazza di Siena con l'unico doppio netto chiuso in 42 secondi e 01, il cavaliere aquilano Pier Giorgio Bucci su Pagliete, stallone grigio di 11 anni, ha vinto nel salto ostacoli il Gran Premio Roma in occasione della 100ª edizione del trofeo di Piazza di Siena Master d'Inzeo. L'ultima vittoria italiana prima di quella di Bucci era datata 2018 e fu firmata da Lorenzo De Luca. Adesso in musica e poi ritorneremo a parlare di Giro d'Italia per i commenti.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 19:33 ormai, insieme a Tiziano Ferro, insieme a Giorgia, superstar, le grandi stelle. Noi siamo alle stalle invece, calcisticamente parlando, a livello di nazionale, un mondiale lontano, ma c'è Daniele Fortuna, magari. Buonasera Daniele, buona domenica, ovviamente, a darci qualche nota lieta di speranza. Collegato da Coverciano, un saluto a te e a Sergio Ciani. Daniele.
1: Ciao, ciao Giovanni, buonasera a te e agli ascoltatori. Sì, a noi è più vicini rispetto al mondiale. Sembrano però insomma piuttosto spensierati questi ragazzi, per fortuna.
0: Bene, bene.
1: Non hanno vissuto direttamente questo trauma, e lo abbiamo capito ieri poi ascoltando anche le parole di Donnarumma, il trauma della ennesima mancata qualificazione, si può dire, la terza di fila, la sconfitta di marzo a Zenica contro la Bosnia. Abbiamo avuto la possibilità poco fa, un'ora fa circa, con Alessandro Antinelli di Rai Sport, di intervistare insieme Giancarlo Antonioni, ecco, a proposito di un'altra Italia felice, gioiosa, vincente di un bel po' di tempo fa, 1982, quel mondiale lì. Antonioni, che da un anno con Silvio Baldini è il capo delegazione dell'Under 21, quindi sta vivendo questa esperienza che sta andando bene nella nazionale Under 21, che è seconda nel suo gruppo di qualificazione all'Europeo del 2027, Albania e Serbia, dietro alla Polonia. Attenzione però, perché si qualifica soltanto la prima di ogni gruppo e poi la migliore seconda dei nove gironi. L'Italia in questo momento potrebbe farcela, però insegue, ha perso soltanto una volta contro la Polonia, le altre partite le ha sempre vinte. C'è il ritorno, però la partita che chiuderà il gruppo di qualificazione proprio in Italia e proprio contro la Polonia, lo scontro diretto. È insomma molto fiducioso Antonioni in questo gruppo, avrà le possibilità, secondo lui, alcuni ragazzi avranno la possibilità poi di essere chiamati già alla fine di settembre con i grandi, con i giocatori più esperti, per le impegnative sfide di Nations League con il Belgio, con la Francia, con la Turchia. Possiamo ascoltare questa breve intervista.
2: Un ottimo gruppo innanzitutto, un gruppo che secondo me è già omologato, perché è un anno che stanno insieme con la cura Baldini, che è abbastanza rigido nel far lavorare. Credo che abbiamo un gruppo notevole, un gruppo pronto per poter incontrare anche squadre di un ottimo livello, Lussemburgo e la Grecia in questo momento, che i giovani sono un po' spensierati e quindi giocano con una mentalità un po' diversa da quella dei giocatori un po' più affermati. Questo connubio vada molto bene.
3: Per crescere però devono giocare con i club, e questo è il passaggio decisivo, non dipende soltanto da loro.
2: Sì, quello è vero, i club dovrebbero così farli giocare un po' di più, speriamo negli anni a venire che loro abbiano più opportunità di poter giocare, e di conseguenza aiutano anche in questa situazione la nazionale.
3: I paragoni sono sempre difficili, se non impossibili in questo caso. Cosa porterebbe Giancarlo Antonioni della nazionale, dello spirito del 1982?
2: Porterei il gruppo, la voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, però credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria. Ho visto giocatori veramente bravi, che possono sicuramente migliorare, però per migliorare bisogna giocare, e se non giochi chiaramente trovi poi delle difficoltà, soprattutto in nazionale. Credo che sia questo un po' il trampolino per rilanciarci a livello anche internazionale.
1: Allora Giovanni, due considerazioni. Beh, la prima è giocare, fondamentale, ce lo dimentichiamo, se non si gioca anche un certo livello, se non si gioca tanto poi non
0: posso intervenire, però migliora. Daniele, però certo. Quante proprietà straniere ci sono però dei club italiani? Cioè, un investitore straniero queste cose probabilmente o non le guarda o le considera meno. Ti ho interrotto, prego.
1: No, non le considera, ma insomma poi sono fondi, quindi insomma ci sono dirigenti, ne parlava Baldini in termini non proprio lusinghieri, ci sono altri interessi, si prende un giocatore di 39 anni, tolto il caso di Modric, perché comunque è un caso a sé, però certamente ragioniamo, Modric viene praticamente a chiudere la carriera in Italia, perché magari non avrebbe avuto possibilità, non avrebbe avuto le stesse offerte trasferte e soprattutto lo stesso minutaggio nella stagione del Mondiale in Premier League o nella Liga con il Real Madrid. E questa è la scelta, chiaramente non sono soltanto le proprietà straniere a fare questo ragionamento qui, sono proprio i dirigenti dei club, a volte stranieri anche loro, non c'è l'interesse a far crescere una giovane italiana, l'ho detto più volte anche Fabregas, poi ci sono anche dei costi, anche se il Como sta facendo un grande lavoro sul vivaio, però appunto bisogna cercarli, se ci fossero, ha detto Fabregas qualche mese fa, io li prenderei, li farei giocare, adesso sarò obbligato a farlo perché poi ci sono delle regole che contemplano la presenza degli italiani nelle coppe europee, però al di là di questo ti dicevo poi delle considerazioni a proposito di quello che diceva Antonioni, questo appunto sì, i giocatori che dovrebbero avere più spazio, prima cosa, però evidentemente, come giustamente dicevi anche tu, non c'è tutto questo interesse, soprattutto per quel che riguarda gli italiani, e poi il senso di appartenenza. Con grande diplomazia, dice Antonioni, riporterei da quell'Italia lì della preistoria, del 1982, perché comunque sono differenze incommensurabili, quel senso di appartenenza, cioè ti chiama la nazionale e tu vai. Adesso c'è anche un calendario che non è paragonabile a quello che c'era una volta, intanto il campionato a 16 squadre, le coppe, non i gironi o il maxi girone di adesso, insomma, però quel senso lì bisognerebbe riportarlo anche all'oggi. Meno male che ci sono questi ragazzi. Tra l'altro, piccola curiosità, Giovanni, per te e per gli ascoltatori: una volta c'erano anche i blocchi in nazionale, Inter, Juventus, soprattutto proprio a quei tempi lì, il Milan, magari la Roma, in alcuni momenti anche il Napoli. Questa è una nazionale molto particolare, non c'è più quell'idea lì dei blocchi, però c'è un club che in queste convocazioni porta più giocatori di tutti ed è un club straniero, il Borussia Dortmund, e ne porta tre addirittura, Reggiani e Manè che sono due difensori, e poi Samuel Inacio che è italo-brasiliano, la mamma di Bergamo, il papà è Inacio Pia. Molti dei nostri ascoltatori se lo ricorderanno, a Napoli sicuramente, anche a Bergamo, Napoli, Atalanta. Inacio, che è stato il capocannoniere lo scorso anno all'Europeo Under 17, l'Italia si era fermata in semifinale, ma lui ha segnato 5 gol, ha segnato anche in Bundesliga il suo primo gol con il Borussia Dortmund, ha appena 18 anni, li ha compiuti il 2 aprile, oggi ha parlato ai microfoni del canale della Federcalcio di Vivo Azzurro per parlare delle sue ambizioni, di questa scelta non scontata di indossare la maglia azzurra. Ascoltiamo.
4: Il progetto del Borussia mi ha subito incuriosito e, conoscendo la storia del club, so di aver fatto la scelta giusta e anche ora sta ripagando. Venire qua con tanti ragazzi giovani, sono tutti giovani, per me è una bella cosa per l'Italia. Poi ovviamente c'è Gigio Donnarumma, che è un idolo per tutti noi, e quindi lo prendiamo tutti come esempio. È il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua. Anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
1: E prima torniamoci però al mondiale, Giovanni.
0: Sì, comunque sai, sognare in grande non è sicuro, poiché italo-brasiliano, sai, il Brasile non va al mondiale per partecipare, soprattutto quest'anno con Ancelotti, ci dobbiamo accontentare, no? Ovviamente di guardare gli altri. Secondo te, ecco, a me, lo sai cosa non ha convinto ieri? Il discorso di Donnarumma, quel passaggio in cui dici io non guarderò il mondiale, ma perché? Ma a maggior ragione io credo che si debba guardare per sapere cosa abbiamo perso e per fare di tutto per ritrovarlo, ma è una mia opinione personale che vale zero virgola e forse nemmeno. Io credo che invece faccia bene sapere cosa ci stiamo perdendo e soprattutto fare di tutto per ritornarci presto. Lì questa voglia di riscatto, di rivincita, questo fuoco che cova sotto la cenere, c'è? Cosa hai potuto scorgere?
1: Da parte loro, secondo me, No, semplicemente perché non sono stati toccati soltanto in maniera marginale dalla mancata qualificazione. Cioè, loro sono felicissimi, questi ragazzi, di essere stati convocati con la nazionale maggiore per queste due partite. E naturalmente sì, avrebbero voluto vedere anche loro un'altra Italia al mondiale, però si godono il momento e si godono l'opportunità e cercano anche di guadagnare spazio. E poi magari, chissà, una domanda toccherà a loro, a qualcuno di loro, per le prossime qualificazioni alla mondiale. Però secondo me per ora questo è l'atteggiamento giusto, grande spensieratezza, sperando poi che queste partite vadano bene. L'abbiamo detto, non saranno partite semplici. Con il Lussemburgo, per tradizione, non ci sono mai, sono state praticamente tutte vittorie, ma l'ultimo è stato un pareggio parecchio tempo fa, nel 2014, era l'ultima amichevole della nazionale di Prandelli, 1-1 prima, ahimè, del mondiale in Brasile 2014, poi con la Grecia ancora di più. Su questo gruppo, su come, appunto, dicevi, chiedevi, sta vivendo queste giornate, poi ci sono anche i dettami di Silvio Baldini. Torniamo alle parole del commissario tecnico a proposito delle regole, dei principi, delle sue idee da impartire al gruppo. Ascoltiamo.
5: L'attesa era la cosa più bella, perché ti senti che vai a fare una cosa che non avresti mai pensato di fare, che però ti rende felice, ti rende orgoglioso. Io la prima cosa che faccio con la mia squadra è traslare questi principi. I principi è il rispetto sono le regole, e quindi io metto delle regole e voglio che siano rispettate. Non c'è la multa, con me non esiste la multa. Per fare la multa diventa riduttivo, vuol dire non far capire a uno perché sbaglia. Ci sono delle regole, se uno non le rispetta va a casa e si chiama un altro giocatore, perché se abbiamo la possibilità nazionale di chiamarne un altro. Questi ragazzi, siccome sanno che io sono una persona credibile quando parlo, soprattutto dal punto di vista della trasparenza, di essere uno senza filtri, e loro non scherzano, perché no, io gli ho anche spiegato che io non sono qua per mettere le regole, per fare il generale o il comandante. Io sono qua per fargli capire che senza regole non c'è principi, se non c'è principi non c'è una squadra. E quindi quando uno va in campo ognuno non può andare a fare quello che gli pare.
1: E allora la disciplina, una disciplina, insomma, interpretata da Baldini. Altre novità, Giovanni, che stiamo imparando in questi giorni, per esempio ci sono delle sedute video, e quelle ci sono sempre, quindi, però ci sono video che riguardano una tattica, come gioca l'Italia, come giocano le avversarie, naturalmente il Lussemburgo e la Grecia, ma ci sono anche dei video cosiddetti motivazionali, e cioè, senza svelare, anche perché non sappiamo, a un certo punto in questi video, che vengono montati opportunamente, ci sono magari delle frasi, delle situazioni che possono spingere a impegnarsi, a motivare, cose simboliche. Mi viene in mente l'Al Pacino di Ogni Maledetta Domenica, ma magari non è questo. Però, insomma, questo invece è il senso. Dal punto di vista invece tecnico, disciplina e anche correzioni immediate, perché a bordo campo, quando l'Italia, quando questi ragazzi si allenano, è stato montato un monitor e c'è la possibilità di rivedere delle situazioni in cui sono stati commessi degli errori, perché comunque c'è un drone che sorvola il campo da gioco, il campo da allenamento. Baldini ferma l'allenamento e fa vedere subito che cosa è stato fatto bene e che cosa è stato fatto meno bene.
0: Daniele, grazie, in bocca al lupo. Si comincia a scalare, non dico l'Everest, ma una parete abbastanza impegnativa. Giusto farlo e giusto rimboccarsi le maniche. Daniele Fortuna, presente naturalmente sia in zona Cesarini sia in Radio Cronaca, e grazie per essere stato con noi. Buona serata.
1: Grazie.
0: E allora,

0: 50 per l'Italia della pallavolo, amichevole senza squilli oggi a Bergamo, la nazionale di De Giorgi sconfitta nettamente in amichevole 3-0 dalla Turchia. Azzurri, è vero, in campo con una formazione rimaneggiata, ma hanno faticato forse troppo, soprattutto in attacco, commettendo sì diversi errori senza trovare magari la stessa reazione mostrata invece contro il Belgio. L'Italia scenderà in campo il prossimo 10 giugno alle ore 22 contro la Francia. La partita sarà valida per la Volleyball Nations League. E adesso, prima di ovviamente chiudere il discorso sul Giro d'Italia, ma ricordiamo che in preparazione da parte dei nostri colleghi uno speciale che verrà trasmesso durante l'intervallo lungo della sfida tra Brescia e Milano, che tra poco iniziamo a trasmettere, valida quale gara 2 della semifinale playoff di pallacanestro. Ebbene, avere adesso un nuovo focus, secondo me, sul Giro d'Italia, affidandoci a un ragazzo. Io ti chiamo così, Daniele Martinelli, è direttore sportivo, Davide, naturalmente, Davide Martinelli, direttore sportivo del team italo-ungherese MBH Bank. Buonasera, ma potresti essere corridore, Davide.
1: Sì,
0: ancora. Anzitutto buon oggi. Compleanno. Ecco, vedi, esatto. Mi sono riscattato per averti chiamato Daniele poco fa. Ma esatto. Comunque, vedi, cioè, quindi. Cioè,
1: a tre anni diciamo che sì, potrei essere
0: dai,
1: ancora un corridore.
0: Dimmi un pochino, ma questo Giro d'Italia, no? Che evidentemente sono in diversi che ci stanno scrivendo al 335-699-2949. Cioè, già scrive un nostro radioascoltatore, Alessandro, già dalla Bulgaria si sapeva chi avrebbe vinto il Giro, e in questo modo a me non è piaciuto, ci ha scritto appunto Alessandro Barattin. Sono diversi che la pensano come lui, altri invece sostengono nell'albo d'oro del Giro ci vogliono nomi come quello di Vingegaard, ci vogliono nomi come quello di Pogacar, però insieme è chiaro che non si vedono mai alla corsa rosa, e quindi...
1: Ma diciamo che, come ha detto Vingegaard, c'è stata un po' un'intervista che non mi è piaciuta tantissimo, quando ha detto sì, voglio aggiungere la corsa rosa al mio palmarès. È sembrato come se fosse venuto una volta per poi non tornarci più. E questo diciamo che non mi è piaciuto molto.
0: Ma non è la stessa sensazione, quella, Davide, che si è avuto anche dopo il successo alla Milano-Sanremo di Pogacar? Cioè, io
1: è un po' sì.
0: A livello personale, sai cosa credo? Poi mi sbaglierò, però per me Pogacar in Italia lo vedremo alle Strade Bianche, perché quella è una corsa che gli piace molto, e al Giro di Lombardia.
1: Sì, tendenzialmente sì. Per i team il Tour de France purtroppo è troppo importante, purtroppo per noi italiani, e la corsa rosa ovviamente tantissimo i corridori, perché quando parlo appunto ai ex colleghi è una corsa che piace tantissimo. È in un bel mese di maggio, solitamente o spesso le temperature sono anche belle. Diciamo che piace proprio a livello di percorsi. Chiaramente purtroppo tante volte c'è pressione da parte dei team per fare il Tour de France. Sappiamo che la coppiata è cosa per pochi, e quindi a volte si devia tutto. Sì, allora Vingegaard, ho l'impressione che purtroppo non lo vedremo più al Giro, e come hanno detto certi ascoltatori, sicuramente era un po' diciamo prevista, nel senso che vincesse il Giro, intendo. Purtroppo per noi superiore agli altri, scalfito mai, proprio total control. Basta pensare a ieri quando si è fermato in salita a fare un check se aveva o meno. Sì, annunciato, però insomma sicuramente nel palmarès avere Vingegaard, perché no, però ha fatto diciamo delle azioni che hanno lasciato poco spazio agli avversari, doveva vinto.
0: Allora, secondo te, ora qui parlo più che al direttore sportivo, al corridore, cioè rivangare un pochino, no? Tu sei stato fino a poco tempo fa in sella insieme agli altri, no? Allora, sensazione, anche questa come tale va presa con le pinze classiche, però ricordando il Giro d'Italia di 2 anni fa, quello vinto da Pogačar, ricordando, perché si è appena concluso, ma ce l'abbiamo ancora negli occhi, l'impresa di Vingegaard.

0: acquistato la corsa rosa senza spremersi troppo, cioè arrivando, esatto. Ecco, non lo so, io questo secondo me non fa bene al Giro d'Italia, perché sminuisci questa corsa di una tradizione immensa con il fatto che posso venire qui al 70-80% e portarla a casa.
1: Sì, sicuramente l'impressione è stata proprio quella entrambi gli anni, sia l'anno scorso, cioè sia la partecipazione di Pogacar che quella di Vingegaard, ha dato un po' quell'impressione. Chiaramente, come ti dicevo prima, purtroppo i team spesso deviano le loro teste di serie sul Tour de France. Questo fa sì che il livello purtroppo sia mai al top, ecco, quindi diciamo che un campione o un fuoriclasse, perché sia Vingegaard che Pogacar sono dei fuoriclasse oltre che campioni, possano vincere anche salvaguardandosi un po' per il Tour.
0: E questo ormai quindi... gioco forza, lo dobbiamo mandare giù questo amaro calice. Però io ti dico, ti faccio un altro nome, no? Davide Martinelli, direttore sportivo del team italo-ungherese MBH Bank. Ti chiedo, sì. Davide, proprio dritto dritto, dimmi quello che pensi in maniera spassionata. Giochiamoci il nome di Remco Evenepoel, che il Giro sì. non l'ha vinto. È stato in maglia rosa, lo ricorderai, poi ci fu dopo la crono,
1: il fattaccio,
0: il ritiro, cioè diciamo, vabbè, quel che è stato è stato. Remco Evenepoel, che per il momento non ha dimostrato la capacità su strada di poter competere con i due grandissimi, no? Nelle corse a tappe, può essere un nome che la sua squadra spenderà invece in funzione Giro, tenuto conto che il Tour de France non sembra nelle corde del belga, un campione comunque, ricordiamolo, alle Olimpiadi ha vinto sia la cronometro individuale che la prova in linea, quindi non stiamo parlando di una seconda scelta, però in questo senso, in un possibile, probabile, fai tu, prossimo futuro, come ce lo inquadri il belga Remco Evenepoel?
1: Assolutamente sì, lo inquadro, deve fare il Giro d'Italia, secondo me, e ci saranno Pogacar e Vingegaard, non sarà mai alla loro altezza in salita, e mi dispiace, ho corso con lui un campione fuori misura, uno così quadrato, con così tanta voglia di vincere, non l'ho mai visto, però purtroppo in salita ha qualcosina in meno degli altri. Il problema è che talvolta al Giro ci sono salite più iconiche ancora del Tour, tendenze un po' più negative, che vanno un attimo a agevolare meno lui, che ha delle caratteristiche di passista scalatore, mettiamola così, però sicuramente in un determinato percorso e senza grande Pogacar, sì, è una maglia rosa, poi alla fine Roma o Milano o dove finisce.
0: Bisogna fare una crono di 60 km, dai, abbiamo capito che insomma potrebbe aiutare. Grazie sì. Davvero a Davide Martinelli per essere stato con noi. In alcuni momenti la qualità del messaggio proprio non è stato perfetto, ma non è un problema dipendente dalla nostra volontà, il senso si è capito. Davide, di nuovo buon compleanno e naturalmente in bocca grazie. Al lupo per i prossimi impegni della tua squadra, della quale sei direttore sportivo. Davide Martinelli con noi. E adesso, proprio alle ore 20, diamo la linea puntualmente ai colleghi delle previsioni meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: In serata possibilità di qualche temporale sull'alta pianura lombarda e sulle Alpi orientali, con cielo velato sul resto del nord e invece sgombro da nubi sul resto del paese. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna. Campania e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno.

0: giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Domenica Sport.
2: Ore 20 e un minuto, c'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è alla console Giovanni Leporale, c'è Massimo Barchesi, Brescia-Milano, qui siamo già a gara 2, abbiamo salito una rampa di scale rispetto a ieri. Ciao Massimo, inquadraci subito questa sfida che ci racconterai.
3: Ciao Giovanni, ci siamo spostati dall'altra parte del tabellone rispetto a ieri, siamo tornati a Brescia a distanza di 48 ore per questa gara 2 della semifinale dei playoff tra la Germania di Brescia e l'Olimpia Milano. Milano che ha stravinto gara 1 88-72 e che ha incassato il primo canestro della partita, o meglio i primi due, perché Brescia ha iniziato con un 4-0 firmato Ivanovic della Valle. La Germania che aveva cominciato benissimo anche gara 1 portandosi sul più 10 all'inizio del secondo quarto, per poi crollare sotto i colpi di Bolmaro e Brooks in particolare, ma è stata determinante anche la fisicità superiore di Milano a Brescia. Brescia che è andata in tilt completamente in attacco e ha subito una pesante sconfitta, appunto 88-72. È chiaro che quella di stasera è la partita chiave di questa serie, perché Brescia cercherà di riaprirla, Milano vorrà andare sul 2-0 per ipotecare la finale, per giocarsi poi già il primo match point mercoledì al Forum, e quindi motivi di interesse ce ne sono, non solo in campo, perché naturalmente in base alle ultime notizie c'è parecchia apprensione qui a Brescia per il futuro della Germania. Due partite in una si gioca Brescia in questi giorni, la serie di playoff contro l'Olimpia, ma anche quella del futuro, perché si parla con insistenza di un possibile trasferimento a Roma, nella Roma di Matijašić, il proprietario, il presidente della Pallacanestro Trieste, che sbarcherà nella capitale e formerà una seconda squadra dopo quella del duo della cordata Don Nelson Luka Doncic, e chiaramente c'è apprensione perché è venuto fuori il nome della Germania di Brescia come potenziale titolo o ceduto a Matijašić. Ieri c'è stato un comunicato di smentita da parte del club, una smentita che ha destato qualche perplessità a dir la verità, perché nella prima parte del comunicato si legge che Brescia resterà a Brescia e su questo non c'erano dubbi assolutamente, ma poi più avanti nel comunicato stesso si legge pure che al termine dei playoff il consiglio d'amministrazione del club valuterà quello che sarà della prossima stagione, quindi lasciando aperti parecchi dubbi sul futuro, e se ne riparlerà chiaramente nei prossimi giorni. 7 minuti 15 secondi al termine del primo quarto, entriamo in cronaca, 4-2 per Brescia su Milano. Milano che attacca con Armani Brooks, giocatore decisivo, va subito al tiro da tre, e secondo errore di Brooks da tre punti, che è la sua specialità della casa. Ci prova pure Della Valle, eppure lui sbaglia, rimbalzo lungo di Nibbo, Ellis nella metà campo avversaria, Ellis dalla lunetta, arresto e tiro, canestro di Quinn Ellis, 4 pari. Ellis che vedremo nella prossima stagione andare in America, nell'università di St. John's, alla corte di un grandissimo delle università, della NCAA, Rick Pitino, per poi far ritorno a Milano verso i playoff. C'è anche questo nel basket moderno, giocatori che vengono prelevati in continuazione, giocatori europei che vengono prelevati dal mondo americano delle università. si fanno un anno di esperienza, chi due, lo stesso Saliuniang della Virtus Bologna andrà all'Università di Louisiana con un contratto faraonico per poi fare ritorno. Molti sperano in una chiamata NBA, magari per Niang ci sarà pure questa possibilità, perché è stato scelto dai Cleveland Cavaliers, ma per tantissimi altri, per la maggior parte, questa possibilità non ci sarà. Arresto tiro, Ivanovic a segno, e Brescia deve avere il miglior Ivanovic per sperare di riaprire questa serie. Ivanovic che dopo la grande prova di gara 5 contro Trieste è un po' sparito in gara 1 contro Milano, solo 6 punti per lui. Schiltz, vediamo se sfrutta il blocco di Nibbo, ribaltamento per Lidei che viene stoppato da Andur, ha provato la tripla Zach Lidei, fresco di festeggiamenti per il 32esimo compleanno che è stato ieri, lo ha festeggiato ieri Zach Lidei. Ndur sfida Schiltz, bel movimento di Ndur, arresto e tiro con una virata, sbaglia, rimbalzo di Lidei proprio, Ellis manda all'angolo Lidei, poi il consegnato è per Schiltz. Schiltz che attacca l'area, attacca la difesa, appoggio sul tabellone, canestro alla Shevon Schiltz, canestro per la guardia americana di passaporto danese, 6 pari a 5:31 dal termine del primo quarto, primo fallo fischiato ad Armani Brooks, possesso per la Germania Brescia. Vediamo la rimessa che viene effettuata in questo momento da Dimitri Rivers, tra l'altro già circolano parecchie notizie di mercato intorno ai giocatori di Brescia e sappiamo con certezza che Barnell giocherà la prossima stagione proprio contro Milano. Gran giocata di Della Valle, nel frattempo sotto mano vincente Della Valle che quando affronta l'Olimpia Milano si esalta, stupenda alla sua prestazione in gara 1 con 24 punti, l'unico a salvarsi di Brescia, 3 su 5 da 2, 4 su 6 da 3 e 6 su 8 ai liberi. Schiltz ancora ci riprova con errore stavolta, rimbalzo di Rivers e fallo fischiato a Schiltz. Dicevamo delle notizie di mercato che arrivano per quanto riguarda i giocatori di Brescia, con Barnella che andrà a Milano a giocare la prossima stagione e con, questa è proprio fresca, freschissima di oggi, Nikola Ivanovic che pur avendo un altro anno di contratto con la Germania Brescia la prossima stagione giocherà con il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco, e poi ci sono anche altri giocatori che potrebbero lasciare Brescia, si parla di un Rivers in Giappone addirittura, insomma questo non fa altro che alimentare i tanti dubbi che ci sono intorno al futuro del club lombardo. Ivanovic si perde il pallone ma poi lo recupera in qualche modo, ancora Ivanovic, pallone sotto per Miro Bilan in post basso, Bilan contro Nipo che lo marca molto bene e sbaglia Bilan dall'altra parte, corre Ellis, non c'è fallo, c'è l'errore, c'è il rimbalzo di Rivers, Della Valle corre, arriva a rimorchio Bilan, tripla di Della Valle sul ferro, eccolo Miro Bilan, fallo di Usman Diop che nel frattempo è entrato in campo al posto di Josh Nipo, tiri liberi per Miro Bilan, 4 minuti 32 secondi al termine del primo quarto, 8 a 6 per Brescia. E nel frattempo entra in campo un fischiatissimo Leandro Bolmaro che praticamente non ha fatto altro che litigare tutto il tempo di gara 1 con il pubblico bresciano, ma che poi alla fine è stato l'MVP della partita con una sontuosa prestazione. Bilan a segno col primo tiro libero, nel frattempo Bolmaro 20 punti con 7 su 11 da 2, 1 su 2 da 3, 3 su 3 liberi e 7 rimbalzi. Primo tiro libero a segno e primo punto della partita per Miro Bilan. Brescia ha un enorme bisogno del suo totem croato, 2 su 2 dalla lunetta, 10 a 6 per Brescia. Brescia ogni volta che Bilan è andato sotto i suoi standard offensivi ha sempre perso, come in gara 1 quando Bilan si è fermato a 10 punti e 7 rimbalzi. Pallone per Bolmaro. Bolmaro che palleggia, lo attende Rivers che è un po' il miglior difensore della Germania. Attenzione ancora Bolmaro, gli sfugge il pallone, lo perde, lo recupera Ivanovic. Ancora Ivanovic, c'è fallo, fallo di Bolmaro proprio. E Milano che sta un po' ripetendo l'inizio di gara 1. Con Matteo Codelli nel frattempo. Matteo Codelli che arringa il pubblico bresciano dopo questa palla persa di Milano. E sta ripetendo un po', ripeto, l'inizio di gara 1. Una Milano un po' distratta, ma poi attenzione perché una volta che si è sbloccata due giorni fa non ha lasciato scampo alla Germania di Brescia, che comunque deve certamente giocare una partita migliore rispetto a quella di gara 1, soprattutto cercando di pareggiare quantomeno la fisicità degli avversari, anche se la struttura delle due squadre è ben nota e per Brescia non sarà facile compiere questa impresa. Nel frattempo vediamo Milano che è già in bonus e quindi ci saranno i tiri liberi per Nikola Ivanovic. Tiri liberi per Brescia 4-0-8 dalla chiusura del primo quarto con la Germania che conduce sull'Olimpia Milano 10-6 in questa gara 2 della semifinale dei playoff. Semifinali che sono iniziate davvero con il botto, con i blitz esterni di Milano. Qui a Brescia sbaglia Ivanovic il primo tiro libero, soprattutto la vittoria di ieri sera della Reyer Venezia sui campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna, che sono nuovamente in difficoltà dopo che lo sono stati contro Trento. 1-2 per Ivanovic, 11-6 per Brescia. Ed è il terzo punto per il play montenegrino. Vediamo la risposta di Milano. Schiltz l'appoggio al tabellone, l'errore, arriva Diop, va rimbalzo, subisce fallo, andrà in lunetta, fallo di Bilan, ottima presenza sotto canestro di Usman Diop, che dobbiamo dire per Milano sta diventando un giocatore molto molto utile e non fa rimpiangere Nibo quando Nibo è in panchina, soprattutto quando ha falli come in questo momento, perché Nibo ha già due falli in questo primo quarto. E allora Pepe Poeta, grande ex di questa partita, lo ricordiamo, allenatore della Germania Brescia nella passata stagione, l'ha condotta in finale a giocarsi il titolo contro la Virtus Bologna, e Pepe Poeta aveva tra i suoi collaboratori Matteo Cotelli, che è il più giovane allenatore del campionato di Serie A, che ha compiuto il grande salto quest'anno diventando capo allenatore di Brescia. Diop segna il primo tiro libero, 11-7 per Brescia. Ancora Usman Diop, concentrato Usman Diop, seconda esecuzione sbagliata, pallone che è uscito dopo aver toccato due volte il ferro. 11-7, primo punto della partita per Diop. L'attacco della Germania, il gioco a due classico tra Della Valle e Bilan, che però sbaglia, c'è Barnell però molto presente sotto canestro, lui che il prossimo anno giocherà proprio contro i suoi avversari di questa sera. Jason Barnell, miglior sesto uomo del campionato, primi due per lui e sono sei ora le lunghezze di vantaggio di Brescia. Ancora Schiltz per Lidei, sfidato da Barnell che lo va a marcare e lo fa sbagliare, gran marcatura di Barnell. Poi corno entrato in campo poco fa, arriva Della Valle, sta aspettando l'arrivo anche di Miro Bilan, pallone per corno marcato da Guduric, corno cede il pallone a Barnell, da questi a Della Valle, 8 secondi per tirare a disposizione Brescia. Della Valle alza la parabola ma sbaglia, un rigore a porta vuota per lui, poi lotta a rimbalzo Della Valle, lo recupera in qualche modo Brescia e allora Rivers ha spazio per la tripla, a segno Dimitri Rivers per il massimo vantaggio Brescia, 16-7, 2 minuti 52 secondi al termine del primo quarto. Time out chiamato da Peppe Poeta. Studio Giovanni Scaramuzzino, a te.

0: Right Now, Sophie and the Giants, tutto questo alle 20:17. Io vi ricordo che oggi il Gran Premio d'Italia, per ciò che riguarda il moto mondiale, ha visto una storica, sì, sportivamente parlando, storica doppietta Aprilia. Marco Bezzecchi, partito dalla pole, ha vinto al Mugello davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, allungando così in testa alla classifica del moto mondiale. Per il Centauro italiano si tratta del primo successo sul circuito di casa, terzo Bagnaia su Ducati. Marco Bezzecchi lo abbiamo ascoltato prima, adesso sempre al microfono di Luca Cesaretti, inviato sul circuito del Mugello, le parole, l'intervista per meglio dire, a Massimo Rivola, amministratore delegato dell'Aprilia Racing.
1: Sto godendo come un riccio, ok? Va bene. Devo dire che la cosa che mi piace più del Bez è che quando è veramente sotto tanta pressione è un italiano anomalo. Noi normalmente, forse un po' Sinner, anche se è romagnolo, perché dal meglio aveva tantissima pressione, in più partendo dalla pole, dopo quello che ha fatto, la pressione è inevitabilmente ancora di più perché sale l'aspettativa. Ed è stato perfetto. È la conferma che siamo forti più o meno in tutte le piste. Abbiamo due piloti forti in tutte le piste, che ognuno con la propria peculiarità e le proprie piste preferite, come tutti i piloti, e quindi possiamo solamente guardare avanti con buona fiducia, ma torniamo sempre al discorso dei piedi per terra, di fare il lavoro ogni giorno, perché venerdì non pensavamo di poter vedere una pole position così, una prima fila così e una domenica come questa. Per cui bravo Fabiano e i suoi ragazzi, e perché comunque hanno fatto un lavoro assieme ai piloti. E questa è una caratteristica che mi fa particolarmente piacere, che spesso siamo non fortissimi subito, ma poi veniamo fuori alla distanza, e questo significa sempre il lavoro paga. Ribadisco che non vedo l'ora che Mark torni al 100%, perché è uno stimolo per noi giocarsela e cercare di battere il pilota più forte che c'è in giro.
0: E torniamo al tennis con Mensik, che ha vinto a Parigi il primo set contro Rublev. Primo tempo invece tra Brescia e Milano, gara 2 nella corsa playoff semifinali. Massimo Barchesi.
2: 41 secondi e mezzo al termine del primo quarto, con Brescia che è avanti di 8 su Milano 22-14. Olimpia che dopo il time out chiamato da Peppe Poeta era rientrata, si era avvicinata fino a meno 4 con la tripla di Ricci e il canestro di Bolmaro, poi Della Valle, una palla persa di Guduric che ha mandato in campo aperto Rivers, hanno riportato la Germania sul più 8, poi ci sono stati i tiri liberi di Diop e quelli di Bilan. Adesso in lunetta c'è Marco Guduric che mette a segno il suo primo punto della partita, 22-15, seconda esecuzione per l'ex giocatore del Fenerbahce sul ferro, errore di Guduric, e questa è una novità perché parliamo di uno dei migliori tiratori a cronometro fermo, Marco Guduric, che sta tirando con il 94,2% fino al match. Questo è stato il quarto errore in tutto il campionato di Guduric dalla lunetta, perché ha 50 su 54. 22-15, fallo proprio di Guduric. Nel frattempo Peppe Poeta ha stravolto letteralmente il quintetto e sta andando con la second unit, ovvero il secondo quintetto, con i due lunghi tra l'altro che hanno due falli, perché anche Diop è salito a due falli come Nibo. Ora fallo di Guduric, tiri liberi per Mobio, l'ex giocatore di Trapani, lunetta con il primo assegno grazie all'aiuto del ferro. 23-15, è un primo quarto fotocopia da copia incolla di gara 1. Secondo tiro libero per Mobio, lungo rimbalzo da parte di Diop, 23 Brescia, 25 Milano. Parecchi errori dalla lunetta in questo primo quarto, 23 secondi al termine. Ancora il palleggio da parte di Bolmaro che batte proprio Mobio. Ora c'è il cambio difensivo accettato da Brescia, perché su Bolmaro va Andur. Bolmaro, arresto e tiro, sbaglia Bolmaro, ribalzo lungo di Della Valle. Della Valle, Brescia l'ultimo tiro del primo quarto contro Nico Mannion, poi sta arrivando da tre punti e sbaglia, corno, termina qui il primo quarto. Termina qui il primo quarto con un punteggio molto molto simile a quello di gara 1. Quello di gara 1 era 24-16 per Brescia, che poi all'inizio del secondo quarto raggiunse il massimo vantaggio sul 26-16. Adesso è 23-15 per la Germani, una Germani che sta tirando con il 54% da 2, 7 su 13, 17% da 3, solo 1 su 6, poi 6 su 8 dalla lunetta, 75%, e occhio al fattore rimbalzi, perché sono 16, già 16 rimbalzi di Brescia. Per quanto riguarda le palle perse, ce n'è solo una per la formazione di Matteo Cotelli. Dall'altra parte Milano al 42% da 2, anche qui 1 su 6, quindi 17%, stessa situazione di Brescia, 2 su 4 dalla lunetta, poi i rimbalzi sono 9, e qui è una bella differenza, parliamo di 16 rimbalzi per Brescia contro i 9 per Milano. Le palle perse dell'Olimpia sono 2. Per quanto riguarda i singoli, abbiamo come migliore marcatore Amedeo Della Valle con 6 punti, poi Brescia anche 5 di Ivanovic, 5 di Rivers per Milano. Tabellino abbastanza modesto per quanto riguarda il primo quarto, perché i migliori sono Ricci e Diop addirittura con soli 3 punti. Primo mini intervallo qui al Pala Leonessa con la Germani Brescia avanti sull'Olimpia Milano 23-15. Studio.

0: ormai 27 minuti, Mannarino per un po' d'amore, la grande giornata Aprilia, storica per il club di Noale. L'inviato Luca Cesaretti, dopo aver sentito Massimo Rivola, ha anche offerto il suo microfono a Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico dell'Aprilia Racing Team.
1: Era importantissimo dare una risposta dopo un weekend non semplicissimo di Barcellona, con tante cadute, una performance non a livello delle altre gare, e l'abbiamo data in qualche modo, quindi siamo molto contenti. Dal punto di vista tecnico, venire qua, che era una pista non proprio così amica, aver fatto tutto un lavoro di preparazione e aver fatto record di velocità, record della pista, chiaramente per noi tecnici è stata una risposta al nostro lavoro, quindi è comunque bellissimo. Diciamo che Barcellona è veramente estrema, lo sappiamo da anni, e chiaramente c'è anche una questione di layout e anche che la gomma anteriore, più volte negli anni abbiamo provato con Michelin a sviluppare una gomma idonea per quelle condizioni, non ci siamo mai veramente riusciti, e quindi è proprio una condizione che c'è praticamente come la criptonite e bisogna gestirla e bisogna cercare di bilanciare le risorse sapendo che c'è un progetto. Chiaramente il congelamento del motore è stata una cosa molto intelligente che è stata fatta, perché c'ha un lead time, un tempo di approvvigionamento molto più lungo, quindi la progettazione doveva partire prima e nel frattempo il motore era congelato. Diciamo che noi siamo strutturati e ci stiamo anche migliorando per cercare di poter affrontare questa doppia sfida, perciò chiaramente bisogna essere bravi a gestirla questa cosa e ce la stiamo mettendo tutta.
0: E questo appunto dal circuito del Mugello. Ringraziamo Luca Cesaretti che ci ha inviato contributi a 360 gradi su questa giornata storica, appunto, ricordo, 2 Aprilia, al primo e al secondo posto con Marco Bezzecchi e Jorge Martin nell'ordine. Ritorniamo sul parquet di Brescia e gara 2 delle semifinali che portano allo scudetto tricolore, Brescia-Milano, Massimo Barchesi.
2: Sì, squadre rientrano in campo dopo un timeout chiamato da Matteo Cotelli, con Brescia avanti su Milano di 5 punti, 26 a 21 dopo il canestro realizzato da Guduric che ha subito fallo da Andurre, quindi per il serbo c'è un tiro libero supplementare. Guduric che fino a questo momento ha 3 punti, il migliore di Milano è Bolmaro con 4, quindi potrebbe pareggiare i 4 punti realizzati dall'argentino Marco Guduric, vincitore dell'Eurolega un anno fa con il Fenerbahce, con Nick Melli, l'ex capitano dell'Olimpia Milano. Guduric stavolta segna il tiro libero, 26 a 22, Milano che ora comincia ad avvicinarsi pericolosamente. 26 Brescia 22 Milano, 7 minuti al termine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Vediamo Brescia con Nan, gli sfugge il pallone, gli sfugge la maglia, qui è antisportivo, qui c'è un antisportivo in arrivo clamoroso direi, vediamo un po' se se ne sono accorti gli arbitri su Pippo Ricci che non la prende bene, Nan è completamente fuori partita, terzo fallo, sì, e c'è l'antisportivo infatti fischiato, proprio stava volando la maglia di Pippo Ricci, è un errore davvero clamoroso quello di Jaden Nan, terzo fallo per lui, completamente fuori partita. Nan che lo ricordiamo è arrivato a Brescia ad aprile per sopperire l'assenza per infortunio di CJ Messingburg che tra l'altro è ancora fuori dai giochi. 6 minuti e 56 secondi, quindi antisportivo fischiato a Nan, terzo fallo per lui, va in panchina e tiri liberi per Milano che poi ha commesso praticamente un doppio fallo antisportivo Nan, perché in lunetta va Armani Brooks ma la maglia che è volata è stata quella di Pippo Ricci, ma poi ha fermato irregolarmente volutamente Brooks perché Brooks aveva il pallone in mano e si stava involando verso il canestro, non aveva praticamente difensori davanti a sé. Brooks che sbaglia il primo, segna il secondo tiro libero, 26 Brescia 23 per l'Olimpia Milano. Armani Brooks sono, è il primo punto della sua partita, lui che in gara 1 ne ha totalizzati 16 e come detto insieme a Leandro Bolmaro è stato l'uomo vincente della partita. 26 a 23 Milano, è arrivato a un tiro solo di differenza, è proprio copia incolla di gara 1 fino a questo momento, il match che vi stiamo raccontando. affrontando stasera dal Paraleonessa. Nico Maignan da lontanissimo sul ferro, vola Diop a rimbalzo, l'appoggio, il canestro di Usman Diop, abbiamo detto giocatore utilissimo a Peppe Poeta. Diop 5 punti, ma soprattutto Milano a meno 1, 26 a 25 per Brescia, con Brooks che sporca il pallone a Barnell, rimessa in attacco per la Germania. Brescia che come in gara 1 deve ricominciare completamente la sua partita, in pratica dopo essere andata anche sul più 9, e adesso si ritrova Milano col fiato sul collo. Vediamo Ivanovic. Ivanovic, pallone bloccato, ora si libera Rivers, gran giocata sulla linea di fondo campo, si difende poi con il corpo, appoggia con la mano sinistra, due punti di totale atletismo quelli realizzati da Rivers, che sale a quota, Rivers sale a quota 7 punti. Nel frattempo c'è un fallo dall'altra parte fischiato, la Germania dall'altra già in bonus, Milano ancora 0 falli in questo secondo quarto, il fallo è fischiato proprio a Rivers, primo fallo per lui, 6 minuti 6 secondi all'intervallo lungo, con Brescia avanti su Milano di 3 lunghezze, 28 a 25, e Usman Diop che sta creando parecchi grattacapi alla difesa di Brescia, va in lunetta l'ex centro della Dinamo Sassari con cui ha vinto la Europe Cup nel 2019. È una Dinamo Sassari che ai noi è retrocessa al termine della stagione regolare, e pensare che 13 anni fa la formazione di Meo Sacchetti, che tra l'altro proprio pochissimi giorni fa, due giorni fa, ha annunciato il ritiro dal basket, vinse in quella stagione fenomenale 2014-2015 il triplete, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. 1 su 2 per Diop, 28 a 26 per Brescia. Arriva il primo fallo per Milano del secondo quarto, fischiato a Pippo Ricci, fallo di Ricci, mentre Diop diventa il miglior marcatore di Milano con 6 punti. Rimessa per Brescia a 6 minuti e 2 secondi dall'intervallo lungo. Ivanovic, c'è Ricci che marca stretto Barnell, che comunque riceve il pallone dal play montenegrino. Jason Barnell ancora in possesso palla, Barnell poi la perde, Guduric la recupera, si ferma, spazio, guarda il canestro da tre, sbaglia Guduric, rimbalzo lungo da parte di Ivanovic, fallo proprio di Guduric ed è il secondo fallo per l'ex Fenerbahce Stella Rossa, ma anche ha un'esperienza in NBA. Guduric ha giocato con i Memphis Grizzlies nella stagione 2019-2020. Vediamo un po' che succede. Vuole l'instant replay Guduric. Ma vediamo un po', momento di nervosismo da parte di Marco Guduric. C'è anche un fallo, vediamo un po' se c'è un fallo tecnico, perché qui c'è tantissimo nervosismo e soprattutto le proteste dei giocatori di Milano. Deve intervenire Peppe Poeta per calmarli. Sul punteggio di 28 a 26 per Brescia, 5 minuti e 44 secondi dal termine del primo quarto. Giocatori di Milano che ora organizzano un mini time out in campo. Nel frattempo c'è fallo tecnico fischiato alla panchina di Milano, e quindi Ivanovic in lunetta con il tiro libero che trasforma 29 a 26. Ivanovic sale a quota 9 punti, miglior marcatore della partita, 29 Brescia, 26 per la formazione milanese. Ancora Ivanovic con i tiri liberi, potrebbe fare 3 su 3, vediamo un po'. Ivanovic e fa 3 su 3 Ivanovic, 31 a 26, 11 punti Ivanovic, doppia cifra del montenegrino che sta un po' ripetendo le gesta di gara 1, di gara 5 con Brescia, scusate. Sbaglia Guduric da 3 punti, rimbalzo lungo di Bolmaro che fa rimbalzare il pallone su Rivers, e con molta furbizia guadagna una rimessa da fondo campo, una rimessa in attacco per Milano, che è tornata sotto di 5 lunghezze dopo essere rientrata fino a meno 1 da meno 9. Rimessa dunque per l'Olimpia, 5 minuti 28 secondi al termine del primo tempo. Germania Brescia 31, Olimpia Milano 26 in questa gara 2 della semifinale dei playoff. Dall'altra parte ricordiamo che Venezia ha sbancato la Virtus Arena ieri sera andando a vincere 91-83 e ribaltando subito il fattore campo. Domani sera bis sempre a Bologna per gara 2. Bolmaro è il suo tiro, arresto, tiro, canestro ovviamente. Leandro Bolmaro 31 a 28, piazzato classico dai 5 metri di Leandro Bolmaro, 6 punti per lui. Più 3 Brescia, in palleggio con Ivanovic, ora va in marcatura su di lui Shields, lo fa fuori Ivanovic, scarico per Rivers per Della Valle che si palleggia su un piede e perde il pallone perché c'è sempre Bolmaro sulle palle sporche, sulle palle vaganti. Ribaltamento di Shields per la tripla di, figuriamoci, di Brooks, da solo, non era marcato, ha guardato il canestro, piedi per terra e tripla di Armani Brooks, parità a quota 31, Brooks per il pareggio a 4:37 dal termine del primo tempo. E qui grosso errore da parte della difesa di Brescia che ha lasciato liberissimo Brooks di colpire. Fallo nel frattempo dello stesso Brooks su Rivers, terzo fallo di squadra per Milano, secondo fallo invece per il giocatore uscito dall'università di Houston che in NBA ha giocato anche con i Rockets, con Toronto e con i Brooklyn Nets. Tra l'altro Armani Brooks è stato nominato MVP del campionato, di questo campionato, al termine della stagione regolare. Ivanovic sfugge a Shields, ancora Ivanovic, altra finta su Shields, sottomano è corto però, ma Ivanovic va a prendersi il rimbalzo, deve scaricare, lo fa per Della Valle alza la parabola, scorto pure lui, rimbalzo di Nibo che però voleva far rimbalzare il pallone su Barnell in quanto era ad un passo dalla linea di fondo campo, obiettivo non riuscito, o meglio non colpito, perché è stato bravo Barnell a schivare il pallone che si è perso oltre la linea di fondo campo e quindi la rimessa è per Brescia. Subito l'uscita di Barnell, il tiro piazzato da due, errore, rimbalzo di Shields e Milano comincia a rimontare anche nel computo dei rimbalzi che erano in totale dominio di Brescia al termine del primo quarto. Vediamo Bolmaro, possibile palla del sorpasso per Milano, mai avanti finora l'Olimpia in questa partita. Shields attacca l'area, gli sporcano il pallone, ottima marcatura, raddoppio su Shields, poi lui stesso che si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo, palla persa per Milano e quindi opportunità fallita per la squadra di Peppe Poeta di portarsi per la prima volta avanti in questa gara 2. 31 pari, 3 minuti 45 secondi al termine del primo tempo. Ivanovic, il migliore della Germania, 11 punti per lui. Della Valle si alza, arresto da tiro da 3, canestro e fallo di Brooks, ADV da 3, 3 più 1 in arrivo per Della Valle, fallo di Armani Brooks, terzo fallo di Brooks. Questa non è davvero una gran bella notizia per Milano, terzo fallo di Brooks e Della Valle come il toro quando vede rosso quando affronta l'Olimpia Milano. 9 punti per lui, possibilità di salire a quota 10 con una giocata da 4 punti che potrebbe restituire 4 punti di vantaggio alla Germania. Brescia, così è, 35 Brescia, 31 Milano, 10 per Della Valle che ne aveva totalizzati 24 in gara 1. Allora Milano deve ricominciare la sua rimonta, ma è lì, Shields si libera ma c'è un fallo lontano dal pallone che porta Milano in lunetta perché il fallo è fischiato alla difesa. 3 minuti e 26 secondi, fallo di Rivers del secondo, fallo di Rivers e c'è Brooks che nonostante i 3 falli viene tenuto in campo da Peppe Poeta. Brooks tra l'altro poco fa, dopo che gli era stato fischiato il fallo, si stava recando dritto verso la panchina perché immaginava, si aspettava il cambio e invece no, Poeta ha detto no, tu resti in campo con tutti i rischi del caso. Probabilmente Brescia attaccherà Brooks già dal prossimo attacco. Brooks 2 su 2 dalla lunetta, 35 Brescia, 33 Milano. Per Brooks si tratta del punto numero 2 e 3. 3 punti per Armani Brooks, lui che di media ed è il migliore di Milano, viaggia 15,8 e va ovviamente Bolmaro su Della Valle. Occhio al cambio difensivo perché è Brooks in zona. Brooks però lascia l'autostrada a Miro Bilan andando dalla parte di Rivers, ma non si è accorto che lì c'era un'autostrada senza casello, sfruttata da Miro Bilan, che è andato a schiacciare e non gli pareva vero al centro croato. 3 minuti 8 secondi all'intervallo lungo, 37 Brescia, 33 per l'Olimpia Milano. Timeout chiamato da Peppe Poeta. Studio.

0: 20 e 44 minuti, Magic Robin Ticke. A proposito di magie, quelle che ha fatto Andrea Vavassori a Parigi sono degne di sottolineatura, perché oggi è andato avanti con Simone Bolelli nel doppio maschile, 6-4-6-3 alla coppia formata dallo svizzero Paul e dal britannico Willis, e poi sta difendendo alla grande insieme a Sara Errani nel doppio misto il titolo conquistato proprio sulla terra rossa parigina un anno fa, battuta la coppia Maggiaro statunitense Stollar-Harrison 6-4-1-6, 10-6 al super tie break per Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto sempre un 7-0 a favore di Mensik nella sfida contro Rublev, e adesso dritti fino all'intervallo lungo Brescia-Milano, è la gara 2 della semifinale scudetto di basket. Massimo,
1: 2 minuti esatti all'intervallo lungo, 39 Brescia 35 adesso Milano, perché segna in entrata il layup Quinn Ellis, 39 a 35 dicevo, con Brescia che ha ripreso 6 punti con 2 tiri liberi su 3 realizzati da Della Valle dopo il fallo sul tiro dall'arco di Bolmaro, secondo fallo di Bolmaro su Della Valle. Della Valle ancora che manda al manicomio l'intera difesa dell'Olimpia Milano, 12 punti per Della Valle, sbaglia l'appoggio al tabellone però Della Valle, rimbalzo di Lidei che deve ancora entrare nella serie, poco fa un errore da sotto non da Zach Lidei, rimessa per Milano nel frattempo con entrambe le squadre nel bonus, 1 minuto e 20 secondi al termine del primo tempo, 39 Brescia 35 Milano, rimessa per l'Olimpia, bisogna asciugare il parquet perché fa parecchio caldo fuori, proprio c'è un'afa terribile sui 35 gradi oggi a Brescia, ma pure dentro non si scherza nonostante l'aria condizionata. Violazione di passi nel frattempo per Guduric e palla persa per Milano, palla persa numero 4 per l'Olimpia, mentre Brescia di palloni ne ha persi 6, un po' di più rispetto alla formazione di Matteo di Peppe Poeta. Formazione di Matteo Codelli, la Germania di Brescia invece che attacca, e fallo di Lidei su Barnell. Lidei che continua, abbiamo detto, a avere difficoltà nell'entrare in questa serie. Il miglior Zach Lidei è un pallido ricordo per quanto abbiamo visto finora. Fallo su Barnell che va in lunetta. 67 secondi al termine del primo tempo, 39 a 35 per Brescia con Pippo Ricci, vediamo un po', che richiama l'attenzione di Josh Nipo che non si era accorto che doveva abbandonare il campo. Cambio dunque, abbassa il quintetto Peppe Poeta, dentro Pippo Ricci, dentro Josh, dentro Pippo Ricci e fuori Josh Nipo. Tiri liberi per Jason Barnell. Barnell che abbiamo detto prossima stagione vestirà proprio la maglia dell'Olimpia Milano, che in Italia ha indossato anche quelle di Cantù, Sassari e Brindisi. Segna il primo Barnell, segna il primo, è il suo terzo punto della partita Jason Barnell, e fa 2 su 2 con un pizzico di fortuna. 41 per la Germania di Brescia, 35 per l'Olimpia Milano, ultimo minuto del primo tempo, più 6 per Brescia. Schitz in palleggio, lo attende Della Valle, poi Pippo Ricci servito da Lidei, viene stoppato sulla carta, ma Barnell oltre che il pallone ha preso pure il braccio di Pippo Ricci, quindi fallo di Barnell, il primo per lui, 3 tiri liberi per il co-capitano dell'Olimpia Milano. Entrambi i capitani sono in campo in questo momento dell'Olimpia, ovvero Pippo Ricci e Shevon Shields. Shevon Shields che pure lui un avvio non dei migliori, solo 2 punti in questo primo tempo per Shields. È un po' anche Shields sta ripetendo la prestazione personale di gara 1, poi è uscito un po' alla distanza senza esagerare nel punteggio, 11 punti, certamente non il migliore Shields. Allora time out in campo, il tempo di leggere le cifre, così al termine del primo tempo daremo immediatamente la linea allo studio. Per quanto riguarda la Germania di Brescia, Brescia sta tirando con il 41% da 2, con il 33% da 3, 3 su 9, poi 82% ai liberi, 14 su 17. I rimbalzi sono tanti, 25, 8 dei quali in attacco, 6 palle perse. E per quanto riguarda gli assist, questa è un'altra nota dolente che si sta trascinando da gara 1 per Brescia. Uno solo di assist, in gara 1 aveva chiuso con 8, minimo stagionale per Brescia. Dall'altra parte Milano, 48% da 2 punti, solo 20% da 3. 2 su 10, 7 su 11 dalla lunetta, 64%, 17 i rimbalzi, quindi 8 in meno rispetto a Brescia, sono tanti, 4 palle perse e 6 assist. Per quanto riguarda i singoli, Milano non ha nessuno in doppia cifra, a Bolmaro e Diop con 6 punti. Per quanto riguarda Brescia invece ci sono 12 punti di Della Valle, 11 di Ivanovic, Pippo Ricci in lunetta con i tiri liberi. Pippo Ricci, una tripla per lui fino a questo momento, sbaglia il primo Pippo Ricci, errore per Ricci e abbiamo detto parecchi errori dalla lunetta fino a questo momento, in questo primo tempo, da una parte e dall'altra. Ancora Ricci, seconda opportunità e sbaglia pure questo, ne ha un'altra a disposizione perché era un tiro da 3. 0 su 2 non da Pippo Ricci, giocatore che a cronometro fermo viaggia con l'82,6%, era 19 su 23 prima di questa sera, adesso è 19 su 25 che diventa 20 su 26 perché trasforma il terzo tiro libero. 41 Brescia, 36 Milano, con 50 secondi da giocare prima della chiusura del primo tempo. Ricci sarà a quota 4 punti, ma poteva stare sicuramente almeno a 5 o a 6. Attenzione a fallo, altro fallo subito dall'attacco bresciano, fallo su corno, altri tiri liberi e ormai si va avanti così perché le squadre da tempo sono in bonus. A commettere fallo è stato proprio Ricci, il secondo per il giocatore della nazionale di Luca Banchi, una delle colonne dell'Italia, Pippo Ricci. David Corno in lunetta con i tiri liberi sul più 5 per Brescia e c'è l'errore anche di Corno. Insomma, andiamo un po' a vedere adesso la percentuale dalla lunetta. Per quanto riguarda Milano è 14 su 18 è Brescia, Milano è 8 su 14, tanti liberi sbagliati, Corno 1 su 2, pure lui. È un po' la media dei giocatori che vanno in lunetta. 42 a 36, più 6 per Brescia, primo punto per Corno. 34 secondi all'intervallo lungo, vediamo l'idea, gli va incontro Guduric, si possessa del pallone il serbo, ancora Guduric, vuole Ricci all'angolo, va dall'altra parte Ellis, pallone per Schiltz, attacca Ivanovic, Schiltz è qui, è il canestro che non sarà convalidato perché c'è violazione di 24 secondi da parte di Milano. Ottima difesa di Brescia, ci ha pensato troppo Milano a costruire il suo attacco e quando Schiltz era andato dentro sicuramente con efficacia, ma era troppo tardi perché è suonata la sirena, 24esimo secondo scaduto e palla persa per Milano. Questo significa che Brescia ha potenzialmente l'ultimo tiro del primo tempo sul più 6 a 16 secondi dal termine del secondo quarto e del primo tempo. Ivanovic, blocco di Bilan, vediamo, gioca il pick and roll centrale Brescia, ancora Ivanovic, poi preso in marcatura da Ellis, Ivanovic si complica un po' la vita, Ivanovic riesce a mantenere il pallone, alza la parabola, sbaglia, ma qui poteva fare molto molto meglio e si arrabbia con se stesso giustamente. Nicola Ivanovic, intervallo lungo alla pallonessa di Brescia, dove Brescia è avanti su Milano 42 a 36 nella gara 2 della semifinale dei playoff. Studio Giovanni Scaramuzzino, a te.

0: 1996, Strani giorni, l'album era L'imboscata, un omaggio a Gesualdo Bufalino, il grande scrittore siciliano che era mancato qualche mese prima dell'uscita di questo album di Franco Battiato, nel quale è racchiuso anche uno dei suoi più grandi successi, ovvero La cura. Noi abbiamo ascoltato invece Strani giorni. E a proposito di riascolti, vogliamo vivere il momento, uno dei momenti topici del pomeriggio. Luca Cesaretti ci racconta l'ultimo giro Gran Premio MotoGP del Mugello.
1: Siamo ormai nel tratto finale, le Biondetti e poi la Bucine, ci prova Ogura, Ogura all'interno, forse va lungo, sì, incrocia la traiettoria Bagnaia, Bagnaia si riprende la terza posizione, ma Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero della Aprilia che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martín in seconda posizione, Bagnaia si conferma sul podio in terza posizione, Kimi Antonelli, leader del campionato mondiale di Formula 1, sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi.
0: GR1
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Resta sotto osservazione a Cagliari il sospetto caso di Ebola. Si tratta di un cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa. Dopo aver accusato febbre alta e malessere, è stato ricoverato in isolamento all'ospedale Santissima Trinità, seguendo i protocolli di biocontenimento. I campioni biologici sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per le analisi, con l'esito atteso entro domani. Il Ministero della Salute segue la vicenda e rassicura: al momento il rischio per la popolazione è considerato molto basso. In Medio Oriente, i negoziati tra Stati Uniti e Iran procedono con la controproposta inviata dal presidente Trump. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avverte: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di avere i nostri diritti garantiti. Sentiamo il corrispondente da New York.
3: Il testo della stessa intesa preliminare per fermare le ostilità per 60 giorni, ma con l'inasprimento di alcune condizioni, è quello che la Casa Bianca avrebbe inviato all'Iran, rivela il New York Times. Trump avrebbe chiesto in particolare di stringere i bulloni delle clausole sul programma nucleare iraniano. L'impegno scritto a non sviluppare l'atomica non basta.
4: So now it says we will not develop or in any way purchase.
3: Ora gli iraniani promettono anche che l'atomica non la compreranno e non se la procureranno, rivendica il presidente a Fox News. Più nel dettaglio, però, Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio.

0: da subito all'uranio già arricchito. Nell'ultima bozza d'intesa il presidente pare abbia inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda la sorte dei cosiddetti beni congelati dell'Iran all'estero. In quale modo e su quali basi sbloccarli è questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem, Barack Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Ed è sempre più tesa la situazione in Libano. Il premier Netanyahu ha ordinato un'espansione dell'offensiva contro Hezbollah verso il fiume Sarani, a 15 chilometri a nord del Litani. Dopo 26 anni Tel Aviv torna a conquistare il castello di Beaufort, una strategica fortezza medievale già presa dagli israeliani durante la guerra del 1982 e restituita nel 2000. Di nuovo cronaca: è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della Cadel Construction, la società americana impegnata nei lavori del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo è indagato per caporalato nell'inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori nel cantiere. Secondo la procura, dopo le gravi irregolarità emerse nei controlli dei giorni scorsi, stava tentando di lasciare il paese. È stato bloccato mentre si imbarcava per Istanbul insieme alla famiglia e portato in carcere. Ore di apprensione in provincia di Cuneo, dove uno speleologo è rimasto bloccato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Sul posto sono al lavoro da questo pomeriggio le squadre di soccorso. I tecnici hanno raggiunto l'infortunato e stanno valutando le modalità più sicure per recuperarlo. Non sono state diffuse informazioni al momento sulle sue condizioni di salute. E adesso parliamo di intelligenza artificiale, che entra sempre più nei processi produttivi, anche nelle piccole aziende.
2: Entro il 2035 il mondo del lavoro sarà profondamente trasformato, ma il ruolo delle persone resterà centrale. E lo scenario, delineato da uno studio del Politecnico di Milano, che parla di team ibridi, in cui lavoratori umani e non saranno fianco a fianco. Altro segnale importante arriva dal mondo dell'artigianato. Per la CNA, oltre il 35% delle aziende associate utilizza almeno una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, ed è una cosa che in soli 18 mesi è cresciuta di ben 7 volte. L'esperto Alessandro Longo.
3: Gli studi italiani concordano: boom dell'uso delle AI tra le aziende, anche PMI, ma dicono anche che l'adozione più seria e profonda ancora è rara. Richiede infatti una trasformazione del modo di lavorare, fare impresa, quindi molto tempo, anni, ma è la sola che probabilmente porterà veri vantaggi economici e crescita della qualità del lavoro.
2: Insomma, un equilibrio tra innovazione e competenze umane per aumentare opportunità e produttività. Lorenzo Opice, GR1.
1: E c'è un nuovo colpo di scena attorno a Comedian, una delle opere più discusse di Maurizio Cattelan. La celebre banana attaccata al muro con un nastro adesivo è stata rubata al centro Pompidou di Metz in Francia. Il museo ha presentato denuncia contro ignoti e ricorda che il valore dell'opera non sta nel frutto, sostituito periodicamente, ma nel certificato di autenticità e nel concetto artistico che rappresenta. Non è la prima volta che l'opera finisce al centro di gesti clamorosi. In passato la banana era stata più volte staccata e perfino mangiata. E chiudiamo con il ciclismo. Il Giro d'Italia, l'ultima tappa va all'italiano Jonathan Milan, che prevale nello sprint di Roma. Tanti tifosi assiepati ai bordi delle strade della capitale, tra i Fori Imperiali, Colosseo e Circo Massimo, per assistere al trionfo del danese Jonas Vingegaard, vincitore di questa edizione numero 109. E su Radio 1 continueremo a parlare del Giro d'Italia e di molto altro in Domenica Sport, che torna tra pochissimo con Giovanni Scaramuzzino.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Domenica Sport.
8: Ora è 21:06, grazie ai colleghi dell'informazione. E allora le emozioni dell'ultima tappa della Corsa Rosa, nello speciale curato dai nostri inviati.
7: Radio 1, un mondo da sentire. speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
9: Un bacio, stavolta non al manubrio dove è sempre piazzata la foto di famiglia, ma direttamente alla moglie Trina e ai figli Frida e Ugo, arrivati a Roma per festeggiare il successo nel Giro d'Italia. Jonas Vingegaard è il primo danese nella storia a conquistare il trofeo senza fine. Il suo nome sarà impresso sul metallo del premio destinato al leader della classifica della maglia rosa, una vittoria mai in discussione, tanto che il secondo, Felix Gall, dietro a Vingegaard di oltre 5 minuti, ammette che la piazza d'onore dietro un campione così non è certo una vergogna. Jonas Vingegaard, da ripescatore a re del giro e tripla corona, onore riservato a pochi, 8 con il danese, capaci di vincere almeno una volta Giro, Tour e Vuelta. Si parla di Gimondi, Merckx, Anquetil, Hinault, Nibali, Froome e Contador, ma non di Pogacar, a cui manca ancora il sigillo nel giro spagnolo. Vingegaard dunque arriva prima del grande rivale e si gode il meritato premio, sfilando per la città eterna.
10: It's amazing. It's something I, dreamed of.
11: È una cosa meravigliosa, veramente. È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole. Faccio fatica a parlare e ad esprimere quello che ho in testa in questo momento. È bellissimo. È stata una giornata veramente incredibile. Vedere tutta questa gente, tanti tifosi a Roma, è un qualcosa di meraviglioso. Vestire la maglia rosa al Giro d'Italia e indossarla in una giornata del genere, anche qui è un qualcosa che mi toglie veramente le parole. È stata la maniera migliore per chiudere queste 3 settimane al Giro. Such a nice way to end this race.
9: L'Italia è stata comunque protagonista in questo giro, 4 vittorie di tappa con Ballerini, Ganna, Bettiol e nella tappa conclusiva il sigillo tanto atteso in volata di Jonathan Milan.
12: Sono molto contento di concludere così il mio giro dopo varie volte vicini a vittoria. Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
11: Nel calcio si dice sempre che quando un attaccante passa un periodo in cui non segna viene a mancare un po' di fiducia. Succede lo stesso anche per voi velocisti?
12: Non penso sia mancata la fiducia, non saprei dirti in cosa sinceramente. Ho sempre avuto fiducia nei miei ragazzi, nelle mie capacità. Solitamente ogni tanto magari le cose si sbagliano, ma perché è normale sbagliare, l'importante sai è imparare dagli errori. Non penso che mi sia mancata la fiducia, non se mi è mancata oggi l'abbiamo ritrovata, non lo so.
11: Qual è il voto che dai al tuo Giro d'Italia?
12: Non lo so, non è facile dare un numero, no? Ci sono state, è stato molto forse altalenante, non abbiamo raccolto quello che si voleva. L'obiettivo era partire per portare a casa la maglia ciclamino e non saprei dare un voto, però sono contento di chiuderlo con questa vittoria, penso che tutta la squadra se lo meriti, ecco.
9: Ma oltre a Milan, di cui si conoscevano ampiamente le qualità, il ciclismo azzurro mette in mostra un Davide Piganzola in fase di apprendimento, ma forse a breve capace di indossare i galloni di capitano.
11: Davide Piganzoli, cosa porti a casa da questo grande giro?
13: Ah, tanta esperienza, tanta felicità, è un'emozione incredibile oggi quando siamo entrati a Roma, abbiamo vinto il giro, è un'emozione incredibile, non so descriverla.
11: Cosa significa correre a fianco di questi campioni, non solamente guardandoli da vicino ma proprio dall'interno?
13: Ti dà tanto morale quando sei lì con loro e sicuramente non vuoi mollare, fai tantissima fatica, perché ripeto ho fatto veramente tanta fatica, ma quando corri per questi campioni è un altro affare.
11: La maglia bianca è mancata per questione di un minuto e mezzo, però io credo che il tuo giro sia comunque molto positivo, no?
13: Sono venuto qua per Jonas e abbiamo vinto il giro con Jonas, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, la maglia bianca era al ciliegina, ho dato tutte le ultime 2 tappe, è andata bene così.
11: Però la consapevolezza immagino che cresca, no?
13: Sì, la consapevolezza che la squadra mi dà fiducia, che sto andando forte, quindi sicuramente sarà tanto per il futuro.
9: È andata meno bene a Giulio Pellizzari, fermato dalla sfortuna e da un virus.
14: Quando le cose non vanno bene si deve sempre imparare qualcosa e dai, ho imparato a convivere con la fatica, che non è la miglior cosa. Sono contento di essere arrivato a Roma.
11: Hai detto che ti piacerebbe fare il tour in futuro, no? Che tipo di sfida sarà?
14: Ma no, vediamo, l'ho detto così e adesso voglio solo riposare, analizzare tutto quello che è successo e poi a ottobre ci penseremo a quello che sarà.
9: C'è poi Giulio Ciccone, tanti tentativi a volte al limite della logica per vincere una tappa, risultato mancato ma presto dimenticato dal passaggio per primo sulla cima a Coppi del Giau e soprattutto con la maglia azzurra degli scalatori sfilata a Sua Maestà Vingegaard.
15: È sicuramente un'emozione grandissima. Correre poi l'ultima tappa a Roma con questa maglia, passando sotto il Colosseo, l'altare della patria, penso che sia uno dei ricordi che resterà indelebile, perché è un'emozione grande. Poi oggi abbiamo chiuso la giornata, il giro, con la vittoria di Johnny, che stavamo inseguendo da inizio giro. Penso che il bilancio sia più che positivo per noi adesso.
11: Anche perché hai avuto anche un giorno in maglia rosa, quanto ti è dispiaciuto perderla subito?
15: Diciamo che sono state un insieme di circostanze che non mi hanno permesso di tenerla di più, però per me il sogno era indossarla, l'ho indossata e ho sfiorato il successo di tappa diverse volte in questo giro e ho vinto appunto la maglia azzurra per la mia seconda volta, quindi sono qui con l'amore del pubblico, ho trovato per 3 settimane gente ovunque, per me questa è la vittoria più grande.
11: Che voto gli diamo al giro?
15: Ieri ho detto 8, oggi però do 9 perché ha vinto Johnny, quindi lo spirito di squadra è ancora più alto e direi che possiamo essere davvero soddisfatti.
9: Premio della critica per Eulalio, 9 giorni in rosa, 6° posto in generale, maglia bianca dei giovani in difesa con merito. E che dire del senatore Damiano Caruso, 9ª posizione all'ultimo ballo in rosa.
16: È stato un risultato inaspettato, no? Per la classifica parlo, perché era il mio obiettivo, era quello di centrare una tappa. Poi una volta che sono rientrato nei primi 10, quel giorno che ho provato a vincere la tappa, perché poi ho fatto 3°, poi mi sono detto ok, ormai sei qui, tieni duro. È un altro risultato che mi dà morale, che mi fa capire quanto questa gara mi sia dice, mi ha dato tanto e nulla, adesso mi godo il momento.
11: Un altro top 10 alla tua età, l'anno scorso avevi detto vedremo quanto riuscirò a reggere, quest'anno alla vigilia hai detto il mio ultimo giro d'Italia, non ti viene voglia di cambiare idea?
16: No, proprio perché ancora una volta è stato un bel giro d'Italia, voglio chiudere con questo bel ricordo.
11: Qual è il momento più bello di questa corsa rosa, se ce n'è uno?
16: L'unico momento triste è stato quando è caduto Santiago, poi ogni giorno per un motivo o per un altro è stata sempre una bellissima esperienza e forse questo è il momento più bello, quando realizzi che, insomma, che il giro si è concluso, è andato tutto bene e poi basta guardarsi intorno, quanto è bello.
7: Le pagelle di Ghirotto.
17: Roma è al centro d'Italia come i girini che oggi erano al centro del ciclismo mondiale. Si conclude il primo dei 3 grandi giri, quello d'Italia. Sul podio della tappa ci sale Johnny Milan. Voleva vincere la prima in Bulgaria, ha vinto l'ultima. Ci ha provato sempre, ha sofferto e tanto. Una volata alla Milan, come ci aveva abituato. Permettetemi, ma io gli do 10. Secondo Giovanni Lonardi, voto 9, altro italiano capace di farle le volate, ebbene, un piazzamento che vale molto, ricordalo Giovanni. Terzo, Paul Penoe, voto 8, si è visto poco in questo giro, ma gli resterà il ricordo di Roma e di una volata di qualità con l'obiettivo di fare meglio, e lo può fare. Aspettavo Paul Magnier per la sua 4ª vittoria in questo giro, e no, solo 11°, stavolta è toccato a lui leggere i numeri di chi lo ha preceduto. Resta la maglia Ciclamino, che pareggia i conti con lo scarso risultato di oggi, quindi non posso bocciare, ma un 6 meno meno lo do.
9: Grazie a Manuel Codignoli, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e Cristiano Piccinelli, la piccola e affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Grazie a tutti voi amici che ci avete emozionato nel racconto dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa, ma emozioni e come potrebbe essere diversamente anche nel basket. Si viaggia in piena gara 2 valida per le semifinali Brescia-Milano, Massimo Barchiesi.
18: Grazie Giovanni, la schiacciata di Josh Nibbo porta Milano a meno 3, 47 Brescia, 44 Milano, con la Germania che era tornata sul piotto all'inizio di questo secondo quarto, poi però si è messo in moto Shavo Schiltz con 2 canestri di fila. Ora c'è l'errore da 3 di della Valle, il rimbalzo catturato prima da Rivers e poi scivola e allora lancia in pratica il contropiede a Milano, fallo di Ivanovic su Ellis, tiri liberi per Quinn Ellis a 5 minuti e 31 secondi dal termine del terzo quarto, 3 lunghezze di vantaggio per la Germania di Brescia sull'Olimpia Milano, 47-44. Brescia si sta giocando tutto, si sta giocando tutto questa sera per rimanere nella serie, perché un'eventuale vittoria di Milano la chiuderebbe o quasi, in attesa di gara 3 al Forum mercoledì prossimo. Ellis realizza il primo tiro libero e sale a quota 5 punti, meno 2 Milano, secondo libero a segno, 47 Brescia, 46 Milano. Milano a meno 1 con Ellis a quota 6 punti. Ivanovic in palleggio, marcato da Schiltz, ancora Schiltz, torna su di lui, poi Bilan, arriva Della Valle, marcato strettamente da Ellis, poi c'è anche Nibo che forse commette fallo, va via Della Valle, fino in fondo si becca la stoppata, ma il pallone arriva tra le mani di Momondour che va a schiacciare il senegalese, due punti preziosi trovati un po' fortunosamente, ma sono più 3 adesso per Brescia, 49 a 46 per Brescia. Lidei con il suo classico tira una mano a segno, Zach Lidei, 49 a 48, e per Lidei è il primo canestro della partita. Vediamo un po' se questo gesto, questo canestro gli dà fiducia per entrare definitivamente nella serie, lui che è un po' mancato fino a questo momento. Dall'altra parte c'è Rivers, palla quasi persa, recuperata poi da Bilan, ancora Ivanovic, sempre Ivanovic, grande ammucchiata sotto canestro, stavolta è palla persa, la recupera Lidei, e poi Schiltz, Ellis, primo vantaggio di Milano, l'appoggio al tabellone di Quinn Ellis, e a 4 minuti e 15 secondi dal termine del terzo quarto, primo vantaggio della partita per l'Olimpia Milano, firmato da Quinn Ellis, 50 a 49. Fallo nel frattempo subito da Della Valle, proprio di Ellis, che è in marcatura costante con Amedeo Della Valle, che veramente anche questa sera sta dando il massimo, non si vuole arrendere. Amedeo Della Valle, ex tra l'altro della partita, fuori in tour per la Germani Brescia, rientra Barnell, palla per Brescia con Ivanovic proprio in prossimità della panchina di Milano, pronto a rimettere il pallone in gioco, e vediamo se Milano farà la differenza come due giorni fa nel terzo quarto. Ma c'è Della Valle da tre punti, sfortunatissimo Amedeo Della Valle, pallone che entra e poi esce, ribalzo di Milano, Leandro Bolmaro in palleggio, lentamente supera la metà campo entro gli 8 secondi regolamentari. Consegnato per Brooks, terzo tempo, appoggio al tabellone, canestro di pura classe, Armani Brooks, più 3 Milano, 52 a 49, e Matteo Cotelli adesso chiama time out perché si sta un po' ripetendo la situazione di gara 2 con Milano che nel terzo quarto cerca di fare la differenza, ha operato il sorpasso ed è avanti 52 a 49. 5 punti per Armani Brooks, 15 di Della Valle, miglior marcatore della partita, 11 di Ivanovic che si è un po' fermato, mentre ancora non ci sono giocatori di Milano in doppia cifra, il migliore è Ellis, 8 punti, poi ce ne sono 3 a 6, Bolmaro, Diop e Schiltz, Brooks a 5, insomma distribuzione molto omogenea nel punteggio da parte dei giocatori dell'Olimpia Milano. Andiamo a leggere le statistiche di squadra invece con Brescia che ha il 46% da due punti, e poi ha il 25% da tre, un po' bassa, 3 su 12, 80% ai liberi, 16 su 20, 28 ribalzi, 10 palle perse. Mentre Milano 55% da 2, meglio rispetto a Brescia, però c'è 17% da 3, quindi anche peggio rispetto alla Germania, 2 su 12 addirittura, solo 2 su 12 dall'arco. Andiamo a vedere i liberi, 6 errori, 10 su 16, 63%, 22 rimbalzi, qui ha recuperato qualcosina ma ne ha sempre 6 in meno rispetto a Brescia, e qui va meglio per le palle perse perché sono la metà della Germania, 5 contro le 10 di Brescia. Si torna in campo per giocare questi ultimi 3 minuti e 40 secondi del terzo quarto, Milano più 3, 52 a 49, Ivanovic, palleggio reiterato, ancora Ivanovic, vediamo il gioco a due, il blocco, il pick and roll da parte di Miro Bilan, ecco il pallone sotto per il centro croato, semicaccio sul ferro, rimbalzo di Nibo, momento delicato della partita per la Germani, attacca Milano che è avanti di 3, Bolmaro, Ivanovic che marca stretto, Brooks in campo da tempo con 3 falli, ancora Bolmaro arrivato in punta, 7 secondi per chiudere l'attacco a Milano, ancora Bolmaro attacca tutti, arresto e tiro corto, ultimo tocco è di Rivers, ma non sono d'accordo i giocatori di Brescia,
19: che vogliono un ultimo tocco di Bolmaro. E allora vediamo un po' se si chiede l'Insta Replay. Mi sembra che coach Cotelli non lo chieda. E allora vediamo un po'. Sì, adesso c'è, ecco perché. Adesso c'è un cambio di decisione degli arbitri senza andare all'Insta Replay. Cambio di decisione degli arbitri e palla per Brescia, quindi l'ultimo tocco è stato di Bolmaro, quindi è stata la correzione dopo che in un primo momento il pallone era stato assegnato a Milano. Ivanovic segna e si prende il fallo di Lidei. Ivanovic torna a segnare nel momento peggiore per Brescia, canestro di puro ossigeno questo per la Germani, che si riporta a un solo punto da Milano, 52-51, secondo fallo di Zach Lidei, ma tiro libero per Ivanovic che può impattare nuovamente la partita a quota 52 a 2,51 dal termine del terzo quarto. Ivanovic 11 punti tutti segnati nel primo tempo, ora può tornare, è tornato a realizzare, si è sbloccato Ivanovic il suo primo canestro del secondo tempo, 2+1, fanno 3 ed è parità, 14 di Ivanovic, 52 Brescia, 52 Milano, 2,45 a chiudere il terzo quarto. Ivanovic e poi si porta in marcatura su Schiltz, c'è Bolmaro, marcato da Della Valle, spalla a canestro l'argentino, ancora Bolmaro si gira sotto, pesca Nibo, fallo netto di Bilan che si autoaccusa subito dell'irregolarità commessa. Nibo che aveva preso una gran bella posizione sotto canestro battendo, girando a largo praticamente alle spalle di Bilan, che qui si è fatto sorprendere ed è stato costretto a fermare Nibo con il fallo. 2 minuti 35 secondi al termine del terzo quarto, secondo fallo fischiato a Miro Bilan e c'è Nibo in lunetta. Nibo che il prossimo anno vestirà con ogni probabilità la maglia del Barcellona lasciando l'Olimpia Milano. Pronto Nibo, 52 pari. Nibo sbaglia il primo libero. Milano ne ha sbagliati veramente tanti. Questo è il settimo errore dalla lunetta per l'Olimpia. Ed è il primo di Nibo, che fa 1-2 e riporta avanti Milano di 1, 53-52. Nibo 5 punti. 2 minuti e mezzo al termine del terzo quarto. Ivanovic, pallone scacciato per Della Valle. Della Valle va da Bilan, Bilan va da Ivanovic. Ancora gioco a due con Bilan che si era fatto sfuggire il pallone, l'ha recuperato, l'ha riconsegnato poi a Ivanovic che rialza la parabola, ma stavolta efficace la difesa di Nibo che gli sporca il tiro e consente a Schiltz di recuperare il pallone sotto canestro. Schiltz sfida Barnell, ancora vuole il contatto Schiltz, poi sotto per Guduric scarico per Bolmaro, libero da tre punti, ritardo Della Valle, sbaglia però Bolmaro che non punisce l'errore difensivo da parte di Brescia, che prende il rimbalzo con Barnell che serve Rivers, si butta dentro Rivers, appoggio canestro e fallo, canestro di Rivers e fallo di Nibo, tiro libero supplementare, Brescia torna avanti con grande coraggio, la Germani con personalità non vuole demordere Brescia. Vediamo un po' il canestro di Rivers che sale a quota 11 punti, doppia cifra. Dunque il fallo in realtà non è stato fischiato il fallo, ma è uscito Nibo è uscito, è rientrato Diop. Allora gli arbitri hanno soltanto semplicemente convalidato il canestro per interferenza irregolare di Josh Nibo. 54-53, Guduric si butta dentro, supera pure Bilan, appoggio con la mano sinistra in terzo tempo, gran canestro di Marco Guduric, sorpassi e contro sorpassi, 54 Brescia, 55 Milano, 6 punti di Guduric, 1 minuto e 20 secondi al termine del terzo quarto. Della Valle per Rivers che attacca l'area, gran palla sotto canestro per Bilan, ma vediamo un po' che è successo. Il canestro non è valido, non è buono il canestro di Brescia perché c'è fallo in attacco fischiato a Rivers, sfondamento, terzo fallo di Rivers e allora vanificata questa giocata, gran presa di posizione da parte di Usman Diop che si è davvero beccato questo fallo con grande astuzia. Terzo fallo di Rivers, palla persa per Brescia, e se Milano ha sbagliato troppi tiri liberi, Brescia sta perdendo troppi palloni. 11-11, attenzione, perché in gara 1 ne ha persi 14, e con Milano andare in doppia cifra a livello di palle perse è un rischio che poi si paga a caro prezzo. Fallo alla difesa di Brescia nel frattempo, 68 secondi al termine del terzo quarto. David Corno, primo fallo per lui, manda in lunetta Ousmane Diop, entrambe le squadre sono in bonus. Diop in lunetta, vediamo un po', 2 su 4 dalla lunetta, non è certamente la specialità della casa dell'ex centro di Sassari. Diop si concentra e segna però il primo. Diop, più 2 Milano, ancora Diop, secondo tiro libero per lui, 7 punti di Ousmane Diop, è un ottimo contributo sia in attacco sia in difesa. Ousmane Diop 2 su 2, 8 punti per lui, diventa il miglior marcatore di Milano insieme a Ellis, ed ora sono nuovamente 3 i punti di vantaggio dell'Olimpia, 57 a 54, ultimo minuto che inizia in questo momento del terzo quarto. Della Valle che continua a palleggiare, poi si mette in proprio da 3 punti, Amedeo Della Valle pareggia ancora le sorti del match e sale a quota 18 punti per Della Valle, miglior marcatore della partita. Vediamo l'attacco di Milano, parità a quota 57, Guduric, Pippo Ricci da 3, vuole rispondere a Della Valle e risponde Pippo Ricci da 3 punti in questo duello tutto azzurro, 60-57, ha segnato Pippo Ricci, 7 punti, la migliore stagione a livello offensivo di Pippo Ricci. Manda a vuoto Bolmaro Della Valle, ancora da 3 Della Valle, ancora da 3 Della Valle, abbiamo detto, lui quando vede Olimpia Milano, e ci ha pure giocato con questa squadra, si esalta, e lo ha detto anche in conferenza stampa al termine di gara 1, 21 punti per ADV, 60 pari, ultimo secondo, Guduric da 3 sul ferro, Bolmaro, non c'è più tempo, non c'è più tempo, termina il terzo quarto, un terzo quarto bellissimo, 60 pari tra Brescia e Milano, Brescia che non molla, Milano che non molla perché vuole andare 2-0, Brescia vuole restare in scia, riaprire la serie e portarsi 1-1, e intanto è 60 pari, ultimo mini intervallo al Pala Leonessa tra Germani Brescia e Olimpia Milano. Studio

0: 8:31 The Colors Rolling Stones, l'appuntamento con Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Le 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli. Il traffico è rallentato per lavori tra Bivio 1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, coda a tratti per il traffico intenso. Raccordo Casalecchio, a Bologna Casalecchio in uscita in entrambe le direzioni la coda è per traffico intenso. Tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il Bivio A24 tangenziale est di Roma verso la tangenziale est la coda è per la viabilità esterna congestionata. Sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli la coda è a causa di un veicolo fermo. A29 Palermo Mazzara del Vallo tra Allacciamento Punta Raisi e 2,5 km dopo Capaci Isola delle Femmine ci sono code in direzione di Palermo. Uno sguardo alla viabilità ordinaria e concludiamo sulla statale di Val di Trebbia tra incrocio Quadrelli e incrocio variante di Rivergaro. Il traffico è bloccato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
0: 21:33 minuti, la regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, Marco Mascia alla console, ricaricate le pile, ora è tempo di gustarci tutto d'un fiato l'ultimo quarto della sfida tra Brescia e Milano. Pile ricaricate anche per Massimo Barchesi, credo, perché oggi sembra una partita veramente sul filo. A te.
3: Sta diventando una corrida, Giovanni, appena iniziato da 1:02 l'ultimo quarto con Bolmaro che ha realizzato il canestro del vantaggio dell'Olimpia Milano in contropiede 62-60, poi però sulla rimessa gli arbitri hanno fischiato un antisportivo a Brooks ed è quarto fallo su Barnell e quindi si andrà in lunetta. Nel frattempo sono a lista replay gli arbitri perché è stato richiesto dalla panchina di Milano da Peppe Poeta questo challenge e vedremo un po' quale sarà la decisione degli arbitri, se confermeranno l'antisportivo a Brooks, perché in pratica sulla rimessa c'era stato un contatto tra Brooks e Barnell, ma sinceramente vediamo un po' se verrà confermato questo fallo antisportivo, piuttosto dubbio. Vediamo che succede. Con intanto Milano che si è portato avanti 62-60 con Bolmaro che sale a quota 8 punti e quindi raggiunge Ellis e Diop. Allora, ecco, infatti non è fallo antisportivo, mi sembrava strano, mi sembrava molto esagerata questa decisione da parte degli arbitri. Fallo semplice, fallo giudicato semplice, però è sempre resta quarto fallo per Armani Brooks. Milano più 2, 62-60 e palla per Brescia con Mobbio e quindi il challenge se l'è giocato alla stragrande Milano, ma aveva tutte le ragioni del mondo a nostro avviso. Pallone per Corno contro Schiltz, viene superato Schiltz dalla velocità di Corno, alza la parabola, sbaglia, poi c'è il rimbalzo di Milano, ancora Diop, determinante Usman Diop in questa gara 2. Bolmaro in palleggio, occhio all'argentino, ecco Diop per Guduric, finta la tripla sul corno, poi rientra, va al centro, si sposta, Guduric alza la parabola, stoppatona da parte di Momondur, palla per Milano che ha ancora 6 secondi per chiudere il proprio attacco, 8:31 invece ne mancano al termine della partita con l'Olimpia avanti 62-60, Olimpia che vuole il 2-0, Brescia l'1-1 e poi da mercoledì si andrà al forum per gara 3. Bolmaro, Schiltz si libera da 3 punti, cortissimo, poi però non riesce a controllare il rimbalzo Mobbio, Guduric, extra possesso per Milano, Bolmaro manda sulla sinistra Schiltz, 1-1 di Bolmaro, fallo di Della Valle e abbiamo già intuito che Leandro Bolmaro si è caricato sulle spalle l'Olimpia in quest'ultimo quarto. Vediamo Della Valle, terzo fallo, palla ancora per Milano. Bolmaro 20 punti in gara 1, 8 fino a questo momento, ma sta giocando da leader ancora una volta Leandro Bolmaro, miglior difensore del campionato, ma direi anche miglior leader del campionato, senza ombra di dubbio. Guduric, eccolo Bolmaro, ancora il consegnato per il serbo. Guduric, il marcatore c'è Della Valle, deve fare attenzione perché ha tre falli. Poi Diop, scarico per Schiltz all'angolo, una finta su Barnell, passo indietro, Schiltz da tre, sbaglia, rimbalzo però è per Milano, credo, sì, palla per Milano, ultimo tocco ad Indur. Ancora Milano, molto più presente a rimbalzo la formazione di Beppe Poeta in questo finale di partita, dopo il dominio del primo tempo da parte della Germani. Guduric, rimessa per Bolmaro, preso da Della Valle. Bolmaro spalla al canestro, in post basso, arriva per il blocco Diop. Bolmaro dalla lunetta, il suo tiro, sbaglia però Bolmaro, e altro tocco di Indur e altra palla per Milano. E Brescia non riesce più a catturare i rimbalzi in questa fase decisiva della partita. Andiamo un po' a vedere il conto totale, 32 Brescia di rimbalzi, ecco qua Milano è arrivata. Milano è arrivata a 32 e qui dorme Brescia sulla rimessa. Arriva Schiltz che appoggia il più 4 ed è anche il massimo vantaggio per Milano. 6-4, 6-0. Schiltz sale a 8 punti pure lui, quasi tutti a 8 sono i giocatori di Milano nel tabellino. Ivanovic, 7 minuti e mezzo al termine. Ivanovic gioca a 2, Bilan con la mano destra segna. Bilan, canestro importante, molto importante per Brescia che resta lì in scia. 8 punti tanto per cambiare, pure per Bilan. 64 Milano, 62 Brescia. L'anticipo di Barnell su Schiltz. Barnell in campo aperto, la stoppata irregolare di Bolmaro, canestro convalidato. Parità, canestro convalidato a Jason Barnell e siamo di nuovo in parità al Paraleonessa. Barnell 6 punti, 6-4, 6-4, non è il risultato di una partita di tennis, ma è il parziale del Paraleonessa, 64 pari. Attenzione a Guduric, Guduric contro Ivanovic, poi Bolmaro, blocco a Diop, Bolmaro fino in fondo, sbaglia sulla difesa di Bilan, rimbalzo di Barnell, che partita, fallo, Guduric, fallo, fallo su Ivanovic, vorrebbero il tiro i giocatori di Brescia, vorrebbero i liberi, vediamo la decisione, sì, sono due tiri liberi, non la prende bene Beppe Poeta. E non la prende bene nemmeno Pippo Ricci e nemmeno Guduric, che si è beccato il terzo fallo. Tiri liberi alla fine per Brescia, 64 pari, reazione. Ma sta reagendo veramente alla grande Brescia, davvero encomiabile la prestazione della formazione di Matteo Cotelli con tutto quello che si dice intorno alla squadra. Cotelli ci ha detto al termine della partita, al termine di gara 1, non sappiamo nemmeno quello che abbiamo fatto in questi giorni per preparare gara 1, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori dall'esterno su questa possibilità del trasferimento del titolo da Brescia a Roma, la sponda della Roma di Paul Matijašić. E quindi chiaramente in un clima del genere le partite non si preparano nel migliore dei modi, ma dobbiamo applaudire veramente la Germania, perché nonostante tutto quello che ruota intorno al club lombardo ha reagito benissimo. Brescia, che è ormai una realtà ben consolidata della pallacanestro italiana, è ormai fissa tra le prime quattro, l'anno scorso è arrivata in finale, quest'anno ci sta provando con tutte le difficoltà del caso. Vediamo Ivanovic, tiri liberi, il primo è sbagliato però da Ivanovic, sbaglia Ivanovic. Insomma, parliamo di un giocatore che dalla lunetta all'80,5% in campionato, un signor tiratore a cronometro fermo, Nikola Ivanovic, che fa 1 su 2, ne ha un altro perché il tiro era da 3. Ivanovic intanto ha riportato Brescia avanti di un punto. Ivanovic 2 su 3, 66 Brescia, 64 Milano. Ivanovic 16 punti, il migliore della Valle con 21, più 2 Brescia. Parziale aperto di 6-0 per la Germania, 6 minuti e 48 secondi al termine. Bolmaro, grande partita, gran finale in arrivo, Bolmaro arresto e tiro. Questo pallone si vedeva occhio nudo durante la parabola che sarebbe finito dentro. Parità, 66 pari, Bolmaro. Bolmaro, eccolo qua, primo giocatore di Milano ad andare in doppia cifra, non poteva che essere lui, 10 punti. Palla per Brescia, Della Valle davanti alla nostra postazione, 6 minuti e 36 secondi al termine, 66 pari al Paraleonessa. Barnell, Barnelle, Brescia si gioca tutto in questi ultimi 6 minuti e mezzo. Pipporic anticipa, ma poi si fa soffiare il pallone da Ivanovic. Scarica Della Valle, manda vuoto Bolmaro. Da 3 punti Della Valle sul ferro. Vola Diop, vola Bilan, vola Diop e la palla di Diop. Che duello a rimbalzo tra i due colossi, i due centri. Palla per Milano, parità 66. Bolmaro. Ancora Bolmaro. E giustamente lascia in campo Diop Peppe Poeta. Ancora Bolmaro, Bolmaro, Bolmaro, c'è Guduric all'angolo, c'è Pippo Ricci che spara da 3, cortissimo però, cortissimo, fallo di Diop su Bilan, proteste di Diop, arriva pure Della Valle, clima incandescente al Pala Leonessa. Brutta testata di Diop a Della Valle, testata di Diop a Della Valle, e avevamo parlato benissimo di Diop fino a un minuto fa, non può fare questi gesti Osman Diop. Gli arbitri, non so se è assurdo se non hanno visto. Qui è un intervento da espulsione. Quello di Diop è un intervento da espulsione. Vediamo che succede. Partita incandescente al Pala Leonessa, se la rite, non so come fa Matteo Cotelli, coach di Brescia. Testata di Diop a Della Valle. Vediamo un po' gli arbitri. Stanno parlando in campo e credo che andranno all'Insta Replay perché è stato brutto il gesto di Diop. Intanto il cronometro segna 5 minuti 59 secondi al termine della partita. Vediamo un po', si va a rivedere il tutto. Si va a rivedere il tutto, vediamo un po' quale sarà la decisione. Nel frattempo a Diop è stato fischiato il terzo fallo, ma il peggio l'ha commesso dopo. Il peggio l'ha commesso dopo, vediamo un po', ecco, vediamo un po' che succede. Stiamo rivedendo da un monitor, vediamo un po' che è successo, se gli arbitri daranno fallo, l'espulsione per gesto violento a Usman Diop. Vediamo un po', ecco qui che parlottano i due e arriva la testata. E arriva la testata di Diop. E arriva la testata di Diop, questo è un gesto d'espulsione. Per condotta violenta, io credo che ci sia ben poco da fare perché le immagini, ma già dal vivo, come vi abbiamo raccontato, sono state talmente chiare ed evidenti, e si sta rovinando, rischia di aver rovinato un'ottima prestazione Usman Diop. Stanno guardando ancora gli arbitri al monitor e tra poco prenderanno la decisione. 5 minuti 59 secondi al termine di una partita accesissima, 66 pari tra Brescia e Milano, con Milano avanti 1-0 nella serie dopo aver vinto qui al Pala Leonessa 2 giorni fa, una netta vittoria 88-72. Questa è una decisione importante da prendere, gli arbitri ci pensano, continuano a visionare le immagini che sinceramente mi sembravano molto chiare, mi sembrava molto chiaro quanto accaduto in campo. Allora vediamo un po' che succede, eccolo là, c'è il fallo, espulso Diop, ma non c'è nulla da discutere, decisione sacrosanta, espulso Usman Diop, è caduto nel tranello Usman Diop, si è fatto prendere dalla foga, è caduto nel tranello della tensione. Usman Diop che abbandona il parquet in questo momento e ora è nel sottopassaggio del Pala Leonessa dritto negli spogliatoi. 66 pari, espulso Diop, testata su Della Valle. E allora vediamo, nel frattempo c'è però Guduric che è in lunetta perché c'è stato fallo tecnico fischiato a Della Valle anche nel frattempo, in tutto il bailam che è successo. Guduric piazza il tiro libero e riporta Milano avanti 67-66 e poi si va dall'altra parte con Della Valle in lunetta, ovviamente Della Valle in lunetta. Della Valle attenzione perché ha 4 falli con questo tecnico, successo veramente di tutto in questa fase caldissima della partita. Vediamo Della Valle, 21 punti, di gran lunga il miglior marcatore del match, segna il primo e siamo di nuovo pari a 67. Della Valle 22, Della Valle ancora in lunetta, 5 minuti 59 secondi al termine di una partita tesissima, segna pure questo Amedeo Della Valle e palla ovviamente per Brescia, 68-67, Della Valle 23 punti per Della Valle. Allora finalmente si torna a giocare dopo un momento di totale nervosismo e confusione. Ivanovic per Bilan, 5 minuti e 58 secondi al termine, Brescia avanti di 1, ancora Bilan, Della Valle taglia, Della Valle alza la parabola, Della Valle sbaglia, Bolmaro e poi Schiltz a rimbalzo, Schiltz corre, Schiltz, Guduric sotto, Nibbo schiacciata, avanti Milano di nuovo di 1, 69-68, chiaramente ora Nibbo in campo con Diop che è stato espulso. Nibbo 7 punti per lui, 2 falli. Ma Diop si era comportato davvero molto bene, ha rovinato tutto con quel brutto gesto. Vediamo Bilan, il suo classico tiro, una mano, 70-69, torna avanti Brescia, più 1, Miro Bilan, 10 punti come in gara 1. Pallone per Milano, Bilan che ha 10 punti sul referto e 6 rimbalzi. Bolmaro, raddoppiato da Bilan, marcato da Della Valle, Bolmaro si alza, cortissimo Bolmaro, rimbalzo di Della Valle che vuole correre, Della Valle poi per Ivanovic, linea di fondo, scarico, arriva Andur, scarico, Della Valle deve ricominciare tutto, rientra bene in difesa Milano, ricomincia l'attacco di Brescia, 12 secondi per tirare, Bilan, ancora Bilan, marcato da Pippo Ricci che spende fallo di Pippo Ricci e va in lunetta Bilan perché Milano è in bonus, 70 Brescia, 69 Milano, tiri liberi per Miro Bilan che questa sera a cronometro fermo a 4 su 4, un punto di vantaggio. E allora adesso rientra Armani Brooks gravato di 4 falli pure lui, esce Guduric con 4 falli, Milano a Brooks e dall'altra parte invece c'è Della Valle, deve fare molta attenzione a Medo Della Valle perché è l'uomo cardine dell'attacco di Brescia. Bilan, primo libero della serata, sbagliato dal centro croato, ex Dinamo Sassari. Siamo fermi 70-69 per Brescia, seconda opportunità per Miro Bilan, a segno, più 2 Brescia, 71-69, con il cuore la Germania lì a lottare, 11 punti per Miro Bilan, attacca Milano, 4-40 al termine, Bolmaro, Ricci, ancora Bolmaro, in punta, distante Della Valle, Schiltz in ritardo, Ivanovic, Siobhan Schiltz da tre, riporta avanti Milano, occhio al finale di Siobhan Schiltz. Schiltz, 11 punti, più 1 Milano, 72-71, 4-18 al termine, Della Valle per Bilan, ecco il gioco a 2, Ricci in marcatura su Miro Bilan che lo porta sotto canestro, Ivanovic si libera per la tripla, Nicola Ivanovic da 3 e riporta Brescia avanti, 74-72. Ivanovic 19, Della Valle 23, sono i due che stanno tenendo a galla Brescia, avanti di 2, Schiltz marcato da Ivanovic, 3.50 al termine, partita meravigliosa, sbaglia Schiltz, recupera palla Della Valle, Della Valle, Barnell si ferma, Barnell potrebbe cedere Andur, eccolo Andur sotto canestro, a largo Della Valle, manda a vuoto Nibbo da 3 punti Della Valle, a metà Della Valle, time out Peppe Poeta, più 5 Brescia, Della Valle scatenato contro la sua Milano, ex Milano, 26 punti per ADB, time out chiamato da Peppe Poeta, 77 Brescia, 72 Milano, Della Valle 26 con 4 su 10 da 3, 4 su 6 da 2, 6 su 7 ai liberi, 4 rimbalzi, un leader assoluto Amedeo Della Valle, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sanno, uscito dall'università di Ohio State nel 2014, cresciuto lui negli Stati Uniti, MVP della finale di Coppa Italia del 2023 vinta da Brescia sulla Virtus Bologna, ha vestito anche le maglie di Reggio Emilia, Gran Canaria, Buducnost, oltre a quella come detto più volte dell'Olimpia Milano, e tra l'altro si è dato anche al 3x3 a Medeo Della Valle, ha vinto la medaglia di bronzo agli europei, è insomma una delle figure più importanti della nostra pallacanestro, rientrata anche in nazionale. Tornano in campo le squadre, 77 Brescia, 72 Milano, 3 minuti 38 secondi al termine di una partita stupenda davvero, soprattutto in quest'ultimo quarto, una vera partita da playoff, queste proprio sono le partite da playoff. si gioca con Milano che deve ricominciare una nuova rimonta dopo che aveva messo la faccia avanti e se l'ha portata avanti anche di 4 lunghezze ed ora ne deve recuperare 5 a 3 minuti e mezzo dal termine. Shevon Shields per Bolmaro, la difesa strenua di Brescia, Brooks da 3 punti, errore, rimbalzo Parnell e Brooks non benissimo da 3 questa sera. Vediamo un po', 1 su 6 Brooks, attenzione, fallo a metà campo. Fallo a metà campo di Brooks proprio, attenzione, quinto fallo di Brooks. Serataccia per l'MVP del campionato, esce dalla partita, una partita incolore per Armani Brooks. Partita incolore, 1 su 6 da 3 e soltanto 5 punti per Brooks, sotto media, visto che lui è uno da quasi 16 di media. E Ivanovic però, non sfrutta, sbaglia il primo tiro libero, 3 minuti 18 secondi al termine della partita, 77 Brescia, 72 Milano. Secondo libero per Ivanovic che va per il ventello, ma non ci arriva perché fa 0 su 2. 0 su 2 Ivanovic, letale questo 0 su 2. Era una ghiotta opportunità per il più 7, dall'altra parte Schiz. Scarica, Bolmaro, marcato da Della Valle, lo attacca perché ha 4 falli, scarico all'angolo, Guduric, 3 punti, sbaglia Guduric, rimbalzo lungo di Milano, Schiz, finta la tripla, gli arriva addosso Dur e allora c'è Bolmaro che riattacca Della Valle che gli sta alla larga, sbaglia pure Bolmaro, Della Valle rimbalzo, Milano molto imprecisa in questo finale di partita e sta dando la grande chance a Brescia che deve cercare di sfruttarla a tutti i costi per riaprire la serie, per portarla in parità. Ancora Della Valle, fa fuori Guduric, scarica per Ivanovic, liberissimo dall'angolo, sbaglia da 3, rimbalzo di Schiltz dopo il tocco di Nibbo, fallo a metà campo di Barnell, fallo di Barnell, ma solo il terzo fallo di squadra per Brescia, il secondo di Barnell, 2:32 al termine, 77 Brescia, 72 Milano. Milano si è un po' fermata dopo la tripla di Schiltz e poi ha incassato un 6-0 da Brescia. Vediamo Guduric, rimessa a Milano, 2 minuti e mezzo al termine, Bolmaro, Guduric, ancora Guduric in palleggio, si allarga Schiltz, ora cambio difensivo, vediamo Barnell su Guduric, step back, Guduric lunghissima la tripla, ma c'è il rimbalzo da parte di Nibbo, il fallo di Nibbo, fallo in attacco di Nibbo, il terzo su Bilan che si avvia in lunetta. Miro Bilan, 77 Brescia, 72 Milano, Milano ha perso completamente la bussola in attacco. Miro Bilan, che chance che ha Brescia. Grande cuore, la leonessa d'Italia, il ruggito di Brescia in questa gara 2, assegno Miro Bilan, più 6, 78-72. Brescia che lo ricordiamo ha battuto Milano in entrambe le gare di campionato, poi ha perso finale di Supercoppa e la semifinale di Supercoppa contro l'Olimpia, 1 su 2 Bilan, 78-72, 2 possessi di vantaggio per Brescia, 12 punti per Bilan che anche se rimbalzi attacca Milano, un attacco molto importante, fallo su Guduric di Ivanovic che ha preso pure una botta all'occhio destro, 2 minuti 3 secondi, quarto fallo di squadra, terzo di Ivanovic, 2 minuti 3 secondi al termine, si rialza Ivanovic, 78 Brescia, 72 Milano, 2 minuti 3 secondi al termine. Vediamo, quindi non ci sono tiri liberi ancora per l'Olimpia, ma vediamo gli arbitri nuovamente a lista replay per giudicare se si tratta di un fallo antisportivo. Vediamo un po' che succede e qui ecco, non tanto di Ivanovic, ma qui vediamo, stiamo rivedendo un po' da lontano a dir la verità, da un monitor la sbracciata di Guduric su Ivanovic. Cosa è successo? Che gli arbitri hanno fischiato fallo a Ivanovic, ma su segnalazione da parte dei giocatori bresciani della panchina, a cominciare da coach Cotelli, stanno valutando una sbracciata di Guduric ai danni dello stesso Ivanovic. E allora che decisione viene presa? È fallo antisportivo a Guduric. Ecco la decisione che può risultare pesantissima, e anche qui siamo d'accordo con gli arbitri, ingenuità, e queste ingenuità non possono essere commesse da un veterano dei parquet come Marco Guduric, vincitore dell'Eurolega un anno fa con il Fenerbahce. Decisione pesante anche questa, quindi antisportivo a Guduric su Ivanovic, che è già pronto in lunetta con i tiri liberi. Gli arbitri allontanano i giocatori fuori dall'area pitturata, e allora tiri liberi. Vediamo Ivanovic, 2 minuti e 3 secondi, Ivanovic che segna il primo. Segna il primo Ivanovic, seconda opportunità per il Montenegrino, 79-72, l'allungo di Brescia in questo finale. Milano ha segnato solo 12 punti.

0: Rientra Quinellis, ma la situazione ora è delicata per Milano, che è sotto di 8 punti a 2 minuti e 3 secondi dal termine. Che cuore la leonessa Ivanovic. Vediamo un po', attenzione ai 5 secondi, si libera del pallone in tempo Ivanovic, Barnell, pallone per Ndur, da questi a Ivanovic, 6 secondi per chiudere l'attacco, a disposizione la Germani, Ivanovic da lontanissimo, niente, prende tabellone, si era visto, occhio nudo, rimbalzo di Quinellis, poi vola Bolmaro, c'è fallo in attacco di Nibbo, che nel tentativo di aprire un'autostrada Leandro Bolmaro ha commesso fallo sul blocco.
1: Approfittiamo per dire che naturalmente per consentire il finale a Massimo Barchesi slitterà di qualche minuto la messa in onda del giornale radio delle ore 22, ma alla sirena, proprio alla sirena, Massimo, risultato finale e linea allo studio, vai!
0: Perfetto Giovanni, un minuto e mezzo al termine, quarto fallo anche di Nibbo, Della Valle per chiuderla sul ferro da tre, rimbalzo che è di Milano, rimbalzo di Milano perché l'ultimo tocco è di Ndur, ma mancano soltanto 86 secondi alla fine, time out chiamato da Peppe Poeta, 80-72 più 8 per Brescia, Milano che è crollata a sorpresa, dobbiamo dire, in quest'ultimo quarto, soprattutto ha spadellato l'Olimpia con delle conclusioni completamente sbagliate. Brescia tira col 47% da 2, col 33% da 3, 74% ai liberi, 25 su 34. Poi ci sono 37 rimbalzi, 11 palle perse, Milano 51% da 2 e qui 4 su 23 da 3, 17%, uno dei motivi per i quali Milano probabilmente perderà questa partita, 67% ai liberi, 39 sono i rimbalzi e sono anche due in più, è passata avanti Milano nel conto dei rimbalzi su Brescia, e le palle perse dell'Olimpia sono esattamente, vediamo un po', 8 palle perse, ma ricordiamo l'episodio forse chiave del match, l'espulsione di Usman Diop sul 66 pari per la testata ai danni di Amedeo Della Valle, e poi il quinto fallo di Armani Brooks. 1 minuto 26 secondi al termine, 80 Brescia, 72 Milano. Domani ricordiamo gara 2 alla Virtus Arena tra la Virtus Bologna, campione d'Italia in carica, e l'Umana Reyer Venezia, che ha sbancato proprio il parquet bolognese ieri vincendo 91-83. Vediamo Ellis, Ricci, Bolmaro dall'angolo, da 3 punti, Bolmaro da 3. La classe dell'argentino non molla. Bolmaro 80-75 più 5 Brescia, 13 di Bolmaro, occhio al pressing, alla difesa allungata di Milano, se la cava bene Brescia, Della Valle 1 minuto 7 secondi al termine, Della Valle contro Bolmaro, ancora Della Valle per Ndur vuole Bilan, marcato da Ricci, lo sta marcando da parecchio, ancora Bilan, si gira, sbaglia, poi Ndur col tappino riuscito, ma recupera ancora il senegalese il pallone, extra possesso Brescia, 50 secondi al termine, 8 solo per attaccare, Della Valle tirerà da metà campo, immagino, vediamo un po' a tempo per avvicinarsi, eccolo il tiro da tre che non prende nulla, recupera il pallone Schietz, corre Milano, affretta Milano, c'è Lidei dall'angolo, arriva Ivanovic col fallo ed è solo tiri liberi, sono tiri liberi, questa partita non è affatto finita. 80-75, Lidei lunetta con i liberi a 35 secondi 8 decimi dal termine, tiri liberi per Zach Lidei, un fantasma dobbiamo dire Lidei in questa partita, vediamo un po', a due tiri pesantissimi, due soli punti per l'ex giocatore di Partizan Olympiacos e Žalgiris, segna il primo, terzo punto della sua partita, meno 4 Milano, 80-76, seconda opportunità per Lidei e poi palla Brescia. Zach Lidei guarda il canestro, la sua concentrazione, ed è errore, rimbalzo di Brescia di Ivanovic. Rimbalzo di Ivanovic e c'è fallo di Milano di Schiltz, credo. Erano andati in due, Ellis e Schiltz, fallo che viene assegnato a Scevo Schiltz. Secondo fallo per Schiltz, tiri liberi Ivanovic, 31 secondi 6 decimi al termine, 80-76 per Brescia, e Lidei che non è riuscito nemmeno a capitalizzare il 2 su 2 a certificare la sua serataccia. E invece c'è Ivanovic dall'altra parte. Pronto?

0: tiri liberi, 21 punti per Ivanovic, 26 per Della Valle. Ivanovic che in questa serata è andato più volte in lunetta, segna il primo ed è 10 su 14 dalla lunetta per il montenegrino, 81 a 76. Ivanovic, seconda opportunità, poi forse time out di Pepe Poeta, vediamo. 2 su 2 e arriva il time out di Pepe Poeta, 82 a 76, 2 su 2 di Ivanovic, 82 Brescia, 76 Milano, 31 secondi e 6 decimi al termine della partita, con Milano che certamente andrà nella metà campo avversaria con 14 secondi a disposizione per tirare e per cercare di costruire un tiro o rapido o forse meglio ancora provare la tripla per portarsi a un solo possesso di distacco e per poi osservare quello che accadrà nel possesso successivo per la Germania Brescia. 82 a 76, comunque veramente, ma non dico nemmeno che siamo sorpresi dalla prestazione di Brescia, perché questa è una squadra indomabile, d'altronde la Leonessa d'Italia veramente si sta comportando da tale e ha reagito veramente alla stragrande dopo la brutta prova offerta in gara 1. Milano ha dato una severa lezione grazie soprattutto alla sua fisicità, con Brescia che ha retto praticamente per metà partita per poi crollare sotto i colpi di Brooks e soprattutto di Bolmaro. Si torna in campo invece stasera veramente una squadra vera, la Germani che sta lottando, è avanti di 6, Milano come previsto va nella metà campo avversaria, 14 secondi per attaccare, 31 al termine della partita. Bolmaro, Quinn Ellis, deve sbrigarsi Milano, Ellis vuole layup da 2, viene stoppato da Dur e poi c'è il fallo di Pippo Ricci, ha scelto la soluzione più semplice, la formazione di Pepe Poeta, ma ha sbagliato perché è andato Ndur praticamente nella morsa, Ellis nella morsa di Ndur che lo ha stoppato agevolmente, e Momo Ndur va in lunetta per i tiri liberi che possono chiudere il confronto e portare Brescia sull'1-1 nella serie. Se sarà 1-1 sarà garantita anche gara 4 che si giocherà venerdì 5. Ndur si giocherebbe venerdì 5, aspettiamo, perché Ndur sbaglia il primo tiro libero. Ne basterebbe uno alla Germania in teoria perché si porterebbe a 3 possessi di distacco. Momo Ndur, tanti tiri liberi sbagliati abbiamo visto in una serata di totale tensione al Pala Leonessa. Ndur, vediamo Ndur, e sbaglia pure questo Ndur, non è finita, Bolmaro da 2 va dentro, sbaglia tiri liberi, fallo, Milano non ha capito che è sotto di 6 e continua ad attaccare da 2, ad andare sotto canestro, intanto il tempo passa, 19 secondi al termine della partita, tiri liberi Bolmaro, 82 a 76, Bolmaro, Ndur che ha fallito il colpo del KO e ha una fievole speranza ancora Milano di restare in partita. Bolmaro segna il meno 5, 82 a 77, ma anche se dovesse segnare il secondo sarebbero sempre 2 i possessi di vantaggio per Brescia. Bolmaro che ancora una volta è il migliore dei suoi, 14 punti e segna, voleva sbagliarlo, aveva tirato per sbagliare apposta Bolmaro e invece il tabellone ha rigettato dentro il pallone e si dispera Bolmaro perché aveva tirato per sbagliare, ma dopo la tabellata il pallone è andato a canestro, 82 a 78. Ora c'è fallo su Della Valle che andrà in lunetta, qui c'è lo stillicidio dei tiri liberi in questo finale di partita, 82 a 78, Della Valle 82 a 78, è una battaglia ai liberi in questo finale elettrico. Della Valle segna, Della Valle non trema, la mano di Della Valle non trema, ha tremato quella di Ndur invece. Della Valle 27 punti per Amedeo Della Valle, più 6 di nuovo, 28 Della Valle, 84 Brescia, 78 Milano con il cambio, l'uscita di Della Valle, MVP di gran lunga plazzata della partita, non ha più timeout Milano, Shields adesso arresto tiro da 3 punti, fallo sul tiro da 3 di Cuorno, queste sono le Come le possiamo definire? Le sciocchezze, ecco, forse sarebbe stato meglio un altro termine, non troppo radiofonico. Le sciocchezze che i giocatori commettono per complicare la vita alla propria squadra. Brescia avanti di 6, 12 secondi dalla fine, due possessi, cosa fa Curno? Fa fallo su Shields al tiro da 3 e Shields segna il primo. Doveva completamente disinteressarsi dell'avversario, fallo peraltro pure netto. Shields sbaglia il secondo dopo aver segnato il primo. A Milano il fattore tiri liberi è letale, 29 su 40, 11 tiri liberi sbagliati per Milano. Shevon Shields sbaglia pure questo, 84-79, Milano prende ribalzo però e Bolmaro regala, pallone e partita alla Germania Brescia, fallo di Ellis su Ivanovic, mancano solo 3 secondi e 9 decimi a termine, Brescia 1, Milano 1, la serie si riapre. La serie si riapre, si va a gara 3 al Forum, anzi si andrà al Forum per due volte, gara 3 mercoledì 3, gara 4 venerdì 5, ci sono i liberi ancora di Ivanovic, continuano gli errori dalla lunetta, mamma mia, 29 su 40 Milano, anzi no scusate, 29 su 41 Brescia, Milano a 18 su 28, ecco questi sono gli errori ai liberi delle due squadre, Ivanovic 85 a 79 ed è questo il risultato finale. Germani Brescia batte Olimpia Milano 85 a 79, la serie è sull'1-1, è tutto dal Pala Leonessa di Brescia da Massimo Barchesi. Buona serata a tutti, linea subito allo studio Giovanni Scaramuzzino.
1: Grazie Massimo, grazie a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, grazie ai colleghi dell'informazione per l'attesa, adesso GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro, massima attenzione a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa, è stato ricoverato in isolamento dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus. Scattati immediatamente le procedure di sicurezza e il trasporto in biocontenimento. I campioni prelevati saranno esaminati allo Spallanzani di Roma. L'esito degli accertamenti è atteso nelle prossime ore. Le autorità sanitarie sottolineano che non vi sono al momento motivi di allarme per la popolazione. E in Africa restano Congo e Uganda, i paesi dove viene registrato il maggior numero di casi sospetti, il corrispondente da Nairobi.
5: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
6: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
7: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
6: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
4: Medio Oriente, il presidente americano Trump ha inviato all'Iran una controproposta con condizioni più stringenti sulla questione del nucleare e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per avere una risposta da Teheran, dove sono circolate intanto voci di dimissioni del presidente Pezeshkian, smentite però dal governo iraniano, il corrispondente da Istanbul.
8: L'Iran starebbe valutando la nuova controproposta americana, ma non c'è alcuna fiducia nelle promesse del nemico, contano solo i risultati oggettivi, come ha affermato il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore Ghalibaf, che poi ha aggiunto: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di avere garantiti i nostri diritti. In caso di fallimento dei negoziati, le forze armate iraniane avvertono nuove aggressioni riceveranno risposte più dure delle precedenti. Intanto, durante la tregua, Teheran ha rimesso in sesto gran parte dei siti di lancio, ripristinato la produzione di gas su tre grandi piattaforme nel Golfo Persico e ha annunciato la presentazione di una nuova nave d'attacco che supera i 180 km all'ora e che potrà lanciare missili da crociera a lungo raggio. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile, ma i Pasdaran sono scettici e, insieme all'ala più intransigente del regime degli Ayatollah, escludono il ritorno alle condizioni di prima della guerra per il transito nello stretto di Hormuz, ormai sotto il loro controllo. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
4: Svolta nel caso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta nel febbraio scorso a Bordighera. La madre è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza intervenire alle violenze del compagno sulla bambina. Per questo, anche nei confronti della donna, è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte. La 44enne, che ha altre 2 figlie di 9 e 7 anni, è accusata inoltre di aver lasciato sole le 3 bambine per restare a casa del compagno. Mercoledì l'interrogatorio di garanzia. Tragico incidente stradale in provincia di Foggia. Un'auto guidata da un 16enne con a bordo altri minorenni è uscita di strada mentre tentava di fuggire dai carabinieri.
3: La fine della scuola e l'inizio dell'estate. Era un sabato sera diverso dal solito e volevano festeggiarlo, così si sono messi in auto e hanno cominciato a girare per il paese, senza però avere la patente. Alla guida c'era un ragazzo di soli 16 anni, risultato positivo al test per l'assunzione di droga. Alla vista dei carabinieri sono scappati a tutta velocità, un breve inseguimento, poi la curva, la vettura è uscita fuori strada. Andrea Procaccino, 17 anni, era sul sedile posteriore, è morto sul colpo.
9: Andrea era un ragazzo d'oro, si comportava bene con tutti.
10: Lo conoscevo, mi lacrime il cuore da quando l'ho saputo.
3: Studente al terzo anno dell'istituto professionale Olivetti di Ortanova, la passione per il calcio. Un ragazzo d'oro, lo ricorda uno dei suoi professori. Feriti gli altri 4 ragazzi, tutti minorenni. Sull'incidente indaga la polizia stradale. Quel che è certo è che l'auto, nel tentativo di sfuggire ai controlli, andava ad altissima velocità. Il conducente è ora indagato. Bari, Francesca Russi, GR1.
4: E sono state dimesse dall'ospedale con 10 giorni di prognosi le 2 ragazzine investite sul marciapiede a Ostia Lido da un'auto in fuga dalla polizia. Nella vettura sarebbero stati ritrovati arnesi da scasso. I 2 giovani a bordo sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio e resistenza. Meteo: in arrivo in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. Da domani previsti improvvisi temporali, soprattutto al nord-est e al centro. Allerta gialla in 4 regioni, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
2: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente in primo piano mentre le forze israeliane avanzano in Libano e stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran con le parti che alzano la posta in gioco.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 in 18 basi missilistiche dopo aver analizzato immagini satellitari e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. In serata sono anche circolate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo di Teheran. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Beaufort, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e monitorano la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. Proseguono in provincia di Cuneo le complesse operazioni di soccorso per liberare uno speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. L'uomo è cosciente e assistito dai sanitari del soccorso alpino, ma un grosso masso gli blocca una gamba. I tecnici stanno lavorando per frantumare la roccia e ampliare alcuni passaggi della cavità. Sul posto oltre 40 specialisti. Le operazioni potrebbero proseguire per tutta la notte. Grave incidente stradale in provincia di Foggia, un 16enne morto quando l'auto con a bordo 5 minorenni è finita contro un guardrail dopo aver cercato di sfuggire a un posto di blocco. Episodio analogo sul litorale romano.
4: Una tranquilla domenica di festa per l'arrivo del Giro d'Italia a Ostia è stata segnata dalla pericolosa corsa in auto di due presunti banditi inseguiti dalla polizia che hanno investito e ferito per fortuna lievemente due ragazze. Sono fuggiti davanti all'alt degli agenti per un controllo di routine. Immediatamente è iniziato l'inseguimento dell'auto sospetta che non curava

0: della presenza di numerosi pedoni ha attraversato le vie parallele al lungomare. Durante la rocambolesca fuga l'auto ha investito due ragazze, soccorse e subito portate all'ospedale Grassi. Per fortuna hanno subito solo escoriazioni. Il veicolo spinto ad alta velocità in un orario in cui molti bagnanti stavano raggiungendo le spiagge avrebbe anche potuto uccidere. La corsa dell'auto si è arrestata dopo circa 4 km in via Capo Sperone, dove si è scontrata con la macchina della polizia. Nel veicolo sono stati rinvenuti arnesi da scasso. I due giovani a bordo sono stati arrestati. Si stanno esaminando le immagini riprese da alcune telecamere della zona. Sara Verta, GR1.
1: Nuovo episodio di violenza di genere in provincia di Rovigo. Una donna è stata accoltellata dal convivente all'interno di un campo nomadi. Ricoverata in ospedale dopo un intervento chirurgico, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo fuggito dopo l'aggressione è stato rintracciato alcune ore più tardi con una ferita alla gola, forse autoinfliggibile. Indagato per tentato omicidio. Operai trattati come schiavi nel cantiere del consolato americano di Milano è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura stava cercando di lasciare l'Italia dopo le irregolarità emerse nei controlli. È stato bloccato mentre era in partenza per Istanbul con la famiglia. E chiudiamo parlando del ponte del 2 giugno, primo banco di prova per il turismo estivo. Tanti hanno scelto il mare, allora sentiamo com'è andata la domenica a Pizzo in Calabria.
2: L'acqua era fredda?
3: No, si sta bene.
2: Un tuffo dove l'acqua è più blu e anche se ancora non è caldissima, non importa. C'è chi ne sentiva proprio il bisogno e chi inizia adesso e non smette più. È iniziata l'estate?
4: È iniziata ufficialmente, sì. Bagno bellissimo, poca gente, acqua cristallina.
5: Io fino a dicembre faccio bagni. In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
2: Pizzo in stato di grazia, non solo la marina con la brezza che attenua le temperature e il mare calmissimo, la piazza a punta, il castello e una giornata tranquilla d'inizio estate. La porta è il ponte del 2 giugno per gli italiani, mentre dall'estero c'è chi è già proprio in vacanza. Le persone sono molto carine qui, ombrellone e gelato per colazione e si va. E a proposito di gelato, il tartufo qui può fare da colazione, pranzo e cena.
6: La colazione dei campioni?
7: Sì, soprattutto quello al purgatorio che c'è anche il liquore dentro, è spettacolare.
8: Faremo molto probabilmente il bis.
6: Dieta domani?
8: No, non esiste la dieta.
9: Pizzo Calabro, Maria Teresa Santaguida, GR1.
1: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea torna alla musica di Radio 1.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
10: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Salve a tutti, sono Pino Insegno e volevo ricordarvi che da mercoledì 3 giugno alle 18.40 su Rai 1 ritorna Reazione a Catena. E quest'anno festeggiamo i 20 anni, eh? Vi aspetto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Rovesci o isolati temporali nella notte per la pianura lombardo-veneta e per l'area alpina orientale, con cielo invece sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani, lunedì 1 giugno, aria fresca e instabile è in arrivo per le regioni settentrionali e quelle centrali adriatiche. Nelle prime ore del giorno avremo rovesci o isolati temporali tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, eventi in trasferimento verso l'Emilia Romagna e le Alte Marche nella mattinata. Nelle ore pomeridiane i temporali, comunque isolati, arriveranno anche per l'entroterra toscano, l'Umbria, l'Alto Lazio e l'Abruzzo, riprendendo localmente vigore anche sulla pianura padana centro-orientale e cessando poi verso sera. Al sud e sulle isole cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato piovasco sui monti nelle ore calde del giorno. Temperature in netta diminuzione sul nord-est e sulle regioni centrali adriatiche. Vento tra occidente e meridione, un po' più sostenuto per la Sardegna, le regioni tirreniche e verso sera anche per il Salento, con moto ondoso dei mari in lieve aumento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 23:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Tra Firenze e Firenze Viadotto Indiano in direzione di Livorno c'è un incidente. A14 Bologna-Taranto, tra Bivio A14 e A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni. E c'è un incendio e quindi attenzione, molta prudenza. Viabilità ordinaria sulla statale di Val Trebbia, 7,5 km prima dell'incrocio variante di Rivergaro, corsia chiusa per incidente, corsia chiusa in entrambe le direzioni. Sulla statale 5 via Tiburtina Valeria, tra incrocio Casello Scafa Alanno A25 Torano Pescara e prima dell'incrocio Manopello, corsia chiusa a causa di una frana, la corsia è chiusa in entrambe le direzioni. Sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, 1,5 km prima dell'incrocio Scilla Svincolo per la 3 Salerno Reggio Calabria c'è un incidente in entrambe le direzioni. E prima di salutarvi una nota sulla circolazione: in autostrada 3 corsie di marcia si deve circolare su quella più libera a destra, occupando quella centrale di sinistra solo per il sorpasso. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
6: Isole, mano, guerra, Dio. Argentina e Inghilterra si affrontano per la prima volta dopo la guerra per quelle isole che da una parte chiamano Falkland e dall'altra Malvinas. Diego Armando Maradona in quella partita segnerà in un modo che nessuno ha mai visto e in un modo che solo l'arbitro non vedrà.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
7: A pensarci bene, tutto era cominciato 6 anni prima, nel 1980, a Londra, stadio di Wembley. Diego Armando Maradona prende palla tra le linee di centrocampo e della difesa dell'Inghilterra.
8: Maradona again.
7: Si libera di due avversari, sul limite dell'area si beve la coppia centrale. Ray Clemens esce dai pali e Maradona tocca di esterno. Compreso il portiere, ne ha saltati 5. Sembra il gol del secolo e invece la palla esce di un niente, rimessa dal fondo. Questa del 1980 non è solo l'amichevole tra i campioni del mondo e chi il calcio l'ha inventato. Argentina e Inghilterra hanno appena riallacciato i rapporti diplomatici per risolvere il caso di quelle isole, territorio inglese che Londra chiama Falkland, ma che Buenos Aires rivendica col nome di Malvinas. I più contenti di questo sono i due nazionali argentini che giocano a Londra, nel Tottenham. Sono Ricardo Villa e Osvaldo Ardiles, ma i tifosi li chiamano Ricky e Ossi. Difficile dire chi ci abbia messo prima l'occhio su quelle isole grandi come la Corsica e vicine più all'Antartide che all'America del Sud.
8: Malvinas, tierra cautiva.
7: Nel 1600 il primo piede che ci si posa è inglese, questo è certo, ma è vero anche che la nazione più vicina è l'Argentina, anche se in mezzo ci sono 1000 chilometri di acqua fredda come il marmo. Quando però i due governi devono scegliere la bandiera per quegli abitanti, 3.000 persone che vivono di 600.000 pecore, la trattativa salta. Il regime argentino abbaia, ricorreremo ad altri mezzi. Nessuno crede che morderanno. È il febbraio 1982. Se gli inglesi vogliono venire, li aspetteremo, urla dal balcone della Casa Rosada il generale Murillo Galtieri, che il 2 aprile ha lanciato l'operazione Rosario. In realtà è convinto che gli inglesi non arriveranno mai. Port Stanley intanto diventa Puerto Argentino. Sulle isole l'umore degli argentini è buono.
9: Stanno sperando los ingleses?
10: Sì!
7: Il primo ministro della regina però non è tipo che scherza. Margaret Thatcher, la Lady di Ferro, invia marina e aviazione.
11: Good evening. Preparations for a possible war with Argentina continue.
7: Tra i militari di Sua Maestà anche il figlio di Sua Maestà, il principe Andrea. E mentre le navi viaggiano, la propaganda argentina macina le sue bugie.
12: E la dama di hierro evidentemente si sta ossidando.
7: Da Londra l'ordine di sbarco arriva il 21 maggio. Quelli che in fondo al mondo sono proiettili in Inghilterra diventano fischi. È la semifinale di Coppa d'Inghilterra, il trofeo calcistico più antico del mondo. In campo Tottenham e Leicester. Ricky e Ossi, i due argentini del Tottenham, sono diventati nemici. Inutili le parole di Ardiles. Questa guerra è una pazzia tra paesi amici. Non è opportunismo. Ardiles ha un fratello al fronte e ha paura per lui, mica dei fischi. Durante la semifinale, nella curva dei tifosi del Tottenham, spunta anche uno striscione. Ossi Ardiles, vattene subito e buona fortuna. In finale, i due argentini non ci saranno. L'allenatore del Tottenham, Keith Birkinshaw, spiega: impossibile sentire quei fischi a Wembley. Oltre a Ardiles, resta fuori però anche Ricky Villa. Non gli è servito farsi fotografare con la maglietta della nazionale inglese. Il Tottenham vincerà 1-0 sul Queen's Park Rangers.
13: Good tackle by Hoddle on Waddick. Roberts. Hoddle.
14: Dopo furiosi attacchi di fanteria caddero le postazioni argentine sui monti Longdon, Harriet, Tumbledown e Wireless Ridge. Improvvisamente, a 25 giorni dallo sbarco, cessò ogni resistenza da parte argentina. La notizia corse rapidamente tra le colonne di fanti della marina che si avvicinavano a Port Stanley. Avevano sconfitto 11.000 soldati bene armati grazie al coordinamento, alle capacità di comando e a un più efficace impiego dell'artiglieria. Gli attacchi della fanteria britannica erano stati caratterizzati dalle capacità tattiche e dall'iniziativa dei sottufficiali. Una volta sbarcati, non persero una battaglia. Eppure, dei 10.000 uomini del corpo di spedizione, solo 1.300 erano entrati in contatto con gli argentini e avevano avuto la meglio grazie a una perfetta miscela di rapidità e aggressività da un lato e di imprevedibilità tattica dall'altro.
7: È il 14 giugno quando gli inglesi arrivano alla periferia della capitale delle isole che così torna a chiamarsi Port Stanley.
10: Del dia 14 di giugno.
7: La riconquista delle Malvinas è durata 74 giorni. Buenos Aires si ribella alla giunta militare. Sotto la Casa Rosada ora la piazza urla qualcosa del tipo «Galtieri, coglione, affacciati al balcone». Tre giorni dopo col generale se ne va tutta la giunta militare. Decine di migliaia i dissidenti scomparsi nei 6 anni del loro governo. Ma per il generale Videla, che da presidente ha anche consegnato la Coppa del Mondo a Passarella nel 78, il problema non esiste perché neanche il desaparecido in realtà esiste.
15: È un incognito, è un desaparecido. Non tiene entità, non sta, ni morto ni vivo, sta desaparecido.
7: La verità è che li imbarcavano sugli aerei e poi li lanciavano vivi sull'oceano. Da quell'altezza l'acqua, più che fredda, è dura come il marmo. Quello che restava, dicevano i generali, se lo mangiavano le orche. I morti per le Falkland Malvinas sono più di 900, la gran parte argentini. Tra loro anche quel soldato che di cognome faceva Ardiles. Per Ossi non è più possibile restare a Tottenham. Sceglie il Paris Saint-Germain. Villa invece resta. Quella maglietta inglese alla fine a qualcosa è servita. Sembra impossibile lo scontro diretto al Mondiale 1986, ma un bellissimo Marocco vince il girone eliminatorio dell'Inghilterra che ora ha di fronte l'Argentina nei quarti di finale. È il 22 giugno, teatro lo stadio Azteca di Città del Messico.
16: Empezar Argentina-Inglaterra, quarto de final del campeonato del mundo, tiene que mover Inglaterra. Ahora sí, ahora mira otra vez la pelota y comenzó el partido. Y toca Berley para la que la traje, domina el círculo central y toca la pelota para Maradona. Maradona que toca para un rechazo de cabeza.
7: Marco Risi nel suo film su Maradona racconta così le parole di Diego nello spogliatoio.
17: Dobbiamo vincere questa, dobbiamo farlo per noi, per loro,
18: sì, è vero,
17: e per le Malvinas.
7: In realtà è il tecnico dell'Argentina, Carlos Bilardo, a dire che bisogna vincere per quei morti mandati al massacro, spiega, dagli stessi argentini. Al sesto della ripresa la rivincita prende corpo, anzi prende mano. Sulla tre quarti Maradona si accentra, chiede un triangolo impossibile a Valdano, la difesa svirgola, il pallone si alza a campanile, Shilton corre col pugno chiuso, ma prima arriva la mano di Maradona. Gli inglesi hanno visto, gli argentini anche, i 115.000 sugli spalti pure. Chi non si è accorto di nulla è un tunisino, il signor Benansur, che però è l'arbitro. 1-0.
19: È come se dovesse rubato una cartella a un inglese.
7: È stato bello come rubargli il portafoglio, dice Maradona, ma non è finita. 5 minuti dopo, Diego prende palla nella sua metà campo. Il telecronista argentino urla. Aquilone cosmico, da che pianeta sei venuto per seminare per strada così tanti inglesi e unire il paese come un pugno chiuso? Col suo sinistro ha toccato il pallone 11 volte, ha saltato Beardsley e Reid, poi i centrali Butcher e Fenwick, ha messo a sedere anche il quinto, Shilton. Come 6 anni prima, più di 6 anni prima, perché questa volta il gol più bello del secolo c'è stato. L'Inghilterra poi segnerà il 2-1 con Lineker, rischierà anche di pareggiare, ma il mondiale sarà dell'Argentina. È stata la mano di Dio, 100 anni di perdono a chi ruba un ladrone, urla Maradona negli spogliatoi. Mai vittoria fu più bella e sconfitta più bruciante. A volte è vero che il tempo è galantuomo. 22 anni dopo, in un'intervista al Sun, Maradona ha spiegato che, nonostante la guerra, gli inglesi sono sempre stati un popolo ospitale. E se potessi, quel gol di mano non lo farei più. Imprevedibile Maradona. Questa è la sua voce che canta la mano de Dios, storia della sua vita. Gli inglesi, invece, la pace con Ossi Ardiles la fecero molto prima. Dopo un anno in Francia, quel regista imbrillantinato che nel cerchio di centrocampo sembrava muoversi seguendo le note di un tango che solo lui sentiva, tornò a Londra. Nessuno lo fischiò più, restò al Tottenham altri 5 anni. Viglia invece nel 1983 tornò in America Latina. Il suo volto, simile a Che Guevara, a lungo è apparso sugli striscioni dei tifosi del Tottenham che a Viglia e ad Ardiles hanno anche dedicato questa canzone. Per ringraziarli, ma anche per scusarsi di quello che era stato scritto su altri striscioni al tempo della guerra per le Falkland Malvinas, 3.000 abitanti e 600.000 pecore. È bello scoprire che a volte il calcio è più forte anche della guerra. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero. Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. In un contesto segnato da crisi internazionali, conflitti e diffuse incertezze, la solidarietà assume più che mai un valore centrale. Donare non è solo un gesto di generosità, ma uno strumento concreto per rispondere alle necessità di chi ne ha veramente più bisogno. È questa la missione della Fondazione Italia per il Dono: promuovere una cultura del dono consapevole e responsabile, offrendo strumenti e supporto a chi desidera sostenere iniziative sociali e filantropiche. Do il benvenuto al presidente della Fondazione Giampaolo Letta e al consigliere delegato Nicola Corti. Buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Presidente Letta, spieghiamo in cosa consiste il vostro lavoro, come opera concretamente la Fondazione Italia per il Dono e quali strumenti mettete a disposizione di chi vuole sostenere il sociale attraverso il dono.
1: Fondazione Italia per il Dono promuove innanzitutto la cultura del dono, come diceva lei. In apertura, la cultura del dono è solidarietà, è condivisione e comunità, senso di comunità. Poi noi mettiamo a disposizione degli strumenti. Fondazione Italia per il Dono è un intermediario filantropico, che è un concetto abbastanza nuovo per l'Italia, ma piuttosto diffuso all'estero, creato più di 10 anni fa, ed è, in poche parole, un ponte che rende possibile l'incontro tra i donatori e le finalità a cui sono destinate le risorse che i donatori vogliono mettere a disposizione, ossia definiamola una sorta di piattaforma di servizi che rende possibile in maniera molto semplice, agile, flessibile e soprattutto trasparente raccogliere fondi in maniera diretta, quindi con i donatori devono destinare e individuare la destinazione dei loro lasciti o delle loro donazioni, e la possibilità di coinvolgere anche altre persone, sia con forme di crowdfunding vero e proprio, ma anche e soprattutto, per esempio, dando la possibilità di creare dei fondi personali, cioè invece di costituire delle fondazioni, che è un processo molto complesso, complicato e spesso anche costoso, e non tutti hanno la possibilità. Di fatto creare l'equivalente di una fondazione, quindi avere la possibilità, ecco, anche nel tempo di raccogliere fondi e destinarli alle finalità.
0: Ecco, Corti, entrando ancora nel concreto, ci racconta un'esperienza che rappresenti bene quello di cui ci ha appena spiegato il Presidente. Come il dono si trasforma in cambiamento? In che modo il dono diventa cambiamento reale per le persone coinvolte?
2: Certamente, grazie infinite e buonasera a tutti. Il dono porta proprio questo cambiamento. Noi stiamo vedendo veramente un fiorire di fondi creati a favore di persone fragili, per cui una concretezza di famiglie magari con figli con disabilità che decidono di utilizzare l'intermediazione filantropica Fondazione Italia per il Dono, ente filantropico, per fare dei piani di accumulo per donare, garantirci lo sgravo fiscale, magari far donare, per cui anche lì generare altre persone che vogliono contribuire, che veramente fa la differenza. Un'esperienza molto bella, mi viene in mente un private, Claudio Ongis, molto colpito sul tema della fragilità. Lui si innamora di una realtà meravigliosa che abbiamo in Italia, tra l'altro quest'anno siamo negli 800 anni della morte di San Francesco, siamo ad Assisi, al Serafico di Assisi, e vuole contribuire al Serafico di Assisi. Come fa per contribuire al Serafico d'Assisi? Crea un fondo presso Fido, gioca sul suo cognome Ongis, cambia un po' le lettere, diventa il fondo dei sogni, e organizza un meraviglioso torneo di golf, Charing, coinvolgendo amici, conoscenti e tantissime realtà che, giocando a golf, donano, e nel giro di un paio di anni, di 3 anni, hanno raccolto 1 milione di euro per il Serafico e i ragazzi con disabilità del Serafico.
0: Corti,
2: questo è Fido, proprio una maniera semplice, immediata, per donare, generare altro dono e veramente far la differenza per sostenere progetti di utilità sociale.
0: Ma oltre al denaro, Corti, che cosa si può donare concretamente?
2: Oltre al denaro si può donare sicuramente del tempo, delle competenze, anche la cosa bella di Fondazione Italia per il Dono Integrale Antropico è proprio quello anche di donare proprio delle competenze in ambito della raccolta fondi e nell'ambito appunto di una nuova cultura del dono.
0: Letta, vorrei allargare lo sguardo alla situazione delle donazioni in Italia. Oggi qual è il rapporto degli italiani con il dono e con il mondo del non profit? Si dona di più o prevalgono ancora diffidenze e incertezze? E soprattutto, come può un cittadino capire se una donazione viene davvero utilizzata correttamente?
1: Ah, il rapporto degli italiani con il mondo delle donazioni del non profit è un rapporto che è stato tradizionalmente molto positivo. Sicuramente ci sono stati nel tempo alti e bassi dovuti anche magari a situazioni o episodi contingenti, ma è un trend in crescita e nel campo della solidarietà in generale e del volontariato l'Italia è sempre in prima linea tra i primi paesi europei. Gli atti donativi sono cresciuti anche l'anno scorso, i cittadini che donano sono cresciuti, magari con tipologie diverse, oggi anche grazie agli strumenti digitali è diventato molto facile, molto semplice anche con piccoli importi poter partecipare a dei progetti, quindi sicuramente c'è una consapevolezza buona e l'importante è, visto che i due fattori fondamentali sono la fiducia e la trasparenza, l'importante è che tutti i soggetti, gli enti che in qualche modo raccolgono fondi o partecipano a progetti garantiscano la fiducia e la trasparenza. In questo senso noi vi fido, abbiamo un numero crescente innanzitutto di persone che si sono avvicinate a questi strumenti e che lavorano con fido proprio per queste finalità. E in più noi diciamo diamo la possibilità ai donatori di tracciare le proprie donazioni e attraverso un'area personale dedicata sul nostro sito monitorare in qualsiasi momento l'andamento di donazioni, quindi di raccolte e poi le destinazioni future. In più è importante anche sottolineare un aspetto vantaggioso, se vogliamo, anche dal punto di vista economico e fiscale, perché queste donazioni possono essere oggetto anche di deduzione e detrazione.
0: Bene, siamo in chiusura, Corti, brevissimamente, un messaggio per chi ci ascolta. Come ci si può avvicinare alla Fondazione Italia per il Dono e partecipare concretamente al bene comune?
2: Per avvicinarsi alla Fondazione Italia per il Dono, veramente il concetto è quello di andare al di là del concetto di dono tradizionale e pensare che il dono non è privarsi di qualcosa per darlo a qualcun altro, ma è veramente l'opportunità di realizzarsi. E anche per le realtà magari imprenditoriali, veramente diventa un vero e proprio investimento. Non dobbiamo più pensare al donatore come un semplice mecenate, ma come veramente un moltiplicatore di relazioni, un attivatore di relazioni. E per cui per entrare in contatto con la Fondazione basta contattarci e noi veramente prendiamo per mano qualsiasi donatore cercando di esaudire tutti i loro desideri filantropici.
0: Abbiamo terminato per oggi, questa puntata lo ricordo, la potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio il presidente Giampaolo Letta della Fondazione Italiana per il Dono e il consigliere delegato Nicola la Corti per essere intervenuti e invito a consultare il sito perildono.it per scoprire come donare e sostenere le attività della Fondazione. Per il coordinamento giornalistico Renato De Emanuele, in redazione Camilla Di Pietro, in regia Massimo Chiadroni, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Cuneo, speleologo intrappolato in grotta a 120 metri di profondità, bloccato da un masso e ferito ad un piede. Corsa contro il tempo per riportarlo in superficie, mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due. L'esercito conquista il castello conteso di Bufor e avanza per isolare Hezbollah. Consiglio di sicurezza ONU su richiesta di Parigi. USA e Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran attesa in tre giorni, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più. Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del cronista che difese Don Patriciello. Lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni che dice attacco irricevibile alla libertà di stampa. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano, fermato in aeroporto, un manager turco indagato per caporalato, stava fuggendo a Istanbul con la famiglia. Autostrade, da oggi i rimborsi per code e cantieri. Con ritardi di oltre 3 ore sarà restituito l'intero pedaggio. 100 anni di Marilyn Monroe. Un secolo fa nasceva l'attrice, poi divenuta leggenda. Una vita tra grandi successi e amori infelici. Ciclismo, Roma in corona Vingegaard. Il Giro d'Italia è suo, successo azzurro nell'ultima tappa con Jonathan Milan. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin, Bagnaia terzo. Buonasera da Carmelo Lazzaro, sono ore di apprensione a Garessio, in provincia di Cuneo, dove un giovane speleologo ligure intrappolato dal pomeriggio all'interno di una grotta a notevole profondità, è ferito ma cosciente, al lavoro le squadre di soccorso.
3: Richiedono tempo le operazioni di salvataggio di uno speleologo bloccato nella grotta dei cinghiali volanti a Garessio, in provincia di Cuneo. Si tratta di un 20enne italiano residente in Liguria che ha la gamba bloccata da un masso che probabilmente si è staccato da una delle pareti. I compagni di spedizione che erano con lui sono riusciti a uscire a dare l'allarme. Data la complessità della situazione, sono sul posto le squadre di soccorso alpino e speleologico di 3 regioni, Piemonte, Liguria e Lombardia, che sono riuscite a raggiungere il ragazzo. Stanno studiando come spostare la roccia che blocca il ferito e stanno allargando la cavità per aiutarlo a risalire. È stata anche allestita una linea telefonica per permettere le comunicazioni con l'esterno. La grotta dei cinghiali volanti si trova a 1200 metri di quota nell'area carsica Rocca d'Orse, Val d'Inferno, molto popolare tra gli speleologi grazie alla presenza di oltre 600 cavità censite tra grotte, pozzi e grandi sistemi sotterranei. Nel 2015 un altro episodio simile, uno speleologo valdostano si perse uscendo da lì e fu salvato dai soccorritori. Torino, Giulia Delle Piane, GR1.
2: Ora in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne.
4: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano

0: anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
1: La questione Iran. Si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi, serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le sue basi sotterranee di lancio dei missili.
2: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'altra guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dopo il loro sopralluogo. E Papa Leone è tornato a invocare la pace nell'ultimo Angelus di maggio. Le sue parole:
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: La questione energetica. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
4: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
5: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
4: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
5: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
4: Lorenzo Opice, GR1.
1: L'economia è uno dei temi al centro del confronto politico assieme alla questione ucraina.
6: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della Difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani, da sempre contrari alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
7: Le tasse sono diminuite, tranne per banche e assicurazioni. Risultato? 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
6: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elly Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina, in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Anche da più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
8: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
6: Alessandro Allegra, GR1.
1: Messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella ai bersaglieri nel 73° raduno di Lignano Sabbiadoro, sottolineato il profondo attaccamento e legame con i valori della Repubblica. Da Giorgia Meloni il ringraziamento ai fanti piumati d'Italia che con passione, devozione, coraggio e generosità, spiega la Premier, continuano a custodire e tramandare i valori che da sempre contraddistinguono il corpo. Iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del Presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. Rai Radio 1, 00:10, torniamo alla cronaca. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa. Ora si attende il risultato del test.
9: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
1: Presunto sfruttamento di operai nel cantiere del consolato americano a Milano. In carcere il manager turco della società appaltatrice è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
10: Per il pubblico ministero Paolo Storari esisteva un serio, reale e imminente pericolo di fuga. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Orio al Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni da parte di capisquadra di nazionalità turca, secondo la procura autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La vicenda della Molotov contro la casa del giornalista vicentino Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzate al parroco di Caivano Don Patriciello e contro la Premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
11: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete antica morra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
12: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere l'abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna, fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
11: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Alto Piano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Alto Piano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
1: Nuovi dettagli sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. In una testimonianza protetta, la sorella di 9 anni ha raccontato agli investigatori che la bimba sarebbe rimasta agonizzante per giorni senza che nessuno chiamasse i soccorsi. Per la vicenda sono in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi. Gli inquirenti continuano a ricostruire le ultime ore di vita della bambina. Rabbia e polemiche per la fuga dei cavalli durante le prove della parata del 2 giugno a Roma. Restano ricoverate le due donne ferite, una poliziotta e una militare. Identificato l'agente che ha fatto esplodere i petardi all'origine del caos. Per lui e per i colleghi presenti scatterà l'esclusione dalle celebrazioni e potrebbero arrivare altri provvedimenti, come annuncia il comandante della polizia locale della capitale, Mario De Sclavis.
13: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
1: Autostrade, da oggi 1 giugno scatta il diritto al rimborso per lunghe file o cantieri. Le associazioni dei consumatori chiedono regole chiare e semplici per le richieste.
14: Una novità attesa che inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane, quello del diritto ad essere risarciti qualora non si usufruisca del servizio pagato, come accade quando lunghe code o cantieri ci fanno accumulare ritardo. Da oggi gli automobilisti hanno diritto al rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino ad arrivare al 100% qualora le attese siano superiori alle 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
15: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari una praticità digitale, ecco, ci rinuncia, come capita in mille altri reclami.
14: Eleonora Belviso, GR1.
1: Inizia un mese ricco di appuntamenti fiscali. Fra l'altro, entro il 16 giugno bisognerà corrispondere l'acconto IMU, a cui seguirà il saldo a dicembre. Poi c'è la rottamazione quater per chi è in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma considerando giorni di tolleranza e differimenti per i giorni festivi, saranno ritenuti validi di versamenti effettuati entro l'8 giugno. Cinema, il 1 giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
16: Bye bye baby.
17: Marilyn
16: e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli, ne esaltò la camminata. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema, a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. È un frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. Meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
1: Al Circo Massimo di Roma il 22 giugno andrà in scena il concerto dal titolo Vita in te ci credo, ormai ultimati preparativi. Vita in te ci credo. Come anticipato dal ministro per il turismo Gianmarco Mazzi, l'evento sarà presentato da NEC e Giorgia Cardinaletti e trasmesso in prima serata su Rai 1. Parteciperanno molti artisti, da Morandi a Bocelli, da Annalisa a Biagio Antonacci, con uno scopo sociale: parlare dei temi importanti legati alla vita, dal contrasto alle dipendenze al disagio giovanile. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: Buonasera da Giacomo Prireschi. Il ciclismo in primo piano con il trionfo del danese Vingegaard al Giro d'Italia, ultima tappa come da tradizione a Roma con Jonathan Milan davanti a tutti sul traguardo al Circo Massimo.
19: La città eterna incorona il re pescatore nella giornata in cui Jonathan Milan rompe finalmente il tabù e ritrova la vittoria fin qui sempre sfuggita. Una giornata da ricordare, insomma, l'ultima del Giro 109. I festeggiamenti per Jonas Vingegaard, raggiunto anche dalla moglie Trin e dai figlioletti. Dominatore assoluto, ora nell'empireo dei grandi, vincitore dei 3 grandi giri, solo altri 7 come lui. E lui si commuove.
20: It's amazing. It's something I...
21: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.
20: I'm lost for...
19: E poi, come detto, il successo di Jonathan Milan, sprint imperioso come finora non gli era ancora riuscito quest'anno.
22: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
19: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
18: Passiamo ai motori, alla MotoGP. Bezzecchi vince al Mugello, doppietta Aprilia con Martin, sul podio anche Bagnaia.
23: Bezzecchi e Aprilia conquistano il Mugello. Prima vittoria nel Gran Premio di casa sia per il riminese sia per la moto di Noale. Un'accoppiata perfetta, con il Bez che parte bene, a metà gara si libera di un coraggioso Bagnaia e dà appuntamento a tutti sul podio dopo una festa da ricordare.
24: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli, e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti. Però cavolo, che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile.
23: Doppietta di Noale perché Martin limita i danni, fa secondo e scivola a meno 17 in campionato. Pecco difende il podio all'ultima curva, poi per la gioia dei tifosi tricolori decide di parlare solo in inglese. Quinto di Gian Antonio, che si mangia le mani per la brutta partenza. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
18: Parliamo ora di tennis e degli azzurri impegnati oggi in Francia a Roland Garros.
0: In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen, terzo match dopo due singolari femminili, dunque nel pomeriggio Matteo Berrettini contro il giustiziere di Yannick Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida, con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
18: Il calcio e la nazionale, l'Italia si prepara ai due match amichevoli con Lussemburgo e Grecia il 3 e il 7 giugno. Il CT ad interim, Silvio Baldini ha scelto la linea verde, età media dei convocati di poco superiore ai 20 anni.
2: Una volta era la nazionale dei blocchi, Juventus, Inter, Milan, soprattutto quando in azzurro venivano chiamati più giocatori dalla stessa squadra. In questo inizio estate di speranza e malinconia, l'Italia dei giovani e degli esperimenti ha un club straniero che offre più giocatori alla causa. Il Borussia Dortmund sono comunque appena tre: Luca Reggiani, 18 anni, nomen non nomen in questo caso perché è di Modena, è cresciuto nel Sassuolo, difensore come Filippo Manè, 21 anni, origini senegalesi, giovanili tra Novara e Sampdoria. Appena maggiorenne è Samuele Inacio da Bergamo, una delle città calcistiche del padre, il brasiliano Inacio Pia, passato dall'Atalanta e anche dal Napoli, lui attaccante. Un anno fa è stato il capocannoniere all'Europeo Under 17, ha scelto l'Italia, le ambizioni sono alte.
3: Il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
2: Sogni giovanili, vincere il mondiale sperando di tornarci. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
18: In chiusura il basket, i playoff di Lega A, in gara 2 Brescia batte Milano 85-79.
5: Il cuore di Brescia, di una leonessa indomabile, riapre la serie con Milano. La Germani la pareggia portandosi sull'1-1 grazie alla vittoria 85-79. Brescia risponde bene alle voci esterne, assai insistenti su un possibile trasferimento alla Roma di Paul Matiasic, e bissa in pratica il primo tempo di gara 1. Partenza sprint con Della Valle e Ivanovic sugli scudi. Milano cresce nel secondo quarto e dopo essere stata a meno 9 si porta a meno 1, ma rispetto a due giorni prima la Germani resiste andando all'intervallo sul 42-36. L'Olimpia risale la china nel terzo quarto, si porta anche in vantaggio, ma Della Valle con due triple tiene vive le speranze di Brescia, che impatta quota 60 all'ultimo mini intervallo. Nell'ultimo quarto è battaglia, si gioca punto a punto con l'episodio decisivo sul 66 pari a 5.54 dal termine, quando Diop, fino a quel momento perfetto, dava una testata a Della Valle e veniva espulso. Da quel momento Milano si smarriva, strepitosa prova di Della Valle MVP con 28 punti. Ora la serie si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi intanto gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia, Massimo Barchiesi, GR1.
18: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla diramazione Gallarate e Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della A26 Genova Voltri Gravellona Toce, segnalato incidente al chilometro 10. Prudenza sulla tangenziale di Bologna, veicolo fermo tra svincolo 8 Fiera via Michelino e svincolo 7 bis per Ferrara, siamo in direzione della Milano Napoli. Sulla A1 Milano Napoli tra Firenze Sud e Incisare Gello verso Roma, traffico rallentato e segnalata la presenza di animali intorno al chilometro 312. Sulla A24 Roma Teramo tra Bivio, A24, A25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso Roma, c'è un incidente al chilometro 69,2. Ce n'è un altro anche sulla A3 Napoli Salerno a Torre Annunziata Nord in entrata in entrambe le direzioni, incidente al chilometro 17,300. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: In collaborazione con il CIS.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
26: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1. Voi ormai ci seguite e lo sapete che durante la settimana a Cantiere Italia, da lunedì al venerdì alle 17.40, noi approfondiamo temi o di attualità politica oppure di natura economico-finanziaria. Poi invece, quando la domenica è alle spalle, stiamo per abbracciare il lunedì di una nuova settimana, con la mezzanotte di Rai Radio 1 ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E nei mesi scorsi c'è stato un incontro che ha avuto grande successo perché ci hanno scritto in tanti. È andato molto bene, anche come ascolti, come consensi. Noi lo misuriamo anche dalle mail che arrivano e anche dai messaggi sui canali personali di messaggistica. E allora è tornato a trovarci, l'ho voluto fortemente io, un scrittore, grande esperto del Mezzogiorno, e parliamo proprio oggi di donne, in particolare di lavoro di tante donne del nostro sud. Buonanotte a Salvo Guglielmino.
27: Buonanotte a tutti. Buonanotte. Gli ascoltatori, a te.
26: Allora, e io voglio ricordare ancora un libro che sta scalando le classifiche di vendita, L'altro Sud, storie di eroi del quotidiano. È un viaggio nel sud positivo che lotta, produce, cerca di cambiare il vecchio paradigma del meridione assistito o piagnone. L'editore è Rubbettino ed è un libro importante, l'ho detto, lo ribadisco, perché smonta un cliché. Per la prima volta, cioè il cliché appunto del sud assistenzialista oppure del sud che piange, che si lamenta, no, c'è un sud invece che rappresenta l'eccellenza di questo paese, e queste storie le ha raccolte proprio Salvo Guglielmino. Oggi però abbiamo detto che parliamo di donne, in particolare del lavoro, delle tante donne del nostro sud, e partiamo da qui. Il tasso di occupazione femminile nel Mezzogiorno d'Italia, come sappiamo, resta tra i più bassi d'Europa. Abbiamo una media del 45,8 per le donne senza figli, che precipita drasticamente con la maternità sotto il 43%, per madri di uno o due figli, 30,8 con tre o più figli. E le regioni europee con i tassi di occupazione femminile peggiori, quindi con un divario profondo, un divario territoriale profondo rispetto al nord, sono sostanzialmente tre: la Campania, la Calabria e la Sicilia. E allora, Guglielmino, se questi sono i dati, però ci sono, come abbiamo detto prima, negli ultimi anni ci sono stati dei segnali positivi, frutto degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e anche degli incentivi messi in campo dal governo. Le protagoniste del suo libro rappresentano eccezioni oppure sono l'inizio di un vero e proprio switch, cioè proprio di un cambiamento strutturale nel sud, di un cambio di passo, mi verrebbe da dire?
27: Ma indubbiamente negli ultimi anni sì, c'è stato un cambio di passo importante, ci sono tante storie, tanti esempi virtuosi di donne che hanno sfidato appunto come diceva lei, anche i vecchi cliché, i vecchi stereotipi di un mezzogiorno che non si dà da fare. Quindi io sono andato in giro in tutte le regioni del sud proprio per parlare, per conoscere queste persone, queste donne che in tutti i settori si danno da fare, non solo appunto, si parla sempre appunto, i casi più eclatanti sono quelli dell'imprenditoria, no? tante donne che si impegnano, che imprenditori che fanno, che hanno tante imprese, ma ci sono anche storie esemplari di persone che della società civile che si battono contro, penso, la criminalità. Penso per esempio, sono andato a Scampia, no? Questo posto incredibile che negli ultimi anni sicuramente è cambiato e che tra l'altro mi pare ne parlavamo già l'altra volta, io invito tante persone ad andarci, sì, perché ci si può andare con la metropolitana benissimo da Napoli e quindi per vedere che cosa è cambiato. Ecco, lì per esempio c'è una storia, io ho conosciuto questa Elvira Quagliarella, che è questa docente che ha insegnato per 40 anni a Scampia, che ha si è inventata lei praticamente questi progetti di inclusione, si è opposta appunto a questa narrazione che tutto era sporco, brutto, cattivo a Scampia e che bisognava fare di più. E quindi appunto si è impegnata nelle scuole, questa ribellione che c'è stata lì, no, in tanti posti, diciamo, di quella zona. Quindi è la dimostrazione appunto questa nuova cultura di quelli che io ho definito gli spacciatori di libri, no? Come si è definita anche un'altra donna sempre lì che ha rilevato questa la casa editrice Marotta e Cafiero,
1: sì.
27: Pensate, la casa editrice Marotta e Cafiero è stata rilevata da due persone cresciute a Scampia e la persona che si è battuta è questa Maddalena Esposito, che tra l'altro stava lì e oggi stampa libri ecologici su carta riciclata a Scampia. Quindi voglio dire, ci sono tanti esempi, no? Per esempio un'altra storia incredibile è quella di Stefania Brancaccio, che magari pochi conoscono, magari gli addetti ai lavori. Stefania Brancaccio che era questa donna che ad Acerra, sì, si è inventata un'azienda dove praticamente lei è una femminista incallita, no? Madre, diciamo, di tre figli, cavaliere del lavoro tra l'altro lei, che ha fatto appunto delle pari opportunità nella sua impresa metalmeccanica, no? Ci lavorano tante donne, è una cattolica fervente tra l'altro questa Brancaccio, no? Ed è diventata un'imprenditrice simbolo.
1: Quindi un'imprenditrice simbolo. Fermiamoci un attimo, musica, e poi torniamo per il secondo blocco di questa lunga notte insieme ad un grande scrittore, Salvo Guglielmino, L'altro Sud, storie di eroi del quotidiano, Rubettino, un viaggio nel sud positivo che lotta, produce e cerca di cambiare il vecchio paradigma del meridione assistito o piagnone. Musica e torniamo tra pochissimo.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 e bentornato a Salvo Guglielmino, scrittore, è tornato a trovarci perché il libro intanto sta vendendo tantissimo, ma poi è piaciuto molto ai nostri ascoltatori, perché è un libro che rovescia dei paradigmi in modo secondo me molto dettagliato, molto dovizioso. L'altro sud, storie dei eroi del quotidiano Rubettino. Parlavamo di queste donne, delle protagoniste che rappresentano sicuramente l'inizio, secondo lei, di un cambiamento strutturale nel sud. Ma le chiedo, quanto pesa ancora il contesto familiare sulle scelte lavorative delle donne nel Mezzogiorno rispetto alle opportunità economiche?
1: Ma sicuramente il contesto familiare e sociale è un fattore, appunto, che può in qualche modo frenare lo sviluppo. Se pensiamo, per esempio, a una cosa, io ne parlo anche nel libro, i servizi sociali nel Mezzogiorno è chiaro che non sono a livello di quelli delle altre regioni del nord, e quindi le donne che sono impegnate nel mondo del lavoro, che si vogliono impegnare, è chiaro che fanno più fatica perché mancano gli asili nido appunto comunali, mancano, non ci sono quelli privati, oppure se ci sono costano tanto, le strutture anche sanitarie non sono spesso all'altezza, e quindi questo, la conciliazione appunto tra lavoro e famiglia è sicuramente un fatto più complicato nelle regioni, nelle province del Mezzogiorno. Però, ripetiamo, tutto questo negli ultimi anni si è fatto anche tanto anche su questo tema. Sono nati più servizi, ci sono più asili nido, lo Stato ha investito di più, molti comuni si sono dati da fare nel Mezzogiorno, ci sono tante storie virtuose di comuni che hanno fatto tante esperienze positive, quindi voglio dire, si può cambiare anche questo, si può favorire, perché il tema fondamentale poi qual è? È quello di fermare la fuga, che è poi quello di cui abbiamo parlato più volte anche, cioè perché molte donne poi sono costrette ad andare al nord e a trovare lavoro al nord oppure anche all'estero, quindi quando in realtà ci sono le possibilità di fare lì di lavorare nelle aziende oppure certo. Appunto anche lavorare in proprio, quindi voglio dire, non è vero, no, che non ci sono le possibilità. Io racconto sempre una storia emblematica, che è quella di Nicoletta Cosentino, la famosa cuoca combattente di Palermo. Nicoletta Cosentino è una palermitana proprio sanguigna, passionaria, quando voi ci andate lì a conoscerla. E questa signora praticamente ha avuto una storia difficile dal punto di vista della violenza, cioè nel senso che se pensiamo alle cifre dell'Istat, che ci sono circa 3 milioni di donne che tra l'altro vivono che hanno subito appunto nel corso della propria vita forme di violenza fisica e sessuale, la gran parte stanno nel Mezzogiorno, diciamo nelle famiglie, nel silenzio delle mura domestiche. Nicoletta Cosentino è sopravvissuta appunto con due figli a questa fase di abusi lunghissima, poi è riuscita a separarsi e attraverso appunto un centro antiviolenza che è nato lì ha fondato una azienda che oggi è veramente un'azienda simbolo a Palermo, perché senza tra l'altro grandi finanziamenti pubblici, senza politiche attive, no, lei ha fondato un'azienda che vende praticamente dei prodotti agroalimentari locali, no, si chiama, no, lo, questo spaccio, diciamo, che di cosa si chiama Spaccio Ciauli, è uno spazio di incontro oltre che di vendita di questi prodotti a Palermo, agroalimentari locali, che però puntano sulla qualità e sul mantenimento appunto del senso di comunità, e quindi ha fondato questa società, sono 5 soci, quindi una cooperativa tutta fatta sulla sostenibilità ambientale, ed è un posto incredibile perché tu vai lì ed è una cucina povera alla fine, no? Però utilizza tutti i prodotti della terra che vengono prodotti lì, quindi è
0: a chilometro zero sostanzialmente.
1: Certo, no, che lo so, se vuoi prendere gelatina di mandarini che sì, fanno lì, o le confetture di cipolla rossa, o che ne so, con le prugne settembrine di Palermo, ma sono delle cose, dei vasetti. Ecco, scusami, la cosa fondamentale, lo volevo dire, che tu tra l'altro sei
0: poi
1: una...
0: ci fermiamo un attimo per la musica,
1: no,
0: prego.
1: Lei ogni confettura è particolare, c'ha un'etichetta antiviolenza per aiutare le altre donne.
0: Bellissimo. Allora fermiamoci, musica, e poi torniamo con Salvo Guglielmino.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato a Salvo Guglielmino. Stiamo parlando di donne che ce l'hanno fatta, di donne che nel sud non solo rappresentano, diciamo, la punta di diamante positiva, ma anche l'inizio di un cambiamento strutturale del mezzogiorno. Le storie ce le ha raccontate Guglielmino e torneremo tra poco, ma io le chiedo: se dovesse indicare un fattore chiave che permette a queste donne di lavorare e restare nel sud, quale sarebbe?
1: Certo, è chiaro, fattori chiave. Io direi che il fattore chiave sicuramente è il coraggio, cioè la volontà di cambiare. Se c'è questa volontà di cambiare, come hanno dimostrato tante storie, tante persone che oggi si battono appunto nel mezzogiorno per cambiare questa situazione, sicuramente questo è. Quindi lo Stato deve fare di più, e l'abbiamo detto, aiutando. Ora appunto ci sono nuovi provvedimenti del governo per aiutare anche tante donne giovani a trovare lavoro con gli incentivi per le imprese. Però la cosa fondamentale è la lotta, lottare, come hanno fatto tante donne. Io appunto ho raccontato la storia della ballerina sordomuta di Palermo, che è famosa, è diventata Carmen, che la ballerina diversa, una ragazza straordinaria nata in Calabria, che ha lottato tanto e adesso è una, praticamente, a parte diciamo al Teatro dell'Opera di Palermo, è diventata una delle star anche del teatro a Verona ed è stata chiamata quando ci sono state le Paraolimpiadi, all'inaugurazione ha ballato lì Carmen Diodato, è stata proprio una delle ballerine che ha ballato nella cerimonia di inaugurazione delle Paraolimpiadi. Ha lottato tanto sta ragazza, perché tutti dicevano che non poteva fare la ballerina una persona sordomuta che sostanzialmente non ascoltava la musica, ma lei da ragazzina ha lottato, aveva un talento straordinario ed è la dimostrazione che appunto anche appunto una persona con un handicap, e sa quante ce ne sono in Italia persone come Carmen, certo, che potrebbero fare. Quindi voglio dire, il fattore coraggio, la volontà in tutti i mestieri, compreso anche appunto il mestiere giornalistico, come sappiamo, è fondamentale, non bisogna arrendersi. Poi è chiaro che ci vogliono tante ci vuole anche tanta fortuna, tanta capacità, però insomma, che ne so, Eleonora Galia, che è a Cagliari, dopo la morte della figlia ha aperto un'associazione lei, in cui appunto si occupano di aiutare le persone che a Cagliari nei quartieri malfamati non riescono ad arrivare alla fine del mese, e ce ne sono tante, mamme con i figli immigrate. Eleonora Galia, che dopo la morte dell'altro della bambina per un tumore cerebrale si è dedicata totalmente, ha lasciato il suo lavoro e si è dedicata totalmente aprendo un'associazione a Cagliari, l'ho incontrata, una ragazza, una signora straordinaria che immette coraggio, che dà coraggio anche agli altri. Ecco, questi sono esempi virtuosi di persone, di donne che nel nostro paese, per non parlare poi, che ne so, di altre persone di cui bisognerebbe parlare un po' di più, che ne so, Maria Falcone, che ha fatto tanto e continua a fare tanto girando nelle scuole italiane, non solo siciliane, per sostenere appunto non solo la memoria, ma anche per invogliare i giovani a battersi appunto per la legalità, certo, a battersi per un futuro diverso,
0: Storie. Senta, invece, qual è la sua preferita? La storia preferita, una me la dica così distinto, che smentisce completamente lo stereotipo della donna del sud.
1: Ma che ne so, ce ne sono tante, ma sicuramente appunto sono andato in Calabria, lo racconto sempre, che sono poi tra l'altro le aziende dove è andato anche il Presidente della Repubblica l'anno scorso, nel primo maggio. Ci sono due aziende importanti che si trovano nella zona appunto calabrese della provincia di Cosenza, che sono dirette da due donne, e lì sono appunto persone imprenditrici molto brave che hanno fatto appunto questo investimento, e che oggi, oppure un'altra storia importante è quella appunto ad Altamura, dove c'è questo il forno di l'azienda Loro Pan creata da Vito Forte, che adesso ci sono tre figli che sono, tra cui appunto Lucia, che è diventata quella che appunto
0: che porta avanti un po' tutto. Fermiamoci, Guglielmino, fermiamoci ancora musica e poi l'ultimo blocco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato a Salvo Guglielmino. Parliamo di donne e di mezzogiorno, abbiamo veramente raccontato tante storie in questa lunga intervista, ma nelle storie di donne che lei sta raccontando e che continuerà a raccontare, perché penso che ci sarà un sequel di questo libro che ha avuto tanto tanto successo, qual è stato l'ostacolo più invisibile ma determinante da superare? Ostacolo di natura culturale, familiare o istituzionale? Salvo Guglielmino, prego.
1: Beh, sicuramente nel mezzogiorno, diciamo, l'ostacolo vale per gli uomini come per le donne. È chiaro che il tessuto, diciamo, sociale e il tema della criminalità, dell'illegalità c'è e rimane, quindi voglio dire, è chiaro che questo ostacolo, soprattutto in alcune realtà del mezzogiorno, non in tutto il mezzogiorno, c'è sempre, quindi bisogna battersi ancora di più, quindi ci sono anche lì tante storie di persone che in Calabria, in Sicilia, in Puglia si battono appunto contro la criminalità, e quindi questa è una cosa che mi sta molto a cuore da sempre. Quindi ho conosciuto per esempio questo imprenditore calabrese, Nino De Masi, che da tanti anni vive recluso praticamente, la sua famiglia è stata trasferita al nord, un imprenditore del settore metalmeccanico della pianura di Gioia Tauro, e lui è stato più volte minacciato, gli hanno messo le bombe, diciamo, nella sua azienda, hanno fatto saltare davanti, e quindi, ma lui continua imperterrito a denunciare appunto il ricatto della criminalità, è super scortato, ma come lui ci sono tante storie. Lo stesso Gallipo, anche in Calabria, che da sempre è diventato un simbolo della lotta alla criminalità. Quindi l'aspetto, diciamo, sociale del ricatto della criminalità è forte in tanti posti, in tanti quartieri a rischio delle grandi metropoli siciliane o napoletane. Ci sono tante associazioni che si battono nel territorio per far sì che questo ricatto della criminalità venga meno, e che quindi appunto a Catania, per dire, dove c'è tra l'altro la città che ha il più alto tasso di abbandono scolastico, no, c'è stata questa alleanza forte tra la curia, le scuole e anche diciamo gli imprenditori, per cercare di arginare questo fenomeno, di portare i ragazzi a scuola in modo che così non potessero andare a finire appunto nelle mani della criminalità a fare gli spacciatori. Quindi il tema, diciamo, della criminalità, del ricatto, perché è collegato. E qual è la carta? Il lavoro, non c'è niente da fare, bisogna favorire il lavoro dei giovani, bisogna far sì che i giovani non vadano via, bisogna far sì che i giovani trovino lì, e quindi fare più formazione, trovare delle occasioni, diciamo, delle politiche attive per formare queste persone nei mestieri che le aziende cercano, e far sì appunto che questi giovani possano dare alla comunità sociale appunto quel contributo che oggi appunto è necessario. Come diceva uno dei miei maestri, Giuseppe Fava, giornalista ucciso dalla mafia, che si contrapponeva sempre al teorema del principe di Salina, no? quello di Don Gesualdo, appunto, che tutto è immutabile, che non si può cambiare. Non è vero, ci sono tante possibilità, tante storie, tante che si può cambiare nel mezzogiorno. Io sono stato nei quartieri popolari di tante città, insomma, a Catania, dove tanti anni fa, non so, venivano sgozzati i ragazzini perché appunto erano, no, i picciriti strozzati e gettati nei pozzi, che ne so, nel quartiere San Cristoforo a Mazzarino, perché venivano puniti perché disturbavano la tranquillità del quartiere. No, ma venivano puniti dalla criminalità, nel senso dai boss, perché controllavano tutto. Ecco, oggi appunto ci sono tante associazioni che appunto hanno preso in mano questa realtà e combattono appunto l'assenteismo. Parliamo a Catania di cifre che parlano di 18.000 ragazzi che non andavano a scuola, no, le cifre dell'abbandono scolastico sono impressionanti nei quartieri, a Librino, no? Fino a tanti anni gli stessi catanesi, appunto i palermitani, sono rimasti zitti. Poi a un certo punto, perché appunto la mafia controllava tutte le attività economiche, e utilizzavano tutti questi ragazzini per lo spaccio, per le rapine. Oggi appunto anche lì ci sono tante storie importanti anche a Catania, no, che hanno cambiato, no, anche la realtà. Se voi andate lì e andate a vedere, che ne so, nella zona di a due passi da Piazza Duomo, certo, il vecchio quartiere San Barillo a Catania, ci sono tante società. La Soraia Matta Flavia a Catania, sì, che riempie la città di fiori, vive lì.
0: Va bene, allora ci dovremo risentire perché abbiamo finito il nostro tempo, e quindi grazie a Salvo Guglielmino, veramente grazie di essere stato con noi, torneremo prestissimo. Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia, all'ottimo coordinamento tecnico di Alessio Caranzetti, e a voi buonanotte e un saluto affettuoso da Monica Setta.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Benzosi. Apriamo con la trattativa USA-Iran, condizioni più dure nella controproposta di Trump per la pace nel Golfo. La risposta di Teheran è attesa in 3 giorni, ma l'Ayatollah avvertono delle promesse del nemico, non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili. Israele stringe la morsa e taglia Libano in due, l'esercito conquista il castello conteso di Beaufort e avanza per isolare Hezbollah, consiglio di sicurezza ONU, su richiesta di Parigi. L'altra guerra in Ucraina, Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito restano normali, comunque dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E veniamo alla cronaca. Cuneo, speleologo intrappolato in grotta a 120 metri di profondità, bloccato da un masso e ferito a un piede, corsa contro il tempo per riportarlo in superficie, mobilitate squadre di Piemonte, Liguria e Lombardia. A Vicenza, bottiglie incendiarie davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello, lettera di minacce anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice attacco irricevibile alla libertà di stampa. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente a Cagliari, rientrato da Kinshasa con sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. E parliamo di cinema. Oggi, 1 giugno di 100 anni fa, nasceva Marie Monroe, per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rayplay, oggi alle 14 su Rai Movie, andrà in onda A qualcuno piace caldo. E iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto e il discorso del Presidente Mattarella al Corpo Diplomatico, che seguiremo in diretta su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 18. E fine, chiudiamo con il ciclismo. Roma in corona, Vingegaard, il Giro d'Italia è suo. MotoGP al Mugello vince Bezzecchi, doppietta Aprilia con Martin Bagnaia invece terzo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea va a Stereonotte Brasile con il nostro Max De Tomassi, che è in diretta da Rio de Janeiro.
3: Eccoci qui, buonanotte a tutti coloro che ci stanno seguendo dall'Italia e dal resto del mondo. Qui in Brasile sono le 22 minuti primi l'una e 2 minuti primi in Italia. Questa è Stereonotte Brasile, puntata 1183, in questa notte fra domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno. Tanti auguri a coloro che fanno il compleanno nel prossimo mese di giugno. Questa notte siamo con Pino Itri alla parte tecnica, con Andrea Cacciagrano che è il nostro curatore e Federico Scoppio in regia. Gli argomenti sono tantissimi. In sottofondo la prima canzone, un brano che stiamo seguendo con grande attenzione, con passione immensa, il nuovo album di Seu Jorge, che si intitola The Other Side, e questa è Vento de Maio.

Eccoci qui allora per raccontarvi quello che succede questa notte in questa puntata di Stereonotte Brasile. Noi siamo qui nella Cidade Maravigliosa, il GR1 molto generosamente ha detto appunto che eravamo qui a Rio de Janeiro. Siamo stati qui in questi giorni per partecipare alla Rio to See, è una manifestazione dedicata alla divulgazione di molteplici forme d'arte e di espressioni culturali brasiliane che si è svolta appunto fino ad oggi. Nella giornata in cui ho avuto il compito di essere relatore abbiamo affrontato questo tema: il Brasile è uno dei più grandi esportatori mondiali di musica. Questa conferenza ha trattato dell'importanza della divulgazione della musica brasiliana, della cultura brasiliana in generale in Europa, come un catalizzatore strategico per l'espansione del suo pubblico, ampliandone il consumo regolare e consolidando il Brasile come potenza nell'economia creativa globale. Ma questa notte abbiamo tanti ospiti, alcuni di loro sono stati alla Rio to See. All'interno di questa puntata saranno con noi la cantautrice brasiliana Aline Paes, che fra un po' arriva anche in Italia, penso anche in Europa, poi ne parleremo con lei. Il giovane talento del piano Jonathan Ferr viene a trovarci, e poi ci sono gli esperti di turismo Claudio Del Bianco e Liani Gallina, che oltre ad essere esperti di turismo sono dei grandi innamorati della nostra Italia e sono grandi amici del sottoscritto di Stereonotte Brasile. E poi faremo anche così un'escursione nella passione brasiliana di Roberta Barabino, una cantante ligure che ha realizzato una cover di Gilberto Gil, o meglio un brano reso famoso da Gilberto Gil, scritto però da un compositore nordestino. Se volete interagire con noi potete farlo attraverso i miei social. Io sono Max De Tomassi, mi trovate su Instagram e su Facebook. In sottofondo però sento già il prossimo brano, un brano che diciamo mette insieme fratello e sorella, due geni della musica brasiliana, un grande compositore che ha scritto delle canzoni meravigliose, Caetano Veloso, con sua sorella Maria Bethânia. Allegria, allegria, e poi cominciamo ad entrare nei temi di Stereonotte Brasile di questa notte.

0: Eccoci qui, allora questo qui era Caetano Veloso con Maria Bethania, con Allegria Allegria, ed è con grande allegria che introduco gli ospiti di questa notte, in particolare Liani Gallina, buonanotte.
1: Buonanotte, buonasera a tutti.
0: Sei contenta di essere in Italia?
1: Molto contenta, tornando a casa.
0: Sì, esatto.
1: Una meraviglia.
0: Quanti anni sei stata in Italia?
1: 15 anni, da 6 che sono tornata a Rio. E quindi
0: ti manca l'Italia?
1: Manca molto.
0: Tu vivevi a Torino?
1: Vivevo a Torino.
0: Ma prima ancora a Roma, no?
1: Prima a Milano.
0: Sì.
1: E poi a Torino, che è una città fantastica, bellissima, mi piace molto. E il mio cuore è rimasto in Italia.
0: Lo sappiamo, lo sappiamo. E poi c'è Claudio Del Bianco. Buonanotte, Claudio.
2: Ciao, Max. Buonanotte a tutti. Tutto bene? Contentissimo di essere qua di nuovo.
0: Tu vieni sempre, quando ti invitiamo, vieni sempre.
2: Chiaro, è un piacere poter parlare un po' di Rio de Janeiro, del mio Brasile, per i miei amici italiani.
0: Allora, è bello lavorare con due persone come voi, intervistare due persone come voi, perché voi, oltre ad essere dei grandi professionisti, siete anche degli appassionati del vostro lavoro, no? Cioè, voi siete proprio molto amanti di ciò che fate. Tu, Liane, tantissimi anni in Italia a rappresentare importanti firme istituzionali del turismo brasiliano, a partecipare a tutte le fiere, così come Claudio, da imprenditore, uno dei più importanti incoming della divulgazione turistica del Brasile. Quindi proprio lui, tifoso del Flamengo, carioca da Gemma, cioè di quelli proprio che vedono Rio de Janeiro su tutto. Te invece, Liani, dai un sguardo un pochino più generale al tuo paese. Sì. Racconta un po' chi sei.
1: Sì, allora, io mi chiamo Liani Gallina e lavoro per un'associazione che si chiama Visit Brazil Travel Association,
0: sì.
1: Vibrata, e con questa associazione noi cerchiamo di promuovere il Brasile in Europa. E la nostra società ha anche una società che si chiama Bossa Brasil,
0: sì.
1: E facciamo anche rappresentanza di Visit Rio, ossia
0: sì. Quindi
1: Europa...
0: voi siete i rappresentanti di Visit Rio, sì. Che è in sostanza l'istituzione turistica di Rio de Janeiro, sì. All'estero.
1: Esatto.
0: Esatto. Quindi voi, diciamo, incentivate i turisti che vengono da varie parti del mondo, soprattutto dall'Europa, è possibile?
1: La rappresentanza in Europa, soprattutto sì. Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e il Regno Unito. Lavoriamo con questi paesi.
0: Sì, io sono un grande amante del Brasile, mi piace visitarlo. Io trovo che il Brasile vero, così come il vero brasiliano, sia all'interno, sia nella provincia, no? Nell'interior, piuttosto che gli abitanti delle città. Gli abitanti delle città del Brasile sono quelli che troviamo anche a Londra, a Madrid, a Lisbona, a Roma, a Milano, in altre parti del mondo. Cioè, l'abitante della metropoli è un po' uguale da tutte le parti, anche se devo dire il Brasile e i brasiliani, i carioca, sono ancora molto puri, sono ancora molto accoglienti, hanno sempre un modo estremamente aperto di far arrivare i turisti e di conoscere le persone. Per esempio qua tutti quanti si dicono buongiorno, buonasera quando si incontrano in un condominio, in un ristorante, in uno shopping. Però insomma, Rio non è l'unica destinazione del Brasile, però inizierei da Rio de Janeiro prima con Claudio. Ovviamente tu sei un appassionato, tu hai tra l'altro un profilo Instagram molto visitato, perché tu la mattina, cioè, non so se ti svegli presto la mattina o vai a letto tardi, perché tu alle 5 stai in spiaggia. E che fai alle 5?
2: Faccio o corso sulla sabbia di Ipanema e Leblon per 25 anni.
0: Sì.
2: Ho preso questa passione.
0: Quanto corri?
2: Correvo 7 km e mezzo, 8. Per sì. 7 giorni alla settimana. Mamma poi ho cominciato a ridurre perché c'ho una certa età,
0: certo.
2: E oggi nella realtà ho guadagnato una bicicletta con quello pneumatico largo e sono 5 mesi che invece di correre giro con la bicicletta sulla sabbia di Ipanema. Ho creato un nuovo sport,
0: sì.
2: Però si è rotto. Ho dovuto ricominciare a correre di nuovo.
0: Bene, questo vuol dire che è un segno. E quanto è importante per te la tua città dal punto di vista turistico? Poi Liani ci darà anche dei numeri.
2: Guarda, Rio de Janeiro è la numero uno, la città più conosciuta brasiliana all'estero,
0: sì.
2: No? Dove è nato il surf, dove è nato la bossa nova.
0: Ecco, cominciamo a parlare di cose serie.
2: Esatto. Copacabana come quartiere è una parola...
0: Sì. Sì,
2: la Copacabana più conosciuta
0: è un marchio.
2: Ipanema anche Flamengo.
0: Oggi ha giocato il Brasile, che ha fatto il Brasile? Ha vinto 2-1? Non lo sai? Non eri al Maracanã te?
2: Non ero al Maracanã.
0: Perché?
2: Guarda, oggi niente Maracanã, oggi riposo perché ho già corso quasi 6 km sulla sabbia in mattinata.
0: Senti, allora, perché Rio de Janeiro? Perché per te è ancora una meta estremamente interessante?
2: Perché la città è bellissima, noi abbiamo la fortuna di avere le due foreste urbane più grandi del pianeta dentro al comune di Rio de Janeiro.
0: Una è Tijuca, l'altra?
2: La terza più grande del mondo è Tijuca, la numero uno Asa Branca Campo Grande. E è una fortuna, poca gente lo
0: certo,
2: sa.
0: Molto verde.
2: E parliamo chiaro. Adesso di açaí, che è rimasto famoso
0: sì,
2: in tutto il
0: ne
2: mondo.
0: Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ma l'importanza dell'açaí.
2: Esatto, ma noi abbiamo il cugino dell'açaí nella foresta della Mata Atlantica,
0: ah, sì?
2: Che si chiama Jussaí, dell'albero.
0: Ah, la famosa Jussara.
2: Jussara,
0: ma si può mangiare
2: del
0: anche?
2: Cuore di palma, e c'è il Jussaí, che ha più nutriente dell'açaí della foresta amazzonica.
0: Ed è più o meno la stessa cosa.
2: Lo stesso colore.
0: Quel gelato viola.
2: È un cugino dell'açaí.
0: Sì.
2: Solo che si chiama Jussaí e della foresta atlantica, che sono innamorato di Rio, si vede, no?
0: Bene, visto che abbiamo parlato di calcio e non sappiamo che ha fatto il Brasile, adesso andiamo a vedere, sentiamoci Chico Buarque Giolanda con Ufucibò e poi parliamo con Liani Gallina e diamo dei dati su Rio de Janeiro.
1: Certo, sì.
0: Perfetto.
1: Allora,
0: Chico Buarque Giolanda, okay. Ufucibò.

0: para Pagão, para Pelé e Canhoteiro.
1: Chico Buarque di Holland, anche lui grande appassionato di calcio, di football, tant'è che ha scritto questa canzone che si intitola U Football. Del resto lui gioca ancora a pallone pur avendo superato gli 80 anni. Torniamo a parlare con Liani Gallina. Allora, mentre Claudio Del Bianco ci ha parlato rapidamente di Rio de Janeiro, dichiarando l'amore grande verso la sua città, Liani invece ci ha portato addirittura dei dati, perché Liani, dovete sapere che è una persona talmente tanto importante nella divulgazione del Brasile in Italia, avendo vissuto tanti anni nel nostro paese, ha questa passione nei confronti della nostra terra, ma ovviamente è la bandiera del suo Brasile. E quali sono qualche dato importante su Rio de Janeiro?
2: Assolutamente sì. Allora, io inizierei da Brasile.
1: Sì.
2: Noi abbiamo fatto il record dei numeri di visitatori nel 2025
1: in Brasile,
2: sì. 9.287.000
1: di turisti
2: stranieri,
1: tanto, sì,
2: e
1: sì.
2: Quindi tantissimo, è stato un record incredibile.
1: Sì.
2: E Rio invece abbiamo fatto il record nel carnevale, che è stato il record storico,
1: sì.
2: È un numero di 2 milioni di turisti.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto soltanto nel periodo di
1: il carnevale. È ancora una grandissima attrazione. continua ad avere un dualismo molto peculiare, nel senso che il carnevale è seguito dai carioca, però sembra che i carioca si mettano insieme per costruire un evento internazionale che accolga i turisti. Questa è un po' la situazione.
2: Sì.
1: Non mi piace quando si dice: ah no, il Carnevale di Rio è solo per turisti. Secondo me invece è il regalo che i carioca fanno ai turisti.
2: Assolutamente
1: no?
2: Sì. E ti devo dire che le sfilate, no, che vanno per strada di Rio.
1: Sì, i blocos.
2: Oggi,
1: cose diverse.
2: Esatto, che abbiamo circa 600 blocos.
1: Sì,
2: arrivati a un numero.
1: Noi abbiamo
2: proprio
1: fatto
2: strepitoso
1: delle
2: proprio
1: puntate qui durante il Carnevale.
2: Esatto.
1: E abbiamo parlato dell'importanza dei blocos.
2: Sì. Però io vorrei puntare oltre al carnevale, no?
1: Sì.
2: Che ci sono delle stagioni fantastiche che magari il turista che vuole, non vuole spendere tanto.
1: Sì.
2: Siamo entrati adesso nella stagione, per me, la stagione migliore di Rio.
1: È
2: una bassa stagione, la temperatura molto piacevole, adesso
1: sì.
2: Siamo a 23, 24,
1: sì.
2: 25 gradi.
1: Sì.
2: E quindi è un Rio diverso da quello che uno si aspetta, no?
1: Sì.
2: Che di trovare solo caldo. È ovvio che la città nel periodo estivo, il nostro estivo, no?
1: Certo,
2: in Brasile,
1: sì.
2: Che
1: è dicembre, gennaio, febbraio,
2: esatto,
1: certo.
2: È l'opposto dell'Europa, e ovviamente la città è più vivace, c'è più gente, più animata,
1: c'è una programmazione
2: più intensa. Però devo dire che il periodo a me piace tantissimo, in inverno,
1: sì.
2: Autunno e inverno, perché la città è tranquilla.
1: È vero.
2: Però anche per i turisti che vogliono conoscere la città, si trovano prezzi migliori, la temperatura più piacevole, e soprattutto perché non piove tanto, no? Perché è una cosa
1: è vero, soprattutto giugno.
2: È sempre
1: un mese in cui c'è il cielo sempre azzurro. Tra l'altro aggiungo che Rio de Janeiro, così come un bel teatro, uno stadio che accoglie degli artisti, quando è il sabato e la domenica, se c'è il sole, la spiaggia è sempre piena. D'inverno, d'estate, è veramente un successo ed è proprio la celebrazione della bellezza di questa città,
2: esatto.
1: Della bellezza, aggiungerei.
2: Esatto.
1: Qualche altra cosa su Rio, qualche altro numero?
2: Esatto, allora abbiamo fatto anche un marco storico negli alberghi.
1: Sì.
2: 99% di occupazione.
1: Tanto.
2: Quindi è stato un periodo incredibile.
1: Dovreste cominciare a fare un paragone con le altre grandi città turistiche, no?
2: Sì, sì.
1: Che so, con Bogotà piuttosto che con Città del Messico, per vedere se loro riescano a raggiungere la stessa percentuale, perché
2: sì.
1: È davvero straordinario. 99% di occupazione è tantissimo.
2: È fantastico. Beh, fantastico.
1: Adesso però arriverei pian piano attraverso anche una canzone che già sentiamo in sottofondo di Gal Costa, che si intitola Festa do Interior, anche a pensare a qualche altra destinazione che non sia soltanto la grande Rio de Janeiro e le città limitrofe. Gal Costa, Festa do Interior.

0: Allora, da Rio de Janeiro io così suggerisco agli Anigallina di spostarci un pochino, per esempio, nel nord-est brasiliano, perché parliamo di vacanze europee, italiane. Gli italiani, quando hanno le loro vacanze, soprattutto nel periodo di agosto, che cosa fanno? Loro pensano di andare in un posto, tra l'altro il Brasile, rispetto ad altre parti del mondo, in questo momento è uno dei territori più tranquilli in assoluto, anche dal punto di vista sociale, politico, no? E quindi molti possono pensare di venire qua. L'estate in Brasile c'è sempre da Bahia in su e quindi ci sono delle destinazioni molto frequentate come Bahia, come Fortaleza, tra l'altro loro godono anche della possibilità di avere dei voli diretti dall'Europa, ma ci sono altre destinazioni tipo il Piauí, per esempio, di cui mi parlavi, che sono posti interessantissimi, hanno poca spiaggia perché mi diceva Claudio Del Bianco che mentre i territori come, non so, il Ceará,
1: No, il stato di Bahia c'ha 1100
0: di
1: chilometri
0: spiaggia,
1: di
0: di litorale.
1: litorale,
0: Piauí 66 km,
1: 66
0: è
1: chilometri.
0: proprio il nasino nel mare, c'hanno. Chissà come l'hanno conquistato questo sbocco sul mare, no?
1: Esatto.
0: Ci hanno lottato tanto,
1: È
0: probabilmente, no?
1: vero, e adesso c'è anche, stanno litigando un po' Piauí con Ceará per un pezzo
0: Per un
1: di,
0: pezzettino.
1: un po' di comuni, diciamo, no?
0: Sì. Poi c'è Rio Grande do Norte, invece, che c'ha molto più spazio, molto c'è.
1: Esatto, l'estato di Ceará è abbastanza lungo anche come mare,
0: Sì,
1: no?
0: sì.
2: No,
0: Dimmi.
2: ma dicevo, di te, per te del Piauí, perché è vero che è un litorale molto piccolo, 66 chilometri, però molto ben attrezzato, ci sono dei posadas, degli hotel, e per chi ama gli sport come kitesurf,
0: Sì.
2: windsurf, è veramente meraviglioso.
0: Ricordiamo che questo è uno stato poco conosciuto in cui il turismo comincia ad essere adesso sviluppato e quindi c'è la possibilità di ottenere dei prezzi più interessanti, di visitare dei posti davvero diversi. E poi il Piauí è conosciuto soprattutto per queste sculture rupestri.
2: Sono questi,
0: Raccontaci un po'.
2: sono archeologici,
0: Sì,
2: siti
0: delle scoperte archeologiche.
2: scoperte archeologiche, anche per i brasiliani adesso che cominciano a scoprire questa nuova destinazione.
0: Sì.
2: Sta diventando un pochino di moda per i brasiliani e dobbiamo far scoprire anche agli italiani, perché è veramente uno spettacolo questo parco nazionale, che ci sono tutti questi sentieri fantastici con paesaggi meravigliosi, e tu hai anche la possibilità di visitare queste caverne con queste scritture rupestri, no? Quindi è veramente una cosa che si può abbinare. Poi finire, ovviamente, per gli italiani bisogna finire sempre al mare.
0: Certo, c'è una considerazione che ho fatto tante volte con gli ospiti, vorrei farla con voi che siete degli esperti di turismo. Allora, c'è una canzone brasiliana molto famosa che dice "O Brasil non conhece o Brasil", no? Oppure "O Brasil não merece o Brasil". Sappiamo che ci sono molti brasiliani che preferiscono andare a conoscere l'estero, le capitali principali dell'Europa, da dove poi vengono la maggior parte dei discendenti di coloro che, degli antenati di coloro che adesso vivono qui in Brasile, parlo della Spagna, parlo del Portogallo, parlo della Francia, parlo dell'Italia, mentre magari non vanno a visitare l'Amazzonia, Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Piauí, perché tra l'altro all'interno del Brasile spenderebbero quello che spendono per andare in Francia. Perché succede questo?
2: Perché sono distanze
0: Enormi,
2: grandissime,
0: eh? Sì.
2: enormi, enormi. Io mi ricordo quando facciamo degli eventi in Europa, no? Mi chiedono sempre: ah, ma si può fare un fly and drive e prendere una macchina a Rio e andare in Amazzonia?
0: Sì, è
2: Quindi
0: facile.
2: è difficile spiegare com'è grande il Brasile. Per questo motivo, come noi non abbiamo il treno, come per voi in Europa è molto
0: Sì,
2: facile
0: il
2: visitare
0: treno è
2: altri
0: molto
2: paesi, è
0: pratico,
2: molto
0: è vero, è
2: pratico. Per
0: vero.
2: noi diventa un pochino più difficile perché devi affrontare sempre un viaggio in aereo, perché non ci sono altre possibilità, o fai macchina, ma allora prendi, non so, una settimana per arrivare
0: Qual
2: nel
0: è la tua opinione,
2: nord-est.
0: Claudio?
1: No, il Brasile è un continente, no?
0: Ricordiamo che l'Europa entra 3 volte nel Brasile e l'Italia 23 volte, o 21,
1: 28 volte più
0: 28
1: grande
0: volte.
1: dell'Italia.
0: Quindi si è aumentato
1: No.
0: recentemente.
1: Più, puoi controllare, più di 90 volte più grande di Portogallo. Noi abbiamo come litorale di costa più di 7.000 chilometri
0: Sì.
1: e di confine sono 16.885 chilometri. Il Brasile non fa confine con Cile e Equatore.
0: Sì.
1: E noi abbiamo ancora una capitale, l'Amapá.
0: Sì, che fa confine arrive... con Perù, Bolivia.
1: Non fa confine con Cile e Equador. L'Amapá, che è interessante, sì, è l'unica capitale che tu arrivi o in barca o sì, in aereo, perché non c'è un'autostrada.
0: È vero, sì, sì.
1: È molto interessante.
0: Ed è, penso, lo stato più a nord del Brasile,
1: esatto,
0: giusto?
1: Confine,
0: confina col Suriname.
1: Dove c'è il record della Pororoca, il surf delle onde.
0: Bellissimo
1: sono
0: quello.
1: Il record mondiale nel stesso onda, 32 minuti.
0: Ah, la stessa onda rimane in piedi, in rimane piedi, sulla cresta 32
1: esattamente
0: minuti.
1: Di fiume
0: stanca quello, cioè il surfista rimane.
1: Sì, sì, il pericolo è se tu cadi trovi un po' di caimani in giro, un albero di 30 metri.
0: Cioè, quello sono perché, sport estremi, dai su.
1: Esatto,
0: no, è vero?
1: Esatto, ma i brasiliani vanno lì, fanno anche stranieri, è un tour che ce l'abbiamo tra l'altro.
0: Vi faccio ascoltare una canzone di cui si è parlato molto in queste ultime ore, perché i fan di Marisa Monchi, che voi conoscete, una delle più grandi cantanti brasiliane, la famosa cantante dei Tribalistas, che noi in Italia conosciamo per Já Sei Namorar. Ebbene, Marisa Monchi un po' di tempo fa ha avuto un successo enorme con una canzone chiamata Depois, che parla di una storia d'amore che si interrompe. Molti fan di Marisa Monchi hanno pensato che questa canzone lei l'avesse scritta per Nando Reis, con il quale ha avuto una storia d'amore che è durata abbastanza e poi si sono separati. Quindi in teoria lei ha scritto questa canzone per i fan, come se volesse in qualche modo vendicarsi o ricordare i brutti tempi che ha passato con Nando. E invece Marisa stessa dice che non è così. E in questi giorni che è così stato pubblicato, da due giorni, venerdì scorso, un nuovo singolo di Marisa con Nando Reis, i fan si sono scatenati perché giustamente pensano che questa canzone sia in qualche modo la possibilità di ricongiungere i due anche dal punto di vista sentimentale. Nando Reis penso che sia sposato o separato, non lo so, ma Marisa è felicemente sposata, quindi insieme hanno semplicemente fatto un'opera d'arte, perché la canzone è davvero molto bella e si intitola Pra você guardei o amor, cioè per te mi sono tenuta l'amore. Marisa Monchi, Nando Reis.

0: você guardei o amor. Per te ho tenuto l'amore. Marisa Monti Nandores, la canzone ha un titolo che ci fa pensare chissà che cosa. Fra i due c'è un ottimo rapporto e avrete visto sicuramente coloro che hanno già osservato il videoclip di questa canzone che i due stanno sempre molto bene insieme, hanno inciso questa canzone con grande affetto l'uno nei confronti dell'altra. Marisa Monti Nandores. Allora, Liane Gallina, molto obrigado.
1: Grazie a te, Max, è sempre un piacere rivederti.
0: Piacere mio, abbiamo fatto tante cose insieme, noi
1: sì,
0: in Italia abbiamo aiutato a divulgare il vostro splendido paese.
1: Grazie.
0: Che ha sicuramente delle destinazioni turistiche meravigliose e che ha la musica secondo me come biglietto da visita imprescindibile, non trovi Claudio?
2: Sì, sì, per me la musica brasiliana è fantastica, nella regionale al nord-est, al nord, sì, dove sia, è una canzone, una musica ricchissima.
0: Non è un luogo comune, ma io penso che il Brasile nei confronti del resto del mondo abbia proprio questo grande vantaggio. Attraverso la musica riesce a comunicare la sua bellezza e penso che le istituzioni brasiliane dovrebbero pensarci spesso. Tant'è che poi ogni volta che voi fate un road show, per esempio, che cosa portate dal Brasile? Un gruppo musicale.
1: Assolutamente sì, bisogna portare sempre la musica, perché la musica coinvolge la gente e porta anche un po' di allegria.
0: Porta questa vera allegria, immagine del Brasile.
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Bene, allora noi italiani verremo a trovarvi l'estate per passare qualche giorno da voi e soprattutto a luglio, ad agosto, quando avremo le ferie, in queste destinazioni che abbiamo suggerito: Rio de Janeiro, Piauí, il nord-est dove c'è sempre estate.
2: La rotta delle emozioni adesso è piena di prenotazione, un posto fantastico che noi facciamo da ormai da 22 anni, normalmente facciamo da São Luís do Maranhão,
0: bellissimo,
2: che è importante, avrà dei voli intercontinentali della TAP da ottobre in poi,
0: che bello.
2: E che è l'unica capitale brasiliana fondata dai francesi,
0: sì,
2: São Luís,
0: certo.
2: E si va nel deserto, che abbiamo il deserto
0: Lençóis,
2: di Lençóis Maranhenses,
0: sì.
2: Poi si attraversa tre stati del Brasile,
0: sì,
2: stato del Maranhão,
0: sì,
2: stato del Piauí, che è accennato da Liane,
0: sì,
2: e poi arriva
0: Fortaleza,
2: a Fortaleza, passando da Jericoacoara in 10, 8, 10, 12 notti, dipendendo dal budget.
0: Benissimo.
2: È spettacolare, in 4x4, attraversando tre stati brasiliani.
0: Maraviglia, molto obrigado.
1: Obrigada a você.
0: Ci sentiamo presto, il 14
1: grazie,
0: torniamo qua a fare una puntata e vorrei riavervi per vedere poi come sono aggiornati questi flussi di turisti da l'Italia.
2: Con molto piacere, grazie, sempre a disposizione.
0: Grazie
2: Max,
0: a te, grazie a te Claudio, grazie Eliane, molto obrigado. Adesso ci sentiamo Gin Porto con questo nuovo singolo che è entrato a far parte della nostra playlist. E poi arriva un'altra nostra presenza, un artista che amiamo moltissimo, che conosceremo questa sera e che presto sarà in Italia, Aline Pais.

0: Sono le 20:48 a Rio de Janeiro, 1:48 in Italia e stiamo ascoltando Serenotte Brasil in onda su Rai Radio 1, come tutti quanti i sabati e le domeniche, notte del sabato su domenica e notte del domenica su lunedì. E insieme a noi questa sera c'è una dolcissima e bravissima cantante che ci è venuta a trovare. Ascolteremo molte canzoni scelte da lei e canzoni che fanno parte del suo repertorio. Il brano che abbiamo appena ascoltato, J'importe au poulet d'Africa. E voglio dare un abbraccio, un benvenuto ad Aline Paes. Querida, buona noite.
1: Boa noite. Buonasera o buona notte.
0: Buonasera.
1: Buonasera.
0: Adesso veramente buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Però sai, buonanotte noi italiani lo diciamo quando andiamo a dormire.
1: Ah, ok.
0: Quindi diciamo buonasera, va benissimo.
1: Ok.
0: Noi siamo abituati ad andare in onda molto tardi, però
1: sì,
0: ci diciamo sempre buonasera.
1: Então,
0: dimmi un po' una cosa, ma tu verrai in Italia fra un po'? Você vai vir pra Itália daqui a pouco, né?
1: Sì, io vou fazer uma turnê muito especial na Europa.
0: Foi uma turnê muito especial em Europa?
1: Sim. E começando por Portugal.
0: Iniciará em Portugal.
1: Sim, depois Itália, mais ao sul.
0: Poi nel sud dell'Italia.
1: Sim, sim.
0: E sai già quali sono le città?
1: Vamos a Matera, Taranto, Polignano.
0: Sì. Ma che bello!
1: Sì,
0: e quando?
1: Bellissimo.
0: Quando?
1: Che in agosto.
0: Quando iniziamo? Ad agosto?
1: A tournée começa in julho.
0: La tournée inizia a luglio.
1: Sì. E depois na Itália mais para a segunda quinzena de agosto.
0: E poi la seconda
1: parte de agosto.
0: Parte,
1: né?
0: Di agosto, sì. Verrai in Italia, insomma.
1: Sì, sì, sì. E estive no ano passado também, já foi encantador.
0: Sei stata l'anno passato, l'anno scorso,
1: sì,
0: e ti è piaciuto moltissimo.
1: Sì.
0: Che cosa ti ricordi di questa tournée italiana dell'anno scorso?
1: Mi ricordo da admiração che o público italiano tem pela música brasileira.
0: L'ammirazione che il pubblico italiano ha nei confronti della musica brasiliana.
1: Sim, apesar de eu não falar italiano.
0: Anche se tu non parli italiano.
1: Quando falo devagarzinho, as
0: quando
1: pessoas
0: parli piano piano, le persone piano, piano. Ti capiscono. Ma tu capisci perfettamente.
1: Sim.
0: Bene, bene.
1: Eu compreendo, pero mas falar é outra etapa, mas foi uma comunicação bonita, fluente, a cada
0: allora, parlerai italiano in un'altra sì. tappa della tua frequentazione
1: un'altra
0: con un altro paese. Però è stata una bella frequentazione. Senti, sì. Per arrivare in Italia devi necessariamente passare per l'Oceano Atlantico,
1: sì.
0: Giusto?
1: Sì,
0: e
1: giusto.
0: Che sensazione hai di questo oceano che separa i due continenti, o meglio, vari continenti? Qual è la sensazione che você tem?
1: È una sensazione
0: di separazione o di unione?
1: Ah, sì, então, justamente esse é o ponto. È una sensazione di unione.
0: Una sensazione di unione?
1: Sì, apesar.
0: Tra l'emisfero sud?
1: Sì.
0: La nostra parte, il vecchio mondo, l'Africa, l'Europa.
1: Sì, io intendo che, assim, io olho pro Atlântico do ponto di vista da aproximação.
0: Se guardi l'Atlântico come punto di vista che avvicina.
1: Sì, agora, quando eu me vejo como artista indo em turnê, é uma distância muito larga, né?
0: Me vejo como artista que vai em turnê e a distância é davvero muito grande.
1: Sim, então sim. Isso gera uma expectativa muito grande.
0: Genera uma grande expectativa.
1: Sim, e poder levar a voz, a música do Brasil para outros países é.
0: Portare la voce e la musica del Brasile in altri paesi. Sentiamo un primo brano tuo che si intitola Canto Atlantico,
1: sì.
0: E poi torniamo a parlare con te, prima però del GR1 delle ore 3, 2, 2, 2.
1: Okay.

0: un primo brano di Alini Paes, che questa notte ci è venuto a trovare qui nel nostro studio di Rio de Janeiro. Qui sono le 20:55, in Italia l'1:55, fra qualche istante c'è il GR1 delle ore 2. Alini con Canto Atlantico, che sta arrivando in Italia, Alini, per una tournée in varie città italiane. Poi vi daremo con maggiore precisione tutte quante le date e le città che tu toccherai. È una tournée che ha molto a che vedere con gli Afro Samba. Perché?
1: Perché esse ano, esse album,
0: questo album
1: Afro Samba di Vinícius de Moraes,
0: Afro Samba di Vinícius, compie quanti anni?
1: 60 anni,
0: vero?
1: 60 anni.
0: Ed è un album fondamentale per la musica brasiliana, perché in questo album Vinícius de Moraes e Baden Powell riconoscono l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana. Quindi grazie all'afrodiscendenza nasce il samba, grazie all'afrodiscendenza nasce la bossa nova e la MPB.
1: Perfeito. Então è un album fondamental, è un album che também
0: un album fondamentale,
1: un marco, né, na musica do Brasil,
0: che è un marchio nella musica brasiliana.
1: Do punto di vista della tematica e delle armonie,
0: dal punto di vista della tematica, delle armonie, dell'utilizzo della chitarra, la chitarra classica.
1: Sì, sì. Então eu tô celebrando esse repertório aqui no Brasil e agora na Europa.
0: Stai celebrando questo repertorio qui in Brasile e in Europa.
1: Sim.
0: Arriviamo al GR1 delle ore 2 con Elis Regina e questo canto Giossagna, ma poi dopo il GR torniamo a parlare con Alini Paes.